0: ancora raid sul russi sull'Ucraina, assume almeno 4 vittime e 27 feriti nelle ultime ore, mentre Mosca denuncia 8 vittime a Bryansk, Bielgorod e nella zona di Zaporizhia. Infine il meteo: dopo le piogge e il maltempo che hanno colpito soprattutto il sud Italia, atteso un progressivo miglioramento questo fine settimana con temperature in rialzo ma lontane dall'afa di fine giugno. A te Guido.
1: E grazie Erika Crispo, grazie ai colleghi del GR1. Noi torniamo subito a seguire quelli che saranno i tempi supplementari, lo ricordo, di Argentina-Capoverde, epilogo del tutto inatteso, anzi sviluppo, perché l'epilogo ancora manca. Una cosa però possiamo dire, Francesco Albanese, tra un po' ripartirai con Emanuele Granelli, comunque andrà poi la nazionale dell'Oceano, nel cuore dell'Oceano Atlantico, e beh, chiuderà da imbattuta stando ai risultati al 90esimo, perché dopo i 3 pareggi nella fase a gironi ne è arrivato un altro. L'Argentina mentalmente il colpo l'ha subito e ha ritrovato solo molto molto in parte la marcia giusta, anzi in realtà non l'ha mai raggiunta in pieno. Francesco.
2: Eh sì Guido, tra l'altro un'imbattibilità maturata contro squadre e formazioni di rango e di grande prestigio, la Spagna campione del mondo del 2010, lo stesso Uruguay che anche lì vanta titoli in bacheca, e adesso è stata bloccata anche l'Argentina. Naturalmente questo è un pareggio soltanto parziale, ma la soddisfazione immaginiamo per il popolo capoverdiano possa essere davvero gigantesca e possiamo dirlo, Emanuele Granelli, molto meritato.
3: Strameritato per quello che è stata tutta la partita in generale di Capoverde, poi ha fatto qualcosina in più dal punto di vista offensivo nel secondo tempo, ma non ha veramente mai perso la sua identità, la sua organizzazione, la sua stabilità difensiva. Ripensavo a quello che diceva l'altra volta Francesco Rudy Garcia alla fine di Belgio-Senegal, dicendo aspettavamo i minuti finali perché sapevamo che ci sono certi tipi di squadre che poi si sfaldano nel finale, perdono la loro identità. Invece Capoverde è il contrario, più sono andati avanti i minuti più ha preso forza, ancora di più dopo l'1-1, ma è riuscita sempre più a resistere, ha trovato nuove energie e alla fine ha sofferto relativamente poco in quel finale, in quell'assalto dell'Argentina.
2: Eh sì, e siamo davvero pronti per questo secondo tempo, Guido Ordone che sta per cominciare.
1: E allora a voi il microfono questo... senza dubbio, Francesco Albanese e Emanuele Granelli, si riparte.
2: Secondo tempo inteso come dopo i regolamentari arrivano i tempi supplementari, 15 minuti, due tempi da 15 minuti, gli indici a toccare le tempie per Vosigna, a dire usiamo la testa ai propri compagni perché insomma potremmo fare qualcosa di davvero storico stasera, vedremo. La partita è appena ripresa in questo primo tempo supplementare, l'Argentina attaccherà da sinistra verso destra e c'è il possesso a palla organizzato da parte di Capoverde che per giustizia e dovere di cronaca ha comunque rischiato di andare sotto nel finale del secondo tempo, anche con un pizzico di fortuna ha resistito e adesso se la gioca ai tempi supplementari contro la formazione campione in carica.
3: Esatto, contro i campioni del mondo in carica. Stupisce anche in questo, cioè impressiona più che altro anche in questo inizio di primo tempo supplementare la voglia comunque di voler costruire dal basso, nonostante un po' di stanchezza evidentemente ci possa essere, anche il grandissimo coraggio e la lucidità comunque nel continuare a passarsi il pallone nonostante Capoverde possa più immaginare, ipotizzare una gara difensiva.
2: Prova dunque l'Argentina quando se n'è andato il primo minuto di questo tempo supplementare con Leandro Paredes in cabina di regia, la spinta che non manca mai a destra di Molina a cercare in avanti Julian Alvarez, il buco difensivo di Pico Lopez che concede soltanto, possiamo dire, un calcio.
4: Radio 1 Sport.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte ed Erika Crispo. Gli immigrati hanno contribuito a costruire l'America, così Leone XIV nel discorso di accettazione della Liberty Medal, riconoscimento assegnato negli Stati Uniti a quanti si distinguono nella promozione della libertà. In mattinata il pontefice sarà a Lampedusa, al centro della visita proprio il dramma dei migranti. L'inviata.
3: Leone XIV a Lampedusa sulle orme del suo predecessore Francesco. Una visita lampo che parla all'Europa e all'Italia. La dignità umana non può annegare nel Mediterraneo, ricorda l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Damiano.
4: Penso che uscirà un messaggio che ancora una volta sottolinei la dignità di ogni persona umana. Questo tema è necessariamente un tema politico.
3: Prevost toccherà i luoghi simbolo dell'isola che raccontano il dramma delle migrazioni. Prima tappa, la visita al cimitero con l'omaggio floreale sulle tombe dei migranti, poi la Porta d'Europa, monumento che rappresenta l'approdo e la speranza. Infine, al Molo Favaloro, benedirà la targa dedicata a Bergoglio. Alle 10.30 Leone celebrerà messa allo stadio di Lampedusa, tempio senza mura capace di accogliere simbolicamente l'intera umanità. La visita del Papa, spiega Monsignor Damiano, è una carezza a quegli uomini e a quelle donne che a Lampedusa hanno trovato la fine del loro viaggio, un messaggio anche contro la remigrazione.
4: La remigrazione è un neologismo di cui si poteva fare almeno, potrebbe anche assonare con deportazione, che però è fastidiosa.
3: Con Luciano Pecoraro, Lampedusa, Francesca Paltracca, GR1.
2: 80 fiale di fentanyl sufficienti per confezionare 20.000 dosi sono state rubate all'ospedale israelitico di Roma. Non escluso il furto su commissione a Palazzo Chigi. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha presieduto una riunione d'urgenza per fare il punto sulla situazione. La struttura sanitaria si dice parte lesa nella vicenda. La procura della capitale ha intanto aperto un'inchiesta. Una circolare del Ministero della Salute dispone un'ulteriore stretta dei controlli sui medicinali contenenti fentanyl. Ma sentiamo il tenente colonnello Giancarlo De Niso, comandante del NAS dei Carabinieri di Roma.
5: Siamo stati attivati per incrementare i controlli amministrativi sulla filiera del farmaco, presso le farmacie ospedaliere, i depositi, presso i magazzini. Sicuramente c'è una fetta di mercato illecito di questa sostanza che potrebbe incrementarsi.
2: La guerra in Ucraina, accordo nella NATO per garantire 140 miliardi in 2 anni a Kiev. Sul campo intanto l'annuncio del Cremlino: abbiamo conquistato la roccaforte nemica di Kostantinivska, città strategica del Donbass. A Kiev si scava ancora tra le macerie del bombardamento di 2 notti fa in cui hanno perso la vita 30 civili, assumi almeno 4 le vittime, 27 feriti, tra loro anche bambini. Secondo il presidente Zelensky, i russi hanno usato bombe aeree guidate contro i civili nel centro della città. Mosca denuncia che i raid ucraini avrebbero invece ucciso 8 persone a Zaporizhia e altre 2 nelle regioni russe di Belgorod e Bryansk. Non si ferma la caccia all'autrice dell'attentato che nel Principato di Monaco ha ferito in maniera grave l'oligarca ucraino filorusso Yermolayev e la sua famiglia. Sentiamola, corrispondente.
6: Gli inquirenti non hanno dubbi, non agito da sola. Anastasia Berezovska, la 39enne di origini ucraine, principale sospettata di essere l'esecutrice dell'attentato contro l'oligarca ucraino Yermolayev e della sua famiglia, avvenuto lunedì scorso nel Principato di Monaco, dove il capo della procura ha confermato l'identità della donna nota alla criminalità organizzata. Fondamentale per l'inchiesta l'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, le cui immagini la mostrano sul posto nel momento in cui Yermolayev, la sua compagna e il loro figlio 13enne stavano entrando a casa. Nei video catturato anche il suo allontanamento dal palazzo dopo aver presumibilmente lasciato la borsa contenente l'ordigno esplosivo. Nei suoi confronti è scattato il mandato di cattura internazionale. Berezovska è stata avvistata a Francoforte. Nel suo appartamento la polizia ha effettuato delle perquisizioni. I suoi movimenti tracciati nel dettaglio, dall'auto con targa tedesca noleggiata in Francia all'attraversamento dell'Italia e infine l'arrivo in Germania. Forze dell'ordine monegasche e francesi ed europee sono sulle sue tracce, ma anche su quelle di eventuali complici e mandanti. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: Il terremoto in Venezuela, almeno 2.645 morti, 12.600 feriti e oltre 15.000 le persone rimaste senza casa, secondo l'ultimo bilancio. E da giorni non si hanno notizie di Wilmer Antonio Cruz, il leader dei soccorritori volontari che aveva denunciato ritardi negli aiuti, diventato una figura simbolo della protesta contro la cattiva gestione dell'emergenza da parte dei...
0: Radio 1 Sport.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

resta con me, perché da solo non ho fame, poi non è bello cucinare, solo per me.

E tu mi dici che se già tutto finito non è mai nato, e mi cancelli da tutto. Bandiera a mezz'asta abbiamo ammainato, il segno di lutto. Quando t'ho vista quella luce mi ha abbagliato, ci ho pure creduto ma era sbagliato, e abbiamo abbaiato ed è già un fallimento.

biglietto della lotteria e con un soffitto è volato via, sfugge di mano tipo emorragia. Era un biglietto della lotteria e con un soffitto è volato via, e la vuoi dire che la colpa è mia, la colpa è mia, la colpa è mia.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Maxi furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, rubate fiale per 20.000 dosi dalla cassaforte della farmacia. Riunione d'urgenza, Palazzo Chigi, dito puntato sulle falle nella sicurezza. Dai primi accertamenti non risultano segni di effrazione, non ci sono riprese video, almeno 10 dipendenti hanno le chiavi. La struttura sanitaria, noi parte lesa. Potente oppiaceo, considerato una delle più pericolose droghe sintetiche esistenti. Cerchiamo di capire meglio cos'è il fentanyl e quali sono i suoi pesanti effetti sulla salute.
3: Nasce come farmaco anestetizzante per il dolore intenso, che sia postoperatorio, oncologico o cronico, ma bastano 2 mg, pochi granelli appena, per un overdose letale. Il fentanyl è un oppioide sintetico 100 volte più potente della morfina, 50 volte più dell'eroina. Crea dipendenza con grande rapidità. Viene chiamato droga degli zombie per l'effetto che produce sui consumatori abituali. Rallenta i movimenti e la parola, curva il corpo in avanti in una sorta di torpore prolungato. Un effetto documentato soprattutto nelle strade di alcune città americane, dove si è diffuso in fretta. In Italia, secondo la recente relazione al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze, per ora non ha attecchito, ma l'allerta è massima. Federico Mello, GR1.
2: Gli Stati Uniti sono una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Così il Papa a Filadelfia, nel discorso di ringraziamento dopo aver ricevuto la Liberty Medal americana in occasione dei 250 anni dall'indipendenza. Leone XIV ha poi lanciato un monito contro la remigrazione e omaggiato i migranti morti in mare. Tra poche ore, questa mattina, il pontefice sarà in visita sull'isola di Lampedusa. La guerra in Ucraina, accordo sulla NATO per garantire 140 miliardi in 2 anni a Kiev. Sul campo intanto l'annuncio del Cremlino: abbiamo conquistato la roccaforte nemica di Kostantinivska, città strategica del Donbass. A Kiev si scava ancora tra le macerie del bombardamento di 2 notti fa, in cui hanno perso la vita 30 civili, assumi almeno 4 le vittime, 27 i feriti, tra loro anche bambini. Secondo il presidente Zelensky, i russi hanno usato bombe aeree guidate contro i civili nel centro della città. Secondo Mosca, i raid ucraini avrebbero invece ucciso 8 persone a Zaporizhia e altre 2 nelle regioni russe di Bielgorod e Bryansk. L'attentato contro l'oligarca filorusso Yermolayev e la sua famiglia a Monte Carlo, e caccia la terrorista identificata grazie alle telecamere di sorveglianza, la 39enne ucraina Anastasia Berezovska, che secondo i magistrati monegaschi non ha agito da sola. La donna, secondo una prima ricostruzione, sarebbe scappata alla guida di un'auto con targa tedesca, passando per 20 miglia l'Italia e arrivando il giorno stesso in Germania, dove è stata avvistata a Francoforte. Medio Oriente installa i negoziati con gli Stati Uniti, l'Iran si prepara ai funerali solenni della precedente guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio, primo giorno dei bombardamenti statunitensi e israeliani. L'inviata della RAI.
4: C'è persino un manifesto nelle strade di Teheran, dove l'Ayatollah Khamenei invita i passanti a bersi con lui del tè, come se non se ne fosse mai andato. Gigantografie di un leader che viene sepolto nel funerale più lungo. Si attendono milioni. Quelli che non rimpiangono un nome che incarna anche il crescendo di proteste represse con violenza tirano dritto per strada. I posti di blocco sono ovunque, soprattutto davanti all'università di Teheran, capitale che si blinda più contro una minaccia dal cielo però che per il rischio di un dissenso esangue. L'Iran avverte Stati Uniti e Israele, nessuna sorpresa alle esegue della guida suprema uccisa nel primo bombardamento di guerra. Davanti alla sua bara, dove una mano ne ha inanellato per l'ultima volta il turbante, lo piangono i vertici della Repubblica Islamica, il presidente Pezeshkian, lo speaker del Parlamento Ghalibaf, ma non c'è il figlio Mojtaba, la nuova guida, che non si mostra. Ora il bersaglio è lui. Così, tra i canti, la notte della vigilia si scolora nell'altra notte che sembra eterna, quella sul futuro dell'Iran. Teheran, Lucia Goracci, GR1.
2: Il terremoto in Venezuela, almeno 2.645 morti e 12.600 feriti, oltre 15.000 le persone rimaste senza casa, secondo l'ultimo bilancio. Ed è notizia di poco fa che è stato liberato Wilmer Antonio Cruz, il leader dei soccorritori volontari, che aveva denunciato ritardi negli aiuti di cui non si avevano notizie da 3 giorni. Diventato una figura simbolo della protesta contro la cattiva gestione dell'emergenza.
0: RAI, Radio 1 Sport.

saranno quelle notti in Vespa. Io, tu e il montone di mio padre. Le sue tasche larghe, le tue mani fredde. Torneranno le pizze e poi l'amore. Il cane che vuole sedere sul letto. Tanto noi saremmo già saliti sul tetto. E se piove? Ma che importa? Non dirmi che non vuoi bagnarti. Torneranno i cinema d'estate, le corse a casa dopo il mare, le lucciole a Roma, come diceva Lorenzo. E sarà bellissimo di nuovo. Tanto Roma è bella sempre, quasi.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Maxi furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. La procura della capitale indaga per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
3: Grazie alle 80 fiale sparite dall'ospedale israelitico si potrebbero immettere sul mercato della droga fino a 20.000 dosi di fentanyl. Per chi indaga un furto su commissione, forse una talpa in azione, a denunciare la responsabile della farmacia, ad usare le chiavi della cassaforte che custodiva le fiale, almeno 10 dipendenti sentiti dai carabinieri, nessun segno di effrazione né telecamere. Noi parte lesa, avviati accertamenti interni, dicono dalla struttura. La procura di Roma apre un fascicolo sulla scorta dell'informativa del nucleo antisofisticazione. Il tenente colonnello Giancarlo Di Niso, comandante del NAS della capitale.
4: Siamo stati attivati per incrementare i controlli amministrativi sulla filiera del farmaco.
3: Dalla riunione d'urgenza a Palazzo Chigi, presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, la necessità di assicurare il rispetto delle procedure per la gestione dei medicinali ad alto rischio. Pronta la nuova circolare del Ministero della Salute per rafforzare ulteriormente i controlli. La droga degli zombie, oppioide sintetico impiegato anche come analgesico, fino a 100 volte più potente della morfina. Elena Baiocco, GR1.
2: Gli Stati Uniti sono una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Così il Papa a Filadelfia nel discorso di ringraziamento dopo aver ricevuto la Liberty Medal americana in occasione dei 250 anni dall'indipendenza. Leone XIV ha poi lanciato un monito contro la migrazione e omaggiato i migranti morti in mare. Tra poche ore in mattinata il pontefice sarà in visita sull'isola di Lampedusa. La guerra in Ucraina, accordo nella NATO per garantire 140 miliardi in due anni a Kiev. Sul campo intanto l'annuncio del Cremlino: abbiamo conquistato la roccaforte nemica di Konstantinivka, città strategica del Donbass. A Kiev si scava ancora tra le macerie del bombardamento di due notti fa in cui hanno perso la vita 30 civili, assumi almeno 4 vittime, 27 feriti, tra loro anche bambini. Secondo il presidente Zelensky, i russi hanno usato bombe aeree guidate contro i civili nel centro della città. Mosca denuncia che i raid ucraini avrebbero invece ucciso 8 persone a Zaporizhzhia e altre 2 nelle regioni russe di Belgorod e Bryansk. L'attentato contro l'oligarca filorusso Yermolayev e la sua famiglia a Monte Carlo e caccia alla terrorista identificata grazie alle telecamere di sorveglianza, la 39enne ucraina Anastasia Berezovska, che per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. La donna, secondo una prima ricostruzione, sarebbe scappata alla guida di un'auto con targa tedesca, passando per 20 miglia l'Italia e arrivando il giorno stesso in Germania, dove è stata avvistata a Francoforte. Il terremoto in Venezuela: almeno 2.645 morti e 12.600 feriti, oltre 15.000 le persone rimaste senza casa, secondo l'ultimo bilancio. Nella notte è stato liberato Wilmer Antonio Cruz, il leader dei soccorritori volontari che aveva denunciato ritardi negli aiuti e di cui non si avevano notizie da 3 giorni, diventato una figura simbolo della protesta contro la cattiva gestione dell'emergenza da parte del governo. Secondo una ONG che si occupa di diritti umani, Cruz è stato rilasciato con misure cautelari ed è accusato di furto. Medio Oriente: sono iniziati ufficialmente in Iran i funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso a fine febbraio nel primo giorno di bombardamenti americani. A Teheran attese oltre 20.000 persone per le esequie che dureranno 6 giorni, imponenti le misure di sicurezza. E torniamo in Italia con i saldi estivi da oggi al via su tutto il territorio nazionale, a eccezione di Trento e Bolzano. Sentiamo.
5: Inizia la caccia all'acquisto scontato, un rito laico che si ripete 2 volte l'anno e che dura, a seconda delle regioni, tra i 45 e i 60 giorni. Dalle stime delle associazioni dei commercianti si spenderanno in media circa 200 euro a famiglia. Confcommercio stima un giro d'affari complessivo di oltre 3 miliardi di euro. I commercianti sperano in una boccata d'ossigeno.
6: Guardando la tendenza degli ultimi anni non mi aspetto grandissime cose, speriamo che ci sia affluenza.
7: Vengono fatti troppo presto. Anni fa si facevano a settembre.
0: perché di luglio ancora si vende roba estiva, gente che va a mare.
5: Ma i saldi, come le vacanze, non sono alla portata di tutti. Il caro vita si fa sentire e anche le famiglie a reddito medio sceglieranno la prudenza nel

0: case you missed it.
1: Rai, Radio 1 Sport.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Gli immigrati hanno contribuito a costruire l'America, così Leone XIV nel discorso di accettazione della Liberty Medal, riconoscimento assegnato negli Stati Uniti a quanti si distinguono nella promozione della libertà. In mattinata il pontefice sarà a Lampedusa, al centro della visita proprio il dramma dei migranti. L'inviata.
3: Leone XIV a Lampedusa sulle orme del suo predecessore Francesco. Una visita lampo che parla all'Europa e all'Italia. La dignità umana non può annegare nel Mediterraneo, ricorda l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Damiano.
4: Penso che uscirà un messaggio che ancora una volta sottolinei la dignità di ogni persona umana. Questo tema necessariamente un tema politico.
3: Prevost toccherà i luoghi simbolo dell'isola che raccontano il dramma delle migrazioni. Prima tappa, la visita al cimitero con l'omaggio floreale sulle tombe dei migranti, poi la Porta d'Europa, monumento che rappresenta l'approdo e la speranza. Infine, al Molo Favaloro, benedirà la targa dedicata a Bergoglio. Alle 10.30 Leone celebrerà messa allo stadio di Lampedusa, tempio senza mura capace di accogliere simbolicamente l'intera umanità. La visita del Papa, spiega Monsignor Damiano, è una carezza a quegli uomini e a quelle donne che a Lampedusa hanno trovato la fine del loro viaggio, un messaggio anche contro la remigrazione.
4: La remigrazione è un neologismo di cui si poteva fare almeno. Potrebbe anche assonare con deportazione, che però è fastidiosa.
3: Con Luciano Pecoraro, Lampedusa, Francesca Paltracca, GR1.
2: Maxi furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, rubate fiale per 20.000 dosi dalla cassaforte della farmacia. Riunione d'urgenza, Palazzo Chigi, dito puntato sulle falle nella sicurezza. Dai primi accertamenti non risultano segni di effrazione, non ci sono riprese video, almeno 10 dipendenti hanno le chiavi. La struttura sanitaria noi parte lesa. Il fentanyl, lo ricordiamo, è un potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, considerato una delle droghe sintetiche più pericolose attualmente esistenti. Siamo il paese più potente al mondo, la repubblica più forte e ricca della storia umana, così Donald Trump nel suo discorso in occasione dei 250 anni dall'indipendenza degli Stati Uniti. Il presidente americano ha iniziato poco fa a parlare sotto il monte Rushmore, sul palco attorno a lui vetri antiproiettili. E sono cominciati ufficialmente poco fa in Iran i funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso a fine febbraio nel primo giorno di bombardamenti americani. A Teheran attese oltre 20.000 persone per le esequie che dureranno 6 giorni. Imponenti le misure di sicurezza. La guerra in Ucraina, accordo nella NATO per garantire 140 miliardi in 2 anni a Kiev. Sul campo l'annuncio del Cremlino: abbiamo conquistato Konstantinivska, città strategica del Donbass. A Kiev intanto si scava ancora tra le macerie del bombardamento di 2 notti fa in cui hanno perso la vita 30 civili, altre vittime almeno 4 assumi, 27 i feriti, tra loro anche bambini. Secondo Zelensky, i russi hanno usato bombe aeree guidate contro i civili nel centro della città. Mosca invece denuncia che i raid ucraini avrebbero ucciso 8 persone a Zaporizhia e altre 2 nelle regioni russe di Belgorod e Bryansk. E non si ferma la caccia all'autrice dell'attentato che nel Principato di Monaco ha ferito in maniera grave l'oligarca ucraino filorusso Yermolayev e la sua famiglia. Sentiamo la corrispondente.
5: Gli inquirenti non hanno dubbi, non agito da sola. Anastasia Berezovska, la 39enne di origini ucraine, principale sospettata di essere l'esecutrice dell'attentato contro l'oligarca ucraino Yermolayev e della sua famiglia, avvenuto lunedì scorso nel Principato di Monaco, dove il capo della procura ha confermato l'identità della donna nota alla criminalità organizzata, fondamentale per l'inchiesta, l'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, le cui immagini la mostrano sul posto nel momento in cui Yermolayev, la sua compagna e il loro figlio 13enne stavano entrando a casa. Nei video catturato anche il suo allontanamento dal palazzo dopo aver presumibilmente lasciato la borsa contenente l'ordigno esplosivo. Nei suoi confronti è scattato il mandato di cattura internazionale. Berezovska è stata avvistata a Francoforte. Nel suo appartamento la polizia ha effettuato delle perquisizioni. I suoi movimenti tracciati nel dettaglio, dall'auto con targa tedesca noleggiata in Francia all'attraversamento dell'Italia e infine l'arrivo in Germania. Forze dell'ordine monegasche e francesi ed europee sono sulle sue tracce, ma anche su quelle di eventuali complici e mandanti. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: Terremoto in Venezuela, almeno 2.645 morti e 12.600 feriti, oltre 15.000 le persone rimaste senza casa, secondo l'ultimo bilancio. Nella notte è stato liberato Wilmer Antonio Cruz, leader dei soccorritori volontari che aveva denunciato ritardi negli aiuti di cui non si avevano notizie da 3 giorni. Secondo alcuni testimoni era stato...
0: RAI, Radio 1 Sport.

I'm a fireball.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Columba Sampermieri. Oggi 4 luglio gli Stati Uniti festeggiano il 250esimo anniversario dell'indipendenza.
3: We have the most righteous and enduring constitution on earth.
2: Abbiamo la costituzione più giusta e duratura della terra, siamo il paese più forte e potente della terra e, per grazia di Dio, gli Stati Uniti sono la nazione di maggior successo, dai risultati più straordinari e più apprezzati che siano mai esistiti nella storia dell'umanità, ed è un onore essere il vostro presidente. Così ha detto Trump aprendo il suo discorso al Mount Rushmore. Le parole della nostra dichiarazione di indipendenza, ha sottolineato il capo della Casa Bianca, hanno scatenato un terremoto, hanno avviato una rivoluzione che non si è mai conclusa e che continua ancora oggi. E gli immigrati hanno contribuito a costruire l'America, così ha detto il Papa Leone XIV nel discorso di accettazione della Liberty Medal del National Constitutional Center, riconoscimento assegnato negli Stati Uniti a quanti si distinguono nella promozione della libertà proprio in occasione dei 250 anni dall'indipendenza. Oggi il pontefice sarà a Lampedusa, al centro della sua visita il dramma dei migranti, e proprio il tema degli sfollati di ogni guerra nell'intervista di Antonio Scoppettuolo al patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pier Battista Pizzaballa.
4: In questo contesto così polarizzato, così ferito, così diviso, è la capacità di non fermarsi al dolore che tutti abbiamo, è una delle missioni della Chiesa.
5: Cosa rimane della vocazione di pace della Terra Santa?
4: La pace che nasce dall'alto l'abbiamo visto finora fallita. Dobbiamo cominciare dal basso, nelle relazioni, nelle scuole, nella vita della società civile.
5: In che senso sta reggendo la tregua?
4: Non c'è la guerra che abbiamo visto fino ad ottobre, con i bombardamenti a tappeto. Ci sono ancora, sono morte centinaia e centinaia di persone dall'inizio della tregua, per cui ci sono ancora scontri, però non è cominciata la ricostruzione, cioè è tutto ancora fermo, quindi le situazioni, le relazioni, la vita soprattutto si deteriora ancora di più.
5: Ritiene che la risposta del mondo al dramma del Medio Oriente sia adeguata?
4: E le istituzioni hanno mostrato la loro debolezza, la società civile no, mi sembra che sia stata molto presente, ho notato una grande attenzione e una grande sensibilità al dramma delle guerre del Medio Oriente, non solo a Gaza.
2: E vi ricordo che potrete seguire lo speciale di Radio 1 sul viaggio di Papa Leone XIV a partire dalle 9.30 proprio qui su questa rete. Sono cominciati i funerali a Teheran della guida suprema Ali Khamenei, ucciso dalle forze israeliane e statunitensi all'inizio del conflitto, e migliaia stanno partecipando, vestite a lutto e con striscioni rossi, gridando slogan contro gli Stati Uniti. Presenti delegazioni di diversi paesi, la bara rimarrà esposta al pubblico fino a lunedì, quando un corteo funebre attraverserà la capitale iraniana, poi martedì il trasferimento nella città santa di Qom, quindi la sepoltura giovedì. La guerra in Ucraina, accordo nella NATO per garantire 140 miliardi in due anni a Kiev, l'annuncio del Cremlino. Abbiamo conquistato Konstantinivka, città strategica del Donbass, colpita Sumi, almeno 4 vittime, tra cui un bambino. I russi hanno usato bombe aeree guidate contro i civili nel centro della città, denuncia il presidente Zelensky. Potrebbero esserci persone sotto le macerie. Secondo Mosca, attacchi ucraini hanno ucciso 8 persone a Zaporizhia e altre 2 nelle regioni russe di Bielgorod e Briansk. E siamo a Roma, 80 fiale di fentanyl rubate all'ospedale israelitico Idonee e a confezionare fino a 20.000 dosi per il mercato della droga. La procura della capitale indaga per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Riunione d'urgenza a Palazzo Chigi, il Ministero della Salute potenzia i controlli, accertamenti affidati ai carabinieri. Sentiamo il tenente colonnello Giancarlo Di Niso, comandante del nucleo antisofisticazione dei militari di Roma.
6: Siamo stati attivati per incrementare i controlli amministrativi sulla filiera del farmaco, presso le farmacie ospedaliere, i depositi, presso i magazzini. Sicuramente c'è una fetta di mercato illecito di questa sostanza che potrebbe incrementarsi.
2: Saldi estivi al via oggi in tutta Italia, ad eccezione di Trento e Bolzano. Previsto un giro d'affari di oltre 3 miliardi di euro. Gli acquisti medi attesi per famiglia ammontano a 201 euro, vale a dire circa 91 euro a persona. Molti hanno acquistato a prezzi scontati, già prima dell'apertura ufficiale della stagione, soprattutto online. Siamo al meteo. Dopo le piogge e l'instabilità, l'alta pressione porta un miglioramento al sud, ad eccezione di Sicilia e Calabria. Oggi rovescia fenomeni sparsi sui settori alpini e prealpini nelle ore più calde della giornata. Domani invece è previsto tempo stabile e soleggiato su quasi tutto il paese, precipitazione sui settori adriatici, temperature in rialzo. Ed ora allo sport, a partire dal calcio, con le ultime gare dei sedicesimi del Mondiale.
0: Capoverde Maidomo, ma alla fine passa l'Argentina. A Messi e compagni servono però addirittura i supplementari per piegare gli africani, che per due volte hanno rimontato l'albiceleste. Agli ottavi sarà sfida tra Leo e Momo, visto che l'Egitto di Salah ha eliminato l'Australia ai rigori. L'ultima squadra

Qui è iniziata una festa, non so con chi parlare. Mi sembra pieno di gente che vuole farsi notare per i motivi sbagliati.

0: all for you.
1: Rai, Radio 1 Sport.

0: del Consiglio dei Ministri.
1: Ore 7.
2: GR1.
3: 4 luglio, 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Discorso di Trump al Monte Rushmore. Siamo il paese più forte e potente. Gli immigrati hanno contribuito a costruire l'America. Leone XIV riceve la Liberty Medal, premio statunitense per chi promuove la libertà. Oggi il Papa a Lampedusa, isola simbolo del dramma dei migranti. Fentanyl, riunione d'urgenza a Palazzo Chigi dopo il furto di 80 fiale dall'ospedale israelitico di Roma. Circa 20.000 le dosi che potrebbero essere immesse sul mercato della droga. Ancora qualche pioggia in Sicilia e Calabria, temperature in aumento. Anche il meteo favorisce la giornata di shopping con l'inizio dei saldi estivi. I mondiali di calcio, Argentina, Colombia ed Egitto sono le ultime tre qualificate agli ottavi. Formula 1, Hamilton si prende la pole, sprint a Silverstone. Tennis, Sinner agli ottavi di Wimbledon. Buongiorno da Sabrina Baldetti. 4 luglio, gli Stati Uniti celebrano il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza. Ad aprire i festeggiamenti, il discorso di Donald Trump al celebre monumento del Monte Rushmore.
4: Il palco azzurro nel buio, i fari illuminano in alto i volti dei quattro presidenti scolpiti nel granito. Vestito blu e cravatta viola, Trump arringa la folla. Abbiamo la Costituzione più giusta e duratura della Terra, siamo il paese più forte e potente della Terra e la nazione di maggior successo. Ed è un onore essere vostro presidente, dichiara Trump aprendo il suo discorso al Mount Rushmore. Le parole della nostra dichiarazione di indipendenza hanno scatenato un terremoto, avviando una rivoluzione che continua ancora oggi, dice ancora il tycoon. Il presidente si scaglia contro radicali ed estremisti interni. Una generazione dopo aver combattuto e vinto la guerra fredda contro il pericolo del comunismo, assistiamo ora a una rinascita della minaccia comunista nel nostro paese, alimentata anche, dichiara Trump, da chi è appena arrivato da noi e abbraccia idee diametralmente opposte al nostro stile di vita. Sulle note di YMCA che concludono il discorso, il capo della Casa Bianca accenna qualche passo di danza mentre i fuochi d'artificio illuminano il cielo dietro ai volti dei quattro presidenti. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Il 4 luglio del Papa statunitense, Leone XIV riceve la Liberty Medal e nel discorso per l'accettazione manda un messaggio al suo paese. Gli immigrati hanno contribuito a costruire l'America. Oggi il pontefice sarà a Lampedusa. Sulla visita di Leone, il nostro speciale a partire dalle 9.30 per seguire tutte le tappe del Papa nell'isola, simbolo del dramma dei migranti. La nostra inviata.
5: Un messaggio di speranza e di giustizia.
6: La dignità umana non può negare nel Mediterraneo, ricorda l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano. Leone XIV a Lampedusa, sulle orme del suo predecessore, Francesco, visita Lampo, che parla all'Europa e all'Italia.
5: La dignità di ogni persona umana è necessariamente un tema politico, perché è inevitabile. Se parliamo dei diritti dell'uomo, parliamo di politica.
6: Il pontefice toccherà i luoghi simbolo dell'isola che raccontano il dramma delle migrazioni, la visita al cimitero di Cala Pisana per l'omaggio ai migranti morti in mare. Lì c'è la croce del piccolo Yusuf, morto in un naufragio a 6 mesi. Poi la Porta d'Europa, monumento che rappresenta la prode e la speranza. Alle 10.30 Leone XIV celebrerà messa allo stadio di Lampedusa. La visita del Papa, spiega Monsignor Damiano, è una carezza a quegli uomini e a quelle donne che a Lampedusa hanno trovato la fine del loro viaggio e sulla remigrazione.
5: Il Papa l'ha già detto il suo pensiero sulla remigrazione quando ha detto che è antievangelica.
6: Ieri, vigilia del 250 anniversario della nascita degli Stati Uniti, in occasione dell'accettazione della Liberty Medal in videocollegamento con Filadelfia, Papa Leone ha lanciato un forte appello. Gli immigrati hanno plasmato il futuro degli Stati Uniti. Prosperate nella pace. Con Luciano Pecoraro, Lampedusa, Francesca Paltracca, GR1.
3: Sono cominciati a Teheran i funerali della guida suprema Ali Khamenei, ucciso dalle forze israeliane e statunitensi all'inizio del conflitto, il 28 febbraio. In migliaia, a lutto e con striscioni rossi, gridano slogan contro gli Stati Uniti. La bara rimarrà esposta al pubblico fino a lunedì, quando il corteo funebre attraverserà la capitale iraniana. Poi il trasferimento nella città santa di Qom, giovedì la sepoltura nella città natale della guida suprema. Partecipano anche delegazioni di paesi stranieri. Non è prevista la partecipazione del figlio, Mojtaba, attuale guida suprema. La guerra in Ucraina, l'annuncio del Cremlino: abbiamo conquistato Kostantinivska, città strategica del Donbass, colpita Sumy, almeno 4 vittime, tra cui un bambino. I russi hanno usato bombe aeree guidate contro i civili nel centro della città, denuncia il presidente Zelensky. Potrebbero esserci persone sotto le macerie. Secondo Mosca, attacchi ucraini hanno ucciso 8 persone a Zaporizhzhia e altre 2 nelle regioni russe di Bielgorod e Bryansk. L'accordo nella NATO per garantire 140 miliardi in 2 anni all'Ucraina, l'Italia continuerà a sostenere Kiev, concentrandosi sulla fornitura di generatori per far funzionare scuole e ospedali. Linea che Giorgia Meloni porterà al vertice NATO di Ankara martedì, in vista del quale ha avuto una conversazione telefonica con il presidente turco Erdogan. I due leader hanno rinnovato l'impegno per lo sviluppo del rapporto transatlantico e per la difesa comune, richiamando l'importanza del fianco sud dell'alleanza. La cronaca: il furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. La quantità sottratta, che potrebbe servire a confezionare decine di migliaia di dosi, ha spinto Palazzo Chigi a convocare una riunione d'urgenza.
0: Fino a 20.000 dosi di fentanyl si potrebbero immettere sul mercato della droga grazie alle 80 fiale sparite dall'ospedale israelitico. Per chi indaga un furto su commissione, forse una talpa in azione a denunciare la responsabile della farmacia, ad usare le chiavi della cassaforte che custodiva le fiale, almeno 10 dipendenti sentiti dai carabinieri, nessun segno di effrazione. Noi parte lesa, avviati accertamenti interni, dicono dalla struttura. La procura di Roma apre un fascicolo sulla scorta dell'informativa del nucleo antisofisticazione. Il tenente colonnello Giancarlo Di Niso, comandante del NAS della capitale.
1: Siamo stati attivati per incrementare i controlli amministrativi sulla filiera del farmaco.
0: Da Palazzo Chigi filtra preoccupazione. Nella riunione d'urgenza, presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, ribadita la necessità di assicurare il rispetto delle procedure per la gestione dei medicinali ad alto rischio. Pronta la nuova circolare del Ministero della Salute per rafforzare ulteriormente i controlli. L'oppioide sintetico impiegato anche come analgesico, fino a 100 volte più potente della morfina. Elena Baiocco, GR1.
3: Chiudo il negozio per protesta contro la violenza delle borseggiatrici, lo ha deciso Arrigo Cipriani dopo che nei giorni scorsi 2 commesse hanno sventato un furto proprio davanti al suo negozio in pieno centro a Venezia e messo in guardia alcuni clienti per la presenza di un gruppo di 6 ragazze, invitandole ad allontanarsi. Per tutta risposta sono state insultate e picchiate dalle giovani. La vicenda è diventata virale sui social. È ancora in fuga, ricercata dalle polizie europee, la donna ucraina presunta autrice dell'attentato ai danni dell'oligarca connazionale e della sua famiglia nel Principato di Monaco il 29 giugno. Si cercano anche dei complici. La corrispondente.
2: Gli inquirenti non hanno dubbi, non agito da sola. Anastasia Berezovska, la 39enne di origini ucraine, principale sospettata di essere l'esecutrice dell'attentato contro l'oligarca ucraino Yermolaev e della sua famiglia, avvenuto lunedì scorso nel Principato di Monaco, dove il capo della procura ha confermato l'identità della donna nota alla criminalità organizzata. Fondamentale per l'inchiesta l'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, le cui immagini la mostrano sul posto nel momento in cui Yermolaev, la sua compagna e il loro figlio 13enne stavano rientrando a casa. Nei video catturato anche il suo allontanamento dal palazzo dopo aver presumibilmente lasciato la borsa contenente l'ordigno esplosivo, attivato poi a distanza con un telecomando. Nei suoi confronti è scattato il mandato di cattura internazionale. Le autorità per ora non sono riuscite ad arrestarla. Berezovska è stata avvistata a Francoforte. Nel suo appartamento la polizia ha effettuato delle perquisizioni. I suoi movimenti tracciati nel dettaglio, dall'auto con targa tedesca noleggiata in Francia all'attraversamento dell'Italia e infine l'arrivo in Germania. Forze dell'ordine monegasche e francesi ed europee sono sulle sue tracce, ma anche su quelle di eventuali complici e mandanti. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
3: Torniamo al tema migranti e al dibattito politico dopo che la Corte Costituzionale ha giudicato legittime le pene previste dal cosiddetto decreto Cutro, in caso il favoreggiamento degli ingressi irregolari causi morte o lesioni.
7: La sentenza della Consulta conferma che il governo aveva ragione e che il giro di vite contro gli scafisti voluto con il decreto Cutro è legittimo, sottolinea Fratelli d'Italia, linea condivisa dalla Lega che chiede un centro in ogni regione per l'espulsione degli immigrati clandestini. Carroccio, che con il ministro Salvini rivendica poi i dati sui trasporti e il tasso di puntualità dei treni, che spiega è in costante miglioramento.
8: Lasciamo almeno i binari e il servizio dei lavoratori e delle lavoratrici di Trenitalia e Ferrovie dello Stato fuori dall'agone politico.
7: La situazione nelle delle ferrovie peggiora ogni giorno, replica il PD, che accusa il governo, pensa alle nomine da spartire, alla legge elettorale, mentre condanna gli italiani a disagi e di servizi record. Per i 5 Stelle, Salvini è il peggior ministro dei trasporti che l'Italia abbia mai avuto e le sue parole sono un'offesa a milioni di viaggiatori. Critica anche AWS, che attacca poi le politiche energetiche dell'esecutivo. Angelo Bonelli.
9: Con il governo Meloni l'energia in Italia è tra le più care in Europa, è il fallimento più totale, a pagare sono le famiglie italiane.
7: Filippa Misano, GR1.
3: Saldi al via da oggi in tutta Italia, a eccezione di Trento e Bolzano, un appuntamento ancora molto atteso dai consumatori, nonostante le numerose svendite personalizzate e le offerte online.
10: Parte ufficialmente la lunga estate degli sconti. L'obiettivo è trasformare la caccia all'affare in una spinta concreta ai consumi. Dalle stime delle associazioni dei commercianti si spenderanno in media circa 200 euro a famiglia, pari cioè a 91 euro pro capite. Confcommercio stima un giro d'affari complessivo di oltre 3 miliardi e 2 di euro. Sulla stessa linea anche Fismo Confesercenti. La presidente Francesca Recine.
11: Possiamo dire che i saldi conservano appeal. In effetti il 68% degli italiani attende l'evento e tra questi chi ha progettato di spendere ha calcolato in media un budget da 209 euro, dedicato tutto a calzature e abbigliamento di stagione, quindi quelli estivi.
10: Tra i commercianti c'è chi li attende con ottimismo, chi invece nutre qualche dubbio.
12: Secondo me i saldi di fine stagione a luglio sono un pochino troppo presto.
13: Da anni fa si facevano a settembre. Perché di luglio ancora si vende roba estiva, gente che va a mare.
10: E da un sondaggio Ipsos emerge una curiosità. Per i saldi gli uomini spendono quasi 30 euro in più rispetto alle donne. Lorenzo Opice, GR1.
3: Il meteo, ancora qualche temporale al sud nella prima parte della giornata, ma sarà un fine settimana sostanzialmente sereno, con temperature in rialzo, ma nella media. L'Aquila torna a conquistare il Palio di Siena grazie a Giovanni Azzeni, detto Tittia, che c'entra la 12ª vittoria personale. E in sella a Diodoro interrompe un'attesa che durava dal 92, quando la contrada giallonera aveva vinto con Aceto. Come quest'anno, anche allora il Palio della Madonna di Provenzano si corse il 3 luglio e non il 2 per il maltempo. Lo sport a partire dal calcio, con le tre gare che hanno chiuso i 16esimi dei mondiali.
14: Sarà Messi contro Salah, ma che fatica. Argentina ed Egitto si sfideranno agli ottavi del mondiale dopo aver sofferto e trattenuto il fiato. L'albiceleste è due volte rimontata dalla Cenerentola capoverde. Alla fine la spunta solo 3-2 supplementari. Servono i rigori invece ai faraoni per piegare la resistenza dell'Australia. L'ultima squadra a festeggiare è la Colombia, che batte 1-0 il Ghana e dagli ottavi sfiderà la Svizzera. Atletica, Francesco Pernici riscrive la storia. Dopo 53 anni cancellato Marcello Fiasconaro. Sì, Pernici ferma il cronometro sul tempo di 1:43:60 per il nuovo record italiano degli 800. Formula 1, a Silverstone la pole sprint è della Ferrari, con Hamilton che riesce a bruciare per 11 millesimi la Mercedes del leader mondiale Antonelli. Terzo Verstappen, quarto Leclerc, quinto Russell. Tennis, Jannik Sinner approda agli ottavi di Wimbledon, superato in 3-7 l'americano Brooksby. Domani l'altoatesino sfiderà a sorpresa il qualificato giapponese Mochizuki, che ha eliminato lo spagnolo Hodar. Luca Cesaretti, GR1.
3: Inaugurazione stellare del Festival Umbria Jazz con il ritorno di Sting a Perugia. L'ex Police ha regalato una serata indimenticabile. La nostra inviata.
15: Umbria Jazz cala subito l'asso con il ritorno di Sting al festival per la terza volta. La prima fu nel 1987 allo Stadio Curi con il concerto epocale accanto all'orchestra di Gil Evans. Questa volta si presenta in trio con il fedele chitarrista Dominic Miller e Chris Mas alla batteria. Message in a Bottle in avvio di serata in fiamma ai 13.000 presenti. Pantaloni di pelle neri come la maglietta, fisico invidiabile, voce agile, Sting attinge sia dal repertorio dei Police che dai suoi album da solista. Englishman in New York, Fields of Gold, Mad About You, Brand New Day. È musica che non ha bisogno di effetti speciali e l'ex Police, 17 Grammy a suo nome, sa di offrire alcune delle canzoni più belle degli ultimi 40 anni. Una ventina i brani in scaletta per due ore di concerto che termina con due bis, Roxanne e Fragile, riflessione sulla nostra vulnerabilità, struggente messaggio in ogni nota. Da Perugia, Claudia Faiens, GR1.
3: Presentati al Teatro delle Muse di Ancona, i palinsesti Rai 2026-27, sorpresa Sal da Vinci con due serate su Rai 1, Roberto Benigni con uno speciale su San Francesco. Attesa per il Sanremo firmato da Stefano De Martino. Alla notizia che probabilmente l'impegno sarà per due edizioni, la reazione ai nostri microfoni di De Martino.
16: A mia insaputa, anche perché sono sempre in tempo a revocarlo il contratto, quindi se va male il primo ti assicuro che il secondo non vedrà la luce. Però intanto facciamo questo. Con un pizzico di incoscienza che secondo me fa sempre bene, perché questo lavoro si fa seriamente ma senza prendersi sul serio in ogni caso, quindi con molta, diciamo, dedizione al lavoro, ma con quel pizzico di incoscienza, tanto voglio dire, non operiamo nessuno, quindi questo al momento è l'approccio. Poi sicuramente quando si avvicinerà il giorno la tensione si farà sentire.
3: Sono le 7:15 minuti, ora i GR regionali, poi Caffè Europa con Tiziana Di Simone qui su Rai Radio 1. Il GR torna alle 8.
17: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
18: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
19: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
20: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare.
19: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Trump Show per l'Independence Day. Siamo i più potenti al mondo, ma la nostra identità è sotto attacco. Il 4 luglio di Papa Leone, oggi a Lampedusa, i migranti hanno plasmato gli Stati Uniti. Iran, una folla immensa a Teheran per i funerali di Khamenei, ma per ragioni di sicurezza non c'è il suo successore, il figlio. La premier Meloni al lavoro sul vertice NATO per i 140 miliardi di aiuti a Kiev, servirà il via libera degli Stati. La nuova legge elettorale, la russa, serve al paese, Elie Schlein, alzeremo un muro. Le 80 fiale di fentanyl rubate all'ospedale israelitico di Roma, l'allarme, possibile ricavare sino a 20.000 dosi. La Rai che vedremo, presentati ad Ancona i nuovi palinsesti, spiccano le due serate di Saldavinci e il Sanremo nel segno di De Martino. Ultimo e oltre 250.000 ultimi a Roma, il concerto dei record, il più grande evento a pagamento in Italia, il secondo nel mondo. Traffico bloccato, varchi già aperti. Mondiali, Argentina, che fatica, solo ai supplementari vince su Capoverde. Avanzano anche Colombia ed Egitto. Wimbledon, ieri la vittoria di Sinner, oggi 4 gli italiani in campo. Buongiorno da Sabrina Baldetti. 4 luglio gli Stati Uniti celebrano il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza. Ad aprire le celebrazioni alla vigilia il discorso di Donald Trump al Monte Rushmore sotto i volti di quattro presidenti scolpiti nella roccia. Il corrispondente.
3: La più antica repubblica della Terra, il popolo più libero del pianeta, il paese di maggior successo mai esistito. Trump definisce così gli Stati Uniti a poche ore dal 4 luglio in cui si celebra i 250 anni dell'indipendenza. Dal Monte Rushmore in South Dakota, con alle spalle i volti dei quattro presidenti Washington, Jefferson, Lincoln e Theodore Roosevelt, l'inquilino della Casa Bianca dedica il suo discorso all'identità della nazione. Libertà, uguaglianza, autogoverno, identità oggi però sotto attacco, avverte Trump. Assistiamo, spiega infatti, a un ritorno del comunismo, la più grave minaccia per il paese, il contrario di vita, libertà e perseguimento della felicità. Da una parte ci sono i patrioti, dice Trump, dall'altra il partito comunista fatto di immigrati irregolari, criminali e tutti quelli che non vogliono lavorare. Così sarà già alle elezioni di metà mandato a novembre, e se i sondaggi danno per sfavorito il partito repubblicano del presidente, lui rilancia: oggi siamo rispettati all'estero, abbiamo dato una sonora lezione anche all'Iran, afferma, e siamo economicamente più in salute che mai. È solo l'inizio, conclude, dell'epoca d'oro dell'America. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Su come il paese vive questo anniversario abbiamo raccolto il commento di Gregoria Leggi, docente di storia e politica americane all'Università Lewis di Roma.
4: Gli Stati Uniti festeggiano 250 anni con una festa senza quello sprint di un traguardo eccezionale, manca un pizzico di gioia.
5: Perché secondo lei?
4: La festa quest'anno è stata incentrata intorno a Trump, quindi diventa la festa del presidente e non del paese. Questo sicuramente ha inciso su quanto venga sentita dalla popolazione.
5: Incide anche la situazione internazionale.
4: Gli Stati Uniti hanno iniziato a preparare questo anniversario già sotto la presidenza Biden, quindi i fatti di attualità incidono relativamente poco. Anche 50 anni fa, nel 1976, uscivano addirittura dalla sconfitta dal Vietnam, però in quel caso il paese riuscì a ritrovare un ottimismo e un'unità per andare avanti. Adesso sembra sottolineare invece le sue divisioni, e quindi questa cifra tonda che capita una volta sola sembra un po' un'opportunità sprecata.
5: Valentina Isa, GR1.
2: Il 4 luglio del Papa statunitense, Leone XIV riceve la Liberty Medal e nel discorso per l'accettazione manda un messaggio al suo paese. Gli immigrati hanno contribuito a costruire l'America. Oggi il pontefice sarà a Lampedusa, isola simbolo del dramma dei migranti. L'inviata.
6: La dignità umana non può annegare nel Mediterraneo. Leone XIV a Lampedusa, sulle orme del suo predecessore Francesco, visita Lampo che parla all'Europa e all'Italia. Il pontefice toccherà i luoghi simbolo dell'isola che raccontano il dramma delle migrazioni, la visita al cimitero di Cala Pisana per l'omaggio ai migranti morti in mare. Lì c'è la croce del piccolo Yusuf, morto in un naufragio a 6 mesi. Poi la Porta d'Europa, monumento che rappresenta l'approdo e la speranza. Alle 10.30 Leone XIV celebrerà messa allo stadio di Lampedusa. La visita del Papa, spiega Monsignor Damiano, è una carezza a quegli uomini e a quelle donne che a Lampedusa hanno hanno trovato la fine del loro viaggio e sulla remigrazione.
0: Il Papa l'ha già detto il suo pensiero sulla remigrazione quando ha detto che è antievangelica.
6: Ieri, vigilia del 250° anniversario della nascita degli Stati Uniti, in occasione dell'accettazione della Liberty Medal in videocollegamento con Filadelfia, Papa Leone ha lanciato un forte appello. Gli immigrati hanno plasmato il futuro degli Stati Uniti. Prosperate nella pace. Con Luciano Pecoraro, Lampedusa, Francesca Paltracca, GR1.
2: Alla porta d'Europa il Papa incontrerà e benedirà due bambini, simbolo di speranza e accoglienza. Maria, nata sull'isola nel 2021, e Leonardo, 11 anni, arrivato nel 2016 tra le braccia della sua mamma morta durante il viaggio, poi adottato da una famiglia di Palermo. Maria Elena Poderati è la mamma di Leonardo. Sentiamo un estratto dell'intervista di Valeria Volatile che andrà in onda nel nostro speciale sulla visita, in onda dalle 9:30.
1: L'emozione è tanta anche perché non ce l'aspettavamo di poter incontrare il Papa a Lampedusa 10 anni dopo l'arrivo di Leo. È giusto raccontare chi sta veramente su quelle barche, e su quelle barche ci sta Leo e nella pancia della sua mamma ci stava Maria. È importante scuotere le coscienze su questo tema perché sono passati più di 13 anni dall'incontro di Papa Francesco, non è cambiato nulla, ci stiamo abituando, stiamo diventando sempre di più indifferenti.
2: A Teheran i funerali della guida suprema Ali Khamenei, ucciso dalle forze israeliane e statunitensi all'inizio del conflitto il 28 febbraio, in migliaia in lutto e con bandiere rosse, presenti delegazioni di paesi vicini, nessun europeo. L'inviata.
7: L'imam Hussein, il martire di Karbala, ti sta accogliendo in paradiso. Per tutta la notte anche adesso i canti religiosi dagli altoparlanti hanno annunciato il giorno dei funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, secondo leader supremo della Repubblica Islamica dopo il fondatore Khomeini, morto nell'attacco che ha aperto il conflitto tra Stati Uniti, Israele e l'Iran. Una cerimonia funebre che è anche una prova di tenuta, di forza. Si attendono tra i 15 e i 20 milioni di persone nei 7 giorni di cerimonie. Esequie cui non partecipa il figlio e successore Mojtaba, ragioni di sicurezza più che di salute, insiste Teheran. L'Iran ha chiuso lo spazio aereo della capitale. In strada uno schieramento di sicurezza con pochi precedenti, pronto questo a fronteggiare disordini che difficilmente avverranno. Tra i danni di guerra, la perdita di lavoro per almeno 2 milioni di iraniani, ma la solennità senza misure della festa funebre che ha inizio terrà molti semplicemente lontano dalla scena. Teheran, Lucia Goracci, GR1.
2: La guerra in Ucraina, l'annuncio del Cremlino: abbiamo conquistato Kostantinivska, città strategica del Donbass. Colpita Sumi, almeno 4 vittime, tra cui un bambino. I russi hanno usato bombe aeree guidate contro i civili nel centro della città, denuncia il presidente Zelensky. Potrebbero esserci persone sotto le macerie. Accordo nella NATO per garantire 140 miliardi in 2 anni all'Ucraina. Martedì ad Ankara il vertice dell'Alleanza Atlantica. Per l'Italia la premier Giorgia Meloni.
8: Roma è pronta a sostenere un investimento in spese militari pari al 2,8% del PIL. Gli aiuti dell'Italia in Ucraina si concentreranno sull'energia, generatori per far funzionare scuole e ospedali. È la linea che Giorgia Meloni porterà al vertice NATO di Ankara martedì e, forse in presenza, la settimana successiva all'incontro dei volenterosi a Parigi. Al telefono con il presidente turco Erdogan, la premier si dice soddisfatta perché nella dichiarazione finale passa la linea italiana sul rafforzamento anche del fianco sud dell'alleanza e dunque del Mediterraneo, compresa la gestione dei flussi migratori dalla Libia, e sul potenziamento dell'industria della difesa. Rafforzare l'autonomia strategica è una priorità per Giorgia Meloni. Ad Ankara la premier rivedrà Donald Trump. Unità dell'Occidente resta la parola chiave. Fonti italiane tendono a escludere che la Casa Bianca si smarchi veramente dalla NATO, anche se è chiaro ormai che lo sguardo di Washington, più che verso l'Europa, sia rivolto all'Indo-Pacifico, un'area in cui anche l'Italia intende avere un ruolo centrale. Sono le parole della Presidente del Consiglio, Federica Ionta, GR1.
2: La politica è ancora stallo sulla RAI dopo le dimissioni dei membri della vigilanza, prima quelli di opposizione e poi anche di maggioranza. Fronti distanti anche sulla legge elettorale che tra 10 giorni torna in aula.
9: È una cosa per fingere? No, vogliamo evitare il pareggio. Noi preferiamo vincere spostare all'opposizione.
10: Per Ignazio La Russa la sinistra è in mala fede, ha governato, ricorda il presidente del Senato, anche se sconfitta alle urne. La legge elettorale non serve a noi ma alla nazione, fa eco Arianna Meloni in un'intervista al Corriere, ribadendo il sì alle preferenze, osteggiate però da Forza Italia e Lega, il cui leader Matteo Salvini rivendica i dati sulla puntualità dei treni, rispondendo alla campagna del Partito Democratico sui trasporti. Andrea Casu.
11: Abbiamo già contato 7 anni e mezzo di ritardi nei primi 6 mesi del 2026, con il governo diviso sulle nomine ma unito nel condannare gli italiani a disagi e disservizi.
10: Quanto alla legge elettorale, nessun dialogo possibile, faremo muro, assicura Elie Schlein. Stessa indisponibilità sulla RAI, la destra ha occupato l'azienda, spiega la segretaria a Repubblica. Strategia condivisa con il 5 Stelle Giuseppe Conte e con Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di AVS, i 4 leader mercoledì saranno insieme a Napoli per aprire il cantiere del programma comune. Lucio Bondi, GR1.
2: A Padova si chiude oggi il 19° congresso nazionale della UIL con un'affermazione di volontà di confronto e di impegno verso i lavoratori. L'intervista al segretario generale Pierpaolo Bombardieri.
12: Congresso che ha posto alcuni temi: come guardare il futuro, soprattutto rispetto all'intelligenza artificiale, come confrontarsi con il governo e come affrontare alcuni temi sui quali c'è una ritrovata unità con CGIL e CISL.
13: Dopo una visione condivisa con il governo, bisogna fare in qualche modo i conti con le associazioni.
12: Sì, abbiamo chiesto che parta al più presto questa trattativa per recuperare la perdita del potere d'acquisto, la stabilità dei contratti nazionali, per combattere i contratti pirata.
13: Il lavoratore chiede più soldi in busta paga.
12: Sì, ha ragione. Proviamo anche a chiedere, a rivendicare misure che riescono ad abbassare il costo del lavoro e a spostare dal lordo al netto un po' di quei soldi che stanno in busta paga. L'intervento sul cuneo fiscale, la richiesta di detassare gli aumenti contrattuali.
13: Intelligenza artificiale. Avete parlato di meno lavoro e più retribuzione per i lavoratori.
12: Siamo profondamente convinti che le grandi rivoluzioni tecnologiche vadano gestite. Pensiamo che bisogna ridurre l'orario di lavoro a parità di trattamento economico.
13: Con Danilo Ranieri, Paola Bonanni, GR1.
2: Le 8:12, la cronaca con il furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. Riunione d'urgenza a Palazzo Chigi. La procura della capitale indaga per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
14: Almeno una decina di dipendenti aveva accesso alla chiave della cassaforte con le 80 fiale di fentanyl sparite dall'ospedale israelitico, idonee a confezionare fino a 20.000 dosi per il mercato della droga. Nessun segno di effrazione, né telecamere. Per chi indaga, un furto su commissione o forse una talpa in azione. I dipendenti sentiti dai carabinieri a denunciare la responsabile della farmacia. Noi parte lesa, avviati accertamenti interni, dicono dalla struttura. La procura di Roma apre un fascicolo sulla scorta dell'informativa del nucleo antisofisticazione dei militari, il tenente colonnello Giancarlo Di Niso, comandante del NAS della capitale.
15: Siamo stati attivati per incrementare i controlli amministrativi sulla filiera del farmaco.
14: Da Palazzo Chigi filtra preoccupazione. Nella riunione d'urgenza presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, ribadita la necessità di assicurare il rispetto delle procedure per la gestione dei medicinali ad alto rischio. La nuova circolare del Ministero della Salute rafforza i controlli su giacenze e stoccaggio. Elena Baiocco, GR1.
2: Un'ultima ora ad Avieste, in provincia di Foggia. Ucciso in un agguato un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell'ordine, l'omicidio vicino alla sua abitazione. Cran Montanà, a 6 mesi dal rogo, i principali indagati, coniugi Moretti, avviano le pratiche per riaprire gli altri 2 locali di loro proprietà. Verranno affittati a terzi, dicono gli avvocati, gli incassi serviranno per i risarcimenti. Indignati i parenti delle 41 vittime. Contro la riapertura, una petizione che ha già raccolto oltre 28.000 firme, tra le quali quella di Umberto Marcucci, padre di Manfredi, tra gli oltre 100 feriti.
16: L'ho firmata anche io e penso che non dovrebbero affittarli a terzi semplicemente perché lo stanno aprendo tramite delle società schermo dove sono presenti i loro ex dipendenti. Sembra veramente essere sempre tutta quanta la stessa famiglia, chiamiamola così.
2: Il meteo, ancora qualche temporale al sud nella prima parte della giornata, ma sarà un fine settimana sostanzialmente sereno con temperature nella media. E sarà un fine settimana anche di shopping, saldi estivi al via oggi in tutta Italia, ad eccezione di Trento e Bolzano. Previsto un giro d'affari di oltre 3 miliardi di euro. Serata evento al Teatro delle Muse di Ancona per la presentazione dei palinsesti Rai 2026-27. Il racconto della nostra inviata.
17: Tu che guardi verso di me, hai visto i mali?
18: Una serata evento ieri sera al Teatro delle Muse di Ancona, aperta da Gianna Nannini, per festeggiare la programmazione Rai della prossima stagione. Tra le novità più attese c'è Sal Da Vinci, protagonista, con uno show tutto suo, meravigliosamente, il 20 e il 27 novembre su Rai 1, come il vincitore di Sanremo ci racconta.
19: Beh, meravigliosamente Sal, è meraviglioso tutto questo. Sono molto riconoscente alla Rai perché mi ha dato questa bellissima opportunità di raccontare questo anniversario, questi 50 anni, che quando parlo di 50 anni è troppo, tanta roba. È uno spettacolo totalmente nuovo, racconto i sentimenti e lo faccio veramente con grande passione.
18: Dottore. Altro protagonista assoluto è Stefano De Martino, confermato con i suoi programmi, ma emozionatissimo per Sanremo, preceduto da Sarà Sanremo. De Martino.
20: È l'anno delle prime volte, primo Sarà Sanremo, il primo festival, e speriamo che vada bene. Sono entusiasta, sono felice.
18: Se dovessi chiedere un consiglio, a chi lo chiederesti?
20: A tutti quelli a cui l'ho chiesto, cioè tutti i miei predecessori, da Carlo Conti fino a Tornare Indietro, e anche i sopravvissuti, tutti.
18: Ancona, Marcella Sullo, GR1.
2: Celebrati a New York le nozze dell'anno tra Taylor Swift, pop star da 10 milioni di biglietti a tournée, e il campione di football Travis Kelce. Poi una lunga festa per 1000 invitati VIP.
21: Un palcoscenico a tutto tondo, quello del Tempio dello Sport, il Madison Square Garden, e l'immancabile promessa di una storia d'amore che non finirà mai. Così è stato per i due novelli sposi, Taylor e Travis, ufficialmente marito e moglie dal pomeriggio di ieri, sera inoltrata da noi. Cerimonia blindata grazie anche agli accordi di riservatezza firmati dagli oltre 1000 invitati. Tra i pochi dettagli trapelati, mentre la festa al di là dell'oceano è ancora in corso, c'è chi a celebrare le nozze è stato l'amico della coppia, l'attore Adam Sandler, e che i rispettivi fratelli, Austin Swift e Jason Kelce, erano i testimoni. Certa anche la firma dell'outfit nuziale, abito Dior, scarpe Louboutin, gioielli Cartier. Da qui in poi è pura fantasia, condita da qualche indizio che fotografi, reporter e fan della coppia appostati da giorni in una Manhattan infuocata da un caldo anomalo hanno potuto raccogliere. Briciole di una favola che, se a dettare legge fosse il calendario climatico, sarebbe a tutti gli effetti un sogno tutto americano di mezza estate. Paola Guarnieri, GR1.
2: Serata d'apertura a Perugia per Umbria Jazz, a incantare il pubblico una superstar britannica. Le stelle dell'Arena Santa Giuliana, Sting ha regalato una notte indimenticabile ai 13.000 spettatori con i brani più famosi di 50 anni di carriera, attingendo sia al repertorio dei Police che agli album da solista. È il primo dei due concerti italiani del suo tour, prossima tappa il 31 luglio a Bassano del Grappa. È arrivato il giorno di ultimo, alle 20.30, il concerto dei Record a Roma Tor Vergata, traffico bloccato, viabilità stravolta, un evento, il più grande a pagamento in Italia, il secondo nel mondo, preceduto da un DJ set pomeridiano e da Fabrizio Moro, unico ospite.
22: L'attesa dei fan, soprattutto di quelli accampati nella tenso struttura messa a disposizione giorni fa dall'organizzazione, sta per finire. Un palco di 140 metri, 18 maxi schermi, 20 cisterne per la distribuzione gratuita dell'acqua, un chilometro di stand per cibo e bevande e la metropolitana aperta tutta la notte. Un evento in cui i numeri impressionanti rischiano di sovrastare tutto il resto, tanto da scoraggiare molti fan che in questi giorni hanno rivenduto il biglietto acquistato un anno fa. Intanto, per gli attesi 250.000 varchi aperti dalle 7 di questa mattina, mentre sui suoi social Ultimo ha pubblicato una lettera, una risposta al successo che lo ha portato a realizzare anche questo sogno.
23: Credo che per fare grandi cose si debba per forza partire da bambini. Intendo quella visione, mentre tutti rincorrono altro, in qualche modo è già nitida.
22: Un mix di timidezza e ribellione, lo definisce.
23: Oggi sono 10 anni che vivo in quella visione. È come se tutti voi aveste risposto oggi a una chiamata che io vi ho fatto 20 anni fa.
22: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Sono le 8:19 minuti dopo il GR inviato speciale con un reportage dal sud del Libano. Si parlerà anche dei 250 anni di indipendenza degli Stati Uniti e di Ebola, con una intervista a Fabrizio Pulvirenti, paziente guarito dalla malattia. Restate su Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, in regia Alessandro Pazienza e Gennaro Strazzullo, Sabrina Baldetti al microfono. Buona giornata, buon ascolto. Linea allo sport.
0: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
0: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49€. Scopri di più su Conad.it.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
24: Iperceramica.
25: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
26: Dottore, mio marito da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
27: Ma ha provato a togliergli il libro?
28: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
29: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
30: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
29: E il signor Alessandro Volta?
31: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
29: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
32: Eurospin, la spesa intelligente.
33: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
34: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
33: Info su suzuki.it.
35: Suzuki.
36: GR
37: 8:22 minuti, buongiorno da Luca Cesaretti. Partiamo dal calcio con il tabellone del mondiale allineato agli ottavi. L'ultima qualificata è la Colombia, 1-0 al Ghana per andare a sfidare la Svizzera. Un altro ottavo di finale sarà Argentina-Egitto. I faraoni hanno piegato ai rigori l'Australia, mentre l'Albi Celeste di Leo Messi ha avuto bisogno dei supplementari per piegare la Cenerentola a Capoverde.
38: L'Argentina vince e passa agli ottavi, ma gli applausi sono tutti per Capoverde, capace di tenere testa per 120 minuti alla formazione campione del mondo. Tutto sembra facile per l'albiceleste quando Messi sblocca la gara al 29esimo del primo tempo, realizzando il 7° centro del mondiale, il 20° in assoluto. Non è così. Duarte fa 1-1 al minuto numero 59 con un destro che non perdona Martinez, quindi è Vosigna a tenere a galla i suoi. Lautaro e Almada non pungono al loro posto, Scaloni schiera Alvarez e Nico Gonzalez. I supplementari si aprono con la rete di Lisandro Martinez. A lui risponde con un gol da Cineteca Lopez Cabral. A salvare i campioni in carica è ancora una volta Messi, che disegna un corner perfetto per la testa di Romero, che batte Vosigna con la complicità di una deviazione di Borges. Quella che doveva essere la gara più scontata si candida ad essere ricordata invece come la partita più bella di questa Coppa del Mondo. Francesco Albanese, GR1.
37: E oggi subito via agli ottavi, alle 19 Canada-Marocco, alle 23 Paraguay-Francia, in una Philadelphia in cui la vigilia si è mischiata con i preparativi per le celebrazioni dei 250 anni degli Stati Uniti. L'inviato.
1: Già dimezzata la tradizionale parata musicale di saluto della vigilia, l'insopportabile caldo ha compromesso anche la festa del 4 luglio nella città dove 250 anni fa i padri fondatori firmarono la dichiarazione di indipendenza. Restano il concerto di star da Christina Aguilera a Will Smith e i classici fuochi d'artificio. Niente sfilata, abitanti migrati sulle spiagge del South Jersey. Paradossalmente però le strade sono più colorate che mai dalle tinte della bandiera americana, bianco, rosso e blu. Ci pensano i tifosi del Paraguay con la loro maglia albirroja e quelle blues dei francesi. Casacche da non mettere mai addosso, pare che porti sfortuna alla mitica statua di Rocky. In cima alla famosa scalinata che conduce al Museum of Arts e meta inevitabile di pellegrinaggio. Il pugile, simbolo dell'americanissimo Anyone Can Do It, di chi cerca l'impresa anche se sfavorito. E infatti in fila per la foto di rito sono per lo più sostenitori del sorprendente Paraguay. Philadelphia, Diego Carmignani, GR1.
37: Ora l'atletica, Francesco Pernici fa la storia.
3: Il responso cronometrico per Fiasco Naro è esaltante, 1:43.7, nuovo primato del mondo, un vanto per l'atletica italiana.
6: 27 giugno 1973, l'italo-sudafricano Marcello Fiasco Naro entra nella storia. I suoi 800 metri all'Arena di Milano valgono il record del mondo, poi battuto pochi anni dopo, ma il primato tricolore è rimasto intatto per ben 53 anni, finché ieri sera Francesco Pernici non ha fatto la gara della vita. Sulla pista di Nancy, in Francia, il 23enne bresciano delle Fiamme Gialle ha corso il doppio giro di pista in 1:43.6, nuovo record italiano. E adesso Pernici non si accontenta, vuole essere il primo azzurro a correre in meno di 1:43 con il sogno di una medaglia importante. Giorgio Matteoli, GR1.
37: La Formula 1 a Silverstone, la pole sprint di Hamilton, l'inviato.
7: Nel giardino di casa sua un Hamilton da stropicciarsi gli occhi. Il boato di Silverstone accoglie la pole del leone inglese, anche se è solo quella della gara sprint, dimostrando un amore immutato per l'eroe di casa nonostante anni difficili. Ma il 7 volte campione del mondo sfrutta una Ferrari velocissima, forse anche un po' a sorpresa, mettendosi dietro tutti con merito e autorevolezza. Alle spalle della rossa dell'inglese il leader del mondiale Antonelli ad appena 11 millesimi, poi Verstappen e Leclerc, quarto con l'altra rossa, mentre Russell, il compagno rivale di Antonelli, è solo quinto. Una Ferrari che fa sognare, ma si può davvero pensare al colpo grosso a Silverstone? Fred Vassar. È stata una bella sorpresa, ma il fine settimana è ancora lungo, ci sono ancora la vera qualifica e la gara della domenica. È la prima volta che giriamo su una pista come questa con queste vetture. Dobbiamo ancora studiare molto, ad esempio sulla gestione dell'energia e sulla ricarica, ma certo siamo partiti bene. Alle 13 italiane la sprint race, dalle 17 la caccia alla pole. Silverstone, Manuel Codignoni, GR1.
37: In chiusura il tennis, Jannik Sinner approda agli ottavi di Wimbledon, superato in 3 set l'americano Brooksby. Domani sfiderà il qualificato giapponese Mochizuki e oggi invece tocca ad altri 4 azzurri sull'erba di Wimbledon: Cubolli, Sonego, Berrettini e Paolini. Con lo sport è tutto, buona giornata e buon proseguimento d'ascolto.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
12: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
13: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
14: Fai leva sui miei desideri, eh?
13: Veramente faccio leva sull'IVA.
14: Leva sull'IVA?
13: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
14: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
13: Ce li leva?
14: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
13: Leva l'IVA.
14: E i pensieri.
13: Solo a luglio, solo da
15: Iperceramica.
16: Un conto è aprire un conto.
0: Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alle nostre vacanze romane.
5: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
16: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
17: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Papa Leone è appena arrivato a Lampedusa. Dopo Francesco, 13 anni fa, Prevost è il secondo pontefice a visitare l'isola diventata simbolo del dramma dei migranti. Prima tappa le tombe di chi ha perso la vita nei naufragi, poi le soste alla Porta d'Europa, al Molo Favaroro, dove benedirà la targa intitolata Bergoglio. Infine la messa nel campo sportivo. Sul palco sarà esposta l'immagine della Madonna di Porto Salvo. Seguiremo la visita pastorale nel nostro speciale a partire dalle 9.30. Una visita che cade nel giorno delle celebrazioni del 250esimo anniversario dell'indipendenza americana e a poche ore dalla Liberty Medal conferita al Papa. Gli immigrati hanno contribuito a costruire l'America, ha detto il pontefice nel discorso di accettazione del premio statunitense per chi promuove la libertà. Lo accennavamo, gli Stati Uniti celebrano il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza, temperature record in questo 4 luglio, annullata per l'AFA la parata di Washington. Alla vigilia, il discorso di Trump al Monte Rushmore, sotto i volti di 4 presidenti scolpiti nella roccia.
3: Il palco azzurro nel buio, i fari illuminano in alto i volti dei 4 presidenti scolpiti nel granito. Vestito blu e cravatta viola, Trump arringa la folla. Abbiamo la Costituzione più giusta e duratura della Terra, siamo il paese più forte e potente della Terra e la nazione di maggior successo. Ed è un onore essere vostro presidente, dichiara Trump aprendo il suo discorso al Mount Rushmore. Le parole della nostra dichiarazione di indipendenza hanno scatenato un terremoto, avviando una rivoluzione che continua ancora oggi, dice ancora il tycoon. Il presidente si scaglia contro radicali ed estremisti interni. Una generazione dopo aver combattuto e vinto la guerra fredda contro il pericolo del comunismo, assistiamo ora a una rinascita della minaccia comunista nel nostro paese, alimentata anche, dichiara Trump, da chi è appena arrivato da noi e abbraccia idee diametralmente opposte al nostro stile di vita. Sulle note di YMCA che concludono il discorso, il capo della Casa Bianca accenna a qualche passo di danza mentre i fuochi d'artificio illuminano il cielo dietro ai volti dei 4 presidenti. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: A Teheran i funerali della guida suprema Khamenei, ucciso dalle forze israeliane e statunitensi all'inizio del conflitto il 28 febbraio con i componenti della sua famiglia. Assente Mojtaba, figlio e successore per motivi di sicurezza. Migliaia di persone in lutto affluite sin dall'alba nel complesso religioso e politico della capitale dove è esposta la salma. Presenti delle di diversi paesi, tra le quali Cina e India. 6 giorni di celebrazione e cortei funebri che termineranno con la sepoltura nella città di nascita della guida suprema, sospesi i negoziati con gli Stati Uniti. La cronaca, 2 agguati in queste ore. A Napoli ucciso un uomo di 33 anni, a Vieste, in provincia di Foggia, un 35enne, già noto alle forze dell'ordine, l'agguato nei pressi della sua abitazione. Allarme per il furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico. Potrebbero esserne ricavate sino a 20.000 dosi per il mercato della droga. La procura di Roma indaga per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Riunione d'urgenza a Palazzo Chigi, il Ministero della Salute potenzia i controlli. Sulla pericolosità del fentanyl abbiamo intervistato Guido Mannaiuni, presidente della Società Italiana di Tossicologia.
4: È molto potente e quindi, essendo molto potente, è molto pericolosa, soprattutto per i soggetti cosiddetti naive.
5: Cosa vuol dire?
4: Se io, che non ho mai fatto uso di oppioidi, utilizzo il fentanyl, magari comprato sul mercato nero, magari vendutomi in un dosaggio ignoto anche allo stesso spacciatore, rischio di fare un'overdose, che per definizione è un evento che può essere mortale.
5: Cosa si intende per potente?
4: Fatta la morfina, il farmaco di riferimento, la capacità del fentanyl di determinare effetti sia terapeutici sia tossicologici è 50-100 volte superiore.
5: Qual è la situazione in Italia?
4: È una molecola che è presente nel mercato delle droghe da strada, ma in una quota parte molto inferiore rispetto anche alla stessa eroina, il che non vuol dire che dobbiamo abbassare la guardia.
5: Federico Mello, GR1.
2: Ancora qualche temporale a sud nella prima parte della giornata, ma sarà un weekend sostanzialmente sereno con temperature nella media. Il punto con il tenente colonnello Filippo Petrucci, Aeronautica Militare.
6: Ancora qualche rovescio tra Calabria e Sicilia orientale, mentre sul resto del paese
0: paese prevarrà il sole, con temperature al momento in linea con le medie del periodo, ma previste in lento aumento. Domani tempo stabile e soleggiato su tutta Italia.
2: Le 9:05 minuti, ora torna inviato speciale. Buon ascolto.
1: Rai Radio 1 Sport.

0: Piccoli italiani a 2,09 euro.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
8: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
9: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vivendo, guardando o apprezzando.
7: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
10: Speciale GR1.
11: Allora eccoci ritrovati a questo speciale del viaggio a Lampedusa di Leone XIV. Leone XIV che in questo momento sta terminando il suo giro in papamobile, che non è la classica papamobile che siamo abituati a vedere, ma è una campagnola, una golf car. Allora colleghiamoci subito con l'inviata Francesca Paltracca. Francesca, a te.
12: Eccoci, allora Papa Leone sta scendendo dalla campagnola, a questo momento è stato raggiunto da...
11: ragazzi.
12: A grande sul palco realizzato qui allo Stadio Arena, il coro continua a cantare e ci sono stati attimi di grande entusiasmo. Naturalmente abbiamo ascoltato canti, inviti a partecipare con gioia. Ecco qua, Papa Leone ha raggiunto il palco, davanti a lui c'è posizionato un microfono, quindi ci sarà un saluto prima della celebrazione, poi dopo sì, alla sua sinistra c'è il sindaco, quindi tra poco sentiremo sicuramente le parole del sindaco e poi un saluto e un ringraziamento del Papa, dopodiché ovviamente dovrà raggiungere il luogo dove indosserà i paramenti per la celebrazione. Ma sentiamo le parole.
13: Santo Padre, a nome comunità di Lampedusa e Linosa le rivolgo il nostro più affettuoso, commosso e riconoscente benvenuto. La sua presenza sulla nostra isola rappresenta per tutti noi un dono, una carezza fraterna, ma anche una responsabilità. Lampedusa è una piccola terra in mezzo al mare, ma da molti anni porta sulle proprie spalle domande grandi, ferite profonde e speranze gioiose che appartengono al mondo intero. Qui il Mediterraneo non è soltanto orizzonte, bellezza e vita, è anche attesa, approdo, dolore e memoria. È il luogo in cui tante persone hanno cercato salvezza, dignità, futuro. E alcuni hanno trovato una nuova prospettiva, altri non sono mai arrivati. Tutti li portiamo nel cuore. La nostra comunità conosce il valore ed il peso di questa storia. Lo conoscono i pescatori, i soccorritori, le forze dell'ordine, i volontari, gli operatori, le famiglie, i bambini, gli anziani. lo conosce un'isola intera.
10: Speciale
13: che spesso in silenzio ha imparato
10: Lampedusa. Adesso sta parlando il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino.
13: Ma come chiamata? Lo conoscono anche le istituzioni che in questi anni ci sono state vicine, supportandoci nel difficile compito di aiutare. In un tempo il cui mondo è ancora dilaniato da guerre, violenze, divisioni e paure, Lampedusa sente più forte bisogno di accendere una luce. Una luce.
14: RAI Radio 1 Sport.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: occorre un periodo anche di riposo su quest'isola, possa diventare più umano misurandosi con la vostra carità, con ciò che il mare vi ha insegnato, con gli incontri che vi hanno educato. C'è autentico riposo, infatti, dove il senso della vita è ritrovato. È vero benessere quando l'economia è giusta e fraterna. In questa economia la cura per il creato e l'amicizia sociale si saldano in una sintesi di cui l'umanità è oggi alla ricerca. La prima lettura ci ha ricordato che praticando l'ospitalità, alcuni, senza saperlo, hanno accolto degli angeli. Siate dunque nel piccolo, profezia di ciò cui possiamo tendere insieme su grande scala. A beneficiarne sarete voi per primi e le vostre famiglie, superando le divisioni e le divergenze che solo la carità può sciogliere. La parrocchia, in particolare, sia una comunità dove alla scuola del Vangelo si impara insieme ad accogliere, accompagna e integrare in stile di comunione. Abbiamo qui, accanto all'altare, l'immagine della Madonna di Porto Salvo, patrona di Lampedusa. Sapete forse che Sant'Agostino amava descrivere la vita umana come navigazione nel mare in tempesta e il suo destino come un porto salvo e sicuro. Non lasciamoci vincere dalla paura, ma guardiamo le fatiche quotidiane come a un tempo di opportunità e testimonianza. La vostra fede, carissimi, sia allora intensificata da questi anni di prova e di impegno generoso. Torni questa venerata immagine e parlarvi con la forza di un tempo, quando chi ve ne ha trasmessa la devozione si affidava all'intercessione della Vergine con radicale sincerità. Abbiamo tutti in Dio un porto sicuro e ogni comunità cristiana è chiamata a esserne un riflesso sulla terra. E a voi, comunità di Lampedusa e Linosa, non manchi mai il respiro della fede, della speranza e della carità. Osha.
1: E questo grande applauso la gente che gremisce lo stadio Arena di Lampedusa conclude l'omelia del Santo Padre. È un'omelia ricca di spunti che possiamo fare nostri e che ci richiama a diventare anche noi buoni samaritani, nella logica dell'accoglienza, della disponibilità agli altri, del farci prossimo, così come il Papa ha richiamato nello spirito anche di coloro che in questa terra vengono per un tempo di vacanza, l'opportunità però di saper vivere questa vacanza anche, sebbene nel desiderato riposo, poterla vivere come un'occasione per misurarsi con la carità della gente che qui vive e che si rende accogliente. Dice il Papa, c'è autentico riposo infatti dove il senso della vita è ritrovato. È vero benessere quando l'economia è giusta e fraterna.
0: Fratelli e sorelle,
1: e ora le preghiere dei fedeli.
0: Nell'amore fraterno, eleviamo a Dio la nostra comune preghiera.
2: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore. Signore, ricordati della tua Chiesa, viva nell'ospitalità verso tutti il comandamento evangelico, per offrire a te un sacrificio di lode con cuore puro. Preghiamo.
3: ricordati di Papa Leone e di tutti i pastori. Annuncino che solo in te è la speranza dell'umanità, per testimoniare al mondo la civiltà dell'amore. Preghiamo.
4: Ricordati di quanti sono profughi ed esuli.
5: Rai Radio 1 Sport.

grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Come avete sentito finora nel nostro speciale dedicato al viaggio di Papa Leone XIV a Lampedusa, in una visita breve ma significativa, il pontefice ha lanciato un monito forte all'Europa. Allora andiamo in diretta con l'inviata Francesca Paltracca.
3: Da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee.
4: E anche per questo, afferma Leone XIV, l'Europa possiede un potenziale unico che le deriva dalla sua storia e dalla sua cultura e quindi una responsabilità. Una pari responsabilità. L'appello lanciato da Lampedusa, dallo stadio, arena, cattedrale a cielo aperto, presenti 4.000 fedeli, ci sono i migranti che ce l'hanno fatta, e poi il pensiero rivolto a quanti hanno perso la vita durante le traversate.
3: I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese, sia di decisioni mancate.
4: È la denuncia del Papa, che poi aggiunge: per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, l'Europa è in grado in quest'area di affrontare la crisi in modo organico, in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti rispettando la dignità di ogni persona. Resterà nella memoria l'immagine di Leone che varca la porta d'Europa, si arrampica sugli scogli con lo sguardo commosso verso l'orizzonte e il Mediterraneo, con il suo carico di dolore e speranza. Al cimitero dell'isola, la preghiera davanti alle tombe senza nomi. Servono gesti di umanità. Così si costruisce un domani migliore per tutti. Con Luciano Pecoraro, linea allo studio.
2: Donald Trump dà il via alle celebrazioni per il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America. Nel suo discorso al Monte Rushmore, sotto i volti scolpiti di quattro presidenti, il capo della Casa Bianca esalta l'eccezionalismo statunitense.
5: Trump, che si prepara a un discorso fiume a Washington nonostante il caldo record annunciato tale da far annullare la parata militare, ha invece tenuto il suo intervento della vigilia nel fresco della notte al Memorial del Monte Rushmore in South Dakota, sotto l'enorme scultura dei quattro presidenti. Siamo la repubblica più antica della Terra, il paese più potente al mondo e dai risultati più apprezzati nella storia dell'umanità. Non lesina le iperboli sull'identità degli Stati Uniti, il capo della Casa Bianca, e poi rievoca la paura rossa d'antan, legandola alla sua retorica antimigranti. Assistiamo alla rinascita della minaccia più grave per la nostra libertà, il comunismo, alimentato anche, dichiara il tycoon, da chi è appena arrivato da noi e abbraccia idee diametralmente opposte al nostro stile di vita. E se i sondaggi in vista delle elezioni di metà mandato danno i repubblicani in netto svantaggio, Trump rilancia: oggi siamo rispettati all'estero, abbiamo dato una sonora lezione anche all'Iran e siamo economicamente più in salute che mai. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Washington e Roma lavorino insieme per la pace. L'appello che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella accompagna agli auguri al popolo statunitense per il 250esimo anniversario dell'indipendenza. Una celebrazione, scrive il capo dello Stato in un messaggio al presidente Trump, che è divenuta nel tempo patrimonio condiviso di chi si riconosce nei principi di libertà, democrazia e tutela universale dei diritti di ogni uomo. A Trump anche gli auguri di Putin per il 4 luglio. Con l'occasione, il presidente russo ha sottolineato che Stati Uniti e Russia sono responsabili della sicurezza internazionale. Intanto sul campo proseguono gli attacchi incrociati, pesante raid ucraino su San Pietroburgo, colpito un terminal petrolifero, i residenti invitati a rimanere in casa. Kiev smentisce che i russi abbiano conquistato la città chiave di Kostiantynivka in Donbass, come invece aveva annunciato Putin nelle scorse ore. In Iran, al via i funerali dell'ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema uccisa a fine febbraio nei bombardamenti israeliani e statunitensi. Migliaia di persone stanno rendendo omaggio alla salma nella grande moschea di Teheran, dove risuonano anche cori contro gli Stati Uniti. Le cerimonie dureranno 6 giorni. Incerta la partecipazione dell'attuale guida suprema Mojtaba Khamenei, figlio del defunto. Torniamo in Italia con la cronaca. Inchiesta sul ferimento di un tifoso della Juventus durante gli incidenti che hanno preceduto il derby della Mole lo scorso maggio. La procura chiede l'arresto di un poliziotto.
6: Filmati e testimonianze, elementi che portano la procura di Torino ad un punto fermo e fanno scattare la richiesta di arresti domiciliari per un agente di polizia del reparto mobile. I magistrati non hanno dubbi. Visionati i video e ascoltati i colleghi, ricostruiscono quanto accaduto quel difficile pomeriggio del 24 maggio prima del derby, segnato dagli scontri tra ultras granata e bianconeri, e accusano la gente di aver sparato ad altezza uomo il lacrimogeno che ha colpito alla testa il 36enne Marco Basoccu, tifoso della Juventus, rimasto gravemente ferito. È accusato di lesioni aggravate. Quadro indiziario grave, il lacrimogeno lanciato in maniera non conforme dall'operatore, incurante delle possibili gravissime conseguenze, spiegano gli inquirenti. È stata la squadra mobile a condurre gli accertamenti, individuando così il collega poi indagato, che ieri si è presentato davanti al giudice per le indagini preliminari per l'interrogatorio preventivo, dopo il quale il GIP dovrà decidere se accogliere oppure no la richiesta di arresto. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Partiti, saldi estivi, secondo le anticipazioni il giro d'affari sarà di oltre 3 miliardi di euro, prevista una spesa media di circa 200 euro a famiglia, ossia 90 a persona. I commercianti sperano in una nuova spinta dei consumi e chiedono uno spostamento in avanti del calendario. E stasera il concerto evento di Ultimo, La favola per sempre, a Tor Vergata, a Roma, davanti a 250.000 spettatori. Per l'enorme affluenza di fan già da ieri sera, i cancelli sono stati aperti nella notte e non alle 7 del mattino, come inizialmente previsto, per favorire un'entrata graduale e ordinata. Da giorni i fan di Niccolò Morricone, in arte Ultimo, sono accampati davanti all'area dell'università. Allora, sentiamo alcune voci.
0: 250.000 persone sono veramente tantissime, la botta emotiva sarà veramente il doppio rispetto al solito.
1: Non vediamo l'ura, veramente,
7: dalla Sicilia.
8: Ci esprime tante sensazioni che uno vive nel quotidiano.
9: È il concerto della storia, il concerto della vita.
10: Essere tutti insieme per vivere Ultimo.
2: E dalle 14 inizia il programma di intrattenimento con DJ Set Radio, il format Fatemi suonare e l'esibizione di Fabrizio Moro. Indiscrezioni parlano di un arrivo dell'artista in elicottero. E chiusura allo sport, stasera al via gli ottavi di finale dei mondiali di calcio, alle 7 Canada-Marocco, alle 11 Francia-Paraguay. E per il ciclismo oggi inizia l'edizione numero 113 del Tour de France.
11: La lotta per il primo gradino del podio resta la stessa delle ultime 5 edizioni, Pogacar contro Vingegaard, con il primo che però può raggiungere il ristretto circolo dei pentavincitori, comprendente anche Thiel, Merckx, Hino e Indurain. Un obiettivo che difficilmente lo sloveno, primo nel 24 e nel 25, vorrà lasciarsi scappare. Il suo avversario, che ha dominato il Giro d'Italia, arriva comunque motivato e con un team costruito per il successo. Poche le speranze di inserirsi tra i due diarchi per gli altri big, da Lipovic ad Evenepoel, passando per Ayuso e Seixas, al debutto nella Grand Boucle. Il Tour de France partirà dalla Spagna, come 3 anni fa. Si comincia con la crono squadre di Barcellona di 19 km, 12 gli azzurri in gara. Italia che punta molto su Filippo Ganna per la crono del 21 luglio, debutto in Francia per Tiberi, che proverà a fare classifica, mentre Piganzoli, come al Giro, sarà l'ultimo scudiero di Vingegaard in salita. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: È tutto, grazie per l'attenzione.

la cura, la storia del dolore. La tua gente ti aspetta e ti rispetta con la stessa voglia e lo stesso fuoco del primo giorno, e quando sarai pronto torna pure a dare fuoco.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Papa Leone sulle tombe dei migranti, il pontefice a Lampedusa varca la porta d'Europa, qui parlano i gesti, l'Unione è chiamata a una responsabilità epocale. Stati Uniti e Italia lavorino insieme per la pace, Mattarella Trump nel 250° anniversario dell'indipendenza americana, discorso del capo della Casa Bianca, la nostra identità sotto attacco, noi mai comunisti. Droni su San Pietroburgo, colpito un terminal petrolifero, Putin presa una roccaforte strategica per conquistare il Donbass, ma Kiev nega, Zelensky raid russo su Sumi. Il lungo addio all'Ayatollah Ali Khamenei a Teheran, 20 milioni di persone per le esequie che dureranno 6 giorni, mistero sulla presenza del figlio Mojtaba. Shopping sì, ma con i saldi, parte l'estate degli sconti, spesa media 200 euro a famiglia, giro d'affari complessivo di oltre 3 miliardi. Il giorno che aspettavo, stasera Roma canta con Ultimo, attese 250.000 persone a Tor Vergata, cancelli aperti nella notte, la macchina della sicurezza già all'opera. Lo sport di sabato, Formula 1 a Silverstone, in palio i primi punti del weekend con la gara sprint, mondiali, al via gli ottavi con Canada-Marocco e Francia-Paraguay. Tennis a Wimbledon, 4 azzurri in campo. Buongiorno da Alice Andreoli, il viaggio del Papa a Lampedusa, una visita breve ma significativa in cui Leone XIV ha lanciato un monito forte all'Europa. Questo è un luogo in cui più che le parole parlano i gesti, ha detto il pontefice che ha pregato sulle tombe dei migranti definiti vittime di decisioni mancate. L'inviata.
3: I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate.
4: La denuncia di Leone XIV da Lampedusa, Stadio Arena, cattedrale, a cielo aperto, tra le migliaia di fedeli ci sono i migranti che ce l'hanno fatta. Il pensiero rivolto a quanti hanno perso la vita durante le traversate.
3: Da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee.
4: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, ricorda il Papa, l'Europa è in grado in quest'area di affrontare la crisi in modo organico, in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti, rispettando la dignità di ogni persona. Il vecchio continente scelga la pace e non la logica della forza. Nella memoria l'immagine di Leone XIV che varca la porta d'Europa, si arrampica sugli scogli, lo sguardo commosso verso l'orizzonte, il Mediterraneo, con il suo carico di dolore e speranze, al cimitero dell'isola, la preghiera davanti alle tombe senza nomi.
3: Non manchi mai il respiro della fede, della speranza e della carità. Osha.
4: Con Luciano Pecoraro, Lampedusa, Francesca Paltracca, GR1.
2: Lampedusa è da decenni uno dei principali punti di approdo nel Mediterraneo, ma anche il luogo in cui si sono concentrate alcune delle pagine più drammatiche delle migrazioni verso l'Europa.
5: È il primo punto d'arrivo di molte delle rotte migratorie del Mediterraneo centrale. Negli anni Lampedusa ha visto centinaia di migliaia di arrivi. Dal 2023 l'hotspot di Contrada Imbriacola ha assistito oltre 184.000 persone, ma il nome della più meridionale delle isole italiane è legato anche a un lungo elenco di naufragi e di morti in mare.
6: Capitaneria, passo!
5: Il 25 aprile 96 sono 21 i tunisini annegati, ma a imprimersi nella memoria è la strage del 3 ottobre 2013 a poche miglia dal porto. Tra 168 i morti accertati e circa 20 dispersi nel ribaltamento di un barcone. I migranti erano eritrei ed etiopi salpati dalla Libia.
6: Ragazzi, venite subito, qua ci sono 500 persone in acqua. Stiamo arrivando subito.
5: La stima è che dal 2014 ad oggi nel Mediterraneo centrale i morti o dispersi siano stati oltre 30.000. Lampedusa però è anche l'isola della solidarietà. Negli anni ha accolto, soccorso e assistito migliaia di persone. L'ultimo approdo ieri sera. La Guardia Costiera ha soccorso un barchino con 17 persone, fra loro 5 donne e 3 minori. Sono eritrei, somali e sudanesi partiti da Tripoli, in Libia. Claudio Vigolo, GR1.
2: Ad assistere alla messa di Leone XIV al campo sportivo di Lampedusa, circa 4.000 persone. Sentiamo alcune delle loro voci raccolte da Antonella Gurieri.
0: che è venuto ad abbracciare questo popolo, ma anche è andato a benedire il mare dove tanti sono morti.
1: È un Papa che emana luce.
7: Vedere il Papa da vicino, sentire la predica, è qualcosa di veramente grande.
8: Volevo essere proprio qui oggi perché il Papa rappresenta una certezza per il mondo in questo momento.
9: È un incontro che ho aspettato da tempo.
10: Dall'Argentina a Lampedusa per vedere il Papa.
11: Sì, io mi emoziono. Già con il Papa Francisco mi emozionava. Con este también.
12: Io arrivo da Milano e oggi è il mio compleanno. Quale regalo migliore?
13: Il Papa oggi è la figura di Gesù Cristo in mezzo a noi a Lampedusa.
10: Cosa le è piaciuto di più di quello che ha detto?
14: Che siamo un'isola accogliente. Io ho accolto tanto perché lavoravo per la Chiesa, avevo preso anche un bambino con me.
2: Anticipiamo ora la pagina sportiva con la Formula 1 e andiamo in Inghilterra, Silverstone, dove è appena partita la gara sprint e dove si trova il nostro inviato Manuel Codignoni.
15: Siamo nel corso del giro numero 2 dei 17 previsti, davanti a tutti c'è Lewis Hamilton che scattava dalla pole position, si è difeso bene dagli attacchi di Kimi Antonelli nella prima parte del primo giro e si è, come detto, portato al comando. Alle sue spalle proprio Antonelli, che è in lotta però con il compagno di squadra Russell. In questo momento le due Mercedes sono in lotta anche assieme alla McLaren di Lando Norris, che è partito letteralmente a fionda a inizio gara e dalla settima posizione si era portato addirittura al secondo posto. Hamilton, Antonelli, Russell, Norris, Verstappen, questi primi 5 con Leclerc che è scivolato in settima posizione, lui che partiva dal quarto posto, in questo momento è in lotta con l'altra McLaren, quella di Oscar Piastri. 17 giri che assegnano punti, il primo conquisterà 8 punti, il secondo 7, il terzo 6 e così via, in vista poi, diciamo, della qualifica che prenderà il via più tardi nel corso del pomeriggio, ma una sprint tutta da vivere con la Ferrari di Lewis Hamilton che al momento comanda ed è avviata verso una grande gara. Voi la linea.
2: Donald Trump ha dato il via alle celebrazioni per il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. L'identità americana è sotto attacco, non saremo mai un paese comunista, ha detto il capo della Casa Bianca.
16: Trump si prepara ad un discorso fiume a Washington per un 4 luglio nel quale si celebrano i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America, nonostante il caldo record tale da far annullare la parata militare. Lo ha precisato lo stesso presidente, ci saranno 41 gradi e parlerò molto a lungo per dimostrare che posso fare qualsiasi cosa. Nel frattempo ha tenuto il suo intervento alla vigilia nel fresco della notte al Memorial del Monte Rushmore in South Dakota, sotto l'enorme scultura dei quattro presidenti Washington, Jefferson, Lincoln e Theodore Roosevelt.
17: America is the oldest.
16: Siamo la repubblica più antica sulla Terra, il popolo più libero del pianeta, il paese di maggior successo mai esistito. Dopo le parole di elogio sull'identità degli Stati Uniti, il capo della Casa Bianca rispolvera la sua retorica anti-migranti e la paura del comunismo.
17: Communism.
16: Lo definisce la rinascita della minaccia più grave per la nostra libertà, alimentato anche da chi è appena arrivato e abbraccia idee diametralmente opposte al nostro stile di vita. I sondaggi in vista delle elezioni di midterm danno i repubblicani nettamente sfavoriti, ma Trump rilancia: siamo rispettati all'estero, abbiamo dato una sonora lezione all'Iran e la nostra economia è più in salute che mai. Marco Barbonaglia, GR1.
2: E in occasione della ricorrenza americana, messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al capo della Casa Bianca Donald Trump.
18: Washington e Roma lavorino insieme per la pace. È l'appello che il presidente Mattarella accompagna al suo messaggio di vive felicitazioni inviato a Donald Trump per la 250esima ricorrenza del 4 luglio. La dichiarazione di indipendenza, osserva il capo dello Stato, ha ispirato il percorso politico e civile degli Stati Uniti come di molti altri popoli ed è un patrimonio condiviso per quanti si riconoscono negli ideali di libertà e tutela universale dei diritti di ogni uomo, un punto di riferimento, aggiunge, di una visione delle relazioni tra gli stati modellata sul diritto e sulla cooperazione. Di qui l'auspicio di Mattarella: è essenziale che in un frangente di sfide senza precedenti per l'umanità, Italia e Stati Uniti proseguano il loro impegno comune, anche nell'alveo della NATO e dell'ONU, per ricercare pace, sicurezza e prosperità per i rispettivi popoli e per il mondo intero. Valentino Russo, GR1.
2: Anche il presidente russo Putin ha inviato un messaggio a Trump in occasione del 4 luglio. Oggi la Russia e gli Stati Uniti, le due maggiori potenze nucleari del mondo, hanno una responsabilità speciale nel mantenere la sicurezza e la stabilità internazionale. Così il capo del Cremlino, che però non ferma gli attacchi in Ucraina nel giorno in cui anche San Pietroburgo è sotto il fuoco dei droni ucraini. Da Mosca, la corrispondente.
19: Obiettivo ancora una volta il terminal petrolifero di San Pietroburgo, uno dei maggiori del paese. Sono una settantina i droni ucraini lanciati sulla città sul Mar Baltico, un attacco su larga scala che ha spinto il governatore a invitare i cittadini a rimanere a casa. Colpita anche la storica residenza degli zar di Peterhof, un'opera del 1700 ora aperta al pubblico, non si segnalano né danni né feriti. Kiev rivendica gli attacchi, Zelensky parla di sanzioni a lungo termine. Ieri sera visita a sorpresa di Putin a un comando militare. Dopo il briefing con il capo di Stato Maggiore Gerasimov, l'annuncio, le truppe russe avrebbero preso il controllo di Konstantinovka, una delle ultime roccaforti controllate dall'Ucraina, strategica per conquistare il Donbass. Annuncio smentito oggi da Kiev. Putin ha dato ordine di ampliare quella che definisce la zona di sicurezza intorno a Sumy, dove Zelensky ha denunciato l'uso di bombe aeree guidate contro i civili. Sono 4 le vittime, tra cui un bambino, 27 i feriti, ma potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie di un palazzo. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: In Iran dureranno 6 giorni le cerimonie in memoria di Ali Khamenei, guida suprema iraniana, ucciso a fine febbraio nei raid statunitensi e israeliani contro la Repubblica Islamica. Migliaia di persone stanno rendendo omaggio alla Salma a Teheran, l'inviata della RAI.
20: Per primi ti fermano i volontari, offrono mele, fette d'anguria, limonata con ghiaccio, immancabili getti d'acqua per alleviare temperature infernali. Poi è la volta della sicurezza, oggi discreta, piuttosto senza divisa. E così si arriva alla Mosalla, dove è la salma dell'Ayatollah Ali Khamenei, esposta per 3 giorni alla processione degli iraniani. Ininterrotta da questa mattina alle 6, 2 guerre in meno di un anno hanno accresciuto nel paese il senso di adesione anche a riti identitari e lontani. Non è più solo fedeltà o convenienza adesso, ma allineamento di fronte a un pericolo che non si vede allontanato. La vendetta e la punizione saranno compiute, dice il Ministero dell'Intelligence. In strada parole di sfida in direzione di Trump e Netanyahu. In TV ce n'è invece anche per il britannico Starmer e il francese Macron, dopo che si sono detti pronti a schierare la più ampia missione militare per la libertà di navigazione a Hormuz. I Pasdaran rispondono: alla sicurezza dello stretto pensiamo solo noi. Teheran, Lucia Goracci, GR1.
2: La politica italiana, l'economia, lo stallo sulla RAI dopo le dimissioni dei membri della vigilanza sono al centro del confronto tra i partiti, posizioni distanti anche sulla legge elettorale che tra 10 giorni arriva in aula.
21: Vogliamo evitare il pareggio, l'obiettivo è vincere o stare all'opposizione, chiarisce il presidente del Senato Ignazio La Russa, secondo cui sulla legge elettorale la sinistra è in malafede perché ha governato anche se sconfitta alle urne. Una nazione più stabile diventa più forte, la riforma garantisce stabilità, gli fa eco da Fratelli d'Italia Arianna Meloni, ribadendo sì alle preferenze, osteggiate però da Lega e Forza Italia che con Antonio Tajani rilancia sul taglio delle tasse e sempre sull'economia dal partito della Premier Salvo Sallemi.
22: Occupazione record e disoccupazione ai minimi storici, i dati premiano le politiche del governo Meloni e smentiscono la narrazione della sinistra che continua a dipingere l'Italia ferma e senza futuro.
21: I salari bassi, freno per la crescita ed emergenza sicurezza, ma dal governo nessuna volontà di confronto, sottolinea la segretaria del PD Elly Schlein al congresso della UIL.
23: È incredibile che in un paese che ha un calo della produzione industriale da 3 anni consecutivi, che ha gli stipendi tra i più bassi d'Europa, che ha raggiunto il record di pressione fiscale, l'unica priorità di questa maggioranza sia cambiare la legge elettorale.
21: Una legge elettorale irricevibile con un premio di maggioranza tale che chi vince si avvicina da solo al quorum necessario per eleggere il Presidente della Repubblica, rincarano i Dem con 5 stelle AVS, opposizioni che promettono battaglie anche sulla vigilanza RAI. La destra ha occupato l'azienda, Giorgia Meloni, avvertono, sarà l'ultima premier a lottizzare. Filippa Misano, GR1.
2: Pierpaolo Bombardieri è stato rieletto all'unanimità segretario generale della UIL al termine del 19° congresso a Padova. La prima volta era stato eletto segretario generale il 4 luglio 2020 e poi riconfermato sempre all'unanimità il 15 ottobre 2022. Rai Radio 1, le 13:14 minuti, siamo alla cronaca. A Roma e caccia ai responsabili del furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico, vicenda sulla quale pesano alcune ombre che fa scattare l'allarme a Palazzo Chigi.
3: Il sistema di sicurezza, punto sul quale si concentrano le indagini, sistema che verosimilmente non ha funzionato. Chi ha portato via le 80 fiale di Fentatest, anestetico a base di fentanyl, ha agito in tranquillità in due fasi, il primo furto il 22 maggio, il secondo il 24, giorno in cui viene presentata la denuncia. A portare via il farmaco che contiene la sostanza utilizzata come droga potente e pericolosissima, qualcuno che aveva le chiavi del deposito farmaci, secondo quanto emerso erano in portineria assieme a tutte le altre. Qualcuno le ha utilizzate oppure le ha duplicate. A complicare le indagini, l'assenza di videocamere di sorveglianza nei pressi della farmacia dell'ospedale israelitico della Magliana, a sud della capitale. Il piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio di fentanyl prevede l'utilizzo di dispositivi di super sicurezza. Il farmaco rubato ora potrebbe essere utilizzato per realizzare circa 20.000 dosi, decine di migliaia di euro. Episodio che fa scattare il controllo degli ispettori nella struttura e l'allarme di Palazzo Chigi, dove si è tenuto un vertice urgente per fare il punto della situazione. Bruno Sokolovic, GR1.
2: L'inchiesta sul ferimento di un tifoso della Juventus durante gli incidenti che hanno preceduto il derby di Torino lo scorso 24 maggio. La procura chiede gli arresti domiciliari per un poliziotto del reparto mobile. Secondo i magistrati, ha sparato ad altezza uomo il lacrimogeno che ha colpito il 36enne rimasto gravemente ferito. L'ex campione di scherma Aldo Montano è stato ricoverato in queste ore in ospedale a causa di uno shock anafilattico per un'allergia alimentare. L'olimpico di Atene 2024 era a cena a Roma in un ristorante e ha detto di aver avvertito il personale della sua allergia alla caseina. Omicidio nel Foggiano nella notte, dove un 35enne è stato ucciso a fucilate a Vieste mentre era a bordo di uno scooter. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per una serie di precedenti, avrebbe subito un agguato ed è stato raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco lungo una strada di campagna. Sono partiti i saldi estivi. Secondo le stime, 7 italiani su 10 approfitteranno degli sconti, soprattutto su abbigliamento e calzature. Siamo andati nelle strade preferite dai romani per gli acquisti.
4: Sono in uno dei quadranti dello shopping romano, quello intorno al Vaticano. C'è tantissima gente in giro, tanti turisti, ma anche tanti romani alla ricerca dell'affare.
5: Sono un po' maniaca dei saldi, sì.
6: Quest'anno forse ne approfitterò un po' per risparmiare.
4: Lei è un commerciante, ma la gente compra di più in saldo rispetto a quando c'è prezzo pieno?
24: Sperperano più i soldi come se si faceva una volta e focalizzano tutto quanto durante l'anno sul prodotto che gli piace.
25: Colgo l'occasione dei saldi per comprarmi qualche sfizietto in più e poi poter fare dello shopping in serenità.
4: Più o meno quanto riesce a risparmiare?
25: Sui vestiti siamo su un 20.
4: Un rito laico che si ripete due volte l'anno e che dura, a seconda delle regioni, tra i 45 e i 60 giorni. Dalle stime delle associazioni dei commercianti si spenderanno in media circa 200 euro a famiglia, 91 euro pro capite. Confcommercio stima un giro d'affari complessivo di oltre 3 miliardi di euro. I commercianti sperano in una boccata d'ossigeno. Lorenzo Opice, GR1.
2: Da una parte i saldi, dall'altra il costo dei carburanti. Scaduto alla mezzanotte il taglio delle accise, il prezzo è in rialzo sulla rete stradale e autostradale. Secondo i dati forniti dal Mimit, questa mattina l'incremento rispetto a ieri è di circa 1-2 centesimi al litro, contro i 6 centesimi attesi con il ritorno all'imposizione fiscale piena. In particolare la benzina è passata in media da 1,80 euro a 1,82 euro al litro, il gasolio da 1,88 euro a 1,89 euro. Rivoluzione WhatsApp: entro fine anno si potrà chattare senza dare il proprio numero di telefono, basterà un nome utente come sui social.
26: Una novità non da poco per l'app di messaggistica più usata al mondo. 3 miliardi di utenti attivi ogni mese. Entro la fine dell'anno si potrà essere rintracciati su WhatsApp tramite uno username scelto liberamente. Il numero di telefono servirà ancora, ma solo per registrarsi la prima volta, non più per avviare una chat. La prenotazione dei nomi è già aperta e conviene muoversi in tempo per non trovarli tutti occupati. Basta andare nelle impostazioni dell'app, quindi alla voce account, appunto infine nome utente, qua si può crearne uno nuovo o riservare quello già usato su Instagram o Facebook. Notare bene, non ci sarà un motore di ricerca interno per esplorare i profili. Per scrivere a qualcuno bisognerà conoscere esattamente il suo nome utente. Volendo invece si potrà impostare un secondo livello di sicurezza con un codice opzionale a 4 cifre pensato per proteggersi dai furti d'identità. Non mancano timori in effetti su come questa novità potrà prestarsi a truffe e abusi. Chi vuole potrà anche farne a meno e rimanere al vecchio caro numero di telefono. Federico Mello, GR1.
2: Il maxi concerto di Ultimo nella spianata di Tor Vergata a Roma, nella notte l'apertura dei primi varchi, attese 250.000 persone e la macchina della sicurezza lavora già a pieno regime. Sentiamo Giampaolo Monastra, capo di gabinetto della Questura.
0: Da 00:30 è stato aperto il varco sud per consentire ai primi 1200 fan che erano già arrivati in alcuni casi da giorni presso l'area dell'evento di avere accesso ai pit. Stiamo registrando un afflusso graduale, progressivo, costante. Per il momento non si registra una particolare concentrazione o affollamento. Tutte le procedure si stanno svolgendo in sicurezza con un lavoro sincrono e coordinato tra personale addetto allo stewarding e personale delle forze dell'ordine, con l'assistenza presso le metro Anagnina e Giardinetti lungo i percorsi assicurata dalla Protezione Civile e dagli steward.
2: Il concerto dei record, mai così tanti biglietti venduti per un singolo evento, è dunque arrivato. Ultimo e il suo popolo promettono una serata unica che va oltre la musica del cantautore romano.
1: Mi ricordo di te.
7: I cancelli aperti già nella notte con una decisione a sorpresa che ha permesso di iniziare senza pressione questa giornata infinita. Quello che in queste ore vive a Tor Vergata è un evento anche al di là dei numeri giganteschi. Ci sarà un prima e un dopo per i fans di Ultimo, che ha postato per loro una lettera d'amore via social.
8: Grazie perché io non volevo una vita simile a quella che sto vivendo. Io volevo esattamente questa vita qui. Con amore e profonda connessione. Niccolò.
7: Firmata Niccolò, il nome di battesimo, mentre Il giorno che aspettavo, l'ultimo album, da 2 settimane è primo in classifica. Mattia Marzi, autore de Il popolo di Ultimo.
9: C'è qualcosa che va al di là della canzone, del successo, del disco. Una filosofia di vita quasi, no? Riconoscersi nell'eroe di chi non è eroe, non a caso Ultimo.
7: Dalle 14 DJ set, dalle 19:30 Fabrizio Moro sul palco. Dopo uno ora l'arrivo di Ultimo.
11: E sono sempre io che rovino tutto sul finale.
7: E poi sarà solo il coro dei 250.000. Miriam Mauti, GR1.
2: Ora c'è il GR1 Sport, in studio mi ha raggiunto Emanuele Granelli.
12: Buongiorno, un sabato ricco di appuntamenti. Tra poco torneremo a Silverstone per un aggiornamento sulla gara sprint di Formula 1, ma partiamo dai mondiali, archiviati i 16esimi, subito al via agli ottavi di finale. Si comincia stasera con Canada-Marocco, l'inviato.
27: Gli ottavi di finale decollano da Houston, Canada-Marocco con l'obiettivo di volare a Boston. I nordamericani, uno dei paesi ospitanti, non sono riusciti a rimanere nella propria nazione. Il secondo posto nel girone dietro la Svizzera li ha portati prima a Los Angeles, 1-0 meritato alla Sudafrica, e adesso a Houston contro il Marocco, che ha tutte le carte in regola per emulare la squadra che 4 anni fa ha conquistato la semifinale. Dopo aver messo paura alla Brasile, i nordafricani hanno battuto Scozia e Haiti, ma l'impresa è stata quella di eliminare l'Olanda ai rigori dopo aver acciuffato il pari nelle recupero. Il morale è alto per entrambe, ma il Marocco ha sicuramente un organico migliore e parte decisamente con i favori del pronostico: Hakimi, Saibari, Brahim Diaz e la nuova stella Bouaddi con il portiere pararigori Bono. Il Canada replica con una buona organizzazione di gioco e con lo juventino David come bomber. Houston, collaborazione tecnica Francesco Pionaglieri, Giuseppe Bisantis, GR1.
12: Partita che seguiremo in diretta su questa rete, su Radio 1 Sport, a partire dalle 18:30, prepartita con tutto il mondiale minuto per minuto, fischio d'inizio. Ore 19, nello stesso quarto di tabellone c'è Francia-Paraguay, altra sfida da vivere in diretta con noi, si gioca alle 23 a Filadelfia, città simbolo del 4 luglio americano, l'inviato.
10: Stelle e strisce a celebrare su un campo di calcio il 4 luglio a Filadelfia, lì dove l'indipendenza è stata stipulata e, vista l'afa che ha impedito le cerimonie nelle ore più calde, la sacralità si sposta nel tempio laico di uno stadio, con il Paraguay a metterci le strisce rosse e bianche e la Francia le stelle. Quali esattamente, poco importa, vista l'abbondanza di un coro di campioni sinora mai sotto le tre reti a partita. Mbappé, Olise, Dembélé, certo, ma anche una squadra solida e integrata in tutti i reparti, rivendica Deschamps. Centrocampista cardine della Francia che nel 98 piegò solo al Golden Goal, Blanc, il Paraguay prima di vincere il suo primo mondiale. I giocatori di oggi non erano nemmeno nati, i valori in campo simili, ma nel Paraguay oltre alla garra è lievitata la qualità, quella che ha permesso di eliminare la Germania e superare Brasile e Argentina nelle qualificazioni. Valore aggiunto il profe Gustavo Alfaro in panchina, non a caso definito il cacciatore di utopie impossibili. Dovesse farcela il 4 luglio diventerebbe data storica anche ad Asunción. Filadelfia, Diego Carmignani, GR1.
12: Passiamo al tennis. Sabato azzurro sull'erba di Wimbledon con 4 italiani protagonisti nel mirino, la seconda settimana del torneo dello Slam. Ci racconta tutto Emilio Mancuso. Emilio.
13: Buongiorno a voi tutti. Come Jannik Sinner, già agli ottavi di finale, un dato statistico sul numero uno del mondo: ha realizzato già 66 ace, 4 in più dei 62 realizzati in tutto il torneo l'anno scorso con il trionfo a Wimbledon. Un dato statistico importante. Jannik Sinner agli ottavi ci sono anche Bolelli e Vavassori nel torneo di doppio. Per quanto riguarda i singolari, Matteo Berrettini, ultimo match di oggi, complicatissimo, sempre sul centrale contro il bulgaro Grigor Dimitrov. Tra poco Flavio Cobolli invece sul campo numero 2 contro il russo Karen Khachanov, un'altra partita sicuramente non facile. Poi Lorenzo Sonego affronterà il semifinalista dell'anno scorso, l'americano Taylor Fritz. Anche questa è una partita molto complicata, come è molto complicata la sfida per Jasmine Paolini, tornata sicuramente ad un ottimo livello, contro la greca Maria Sakkari. E dunque una giornata molto molto azzurra sull'erba londinese. Linea allo studio.
12: Grazie Emilio Mancuso. Rimaniamo in terra inglese, come promesso torniamo a Silverstone, Formula 1, gara sprint alle battute conclusive, il nostro inviato Manuel Codignoni. Manuel.
14: Sì, perché l'evento è in corso in questo momento, mancano due giri poco più al traguardo. Davanti a tutti non c'è più Lewis Hamilton, ma c'è Kimi Antonelli che a metà gara sprint ha superato d'imperio il 7 volte campione del mondo della Ferrari e dunque adesso il leader del mondiale è anche il leader di questa sprint race, lui che una sprint race non l'ha mai vinta. In terza posizione c'è Lando Norris con la McLaren che precede George Russell, il compagno di squadra di Kimi Antonelli e rivale di Kimi Antonelli per l'appunto nella lotta per il mondiale, che è solo in quarta posizione ed è abbastanza staccato e soprattutto deve guardarsi da Leclerc che è risalito fino al quinto posto e si è portato a tiro di overtake a meno di un secondo dal rivale, dunque potrebbe provare anche ad attaccare Russell nella finale di corsa e magari dunque così facendo fare un favore anche a Kimi Antonelli. Vedremo se sarà così. A chiudere la zona punti, sesto Verstappen, settimo Piastri, ottavo Lawson, come detto giro numero 15 dei 17 in programma. Il finale ve lo daremo all'inapertura di Sabato Sport alle 14. A voi.
12: Grazie a Manuel Codignoni. Tutti gli aggiornamenti, appunto il risultato della sprint durante Sabato Sport a partire dalle 14, le qualifiche ufficiali, poi alle 17 allo stesso orario anche il via alla prima tappa del Tour de France. Come 3 anni fa si parte dalla Spagna con la cronometro a squadre di Barcellona. È tutto per lo sport.
2: Direttore Nicola Rauvic, direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Gianni Tola e Gennaro Strazzullo. Alice Andreoli al microfono, che vi augura una buona giornata.
15: Radio 1, un mondo da sentire.
16: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
17: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
16: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
15: Meteo Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 4 luglio. Continua a splendere il sole al nord, con qualche nube in più nel pomeriggio in area alpina. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte residui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi dell'entroterra laziale. Residua instabilità tra Sicilia orientale e Calabria meridionale, dove saranno ancora possibili locali rovesci nelle ore centrali del giorno, mentre il cielo torna ad essere poco nuvoloso sul resto del sud. Venti deboli al nord e al centro, moderati settentrionali al sud, mari mossi, localmente molto mosso lo Ionio, temperature in aumento al sud, stazionari altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
18: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Radio 1 Musica.
20: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 14.
1: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
2: Info su suzuki.it.
4: Sabato Sport.
5: Ore 14 e un minuto, buon pomeriggio, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino dagli studi di Saxa Rubra in Roma, trasmissione che si avvale della regia come sempre di Ombretta Conti, oggi in alla console, quindi alla parte tecnica, un saluto a e da Giovanna Insardi in redazione con noi. Naturalmente Andrea Boccia che ha confezionato questa puntata, 335-699-2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp scritti. Grande Sport in diretta come sempre, oggi Formula 1 e ciclismo in primo piano, Gran Premio d'Inghilterra e poi il Tour de France di ciclismo al via, oggi la Crono Squadre a Barcellona con qualche novità per questa rassegna che ovviamente vede Pogacar nel ruolo di favorito. Aggiornamenti da studio sul tennis, il terzo turno del torneo di Wimbledon, un vortice di emozioni che alle 12, alle 18.30 lascerà spazio ai mondiali di calcio in una sorta di staffetta annunciata. A Houston sarà Canada-Marocco ad aprire gli ottavi di finale, ore 19, poi alle 23 a Philadelphia Paraguay-Francia, tutto in diretta. Velocemente ricordiamo i risultati della notte: Argentina batte Capoverde 3-2 dopo i tempi supplementari e poi nella prima mattinata italiana Colombia batte Ghana 1-0. Argentina e Colombia accedono appunto agli ottavi, ma permetteteci in apertura di complimentarci, lo facciamo anche noi, sì, con Francesco Pernici che da ieri sera è il nuovo primatista italiano degli 800 metri piani, un record appartenente a Marcello Fiasconaro che resisteva da oltre 53 anni, proprio così, 1:43.60 è la nuova miglior prestazione nazionale che ha abbassato l'1:43.07, c'era allora il cronometraggio manuale, realizzato dall'italo sudafricano a Milano, l'Arena Civica 1973, e che per tre anni fu anche record mondiale, il tutto prima dell'avvento del campione cubano Alberto Wantorena. Pernici ha ottenuto questo prestigioso risultato al meeting di Nancy in Francia, e di atletica parleremo con un'altra recente primatista nazionale, la discobola Daisy Osakue, e ricordiamo che da qualche settimana fa anche lei in Francia ha ritoccato il primato italiano della specialità, lancio del disco. Di un'altra impresa, il largo successo della nazionale maschile di pallacanestro in Islanda, altro tassello nel lungo percorso dei mondiali, e chiacchiereremo con Marco Ramondino che sostituisce in questo periodo Luca Banchi, trattenuto da motivi familiari. Domani azzurri di nuovo in campo a Bologna contro la Lituania, un salto nel passato e uno sguardo al futuro nell'incontro da non perdere con il cantautore genovese Francesco Baccini e il manager, procuratore sportivo e quant'altro Carlo Pernat, diventato protagonista di una sua canzone. Proprio così, dicevamo del tennis, e allora aggiorniamo subito la situazione degli italiani impegnati sull'erba londinese di Wimbledon. Questi gli incontri: tra pochissimo in campo Cobolli, Flavio Cobolli opposto al russo Kachanov, poi intorno alle 15 Jasmine Paolini, siamo nel femminile, contro la Sakkari, a seguire Sonego contro Fritz, Berrettini contro Dimitrov. La prima buona notizia, speriamo sia solo la prima, è già arrivata nel doppio maschile: Simone Bolelli e Andrea Vavassori, numero 4 del seeding, sono agli ottavi di finale, hanno sconfitto l'olandese Jesper de Jong e il francese Valentin Royer con il punteggio di 6-1-6-4. Agli ottavi affronteranno la coppia composta dallo statunitense Krajic che dal croato Mektić. E restiamo in Inghilterra, spostandoci di diversi chilometri, sarebbe meglio dire in verità di diverse miglia più a nord. Circuito di Silverstone, sabato dedicato in Formula 1 a sprint race e corsa alla pole position. Buon sabato al collega Manuel Codignoni. Ciao Manuel.
0: Ciao Giovanni, buon sabato a te e a tutti quelli che ci ascoltano.
5: Northamptonshire, Silverstone, non ricordo
0: Northamptonshire, esatto, giusto. Anche se il cartello all'ingresso dice Buckinghamshire, ma in realtà è Northamptonshire.
5: C'è vicino anche la città di Milton Keynes, no? Se non sbaglio, esatto, perché c'è l'autostrada e si passa per andare. Perché ci siamo passati insieme al collega Max Savino in occasione del tour che poi fu vinto da Nibali nel 2014 e partiva da Leeds, ecco perché me lo ricordo. Ma parliamo di rombo di motori adesso, va? Perché insomma siamo in debito di notizie, caro Manuel, che ci racconti?
0: Allora, vi racconto che non ci sono le pernici, ho visto tanti volatili di altro tipo, gazzeladre, passeri, colombacci, corvi, merli, ma ci sono comunque delle buone notizie, ci sono dei record anche qua, perché la sprint l'ha vinta Kimi Antonelli ed diventa di fatto il pilota più giovane nella storia a vincere una sprint race, lui che non l'aveva mai vinta ed era l'unica cosa che sostanzialmente marcava fino a questo momento al suo palmarès in questo meraviglioso 2026. Partiva dalla seconda posizione, 19enne della Mercedes. Grande battaglia nel primo giro con Lewis Hamilton che ha mantenuto la prima posizione, il ferrarista partiva dalla pole, poi a metà gara all'ottavo dei 17 giri previsti si è avvicinato e al primo colpo è riuscito a superare il pilota della Ferrari andando così a conquistare questo successo prestigioso, importante, ma soprattutto un successo anche diciamo molto consistente per il morale in ottica mondiale, perché per l'appunto quest'oggi si assegnano anche dei punti in questa sprint race e con la sua vittoria e con il quarto posto di George Russell, che è il suo rivale per il mondiale, il suo compagno di squadra, Kimi Antonelli ha guadagnato ben 3 punti nei confronti del rivale e adesso ha 43 lunghezze di vantaggio nel mondiale, oltre alla soddisfazione di aver vinto, come disse una volta Sebastian Vettel, in macchina dalla sua Ferrari a casa sua. Lui all'epoca disse a casa loro perché lottava contro la Mercedes che ha una forte anima britannica. Lui disse abbiamo vinto a casa loro e in questo caso Kimi Antonelli ha vinto a casa di un pubblico britannico che è stato sempre molto caldo anche con lui, nonostante sia diciamo l'avversario degli Enfants du Pays. In seconda posizione si è piazzato Hamilton con la Ferrari e al terzo posto un altro britannico, Lando Norris, che ha preceduto un altro britannico, ovvero sia George Russell, come vi dicevo. Dunque un Kimi Antonelli a mazza 7 che dunque prepara al meglio anche quello che sarà poi l'attacco alla pole position con il via della caccia alla pole alle 17 ora italiana. L'altro ferrarista, Leclerc, si è piazzato in quinta posizione, partiva quarto, non ha avuto un buono scatto tanto che in chiusura di primo giro ha girato addirittura in settima posizione, è stato bravo comunque a rigirare la situazione e a guadagnare posizioni importanti e punti importanti. C'è il sole a Silverstone, per quanto possa esserci il sole, perché la temperatura, e qui farò anche un po' invidia probabilmente a chi ci ascolta dall'Italia, intorno ai 22-23 gradi, e c'è anche chi mette delle maglie a maniche lunghe, i più freddolosi, segno che la temperatura insomma è gradevole anziché no. Il via della caccia alla pole, come detto, alle 17 ore italiana. Ovviamente ci aspettiamo un grande Kimi Antonelli, ma ci aspettiamo anche una grande Ferrari che un po' a sorpresa, ce l'ha detto anche ieri Fred Vasseur quando l'abbiamo intervistato, non ci aspettavamo di andare così forte, ma siamo in una fase in cui nessuno sa bene di preciso quelli che sono i valori in campo. Questa volta noi siamo stati la sorpresa positiva. Ieri Hamilton ha ottenuto la pole position nella gara sprint e sarà anche lui della lotta, e ci auguriamo anche Leclerc possa inserirsi per la lotta per la pole position per il Gran Premio di domenica in questa che è la culla assoluta del motorsport. Qui nel 1950 si disputò la prima gara nella storia in assoluto del mondiale di Formula 1 e vinse peraltro Nino Farina, un pilota italiano su una macchina italiana, l'Alfa Romeo. Non vinciamo come piloti italiani qui a Silverstone dal 1953, che sia questa la volta buona lo scopriremo domenica, ma nel frattempo ci godiamo questa vittoria di Kimi Antonelli e la grande attesa di fronte al pubblico ora tutto esaurito di Silverstone per la caccia alla pole che prenderà il via alle 17. A te.

0: Alle 14.12 insieme a Dito nella Piaga e insieme al nostro primo ospite graditissimo è il procuratore Marco De Marchi. Buon sabato Marco e grazie naturalmente.
1: Buon sabato a tutti voi.
0: Per essere dei nostri in questa prima parte di un viaggio che ovviamente culminerà poi nelle radiocronache dirette Stati Uniti, Canada e Messico per il Mondiale. Lo stai seguendo questo Mondiale Marco? Che novità ci sono dal punto del nostro lavoro, perché adesso immagino che anche il discorso Capoverde venivano considerati, non dico gli scappati di casa prima dell'esordio contro la Spagna, però dopo quanto successo stanotte, chiaramente io credo che anche lì insomma diversi tuoi colleghi andranno a sgomitare per avere delle procure, o no?
1: Direi di sì, è una Coppa del Mondo intanto che porta noi italiani un po' di nostalgia, no? Nel senso che pensare che non ci sia l'Italia fa sempre male, per cui guardare le altre nazioni giocare, come dire, sì, ti danno la soddisfazione perché alcune praticano anche un buon calcio, però senza di noi è un mondiale, diciamo, una torta senza ciliegina sopra, ecco, diciamo così. Ci sono delle, come in tutti i casi, ci sono dei giocatori, delle squadre che stanno facendo molto molto bene e di conseguenza questo condiziona anche il mercato. Cioè, giocatori che magari prima del mondiale avevano una valutazione, questo sia nel bene che nel male, sai, se dimostrano a tutto il mondo di giocare ad alti livelli, ecco che magari la cifra prima del mondiale era, diciamo così, contenibile, dopo il mondiale magari si gonfia molto, di conseguenza, ma questo fa parte del gioco, ecco, come sempre.
0: A quale mercato, secondo Marco De Marchi, la nostra Serie A dovrebbe guardare? Sarebbe proficuo guardare per il nostro campionato, naturalmente nel caso in cui ci potesse essere la possibilità di esprimere questa preferenza, perché sappiamo che se il confronto, soprattutto da un livello economico, lasciamo stare il discorso tecnico, anche qui potremmo parlarne a lungo, ecco, non lo so, Belgio, Olanda, dove guardare? Polonia, dimmi tu Marco, dove bisognerebbe scoprire?
1: Ma adesso c'è poco da scoprire, diciamo che ormai tutti i club hanno uno scouting department che è molto attrezzato e di conseguenza, insomma, tutto l'anno mandano continuamente in giro o addirittura dall'inizio guardano attraverso le piattaforme, no? Cercando di fare una prima scrematura via video, dopodiché oggi come oggi è difficile che un club di un certo livello per competere non sia attrezzato per poter andare, che ne so, a prendere il giocatore migliore della Slovenia, mi viene da dire, piuttosto che della Polonia, piuttosto, Olanda è il mio paese, sapete vi ricordo che ho giocato, sono stato il primo italiano a giocare nel campionato olandese.
0: Come andò quel trasferimento?
1: Benissimo.
0: Perché
1: benissimo,
0: tu eri a Bologna, ricordo male, eri a Bologna, sì, esatto, per la seconda,
1: esatto,
0: volta, vero?
1: Esatto. E vabbè, capitò questa situazione, l'accolsi con grande speranza e curiosità all'epoca, perché diciamo ero uno dei precursori, no? All'epoca dall'Italia andare all'estero, c'erano i miei ex compagni di squadra, Gianluca Vialli, Ravanelli, insomma Zola, vabbè non ho giocato con lui, comunque anche Zola andò in Inghilterra, eccetera, ecco. Però in Olanda non c'era mai andato nessuno e scoprì un mondo meraviglioso, un mondo al quale tuttora sono molto molto legato, ecco. Per cui, tornando a quanto mi hai chiesto, sì, l'Olanda è un paese dal quale si attinge benissimo, ma anche il Belgio, la Scandinavia tutta, insomma, oggi come oggi non ti puoi permettere di rimanere indietro. Il problema grosso, sapete qual è? Che lo avete notato, immagino, soprattutto in questo momento, che nel momento in cui qualche club inglese adocchia un giocatore che viene adocchiato da una squadra italiana, ecco, a quel punto lì la partita è completamente persa.
0: Sì, è
1: Persa
0: inutile cominciarla, direi. Ecco, posso
1: Sì.
0: chiedere a Marco De Marchi,
1: Sì.
0: secondo lui, anno 2026, no? Qual è l'errore più grossolano che un procuratore sportivo calcistico di oggi non deve, non dovrebbe commettere?
1: Ma allora, innanzitutto cercare di avere una professionalità che porta, diciamo così, a condurre i primi contatti quando si hanno delle chiare autorizzazioni per poterlo fare. E questo io credo insomma sia la cosa più complicata, perché giocatori vengono, stranieri soprattutto, vengono proposti da mille agenti, e ovviamente ce n'è uno che può avere un incarico e gli altri cercano comunque di fiutare il business e di conseguenza portare avanti, ecco, un lavoro, e molto spesso succede anche così, per cui diciamo che ci dovrebbe essere forse un pochino più di professionalità e lavorare e dare la possibilità di lavorare un po' tutti. Ecco, questo è un po' forse la problematica più grossa, però è il calcio, il mondo del calcio è un oceano, no? Per cui se uno lavora in un certo modo, eccetera, lo spazio lo trova, secondo il mio punto di vista. Ecco,
0: ecco, io mi ricordo male o no, ma mi sembra... Ho l'età per farlo, Marco, per questo dico se poi è così, no? Che, allora, tu sei venuto fuori alla ribalta, diciamo comunque, con il Bologna di Manfredi. C'è stato il trasferimento alla Juventus, c'è stato un fugace passaggio alla Roma e poi nel corso della tua carriera ti fu proposto di ritornare appunto al Bologna dopo che tu, insomma, comunque eri di proprietà della Juventus. Se ricordo male, o tu rifiutasti in quella occasione, in quella estate, una squadra di Serie A, forse l'Atalanta, ricordo male?
1: No, ricordi bene, ma come fai a ricordartelo?
0: No, me lo
1: È un
0: ricordo
1: aneddoto
0: perché...
1: questo che non lo conoscono tutti.
0: No, ma sai perché? Ti spiego, perché questa situazione, no, avvenne in un periodo in cui, come ricordavi tu, erano pochi gli italiani a essere considerati fuori dai nostri confini, e il tuo nome comunque circolava, cioè la Juventus non ti teneva, ed era una Juventus che comunque aveva vinto qualcosa anche nel corso di quella stagione. No, parliamo della stagione 92-93, aveva vinto, appunto, molto più di qualcosa. Quindi, voglio dire, il tuo nome già circolava per un possibile trasferimento all'estero. E già allora, parliamo di oltre 30 anni fa, Marco, si diceva: ma com'è possibile che un calciatore adesso rifiuti, diciamo, il trasferimento all'estero? Ma in quel caso, appunto, era l'Atalanta, c'era Montero, insomma, era comunque già
1: Sì.
0: una bella squadra. Ecco, come andò?
1: Andò che diciamo che insomma in quella Juventus vincemmo la Coppa UEFA, ebbi anche diciamo così, la fortuna di poter giocare anche le finali, le semifinali, titolare, eccetera, per cui mi sono sentito proprio tra i protagonisti, ovviamente grazie a quei fenomeni ai quali sarò sempre legato, come Gianluca Vialli, che per me è stato un grandissimo compagno, penso il più grande calciatore col quale ho giocato e parlo a 360 gradi, e poi Roberto Baggio, Jürgen Köhler, eccetera, eccetera, eccetera. Mi fermo qui per non dimenticare poi nessuno. E niente, a quel punto lì successe che non c'era ancora la legge Bosman, per cui ero vincolato alla Juventus, ma non avevo il contratto di fatto. E niente, ci fu un attimino di stand-by nel quale mi aspettavo, no, che venisse fuori qualcosa. Mi era stato detto da Boniperti che comunque se eravamo contenti del mio operato, eccetera, però nel caso in cui non rientrassi più nel progetto tecnico mi avrebbero dato una mano. Per cui, passato un mese, non succedeva niente, e a quel punto mi contattò l'avvocato Montezemolo, molto amico del dottor Gazzoni, e mi propose di tornare al Bologna. Il problema è che il Bologna era in Serie C. Però, ecco, diciamo che a un certo momento è scattato qualcosa in me, avevo lasciato una parte del mio percorso a Bologna perché avevo giocato 3 anni, e allora, insomma, a un certo punto fui convinto proprio di questa scelta, al contrario del mio agente all'epoca, l'avvocato Tivero Cavalleri, e niente, decisi di andare a Bologna quando c'era l'Atalanta, usciti dall'ufficio del dottor Gazzoni, dove praticamente avevamo quasi chiuso con tutti i numeri, ma non ancora firmato. Entrammo in macchina e gli squillò il telefono, e l'Atalanta disse: dai, portalo su che gli facciamo 2 anni di contratto. Atalanta di Montero, come dice.
0: Immagino come l'avrà presa il tuo procuratore.
1: Esatto. In quell'istante dissi: no, io devo andare a Bologna per cercare di riportare il Bologna in Serie A.
0: Ecco, adesso che hai...
1: è andata così.
0: Ora che hai saltato il fosso, diciamo, Marco, no? Che sei apprezzato procuratore calcistico, ti chiedo: tutti parlano, no, dei vanti, eccetera, eccetera. Sono stato io il procuratore che ha fatto fare il salto di qualità a questo, a quell'atleta. Ecco, la delusione maggiore invece da parte di un tuo assistito c'è stata, anche tu hai pagato questo scotto, cioè è un mondo dove la stretta di mano non vale più?
1: Guarda, bisognerebbe approfondire meglio, perché sai, dire dei nomi così diventa,
0: ma anche senza farli i nomi,
1: ma intanto
0: però
1: è successo, insomma, chi conosce
0: questo.
1: Il mondo, sì assolutamente, tant'è che insomma, diciamo, le tre delusioni più importanti che mi sono capitate mi hanno fatto anche un po' cambiare, no, un certo percorso nel mio lavoro, cioè nel senso, cercando di abbandonare un po' il vero e proprio lavoro dell'agente, cioè nel senso di quello di andare a prendere il ragazzo a 13 anni, 14 anni, aiutare a crescerlo insieme alla famiglia, eccetera, eccetera. Ecco, adesso diciamo sto facendo una sorta più di intermediazione, ecco, cercando di vedere anche all'estero giocatori già pronti, già uomini, già da prime squadre, per poter insomma assistere i loro agenti a portarli qua. Ecco, è cambiato un po' e deriva questo dalle delusioni che ho avuto, che sono state veramente veramente enormi. Insomma, poi io sono anche un tipo, diciamo così, sentimentale, che si lega molto, no, all'aspetto insomma umano.
0: Se no avresti scelto insomma l'Atalanta a suo tempo, no?
1: Può essere.
0: Senti, allora adesso ti faccio sentire, sì, a te naturalmente, sì, a tutti i nostri radioascoltatori. Oggi a Sassuolo è stata la giornata della presentazione del nuovo allenatore Alberto Aquilani, che da giocatore era stato appunto a giocare in nero verde, no? Seppure per un breve periodo, adesso ritrova questi colori da tecnico, e molto è cambiato proprio nella struttura del club. Ascoltiamo proprio Aquilani.
2: È un posto che ho avuto modo di conoscere da calciatore. Cosa trovo di nuovo? Beh, io credo che già dove ci troviamo adesso è un centro sportivo che all'epoca non c'era, e nonostante non fosse quello un centro sportivo così all'avanguardia, si lavorava molto bene, perché ci sono sempre state persone che ti facevano lavorare bene. Quindi io credo che quello sia rimasto, il valore umano delle persone che rappresentano questo club sia di altissimo livello. In più vedo un centro sportivo che è, per una squadra di calcio, per un allenatore, per i calciatori, è qualcosa di oggi fondamentale.
0: Ecco, non ti chiedo niente sugli stadi italiani, Marco, se no qui faremmo notte. Invece ti chiedo sui centri sportivi, perché qualcosa sembra si stia muovendo. Il grande salto l'ha fatto la Fiorentina, no, con Rocco Commisso e la creazione del Viola Park, e si vede che insomma le altre squadre, chi più chi meno, sta seguendo questo circolo virtuoso. A livello proprio di strutture dei vari club, a che punto siamo, tu che viaggi, tu che conosci la realtà internazionale, rispetto alle altre nazioni? Parlo di centri sportivi, chiaramente, non di stadi.
1: Guarda, secondo me parte proprio dalla cultura completamente diversa, perché se ti dico, quando andai io nel 97 in Olanda, e parliamo di tantissimi anni fa, e oggi se vai a vedere anche lo stadio sembra costruito l'altro ieri, e parliamo di uno stadio del 98, e con lo stadio poi c'è tutta la struttura del centro sportivo. Con questo cosa voglio dire? Voglio dire che io, girando molto all'estero, vedo delle strutture che sono all'avanguardia, ma lo erano già anni fa, per cui siamo in ritardissimo noi. Ecco, sicuramente ci sono dei club che hanno migliorato da questo punto di vista, altri stanno investendo lì. Ecco, sicuramente le infrastrutture, insomma le facilities, come si dice in inglese, insomma, sono alla base di tutto questo, perché poi anche il giocatore, sai, può avere uno stimolo ulteriore, no, per poter arrivare insieme poi al settore giovanile, no, che magari a volte lo vedi chilometri distante da quelli della prima squadra. Invece sarebbe bello proprio conglobare il tutto per far vedere anche al ragazzino che un giorno poi lavorando potrà trovarsi lì. Insomma, diciamo che sono culture diverse, ecco, e di conseguenza anche lì siamo in ritardo, ecco.
0: Grazie, grazie a Marco De Marchi, ex atleta difensore di Bologna, Juventus e Roma, tra le altre squadre. Apprezzato, procuratore calcistico, è sempre un piacere averti ai nostri microfoni, Marco. Allora, naturalmente buona estate e buon lavoro che non mancherà.
1: Grazie mille, un abbraccio a tutti voi e a presto.
0: E alle
1: Grazie mille.
0: 14:27, grazie Marco, lanciamo la musica Kid Rock con Collider e arriviamo così all'appuntamento con Onda Verde.
3: You're no angel, I'm no saint. If we were

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio da Rai Mobilità, traffico intenso in A7 chiusa all'uscita di Busalla per le provenienze da Genova a seguito di un incidente che ha visto un veicolo ribaltato. Traforo del Monte Bianco, coda in direzione Courmayeur, tempi di attesa di circa un'ora. Traffico intenso in A10 tra Varazze e l'allacciamento all'A6 verso Ventimiglia. Code in A9 direzione Svizzera tra Como Centro e Lago di Como. Sulla statale 36 del Lago di Como troviamo traffico intenso tra Bellango e Pionga direzione Svizzera. Sulla 23 traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza Tarvisio verso Tarvisio. Andiamo in A14 dove il traffico è intenso tra Bologna e San Lazzaro e la diramazione per Ravenna verso Ancona. Un incidente tra due autovetture, interessa invece il tratto Val di Sangro e Lanciano direzione Pescara. Coda in A1 al bivio con la 22 direzione Brennero. Traffico intenso sulla variante di Valico tra il bivio con la 1 panoramica e Badia verso Firenze. Diramazione di Roma Sud, coda da San Cesario a Monte Porzio Catone in direzione Grande Raccordo Anulare di Roma. Ricordiamo che è chiusa per l'intera giornata l'uscita di Torre Nova in direzione Napoli per il concerto di Tor Vergata. È tutto da Irene Mandolesi, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 GB di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Sabato Sport. 14:34, primi, la regia è di Ombretta Conti, in redazione con noi quest'oggi c'è Andrea Boccia, mentre Giovanna Insardi cura la parte tecnica. Dicevamo appunto di quanto già avvenuto, ce ne ha riferito poco fa il collega inviato sul circuito di Silverstone, Manuel Codignoni, relativamente alla Sprint Race. Il leader del mondiale Kimi Antonelli ha vinto appunto la gara sprint del Gran Premio d'Inghilterra. Il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton, idolo di casa, e poi al terzo posto la McLaren di Lando Norris, quarta l'altra Mercedes, quella di George Russell, davanti all'altra Ferrari di Charles Leclerc, quinta. Poi c'è la Red Bull di Max Verstappen, sesta. Ricordo che naturalmente su queste frequenze assisteremo a partire dalle ore 17 alla radiocronaca relativamente alle qualifiche del Gran Premio in programma domani. E restando appunto in Inghilterra, ha preso il via la sfida, si gioca il terzo turno, parliamo di singolare maschile, Cobolli contro Khachanov, e non si sta mettendo bene il primo set per il finalista del Roland Garros, perché Khachanov conduce per 5-0. Al servizio c'è Cobolli in vantaggio per 30-15, ma appunto ha operato due break già Khachanov, che vincendo questo game, uno dei prossimi, può portare a casa appunto il primo parziale. Mentre nel doppio maschile sono agli ottavi di finale Simone Borrelli e Andrea Vavassori, che nella tarda mattinata da coppia numero 4 del seeding ha sconfitto l'olandese Jesper de Jong, abbinato al francese Valentin Royer 6-1 6-4. Il risultato finale adesso in musica per il giro pagina, il nostro secondo ospite.

0: La voce, naturalmente, di Vasco Rossi. Siamo qui e noi siamo qui con due ospiti particolari che saluto direttamente dalla Romagna, Cesenatico e dintorni, Francesco Zani, buon sabato, buon pomeriggio, e Maurizio Teodorani. Grazie per aver accettato il nostro invito anzitutto.
1: Grazie a voi dell'invito.
0: Allora,
1: siamo contenti.
0: Non avremo quest'anno, è già da tre edizioni, il gusto della partecipazione diretta della nazionale italiana ai mondiali di calcio, però ci abbiamo la reggenda del torneo delle vie che rivive. Sala di Cesenatico come lo stadio di Los Angeles, insomma. No, ci piace parlare di calcio anche in questo modo a livello amatoriale. Ora ci dirà proprio Francesco Zani la mente, ti definisco così, ma magari anche il motore, la carrozzeria di tutto quanto. Maurizio Teodorani è un nome che gli appassionati di calcio ricordano, magari in ambito rossonero a livello di giovanili solo gli appassionati, però poi ha militato nel suo ruolo centrocampista anche in Serie B, faccio un nome, con la maglia giallorossa del Messina. Ebbene, come nasce questa manifestazione? Ieri c'è stato il Palio di Siena, ha vinto l'Aquila dopo 34 anni, grande partecipazione, però nel vostro piccolo, non tanto piccolo, questo torneo da bar nato così, Francesco, è diventato qualcosa di importante che soprattutto in questi tempi ci aiuta anche ad apprezzare non il calcio di una volta, direi il calcio vero. Come nasce questa manifestazione? Quali sono le sue radici? Quando risalgono?
1: Ma guarda, le radici sono, tra virgolette, ignote, nel senso che il torneo nasce alla fine degli anni Ottanta, quindi le prime tracce sono intorno al 78, e aveva una conformazione leggermente diversa, cioè chi giocava a Sala di Cesenatico, che è una frazione di 4.000 abitanti vicino a Cesenatico, vicino al mare, per farvi capire, dove aveva casa Marco Pantani, dove a casa ancora la sua famiglia, e nasce con le squadre libere, cioè gli amici potevano organizzarsi e hanno iniziato a fare questo torneo nel mese di settembre, da un torneo molto sentito, molto pesante, cioè tutti ci tenevano a vincerlo. Dopo un po' di anni il torneo invece si è connotato come il mondiale del nostro paese, perché le squadre sono diventate le vie e i giocatori devono essere solo i residenti delle vie, quindi via Canale Bonificazione, via Campone, via Stradone, Lagnaffa e via dicendo. C'era una regola bellissima che era quella degli oriundi, degli stranieri, cioè ogni via poteva prendere solo tre stranieri più il portiere al di fuori del proprio bacino, diciamo, di stradario, e così è nata una leggenda che è andata avanti dagli anni 80 fino al 2003, quando, diciamo, un po' la crisi del borgo, della natalità in generale, ha fatto sì che non si riuscissero più a formare le squadre, e quindi il torneo si era fermato. Grazie ai ragazzi che adesso animano Napoli Sportiva del paese, che ha varie squadre di calcio a 11, diciamo, militanti in campionati amatoriali, hanno deciso di farlo rivivere, e quest'anno, a distanza di più di 20 anni, il torneo è tornato, ed è tornato in grande stile, perché alle partite c'erano, non so, 400-500 persone a vedere, ed è stato un momento di ritrovo di tutto il paese, cioè ha permesso ai giovani di scoprire una tradizione che purtroppo non avevano vissuto, e ai più grandicelli di ritornare a vivere un momento della propria infanzia che era irripetibile, colorava ogni mese di settembre di ogni anno.
0: Allora, Maurizio Teodorani, invece vorrei chiedere, no? Come è nato il suo coinvolgimento in questa manifestazione e quale aneddoto particolare ricordi? Ce ne saranno tanti, decine se non centinaia, che ti ha coinvolto magari direttamente oppure no?
2: Certo, aggiungo solo quello che ha detto Francesco prima, che sì, all'inizio era il torneo delle vie, poi dopo, essendoci pochi ragazzi, pochi giocatori che giocavano a calcio, è subentrato un po' i bar, un pochettino anche le amicizie, quindi i gruppi, quindi ti posso dire qualche nome: gli Angeli Neri erano un gruppo di amici, i punk che avevano in comune la musica, e la panchina, sono tutti gruppi nati in quegli anni lì, nei fine anni 80, per far sì che aumentino pure i giocatori e le squadre del torneo. Questa è una piccola cosa che magari Checco non ha aggiunto, magari io, essendo un pochettino più anziano di lui, ho dei ricordi ben precisi ai miei inizi, che avevo 13-14 anni, e a giocare con quelli che avevano 30-35 era qualcosa di sbalorditivo. Ecco. Mi ricordo che nella via dove abita Francesco Zani, che sarebbe la Canale, una, penso che abbia più successo di tutti, due famiglie facevano una squadra, perché c'erano i Paganelli e c'erano i Zani che facevano quasi una squadra in quella via lì.
0: Hai capito? Invece, ecco, Maurizio Teodorani come è stato contattato? Tu abitavi in quale via?
2: Io all'inizio abitavo in zona Castellaccia, era il centro di Sala. La borghesia di Sala era lì, quindi si chiamava la Castellaccia.
0: Eri come la Juventus, no?
2: Esatto, esatto. E io giocavo lì perché avevo 13-14 anni ai miei inizi. E quindi ho partecipato alle prime edizioni, come dicevo prima, con i giocatori molto più esperti che abitavano nella zona. Il bello che giocavano tutti e molti non sapevano giocare. Mettevano le scarpe proprio quelle sere lì e guardarli dalla tribuna quando io non giocavo era uno spettacolo. Era lì il bello.
0: Ecco, che
2: Francesco?
0: Francesco, che cosa può insegnare? Che cosa può insegnare una manifestazione come questa al grande calcio di oggi, se grande è quello di oggi?
1: Guarda, la cosa che a me ha insegnato quando ero bambino e anche adesso che è tornato è sicuramente la bellezza di un'appartenenza che non era mai violenta ma era sempre calorosa, no? Era bello ritrovarsi un mese all'anno a per qualcuno giocare, per gli altri tifare, per le persone con cui condividevi semplicemente dove stava la tua casa, ed era un modo molto poetico di sentirsi parte di qualcosa, e il tessuto sociale di quegli anni era unitissimo, cioè ti vedeva sempre continuamente. In quel mese lì le rivalità di quel torneo, che erano a volte violente, no? Prese in giro alla Romagnola, molto pesanti, però in realtà lo consolidavano ancora di più, e quindi era bello essere una comunità. E la cosa più bella che ha fatto questo torneo quest'anno, per cui io veramente non mi stancherò mai di ringraziare i ragazzi che l'hanno fatto rivivere, è che ci siamo sentiti di nuovo una comunità così unita, così partecipata, e stasera c'è la finale alle 22, sarà Canale contro Campone, e vi dico che io abito a Bologna, però sto andando a prendere il treno perché devo tornare a vederla, cioè non posso perdermi questo evento.
0: Ma ci sono anche...
1: è molto più importante della finale dei mondiali.
0: Ma ci sono le bandiere, gli striscioni, i colori sociali per ogni singola via?
1: Cioè, allora ci sono, devo dire che gli striscioni adesso in questa edizione ancora non sono tornati, secondo me qualche vecchio ultras del torneo delle vie che vive all'estero è rimasto spiazzato dalle tempistiche, però torneranno, ce ne erano tantissime, e i colori sociali ci sono sempre stati. E chiaramente per riuscire a farlo rivivere, quella di quest'anno è una versione 2.0 del torneo, cioè le maglie sono un pochino più larghe, nel senso che possono giocare anche più persone esterne per recuperare tanti giovani, tanti amici, ma lo spirito è rimasto intatto. La Canale, per esempio, per il mio campanilismo spicciolo, è sempre spesso stata rosso-blu, e anche quest'anno è rosso-blu, quindi questa è andata avanti, altre sono andate avanti, un po' di squadre sono cambiate, ce ne sono di nuove, qualcuna quest'anno non si è riorganizzata, ma secondo me è una tradizione che con lo slancio di quest'anno è pronta a ripartire per tanto tempo.
0: Ecco, Maurizio Teodorani invece, no? Lui ha calcato i campi del professionismo, ha fatto il calciatore, no? Con tutti i crismi, sì, diciamo, no? Che cos'è, sì, se c'è stato qualcosa, Maurizio, che hai portato dentro di questo spirito, che è poi quello più genuino, se vogliamo quello più vero del calcio? Poi si dice il procuratore, si dice il rinnovo del contratto, tutto giusto.

0: Guarda, ti porto un esempio che questa frazione che si chiama Sala, diciamo che sui calciatori siamo io, Paolo Sacchetti, e quindi quando non giocavamo nelle nostre rispettive squadre, tornavamo in paese e qualche volta giocavamo anche nella squadra del centro sportivo. Quindi lui praticamente ha giocato molto più in alto di me, però c'era sempre il torneo delle vie che ci faceva partecipare, nonostante che io giocassi in Serie C, lui giocasse in Serie B, e quindi si portava sempre nella zona a fare le partite. Anche da ragazzini, io giocavo per dire in un'altra società, però andavo sempre a giocare con i miei amici nel sala. E questo non ci ha mai fatto perdere l'identità del paese, l'unione che ci faceva. Massimo Bartolini, che noi lo chiamiamo il bomber di sala, che ha fatto un sacco di gol nelle categorie, lui stessa cosa. Quindi siamo sempre legati al paese, nonostante uno abbia giocato in Serie C, in Serie B o in Serie D. Quindi si riporta sempre alle origini.
1: A Francesco Zani invece volevo chiedere, qual è la formula del torneo? È cambiato qualcosa rispetto al passato, adesso?
2: Ma guarda, in realtà no, nel senso sono stati fatti due gironi da quattro, sono passate le prime due, semifinali e finale, stasera c'è la finale del terzo e quarto posto e poi alle 22 la finalissima. Penso ci sarà un sacco di gente a vederla, tra l'altro scherzando in qualche chat ci dicevamo che stasera Francia-Paraguay l'hanno messa alle 23 perché così possono far vedere alle 22 Canale Campone senza perdere dello share nella
1: E
2: sovrapposizione.
1: invece al VAR chi c'è stasera dalle vostre parti?
2: No,
1: Uno
2: niente,
1: che non
2: niente
1: ha
2: VAR,
1: bevuto, uno che
2: niente
1: non ha
2: VAR.
1: bevuto.
2: No, non c'è il VAR, ma ci sono sempre un po' di polemiche arbitrali che devo dire sono sempre state abbastanza
0: Quelle non
2: all'ordine
0: mancano
2: del
0: mai.
2: giorno al torneo. Però quest'anno diciamo che il ritorno è stato un po' più blando. Io mi ricordo nel pieno degli anni 90 che le polemiche arbitrali erano veramente incredibili.
1: Ma Pantani, ma il grande Marco Pantani da ragazzo non l'avete convinto a venire lì con i suoi
2: No,
1: amici del...
2: guarda, ci sono tante leggende attorno al torneo. Questa penso che il torneo delle vie non ce l'ha fatta. Forse una delle poche cose, come diceva Maurizio, loro che erano i calciatori veri venivano sempre a farla. Io mi ricordo di Paolo Sacchetti, che è l'unico che era in sala. Poi Maurizio,
1: Ha
2: credimi se
1: militato
2: sbaglio, che
1: nella Reggiana, no?
2: ha una
0: Sì,
2: presenza in
0: sì, sì.
2: Serie A qualche minuto. E lui mi ricordo che veniva proprio con la
0: Esordio
2: busta
0: contro la Juventus.
2: contro la Juve, aveva una busta con le scarpe dentro, arrivava a giocare nel Borgo ed era. Cioè, era fortissimo. Ovviamente, per noi bambini era come vedere un calciatore proprio stratosferico. Però a Pantani non ci siamo arrivati.
1: E va bene,
0: Non
1: dai.
0: ce l'abbiamo
1: Vi
0: fatta.
1: guarderà da lassù. Ci vuole un libro sul torneo, Francesco, Maurizio, quando è che verrà pubblicato? Adesso, e poi, siccome la scrittura alla
0: Su
1: fine...
0: questo, scusate, ma posso dare a Francesco la parola perché sul libro è lui
1: Non...
0: l'esperto, ma se vuole gli do qualche aneddoto, qualche nome degli anni 70-80, visto che lui è più giovane.
1: Ma insomma, c'erano le Polaroid, però la scrittura era stata inventata alla fine degli anni 70. Così non sia
2: Ma
1: rimasto niente, sembra una roba degli antichi egizi.
2: guarda, era un periodo che non c'erano i social, no? Ed è rimasto veramente poco, pochissimo. Noi abbiamo cercato invano in questi mesi un albo d'oro, non c'è neanche quello, l'abbiamo ricostruito un po' a spizzichi e bocconi, testimonianze, cose varie, ma non c'è ufficiale. Era un periodo in cui ci sembrava talmente bello quello che vivevamo che pensavamo non ce lo saremmo mai dimenticati. Invece qualcosina è andato perduto, però lo spirito è rimasto, che è la cosa più importante. Quindi è vero, ci vorrebbe un libro, sarebbe una storia veramente bellissima da provare a raccontare.
1: E stasera Marco Teodorani per chi ti farà?
0: Io
1: Maurizio, Maurizio.
0: sinceramente, prego, sinceramente tifo per la Canale perché ci sono molti giocatori della zona e quindi è più, la sento di più
2: Bravo.
0: molti miei amici e quindi tiferò Canale. Anche se nell'altra squadra è una squadra di ragazzini, tutti 2004, che io ho allenato, quindi sono molto legato anche a loro, però la mia attività sala mi fa fare il tifo per la Via Canale.
2: Questo, ragazzi, questa, sai che questa intervista farà discutere. Adesso avremo 5-6 ore di passione sui social,
1: E
2: dopo
1: va
2: questa
1: bene,
2: esternazione.
1: ma è giusto che sia.
2: È giusto,
1: E
2: giusto.
1: magari se non la fate sui social, vi vedete al bar, forse E anche meglio, mi permetto di dire. Sono stati con noi Francesco Zani e Maurizio Teodorani. Stasera le finali, terzo e quarto posto e naturalmente

0: La finale per il titolo, la leggenda del torneo delle vie, il calcio, quello di paese, come avremmo sempre voluto che fosse. Grazie davvero.
1: Grazie, buona giornata.

0: Martin Garrix ed Ed Sheeran, Repeat It, un brano che ci porta all'appuntamento con l'informazione. È andato male il primo set per Flavio Cobolli, ne parleremo tra poco. Adesso pubblicità e poi GR1.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
2: Info su suzuki.it.
4: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Scoprite le giovani promesse della lirica. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20.30, Radio 3.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
10: E alle nostre vacanze romane.
11: Anche se non siamo a Roma!
9: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Francesca Giannini. Leone XIV a Lampedusa, una breve visita al pontefice, già rientrato in Vaticano, ma densa di significato. La preghiera sulle tombe dei migranti, la benedizione di due bambini che hanno perso la madre in un naufragio e sono stati accolti in famiglie italiane. Al molo il Papa ha scoperto la targa intitolata al suo predecessore Francesco, 13 anni dopo la storica tappa sull'isola. La messa nello stadio Arena, una cattedrale a cielo aperto, ha accolto 4.000 fedeli. Questo è un luogo in cui più che le parole parlano i gesti, ha detto il Papa, che poi ha lanciato un monito all'Europa. Ascoltiamo le sue parole.
3: Da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. Anche per questo aspetto, come per quelli della transizione ecologica e della promozione della pace, l'Europa possiede un potenziale unico e quindi una pari responsabilità.
2: Washington e Roma lavorino insieme per la pace è l'appello che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella accompagna agli auguri al popolo statunitense per il 250esimo anniversario dell'indipendenza. Una celebrazione, scrive il Capo dello Stato in un messaggio al Presidente Trump, che è divenuta nel tempo patrimonio condiviso di chi si riconosce nei principi di libertà, democrazia e tutela universale dei diritti di ogni uomo. La guerra russo-ucraina, attacco di Kiev su larga scala con droni a San Pietroburgo, esplosioni e incendi in un impianto petrolifero, ma non si segnalano vittime. È la rappresaglia dopo i massicci bombardamenti russi dei giorni scorsi. Zelensky smentisce la conquista russa della città strategica di Kostantinivka. Nuovi raid sulla Crimea uccidono una persona e ne feriscono due. La NATO stanzia altri 140 miliardi per l'Ucraina. In Iran sono ufficialmente iniziate le esequie dell'ayatollah Ali Khamenei, l'ex guida suprema del paese ucciso nel primo giorno di bombardamenti di Stati Uniti e Israele contro la Repubblica Islamica.
4: Attesi milioni di persone per rendere omaggio all'ayatollah. Da ore una folla si è radunata nel luogo dove è esposta la bara su cui è stato posato il turbante nero del religioso sciita. Risuonano slogan contro gli Stati Uniti e promesse di vendetta. Nella folla c'è chi si batte il petto, chi sventola bandiere della Repubblica Islamica, stendardi rossi o immagini del defunto, leader indiscusso dell'Iran per oltre un trentennio, ma anche artefice della repressione delle proteste di piazza scoppiate a più riprese negli anni in cui è stato al potere. Molti dei presenti mostrano anche foto di Mojtaba Khamenei, figlio del defunto e attuale guida suprema. Media statali iraniani escludono al momento la sua presenza alle esequie. Mojtaba non è più apparso in pubblico da quando è stato ferito, probabilmente nello stesso attacco che ha ucciso il padre. Secondo il New York Times, sarebbero le forze di sicurezza a opporsi a una sua partecipazione alla sepoltura il 9 luglio. Lunedì, con una processione a Teheran, comincerà il viaggio del feretro verso la città natale dell'ayatollah Mashhad. Le cerimonie toccheranno i principali santuari sciiti tra Iran e Iraq. Davide Maggiore, GR1.
2: Siamo alla cronaca. Milano, zona San Siro, arrestato per tentato omicidio un 22enne originario del Gambia che questa mattina ha colpito con una ventina di coltellate un uomo di 55 anni, ricoverato ora in codice rosso all'ospedale Niguarda. Ancora da chiarire il motivo dell'aggressione. Rivolta nel carcere di Enna, dove oltre 100 detenuti si sono impossessati delle sezioni del vecchio padiglione dopo aver distrutto le telecamere di sorveglianza. Nei giorni scorsi un fulmine aveva colpito le centraline e telefoniche e fatto saltare le linee, rendendo così impossibili i contatti tra detenuti e familiari. Stamani il disservizio era stato risolto, ma questo non ha impedito la rivolta dei carcerati. Conto alla rovescia per il concerto di Ultimo, la favola per sempre, stasera a Roma sulla spianata di Tor Vergata, incorniciata dalla vela di Calatrava davanti a 250.000 spettatori. Piano straordinario dei trasporti nella capitale, misure di sicurezza eccezionali, come ci racconta in diretta Claudio Dovati della redazione regionale.
0: Siamo nella sala operativa della Questura di Roma, siamo circondati dagli schermi, si vede già l'area del concerto di Ultimo che si sta riempendo, ci sono i varchi dove i ragazzi e le ragazze stanno entrando e qui si fa tutto quanto il coordinamento con tutte le forze dell'ordine. Accanto a me c'è Giampaolo Monassa, il capo di gabinetto, a cui chiediamo come sta andando.
1: Abbiamo aperto i varchi con netto anticipo rispetto al cronoprogramma, già a partire da mezzanotte uno dei due varchi è diventato operativo. Stiamo monitorando le procedure di afflusso, registriamo, come dire, un arrivo graduale ma comunque consistente di fan che stanno raggiungendo il sito dell'evento.
0: E qui dalla sala operativa della Questura di Roma è tutto, a voi la linea.
2: Grazie Vedovati. Formula 1, il leader del mondiale Antonelli ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Inghilterra sul circuito di Silverstone, il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Hamilton seconda e la McLaren di Norris terza. Alle 17 le qualifiche per il Gran Premio di domenica. La linea torna a Sabato Sport, prossimo GR1 alle 16. Buon ascolto.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
5: Info su suzuki.it.
7: Sabato Sport. 15:06, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti, c'è Andrea Boccia in redazione con noi, mentre cambio alla parte tecnica, quindi in console, un grazie a Giovanna Insardi e un benvenuto tra i pulsanti a Carlo Boninsegna. Parlavamo, lo abbiamo fatto proprio en passant, prima di cedere la linea ai colleghi dell'informazione, del problema anche fisico che ha avuto Cobolli. Pensate, ha perso contro Cacciano, gara valida per il singolare maschile, torneo di Wimbledon, in soli 18 minuti il primo parziale, 6-0 a favore di Kachanov, poi c'è stato un medical timeout, quindi un'interruzione richiesta dal tennista romano proprio per un problema fisico non ancora meglio specificato, e appunto si spera che non ci sia alcuna ombra di possibile ritiro. Fatto sta che il gioco è ripreso, al momento la situazione quindi nel secondo set è di parità 2-2, al servizio c'è Kachanov 30-40, quindi prima palla break dell'incontro a favore di Flavio Cobolli, che proprio nel secondo set ha anche ottenuto i primi punti di questa giornata complicata. Tra poco in campo, questioni di attimi per l'inizio della sfida, qui siamo nel singolare femminile, sempre terzo turno tra Jasmine Paolini e la greca Saccari, e poi a seguire intorno alle 16:30 dovrebbe prendere il via la gara tra Lorenzo Sonego e Taylor Fritz, e quindi un'ora più tardi circa Matteo Berrettini opposto al bulgaro Dimitrov. Naturalmente gli orari sono indicativi perché sullo stesso campo, sugli stessi campi nella circostanza, ci sono stati degli incontri precedenti, quindi a seconda della lunghezza degli incontri che si sono cominciati prima, ovviamente ciò avrà una ricaduta più o meno a cascata su quelli successivi. Bene, adesso un nuovo giro pagina, ci arriviamo in musica.

0: Alle 15:11 ci siamo arrivati in compagnia di Baby Bird, You Are Gorgeous, e continuano a scrivere i nostri amici al 335-699-2949. Ci piace, lo sapete, anche parlare non solo del grande sport vincente, ma di manifestazioni come la leggenda del torneo delle vie che prosegue in quel di Sala di Cesenatico. Un palio, definiamolo così, particolare, ma con riscontri anche in zona. Enrico da Bologna ci scrive che bella iniziativa quella di Sala, un abbraccio a tutti i tifosi della Romagna. E poi, per ciò che riguarda sempre l'argomento che abbiamo trattato in precedenza con Francesco Zani e Maurizio Teodorani, nel mio quartiere il campionato tra ragazzi, Lorenzo che scrive, al più di terza media si disputava solo tra due squadre, Diavoli Rossi e la nella quale ultima ero militante. Si faceva pure la campagna acquisti con tentativi di accaparrarsi qualche giocatore di parte avversa. Che bello, potevamo giocare in un campetto di terra battuta munito di porte vere. Appunto, questa la testimonianza di Lorenzo. E adesso abbiamo una grande sportiva ai nostri microfoni e primatista, confermando il suo precedente record, il lancio del disco femminile. Grazie davvero, buon sabato a Daisy Osakwe. Buon pomeriggio.
1: Ciao a tutti.
0: Che bello averti, Daisy. Oro alle Universiadi di Napoli. Sai, noi parliamo di sport, ecco, per esempio, quando c'è la diretta, ma anche ci piace un pochino andare a vedere che cosa succede, no? In quei circoli, in quelle strade del nostro paese, dove si fa sport come una volta, Daisy, no? Ecco, e l'altro giorno, fra l'altro, quando è arrivata la notizia del tuo nuovo record ritoccato, no? 64,68 la nuova misura,
1: sì.
0: Appunto, ti trovavi in Francia, come in Francia era ieri a Nancy, no? Proprio,
1: esatto.
0: Guarda, quindi attenzione che insomma puoi essere sicuramente di ottima, come dire, da un punto di vista scaramantico, anche un punto di riferimento molto, ma molto importante per il nostro
1: Grazie.
0: Francesco Pernici, ma non sei qui per questo, naturalmente, perché ci piace parlare di te come persona, come atleta. Qui abbiamo una signora dottoressa, una persona che è impegnata nel sociale, che non solo, e sempre quando appunto accetti i nostri inviti che noi ti facciamo regolarmente, è perché ci piace anche parlare di sport a 360 gradi. Ma se me lo consenti, avevo una curiosità particolare che
1: Vai
0: ti riguardava.
1: Pure.
0: Ecco, l'inizio, no? Perché quasi sempre chi viene, non dico dirottato, lancio del disco, getto del peso, lancio del giavellotto, cioè perlomeno in Italia, no? È difficile che un ragazzo si innamori, magari per i salti sì, salto in lungo, salto triplo, si innamori di quella specialità. Invece nei lanci ho constatato che quasi sempre ci si arriva dopo. Ecco, nel tuo caso è stato amore a prima vista col disco, oppure anche tu ti eri magari diretta inizialmente verso altre discipline dell'atletica leggera?
1: No, guarda, è stato un amore lento, una fiamma molto lenta che si è accesa lentamente, insomma. Io appena arrivata a fare atletica facevo velocità ostacoli, appunto i miei primi titoli nazionali erano sulla corsa. Comunque non so se i vostri ascoltatori hanno presente un po' la mia fisicità, sono molto atipica come lanciatrice, sono molto longilinea, magra, alta, e da fuori non diresti che lancio un piatto per vivere.
0: E lo lanci lontano.
1: Esatto, quando va bene. Però no, sì, ho iniziato veramente con la velocità e poi piano piano, grazie alla mia allenatrice Maria Marello, mi sono resa conto che, diciamo, la coordinazione, la mobilità che comunque mi portavo dal tennis potevano essere utilizzati anche in pedana. E poi da lì è iniziato un amore veramente emozionante, pieno di sali e scendi incredibili. Però è bello, sono molto fiera del percorso che abbiamo fatto e poter portare una disciplina come il lancio del disco, che ogni tanto viene accantonata, considerata un po' uno sport minore, no? Quando si parla di atletica si parla sempre dei 100 metri e basta.
0: Una volta 200. Non era così, sai, perché per esempio
1: sì.
0: A Londra Adolfo Consolini, Tosi stesso, cioè voglio dire, questa è una disciplina che in Italia ha avuto non dei precursori, di più. Ecco, però spesso Daisy, capita questo. Ecco, hai mai chiesto alla tua allenatrice, la signora Marello, cosa ci ha visto per fare questo abbinamento tra la giovane, giovanissima Daisy e il disco?
1: Ma io glielo ho sempre detto che era fuori di testa come donna, però lei aveva visto in me quella, non so, lei dice sempre che ha capito tutto dai miei buoni piedi. Nello sport, quando si dice che una persona ha dei buoni piedi, vuol dire che è molto reattiva, ha una buona stiffness, ha dei piedi agili. E secondo lei potevano essere buoni per lanciare, anche se in realtà ero la metà di quello che sono adesso, quindi un po' più debolina, magrolina. Ma lei ha detto no, guarda, se continuiamo a lavorare, secondo me riesce a fare qualcosa di molto buono. L'hanno criticata in moltissimi, le hanno detto che non ne capiva niente, e invece anni dopo si stanno rimangiando tutti le loro parole.
0: Oh, bene bene, e questo è importante, come dire, se, occhio e soprattutto orecchio a quello che si dice. Ecco, il tuo lancio più bello in carriera, per forza di cose, no, coincide con la misura ottenuta, oppure tu stilisticamente ne ricordi qualche altro, oppure non lo so, da un punto di vista personale, in una situazione magari difficile, climatica e non solo, sei riuscita a esprimere al di là poi della misura quella che è venuta fuori, un qualcosa che non ti aspettavi?
1: Proprio una bella domanda questa, perché molte volte si pensa sempre che la misura più bella equivalga alla gara più bella, invece no, io ammetto che se penso alla mia carriera sportiva, resterà per sempre la gara più bella per me, la qualifica alle Olimpiadi di Tokyo, quando ho eguagliato per la prima volta al centimetro il record italiano che risaliva al 1996 da Agnese Maffeis, e arrivavo da dei mesi molto difficili, mi ero fatta male alla schiena, da letteralmente una frattura alla vertebra, quindi stavo veramente male, e riuscire ad arrivare comunque all'Olimpiade, fare un personale di 2 metri e qualificarmi per la finale eguagliando il record italiano, era stata proprio una tombola, che più tombola di così non potevo fare, e resterà per sempre il ricordo più bello che ho in memoria.
0: Posso aggiungere finora, questo è l'augurio migliore che ti possiamo
1: assolutamente
0: fare.
1: Speruma.
0: Torinese, quindi come dire per chi non è di quelle parti, insomma, diciamo noi che la sua, no, Moncalieri poi, no, uno dei tanti paesi, giusto, della cintura torinese, ecco, tra l'altro. Quanto è stato importante per te, Daisy, nascere e crescere in una famiglia di sportivi, tra genitori, fratello, insomma, una famiglia proprio in cui lo sport era qualcosa di importante? E quando poi hai raggiunto questo risultato, la convocazione, hai letto il tuo cognome, Osakwe va ai giochi e con la maglia azzurra difende le sorti dell'Italia. Ecco, che cosa è successo? La tua famiglia è di origine nigeriana. Forse là era un po' più difficile fare sport,
1: ma
0: immagino.
1: Guarda, sì, sicuramente le difficoltà sono totalmente diverse da qua a, ovviamente, un paese come la Nigeria, che, anche se è uno dei paesi più ricchi del continente africano, è molto arretrato su determinate cose. Devo ammettere che per me l'emozione più grande è stato vedere i miei genitori che piangevano quando mi hanno accompagnato in stazione quando andavo a Tokyo alla mia prima Olimpiade, e lì mi sono resa conto, perché comunque anche loro erano sportivi, mio padre era nazionale di judo, fatto Commonwealth, mondiali, campionati africani, mia madre invece pallamano, quindi quando loro si sono resi conto che comunque un desiderio che lo hanno sempre avuto, che non hanno mai avuto la possibilità di esaudire, vedere loro figli a farlo, cioè hanno pianto veramente tanto, e lì mi sono resa conto dell'importanza di quello che stavo facendo. Poi il fatto di poter vestire la maglia azzurra e avere un cognome che racconta veramente una grande storia, un passato, dà luce a tutti i miei antenati e a tutto il percorso che i miei genitori hanno fatto per dare più possibilità a me e ai miei fratelli. Io sono sempre molto fiera di questo e cerco sempre di far capire ai miei genitori che veramente sono state solo 2 persone, ma hanno veramente creato un qualcosa di meraviglioso. meraviglioso. Se penso a me, mia sorella che è nazionale di scheletro, mio fratello che gioca nella giovanile della Juventus e stanno facendo tutte e due molto bene, e non lo so, io non credo che i miei siano dimostrazione che il duro lavoro, fare sacrifici, superare difficoltà e sempre con l'obiettivo di dare un futuro migliore ai tuoi figli, a lungo andare porta i suoi frutti, e sono super grata a loro, perché non sarei qua al telefono con voi se non fosse per loro.
0: Il piacere è nostro. Ecco, 335-699-2949 il numero per i nostri ascoltatori, messaggi, SMS, WhatsApp, curiosità. Ne ha una, Giusy, che da Ostia Lido ti chiede.
1: Di Ostia.
0: Hai visto? Allora, che ti chiede quando hai scoperto di essere una campionessa, cioè il fatto che diventare di Scopola poteva essere il tuo futuro. Ha sicuramente sentito il fatto che a crederci all'inizio era solo la signora Marello, la tua allenatrice.
1: Quando ho fatto il primo record italiano under 23, quindi giovanile, mi ero appena trasferita negli Stati Uniti da qualche mese, e diciamo che ero già in un momento della mia vita in cui dovevo decidere se continuare a studiare e quindi trovare un lavoro o continuare a fare sport. Poi con questa opportunità di poter andare a studiare negli Stati Uniti ho deciso di continuare con l'atletica, e fare quel record italiano ha dimostrato a me stessa che wow, in realtà io posso essere una lanciatrice del disco, o sono futuribile, e che le male lingue che mi dicevano no Daisy, lascia perdere perché tanto tu non hai un futuro, si sbagliavano. E soprattutto ha rafforzato veramente quell'idea che io consideravo pazza della mia allenatrice, che diceva guarda che tu questo lo puoi fare senza paure e senza problemi. E lì è stato, il 2017 è stato il momento che proprio sono entrata a testa nel mondo dell'atletica dei grandi.
0: Ecco, una laurea in giustizia criminale negli Stati Uniti, questo è importante soprattutto alle ragazze più giovani, ai ragazzi più giovani. Ecco, Daisy, non ascoltatela solo quando parla di atletica, quando parla di lancio del disco, di misure eccetera, ascoltatela a 360 gradi. Ecco, come hai vissuto l'esperienza negli Stati Uniti da un punto di vista ovviamente dello studio, ma da un punto di vista sportivo, e che cosa ti sei nuovamente portata in Italia da quel periodo della tua vita, Daisy?
1: Allora, io credo che una delle cose più belle, più importanti che ho imparato lì è la visione che la popolazione ha dello studente atleta. Io comunque arrivavo da 2 anni di giurisprudenza qui a Torino da noi al campus Einaudi, e andavo negli Stati Uniti e avevo già un po' la paura dello stereotipo che si ha sull'atleta, e quindi avevo paura che i professori sarebbero stati un po' più pesanti nei miei confronti, diffidenti. E invece lì, quando sentono che tu sei uno studente atleta, dicono cavoli, questa è una persona che riesce a portare avanti interessi diversi e cercare di fare entrambe le cose al massimo dei livelli. Quindi è una persona affidabile, a cui puoi dare task, su cui puoi contare, perché porteranno a termine qualsiasi cosa tu li porti avanti, ed è qualcosa che sto cercando di riportare qua. Poi secondo me a livello italiano noi abbiamo una storia sportiva incredibile. Gli americani sicuramente hanno delle strutture magnifiche, ma noi abbiamo veramente dimostrato negli anni che sì, non abbiamo le strutture, ma abbiamo cuore, grinta e voglia di farci vedere, e comunque riusciamo ad ottenere risultati meravigliosi con quel poco che abbiamo. Quindi secondo me l'unica cosa che potrebbe aiutare è dare la possibilità ai più giovani, che comunque vogliono portare avanti lo studio e anche lo sport, un po' più di serenità, in modo da poter fare entrambe le cose con più piacere e con meno stress. Poi per il resto dovremmo insegnare noi agli altri.
0: Senti com'è bella la radio. Il nostro ascoltatore Max da Ancona, che cosa ha notato? Una ragazza da una voce super dolce, tanto tanto sana e soprattutto
1: grazie,
0: tenace. Saluti da Max da Ancona. Siamo al
1: grazie,
0: microfono
1: Max.
0: Con Daisy Osaque, primatista italiana del lancio del disco 64 e 68. Se ti chiedessi così a bruciapelo, Daisy, adesso quei 65 metri, in questo momento, proprio in questo istante, cosa sono di più per te? Un muro, una rampa di scale o un semplice gradino da raggiungere e superare?
1: Un gradino, perché sono molto scaramantica e lo sapete bene, però ce li ho e voglio solamente superarli finalmente, così posso affrontare il numero che lo segue. E non vedo l'ora, devo dire che mi sono ritrovata finalmente dopo tanti anni di buio e di insicurezze, e ho veramente voglia di tornare la Daisy scatenata che entra in pedana e mena e uscire con o la va o la spacca come sempre. Quindi sì, no, spero che quest'anno finalmente riuscirò a esaudire tutti i miei sogni più segreti.
0: Ecco, perché in Italia ammiriamo molto Daisy Osakwe? Perché è una persona che chiaramente si batte, ci mette la faccia per i diritti delle donne e in genere contro tutte le discriminazioni, al di là del genere. Ecco, il fatto di essere popolare, però ti chiedo, fammi fare l'avvocato del diavolo, no? Aiuta davvero a essere ascoltati? Oppure tu hai avuto la sensazione, sì, che bello, sono andato in questa scuola, però interessava farsi la fotografia con me, soprattutto perché sono popolare e sono un nome noto in attesa di essere campionessa internazionale del lancio del disco. L'hai avuta questa sensazione a volte che magari non dico sia stato inutile, ma che forse sia stato, permettimi, superfluo? Mm.
1: No, io credo, soprattutto nella mia comunità, voi sapete che io amo il mio territorio in una maniera esagerata, la mia Torino, il mio Piemonte, e io credo che sia veramente importante avere quando si è giovani, avere delle immagini, un qualcuno a cui puoi auspicare. Quando sono positive è ancora meglio. Io cerco sempre di parlare con i più giovani nello stesso modo in cui parlerei con mio fratello e mia sorella, perché ovviamente voglio il meglio per loro e vorrei il meglio per tutta la nostra comunità. Io qua molte volte vado nelle scuole, parlo con i ragazzini più piccoli che arrivano comunque da famiglie con difficoltà, essendo anch'io un'identità efenata, quindi italo-nigeriana, comprendo bene le difficoltà che un ragazzino può provare, sentirsi sempre fuori posto a casa o fuori casa, e quindi cerco di fargli capire che sì, è un momento critico, ma è un ostacolo che riuscirete a superare, e cerco di essere un esempio concreto per loro e dirgli: guardate, sì, è difficile, ma come ho sognato io, potete continuare a sognare voi. E quindi no, io credo che avere degli esempi positivi sia fondamentale per i più giovani, soprattutto in questo mondo pieno di social, dove si vede di tutto e di più, ogni tanto dovremmo bombardarli di cose positive, non solo del negativo che c'è nel mondo.
0: Ecco, altri messaggi per te al 335-699-2949. Alla radio non stanno a vedere, non possono farlo, se il trucco è quello giusto, se il vestito è ben intonato. Si sente la voce e poi vengono fuori dei ragionamenti, dei complimenti in questo caso. Marina da Venezia scrive per te. L'ascoltatore di prima, e si riferisce a Max, mi pare, da Ancona, ecco, ha ragione. Ascoltare la campionessa Daisy, una boccata di aria fresca, refrigerante nel caldo, con la sua voce bellissima e sana d'atleta. Grazie di esistere, Daisy, ti scrive Marina da Venezia, appunto riprendendo quello che Max D'Ancona aveva scritto poco fa per te. Io ti auguro il meglio, naturalmente, con la promessa che dopo Grazie. Che i 65 sono messi alle spalle, un'altra chiacchieratina ai microfoni di Radio 1 Rai ce la facciamo. Speruma, se ti farà piacere. Speruma dai, lo diciamo anche.
1: Facciamo una playlist insieme, se volete.
0: Come no, e su quello accettiamo consigli. Grazie, è stata con noi la primatista nazionale con 64 e 68 di lancio del disco femminile. Dal Piemonte, da Moncalieri, Speruma, che arrivi qualcosa di veramente grosso e sensazionale per Daisy Osakwe.
1: Grazie, ciao a tutti.

15 e 33 minuti primi con Ombretta Conti in regia, con Andrea Boccia in redazione con noi, con Carlo Boninsegna alla console. La presentazione di Massimiliano Allegri, 14 giugno, scenario splendido, Teatro San Carlo di Napoli, per il nuovo allenatore degli Azzurri. Presentazione teatrale, Aurelio De Laurentiis, il suo mestiere lo sa fare, ha scelto proprio il Teatro San Carlo per il debutto in conferenza stampa del suo nuovo allenatore che guiderà la formazione del Napoli dopo il biennio griffato Antonio Conte. Diamo uno sguardo a quello che succede a Wimbledon, però naturalmente non ci siamo dimenticati di Flavio Cobolli, che è impegnato in una sfida valida per il terzo turno. Adesso la situazione vede Cacciano va avanti nel secondo set 6-5, servizio però a disposizione di Cobolli che in soli 18 minuti ha perso il primo parziale. Qualche problema fisico ci auguriamo superato, è stato necessario anche un medical time out appunto, e poi la sfida è ripresa. E invece è cominciata dalla parte giusta per i colori italiani la gara del terzo turno singolare femminile, che vede in campo Jasmine Paolini, che ha portato a casa il primo set 6-1 contro la ellenica, la greca Saccari. Ricordo che a seguire vi aggiorneremo anche sulla sfida di Lorenzo Sonego, opposto allo statunitense Taylor Fritz. Quest'ultimo chiaramente gode dei favori del pronostico, si dovrebbe, condizionale ed obbligo, iniziare attorno alle 16:20, 16:30, intorno alle 17:30. Invece in campo, gara del terzo turno, anche qui Matteo Berrettini opposto al bulgaro Dimitrov. Insomma, tanto tennis da Wimbledon e speriamo che possano esserci buone notizie per gli italiani. Invece nel rugby la buona notizia non c'è stata: una sconfitta all'esordio dell'Italia nel Nation Championships 2026 a Tokyo. Ha vinto il Giappone per 27-10. Ancora musica e poi un nuovo ospite.

0: 15:39, altro che oldies, altro che vecchi successi, vale solo la seconda parte, successi per questo gruppo Mungo Jerry in the Summertime, pensate, 1970, l'anno in cui è venuto alla luce questo brano. E tra l'altro ci sono anche Rai Play, è un serbatoio infinito. Io vi invito proprio a andare a iscrivervi su Rai Play Sound per ciò che riguarda la radio, e appunto assistere anche a capolavori come Don Lurio, che rivisita insieme ad Aldo Fabrizi, a Paolo Panelli, proprio questo brano In the Summertime. Adesso, calcolando che questa parentesi vale come un time out nel basket, permettetemi di dare il buon sabato al commissario tecnico a interim della nostra nazionale, con ovviamente un in bocca al lupo a Luca Banchi, che aspettiamo presto. È con noi Marco Ramondino, buon pomeriggio.
1: Grazie dell'invito, un saluto a tutti.
0: Marco, complimenti anzitutto, perché comunque vincere in Islanda e nel modo come l'avete fatto, io credo che aumenti l'autostima, al di là poi di quello che può essere il consiglio tecnico, di quello che può essere il modo di lavorare, la tattica, il time out vincente in cui veramente si dice lì, veramente ho detto ai ragazzi quelle due o tre cose, e poi ecco, perché non era scontato, al di là, Marco, che l'Italia anche insomma una bella dose di autostima l'aveva presa, no, nelle due amichevoli precedenti contro avversari tutt'altro che di secondo rango come Slovenia e Croazia.
1: Sì, credo che la vittoria sia stata una vittoria importante, sia nelle proporzioni che nel gioco della squadra. Ecco, i ragazzi hanno fatto sembrare più semplice di quello che realmente è stata la partita, perché l'Islanda è una squadra che comunque nell'ultimo decennio, mi permetto di dire, ha veramente performato a livelli altissimi. E niente, come dicevi tu, arriviamo con fiducia, come dire, una buona dose di confidenza nel fatto che stiamo diventando squadra. Non è facile, perché sicuramente da parte di tutti c'è grande dedizione, grande partecipazione, ma un vissuto collettivo, questo gruppo così come l'abbiamo adesso, non ce l'ha, anche se Luca Banchi negli incontri precedenti, nei raduni precedenti, ha cercato di tracciare già un solco nel quale diciamo cercare di fare strada.
0: Allora, c'è qualcosa a cui Marco Ramondino, non dico non aveva pensato, ma che a cui prima magari non doveva far caso, e che invece ha dovuto affrontare in questo momento di necessità, appunto per l'assenza di Luca Banchi? Qual è stato il passo in più che hai dovuto compiere come primo responsabile e in occasione tra l'altro di una partita importantissima nel percorso verso la qualificazione mondiale? Hai notato qualcosa di particolare, oppure hai voluto e lasciato che tutto andasse come doveva andare?
1: No, allora, innanzitutto il cambio di ruolo, anche se temporaneo, impone purtroppo come dirti, l'essere la persona che preme il grilletto sulle decisioni, nel senso che su tante piccole cose su cui bisogna prendere decisioni, alla fine l'ultima parola poi spetta a quello che è l'allenatore. Ecco, quindi questo è un passo in avanti necessario, dovuto, però noi abbiamo uno staff di alto livello che Luca ha messo insieme, per dire, Adriano Vertemati, che è un capo allenatore che ha 1000 partite da capo allenatore nella sua carriera, pur avendo la mia stessa età praticamente, e quindi per fare semplicemente un esempio del fatto che comunque siamo strutturati per cercare di sostenere quello che è il carico, sia dal punto di vista del lavoro ma anche emotivo, che un impegno del genere comporta, perché parlo per me, questo è l'onore più grande che si possa avere, quello di allenare la nazionale, quindi c'è anche un carico emotivo che bisogna sostenere, e quindi il supporto dello staff comunque è fondamentale nelle decisioni che si prendono.
0: Ed è già giornata di vigilia per quello che sarà l'incontro, stavolta si gioca in casa contro la Lituania. Da un punto di vista proprio di autostima, da un punto di vista direi di più di consapevolezza oggettiva, reale, dei propri mezzi, in che momento siamo e questo avversario che risposte può darci in quella corsa appunto verso la qualificazione per la fase finale del torneo iridato?
1: Ma io credo che non l'emergenza, però le contingenze che ci hanno portato ad avere questo gruppo di giocatori a disposizione ci porta anche la curiosità di vedere come ci adattiamo e come risolviamo i problemi che di volta in volta i diversi livelli di competizione a cui ci confrontiamo ci presentano. Adesso troviamo una squadra che dal punto di vista strutturale, intendo altezza, fisicità, profondità di squadra, è completamente diversa dall'Islanda, e quindi un ulteriore step da fare per questo gruppo, e quindi personalmente io sono curioso di vedere come rispondiamo tutti al livello di richieste e di competizione che si alza.
0: Ecco, sei riuscito a sentirti dopo il successo con l'Islanda, con Luca Banchi? Cosa vi siete detti? Qual è stato, diciamo, il motivo principale su cui adesso puntate la vostra attenzione?
1: Ma innanzitutto Luca ha impostato un lavoro per mesi ed è comunque il nostro leader, e noi cerchiamo di muoverci sui binari che lui ha definito. Con Luca ci sentiamo quotidianamente, anche se lui oggi ha anche una la sua attenzione deve essere anche sui aspetti personali che in questo momento sono la priorità e sono giustamente oggi gran parte della sua giornata. Però ecco, come dicevo prima, sapere che questa è una squadra con un profilo completamente diverso, un gioco diverso dall'Islanda, più strutturato, con più taglia fisica, con più gioco vicino a canestro, sicuramente un punto è proprio la capacità di cercare di ritararsi su dei riferimenti molto diversi rispetto alla parte con l'Islanda.
0: Ecco, prossimo raggruppamento, guardiamo già oltre, con Turchia, Serbia e Bosnia. Di quanto si alza, secondo Marco Ramondino, ricordiamolo, commissario tecnico a Inter della nazionale maschile di pallacanestro, il prossimo livello?
1: Ma io credo innanzitutto che il livello si alza perché di volta in volta la posta in palio si alza, ecco, e il gruppo successivo permetterà di staccare i pass per giocare il mondiale, quindi più alto il premio, più alto sarà il livello di competizione. Sicuramente ci saranno tanti giocatori NBA ed Eurolega impegnati nella prossima finestra su tutti i fronti, quindi anche il valore dei singoli interpreti sarà elevato, però io devo dire che vedo al nostro interno un grandissimo focus sulla partita di domani, perché ne conosciamo l'importanza e quanto una vittoria può essere veramente di impatto anche per quello che poi sarà il percorso successivo, visto che si portano i risultati del proprio girone alla fase successiva.
0: Da dove si parte quando si decide di ringiovanire la rosa? Che criteri, Marco Ramondino, oppure comunque che linee guida state seguendo insieme ovviamente a Luca Banchi?
1: Ma innanzitutto Luca sta facendo un lavoro proprio quantitativo impressionante, perché lui sta veramente seguendo i giocatori di tutte le categorie, e quando dico tutte le categorie intendo tutte, non è un modo di dire, è di tutte le fasce d'età. Luca è informato sui giocatori da 14-15 anni in su, sui giocatori che giocano in B, in B nazionale, in A2, è in contatto con tutti i ragazzi che stanno facendo il percorso universitario.

0: sul nostro movimento. E poi è chiaro che lui col suo occhio insomma veramente super allenato all'alto livello è un allenatore che sa, come dire, valutare in maniera integrata gli atleti, non ne fa solo un discorso di potenzialità fisica, non ne fa solo un discorso tecnico, ma riesce a inquadrare i giocatori che hanno più alto livello di integrazione tra la parte mentale, tecnica, fisica e quindi di conseguenza quelli che sono anche i giocatori più futuribili.
1: Ecco, oltre al risultato, no? Importantissimo, direi cruciale, perché tutto passa di lì, nel bene e nel male. L'Italia del basket cerca una propria identità di gioco, no? A che punto siamo del percorso, secondo Marco Ramondino?
0: Ma io, se posso permettermi, è un percorso che è senza fine, nel senso che per diversi motivi si riparte non da zero, ma si torna sempre un po' indietro, perché, come dicevamo prima, le contingenze ci portano ad avere spesso gruppi abbastanza diversi dall'occasione precedente nella quale ci si è trovati. Però credo che anche il focus non debba essere solo tecnico, ma anche di avere un gruppo di giocatori che si sentono coinvolti, ovviamente un gruppo quanto più ampio possibile, e che quindi alla chiamata della nazionale rispondono con entusiasmo, con dedizione. E a questo punto qui la parte tecnica diventa non secondaria, ma più gestibile. E credo che questo sia un po' il valore del lavoro che è stato avviato, quello di avere un pool di giocatori di quanto più ampio possibile dal quale attingere, giocatori che ovviamente si sentano coinvolti e parte di qualcosa più grande.
1: Secondo te, Marco, poi ti prometto che ci lasciamo, perché ovviamente gli argomenti sono interessanti e staremmo veramente delle mezz'ore a parlare.
0: Ma poi io, come hai detto giustamente tu, sono ad interim.
1: E vabbè, tutti, lo siamo tutti su questo, sotto
0: no,
1: questo
0: nel
1: cielo.
0: Nel senso che ho un peso sulle spalle che mi toglierei volentieri, perché
1: però vedi, io credo che servano anche queste chiacchierate in tranquillità, senza, sì, come dire, senza la pistola sportivamente puntata sulla tempia, no? Sì. Perché io credo che poi alla fine, come dire, si parla di sport, non stiamo parlando di teoria quantistica, cioè dobbiamo rimettere il libro al giusto posto nello scaffale, probabilmente, e questo vale sia per gli addetti ai lavori che poi vanno in campo, sia per chi lo sport cerca di raccontarlo. Ecco, visto da fuori, il mio dubbio, e poi davvero ti saluto, Marco Ramondino, ma non è che anche nel basket in questi anni, soprattutto nel basket ormai non si può dire si giochi troppo, siano ormai stagioni estenuanti con una corsa verso lo spettacolo che io personalmente capisco, che però può diventare un boomerang e a certe latitudini già lo è diventato. È un rischio concreto anche da noi questo, al di là del resto.
0: Ma la stagione è lunga e impegnativa. La differenza con l'NBA a livello europeo è il peso delle singole partite, perché le squadre sono impegnate fanno lo stesso numero di partite le squadre NBA, ma su competizioni diverse. Quindi il peso della singola partita sulla relativa competizione è molto più importante. E quindi i giocatori vengono veramente drenati delle energie fisiche e ancor di più mentali. Però io non devo neanche avere la presunzione di commentare quello che è un ecosistema, chiamiamolo così, di cui io conosco poco. È chiaro che ci sono veramente tante competizioni, alcuni calendari sono in conflitto, come quello dell'Eurolega e come quello delle finestre e manifestazioni FIBA, per esempio, ed è un dato di fatto, e quindi questo certamente non aiuta ad avere i giocatori nelle migliori condizioni possibili, innanzitutto per loro stessi, per esprimersi al meglio.
1: Ebbene.

0: è così. In bocca al lupo davvero a Bologna. Domani sera c'è Italia-Lituania dopo il bel successo in Islanda. Sulla panchina della formazione azzurra, in attesa del ritorno di Luca Banchi, a cui mandiamo ovviamente un grosso abbraccio, ci sarà Marco Ramondino, graditissimo ospite per qualche minuto con noi. Buon pomeriggio, ancora buon sabato,
1: grazie,
0: Marco.
1: Grazie dell'invito, un saluto a tutti, grazie.

0: alle 15:57 minuti insieme a Lenny Kravitz. La buona notizia: dall'erba londinese Flavio Cobolli ha conquistato al tie break il secondo set, situazione di parità, un set per parte contro Khachanov 1-1 nella terza partita. Adesso linea all'informazione e poi sarà nuovamente Sabato Sport. A tra poco con Lenny Kravitz.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
2: Info su suzuki.it.
4: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
5: Ma cosa dici?
4: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
5: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
6: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
7: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Ore 16.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. La visita di Leone XIV a Lampedusa. Il Papa ha varcato la porta dell'Europa, ha pregato sulle tombe dei migranti e sul molo ha scoperto la targa intitolata al suo predecessore Francesco, 13 anni dopo la sua storica tappa sull'isola. In 4.000 lo hanno accolto e hanno partecipato alla messa nello Stadio Arena. Questo lembo estremo di Europa nel Mediterraneo, ha detto Prevost, è un luogo in cui più che le parole parlano i gesti, e al vecchio continente ha lanciato un duro moto. Ascoltiamo le sue parole.
3: I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate. Nel mare Mediterraneo si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee.
2: Il lungo addio in Iran alla guida suprema di Khamenei, ucciso nei raid di Stati Uniti e Israele contro la Repubblica Islamica. Nella capitale sono cominciate le cerimonie. Linea al corrispondente Anna Mazzone.
4: A Teheran si sono aperte le processioni funebri di massa per l'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei, morta a 86 anni dopo aver governato la Repubblica Islamica per quasi 4 decenni. Si attendono milioni di persone per onorare le bare dell'ex guida suprema e dei suoi familiari. Le immagini televisive mostrano la sua bara drappeggiata con la bandiera iraniana e sormontata dal suo turbante nero e collocata insieme ad altre 4 bare, appunto, dei suoi familiari uccisi durante l'assalto, il raid statunitense e israeliano del 28 febbraio scorso. I cori e gli slogan echeggiano nella grande moschea Imam Khomeini a Teheran. La folla urla morte all'America, il caldo è torrido, l'acqua viene nebulizzata dai tetti per rinfrescare i partecipanti a questo inizio cerimonie che dureranno fino al 9 luglio di lutto collettivo. La bara di Khamenei rimarrà nella moschea a Teheran fino a domenica sera. Poi il suo corpo sarà portato a Qom, Najaf e Kerbala, i grandi centri sciiti dell'Iran e dell'Iraq, prima di essere sepolto giovedì 9 luglio a Mashhad, sua città natale e sede del santuario di pellegrinaggio più santo del paese.
2: È stata raggiunta l'intesa fra i vertici di ITA Airways e le organizzazioni sindacali per il rinnovo del contratto di lavoro. L'accordo riguarda sia il personale di volo che quello di terra. Il contratto era scaduto da più di un anno. Soddisfatto l'amministratore delegato Eberhard, che parla di un investimento sulle persone e sul futuro della compagnia. Paura per Aldo Montano, l'olimpionico della scherma ricoverato d'urgenza per shock anafilattico dopo aver mangiato in un ristorante della capitale. L'ex sciabolatore ha raccontato sui social la vicenda, specificando di aver avvisato della sua allergia alla caseina. Non è un capriccio, non è una moda alimentare, non è un'intolleranza, è un'allergia potenzialmente mortale, ha sottolineato Montano, postando una foto che lo ritrae con la maschera d'ossigeno. Inaccettabile, conclude, una sottovalutazione così grave delle allergie alimentari. Il principe Harry non sarà accompagnato dalla moglie Meghan e dai figli Archie e Lilibet durante la sua visita a Londra per un evento legato agli Invictus Games di Birmingham la prossima settimana. Lo riferisce Sky News. Il motivo probabilmente legato alla richiesta respinta di protezione del principe per i suoi familiari. La favola per sempre, il concerto dei record di Ultimo nei 150.000 metri quadrati della spianata di Tor Vergata a Roma. 46 punti di ristoro, 2.000 bagni, 40 km di transenne, 2.500 addetti ai servizi e 500 operatori sanitari. Sono questi alcuni dei numeri del più grande evento a pagamento mai organizzato in Italia. Attesi 250.000 fan di Niccolò Morricone in arte Ultimo. Molti sono accampati da giorni davanti all'area dell'università. Da stanotte cancelli aperti per un ingresso graduale della folla, varato un piano di trasporti eccezionale con la metro operativa per tutta la notte. Imponenti le misure di sicurezza ed è in corso da un paio d'ore il programma di intrattenimento pre-spettacolo con il DJ set, il format Fatemi suonare e l'esibizione di Fabrizio Moro. Isabella Di Chio ha raccolto le testimonianze di alcuni fan.
5: Da dove arrivate?
6: Dalla Dispoli. Ci siamo fatti tutta la metro, da Battistina a Nannina.
5: Che cosa rappresenta per voi questo concerto?
6: Tutto, perché lo seguiamo da veramente dagli inizi, dalle prime canzoni.
7: Questo è il quarto concerto che di Ultimo a cui assisto e è veramente un'esperienza unica.
5: Da dove arrivate?
8: Massa. Io sono fan di Ultimo da sempre, quindi sono emozionatissima e rappresenta l'evento dell'anno per me. Per me è importantissimo, io ho anche dei tatuaggi con delle frasi frasi delle canzoni di Ultimo. Ci rappresenta noi, lui.
0: Penso che sia capace di far uscire le persone dai momenti più brutti, e questa penso che sia una cosa che sappia fare solo lui al giorno d'oggi.
1: Io mi sento capita nelle sue canzoni, cioè come se la mia vita la vivesse anche lui.
2: Sport, tennis, tre italiani in campo oggi al torneo di Wimbledon. In corso le sfide tra Cobolli e Cacianove, tra la Paolini e la Saccari, tra poco anche Sonego contro Fizzi. In diretta Emilio Mancuso per un aggiornamento.
9: Dopo aver ceduto 0-6 il primo set in 18 minuti soltanto, Flavio Cobolli è andato negli spogliatoi, è andato anche il fisioterapista, è tornato un altro giocatore, ha praticamente aperto un'altra partita, ha chiuso il secondo set al tie break contro il russo Khachanov, 7 punti a 4, e adesso siamo due pari nel terzo set. Si gioca per un posto negli ottavi di finale. In campo, come diceva lo studio, anche Jasmine Paolini, 6-1, 5-1, tutto per lei contro la greca Maria Saccari. Si allena Jannik Sinner, giocherà domani contro il giapponese Mochizuki, e intanto più tardi ci saranno altri due azzurri in campo: Lorenzo Sonego contro Taylor Fritz e Matteo Berrettini contro il bulgaro Dimitrov sul centrale. E infine vi diamo anche la qualificazione agli ottavi nel doppio maschile di Bolelli e Vavassori.
2: Grazie Mancuso, la linea torna sabato Sport. Buon ascolto.
10: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
13: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
12: Info su suzuki.it.
14: Sabato Sport. 16:07, vi parla e vi saluta dagli studi di Saxa Rubra Giovanni Scaramuzzino. Andiamo in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, con Andrea Boccia in redazione con noi alla parte tecnica. Un saluto, un ben arrivato a Emanuele Rinaudo. 335-699-2949 per i vostri sms, i vostri whatsapp, insomma per interagire con noi. E diamo il buon pomeriggio, il benvenuto a due grandi ospiti. Uno è il cantautore Francesco Baccini. Ciao Francesco, buonasera.
15: Ciao, buongiorno, buonasera a tutti.
14: Dipende da quale, in quale parte del mondo sei, insomma, Francesco.
15: Guarda, io ho il fuso orario di Tokyo, però vivo vicino al lago di Como.
14: Ah, ecco, quindi insomma giochi in casa, in zona Champions League, diciamo. Va.
15: Zona Champions League, sì, in zona Champions.
14: Grande appassionato di calcio, oltre che grande cantante e musicista. E c'è un altro grande nome di Genova, Carlo Pernat. Procuratore, hai fatto di tutto, Carlo. Cioè, io se dovessi dire la prima cosa, il primo, no, come si fa in televisione, la prima didascalia sotto Carlo Pernat, che cosa dovremmo scrivere per farti contento? Tuttologo.
16: Ma più che tuttologo, manager in generale. Ho gestito aziende, ho gestito Aprilia, Cagiva, Gilera, Ducati, ho gestito piloti, ho lavorato nel Genoa, ho fatto un po' di Ferrari, di Giro d'Italia, di ciclismo.
14: E parleremo anche del Genoa. Parleremo anche del Genoa.
16: Un saluto Francesco, che l'ho sentito prima
15: dall'altra
16: parte. Ciao Francesco.
15: Ciao Carlo.
14: Allora, all'insegna di Genova, certo, dell'amicizia, forse anche del come eravamo, no Francesco? Ma senza troppe inutili nostalgie. Anzitutto però, a distanza di tanti anni, perché di nuovo nomi e cognomi, e perché c'è Carlo Pernat?
15: Allora, a distanza di tanti anni, anche perché il primo disco è del 92 e conteneva nomi che hanno fatto nel bene o nel male la storia di questo paese, da Andreotti a Celentano a Maradona a Venditti a
14: Margherita Baldacci, c'era però
15: c'era anche Margherita Baldacci, nessuno sapeva chi è. Nulla, che è diventato un cult, perché poi la Baldacci ha preso vita da sola.
14: Ma c'era, ma lo voglio dire, lì la scelta del nome e del cognome, cioè in Italia non c'era, avevate contro, come è nato questo nome e cognome di fantasia?
15: Margherita Baldacci in realtà era una presa in giro di un mio amico che si chiamava Baldacci che per sfottero gli avevo scritto questa canzone, siccome è una storia lunghissima, lui aveva una fidanzata che si chiamava Mirella, allora Mirella è diventata Pino Mirella,
14: quello
15: e lui è diventato Margherita Baldacci,
14: il fidanzato di Margherita Baldacci. Carlo Pernat, inutile ragazzi. Chiedere al tuttologo Carlo Pernat, io chiedo come ha conosciuto e dove, beh, Genova credo, Francesco Baccini.
16: Beh, sicuramente sì, beh, siamo conosciuti in un bar, guarda, un famoso barolino di Genova, che tramite Pippo Spagnolo, che era il numero uno della tifoseria del Genova, ma ti parlo di 30-40 anni fa. E lì
15: era fine anni 90.
16: Perfetto, ci siamo guardati.
15: Siamo 26, siamo vicino tra i 25 e i 30.
16: Ma pensa a te, ma siamo diventati amici subito, ci ha lagato
15: subito
16: questo tipo del Genova. Però caratterialmente siamo simili, cioè facciamo quello che vogliamo, nel bene e nel male, ma sempre nel rispetto di tutti. Diciamo che di quello che gli altri ci dicono poi alla fine sì, è importante, ma non è determinante, anche se
15: anche andiamo avanti per la nostra strada,
16: bravissimo, siamo noi stessi. Io dico sempre, il tempo non passa, il tempo arriva, conta quello che vuoi fare domani, quello che hai fatto ieri,
15: bravo Carletto,
16: una bella colla sopra, un po' di vino a vile, buonanotte. Però per me è un onore che Francesco, io lo ringrazio, mi abbia dedicato una canzone che rispecchia poi rispecchia la mia vita, rispecchia la vita di quelli nati nel mio dopoguerra, no? Quelli che hanno vissuto, secondo me, gli anni più belli e più fantastici del Novecento.
15: I famosi anni del boom, gli anni 60-70.
16: Direi di sì, Francesco. Quindi
15: che per me erano la mia infanzia, perché avendo qualche annetto di meno, però sono nato con la TV in bianco e nero e non c'avevo i caloriferi, quindi era domenica, era Polo Rosso,
16: Francesco,
15: Martellini,
16: bravo. E Carosello
15: era qua e la cara sabato sera.
14: Insomma, stiamo quasi anticipando no, quello che sentiremo tra poco, perché è nato questo brano. Ma la scelta di Carlo Pernat, Francesco Baccini, è stata un'illuminazione? È stata un'illuminazione oppure ci sei arrivato piano piano? Prego.
15: No, ci sono arrivato piano piano. A un certo punto stavo scrivendo questa canzone e mi è venuto in mente Carletto. Carlo è uno che come dire, dice quello che pensa e come dice lui stesso, parla con l'operaio e col presidente, con l'amministratore delegato nello stesso modo. Cioè, no? È una persona che è trasparente da quel punto di vista. E poi con Carlo ci siamo più presi subito, cioè abbiamo lo stesso carattere, siamo molto informali, ecco. E poi soprattutto siamo due genuani scatenati.
14: E ne parleremo, adesso. Diamo spazio al brano Carlo Pernat di Francesco Baccini.

della mamma e del papà. Siamo nati tutti quanti di domenica, pollo arrosto, mantellini alla carrà.

0: Il titolo di un brano, Carlo Pernat, il vero Carlo Bellissimo. Pernat è con noi, Francesco Baccini, bravo, bravo davvero, perché questo è un brano che quest'estate, insomma, sarà suonato spesso e volentieri. L'altro Nomi e Cognomi, no? L'altro Nomi e Cognomi. Io ricordo che quell'anno lì, parliamo anche dell'altra sponda di Genova, perché ci fu una finale di Coppa dei Campioni, persa dal Doria, no? Contro il Barcellona, e ci fu il Genoa che invece arrivò alle soglie della finale di Coppa UEFA contro l'Ajax, mi pare, perse andata e ritorno. Ecco, Genova allora era la capitale del calcio italiano, aggiungo tre puntini e il resto ce lo dice Francesco Baccini, fa anche la rima.
1: Beh, è stato un anno magico perché per la città, perché la Sampdoria vince lo scudetto, il Genoa arriva quarto. Anche inaspettatamente, perché la squadra di Bagnoli in realtà noi avevamo iniziato per salvarci, poi strada facendo troviamo dei campioni come Aguilera, Scuravi, Branco, quindi è stata una squadra un po' a sorpresa, e questa squadra era dura da battere. Infatti battemmo la Sampdoria nel derby col famoso gol di Branco in punizione, e quando lì la Sampdoria, infatti, vinse lo scudetto, era fortissimo. Era l'anno il periodo di Viali Mancini, che stavano al top della condizione, della forma, di tutto. E quindi la Sampdoria vinse lo scudetto. Il Genoa andò in UEFA e arrivò in semifinale, battendo addirittura il Liverpool, che erano 17 anni che una squadra italiana non vinceva l'Anfield Road. E forse quella cosa ci ha un po' fregato, perché battendo il Liverpool pensavano di aver vinto la Coppa, e arrivò in semifinale l'Ajax, che era una squadra un po' di ragazzini, quasi disconosciuti, e forse l'abbiamo presa un po' sotto gamba, perché dopo che batti il Liverpool pensavi di aver vinto, e invece siamo usciti.
0: Poi batté anche il Torino nella doppia finale con Emiliano Mondonico, no? Che agitò per aria quella sedia. Possiamo ricordare i due grandi tecnici del Doria e del Genoa, Osvaldo Bagnoli da una parte, naturalmente.
1: Che tra l'altro ho letto che ieri o questi giorni compie 91 anni, quindi per fare gli auguri
0: davvero
1: al grande Bagnoli.
0: E naturalmente Vuce di Imboscov. Tu mi hai annunciato, Francesco, correggimi se sbaglio, che Carlo Pernat dice la verità, dice quello che pensa, se non altro, no? Allora, Carlo,
1: senza filtri.
0: Senza filtri. Allora, posso chiederti se corrisponde a verità, perché si parla di questo, è una leggenda metropolitana, ce la confermi, ce la smentisci. Un certo Valentino Rossi, quello che tu hai conosciuto, notoriamente interista da qualche anno, a quel tempo era tifoso della Sampdoria? È vero questo? L'età coinciderebbe, perché lui è del 79, Mancini, Vialli, Sereso, tutto quanto. Era doriano o no Valentino Rossi?
2: No, te lo escludo. Guarda, lui lo faceva per partito preso, perché era il manager della Priglia, no? E parlavo sempre del Genoa di calcio. E lui era talmente strano e simpatico che per partito preso lui diceva: io sono doriano, e aveva poi anche confermato in un'intervista dopo. Però questa era lui era interista, ma però gli piacevano le maglie della Sampdoria, no? Quello è vero. Però lui lo faceva apposta, si divertiva. Quando mi beccava in fa, venì con la Sampdoria però, Cioè proprio c'è niente da fare. Valentino era questo, Valentino è questo e Valentino sarà questo. Però era un grande campione, incredibile, simpaticissimo, un vero...
0: E quando arrivavano gli inviti a Carlo Pernat dalla sponda blu cerchiata per portargli Valentino Rossi, cosa rispondevi?
2: Guarda che è successo, perché... quando una volta la direttrice marketing della Sampdoria, che se non sbaglio si chiamava Fassio di cognome, mi mandò una mail e mi chiamò dicendo vorremmo Valentino per la presentazione della squadra, e mi pare fossero quegli anni lì, 85, 87, 90. Io naturalmente non gli dissi niente a Valentino, ci mancherebbe altro, per cui passò in silenzio. Poi glielo dissi 20 giorni dopo, Valentino si mise a ridere, tanto guarda che non ci sono nemmeno andato.
0: Senza fare quello che anni dopo accadde a un certo Antonio Cassano, no? A proposito ecco, parliamo con Francesco Baccini invece di un, così per gioco, Francesco, certo, di un possibile tua analogia come carattere, come irruenza, magari temperamento, o quant'altro con un pilota del motomondiale, non per forza di oggi, c'è stato un pilota che ti ha particolarmente ispirato?
1: Beh, a parte Valentino, che credo che l'abbia sia il più grande di tutti.
0: A parte i Sampdoriani,
1: io ero tifoso di Simoncelli.
2: Di Marco.
1: E purtroppo quando è successo quel dramma, veramente mi aveva colpito tantissimo, perché in quel periodo che io guardavo il motomondiale, era il periodo proprio di Simoncelli che stava vincendo la grande, e è successo quel che è successo, mi aveva colpito tantissimo.
0: Invece a Carlo vorrei chiedere, cosa mi dici di Ayogura? Perché a me piace molto questo pilota qui, che sta venendo fuori, tra l'altro ha conquistato proprio recentemente lo scorso Gran Premio. Che
2: sì,
0: ne dici?
2: Sì. Guarda, prima volevo dire di Marco, certo. Sai, di Marco ero manager io, quindi
0: come no?
2: puoi capire cosa mi ha colpito quel giorno in Malesia. Marco era un secondo Valentino, sarebbe stato bello vederli combattere assieme, perché erano anche amici e si prendevano in giro, ma erano due campioni, ci saremmo divertiti tanto. Ci ho premesso.
1: Vero.
2: Guarda, Ayogura, ti dico la verità, io l'ho conosciuto un po' di anni fa, quando aveva vinto un titolo in Moto2. E quell'anno che vinse un titolo in Moto2, la Honda, gli offrì di passare in MotoGP. Pensa che lui rifiutò, perché diceva che la moto non era competitiva. Ora, io non ricordo nella mia lunga storia un pilota di Moto2 che rinunci o dica di no a un'offerta per fare la MotoGP, specialmente con la Honda. Però lui non riteneva la Honda, diciamo, a posto per fare il grande salto. Continuò con la Moto2 e passò nel momento giusto. E adesso gli dico la verità, è un pilota che a me ricorda molto un pilota che io ho avuto, Tetsuya Arada, non so se ti ricordi.
0: Come no?
2: Giapponese molto forte, gli assomiglia tantissimo e sono convinto che quest'anno abbia ancora delle chance per vincere il mondiale, quello te lo posso garantire.
0: Ecco,
2: ha fatto solo una brutta scelta, quella di andare il prossimo anno in Yamaha in una moto che è ancora da vedere come va.
0: Sviluppare, un pochino sì.
2: Bravissimo.
0: Sì. Comunque sì, Ayogura, questo può essere l'anno della consacrazione. Francesco, ti chiedo, e per Francesco intendo Baccini, naturalmente, abbiamo appena ascoltato Carlo Pernat, uscirà Nomi e Cognomi in autunno, quando?
1: Più o meno. Uscirà verso il 20 di ottobre.
0: Di ottobre, ecco. Fra i Nomi e Cognomi.
1: Compleanno, disco, e uscì anche un libro, Nomi e Cognomi.
0: Ah, vedi.
1: Uscirà anche un libro con Baldini e Castoldi, quindi sto scrivendo anche il libro.
0: Ci dobbiamo risentire allora.
1: Impegnato.
0: Ci dobbiamo risentire
1: E quindi Carletto sarà anche dentro il libro.
0: Scriptamanent, Sampdoria compresa. Apro e chiudo la parentesi. Ecco, ti volevo chiedere, Francesco, proprio in vista di ciò che sarà, cioè dell'album, no? Il nuovo Nomi e Cognomi, se ne possono già fare Nomi
1: diverso,
0: e Cognomi? Se ne possono già fare adesso, sì. Quali?
1: Ah no, vabbè, quelli che usciranno non lo faccio perché non vi levo le sorprese.
0: Si avvale della facoltà di non rispondere, Carlo. Sentito. Metti agli atti.
1: Con il mio avvocato, no, però sono già usciti 4 singoli. Il quarto è appunto Carlo Pertati. Il primo è stato Matilde Lorenzi, che l'ha dedicato alla sciatrice.
0: Come no?
1: Che purtroppo è scomparsa in allenamento, tragicamente. Lei sarebbe stata veramente una futura campionessa dello sci italiano, ed è stato veramente una cosa tristissima. E anzi, saluto i suoi genitori, che sono persone incredibili, che hanno fatto questa fondazione dedicata proprio a Matilde per la sicurezza sui campi da sci. E il secondo singolo che è uscito era dedicato a un collega, un personaggio anche lui molto fuori sopra le righe, che era Franco Califano. Che tutti quanti conosciamo e amiamo, perché Franco, pur essendo un personaggio, no, discutibile, era un personaggio sopra le righe, però alla fine ci ha lasciato delle grandissime canzoni, perché poi alla fine di un artista la cosa importante è quello che lascia.
2: Certo.
1: E le canzoni di Califano girano ancora adesso. Franco secondo me era un poeta veramente. E poi la terza invece era dedicata a una sorta di politico che non esiste, che ho chiamato Onorevole Gino Piripozzi, che prende un po' in giro il nostro mondo politico attuale.
0: È Margherita Baldacci versione terzo millennio, diciamo.
1: Però, esatto.
0: Ora guarda,
1: ma arriverà anche un seguito di Margherita Baldacci.
0: Vedi che qualcosa riusciamo. Se Carlo non mi dà una mano in questo interrogatorio incrociato, non sa niente. Vedi, perché
1: ma
0: poi
1: pensa che io
2: silenzio, omertà.
0: Dice quello che pensa, ma virgola fino a un certo punto. Teo da Pesaro, io non so se ci prende in giro a tutti e tre, può essere. Pensavo che Baccini ti fasse la Samp. Teo da Pesaro, no, non è come
2: guarda, si per piacere.
0: È una roba vera, Teo. Fai conto che sia stato estratto un cartellino giallo pronto a diventare arancione nel caso appunto si ripeta questa cosa, e quindi in rosso. Io ricordo però dall'altro Nomi e Cognomi, no? Un brano bellissimo secondo me, dedicato a Diego Maradona, perché era un Diego Maradona già in fase calante, no, Francesco?
1: Era
0: un Diego
1: Maradona, sì, un pochino, era sempre il grande campione, cominciava un pochino a a finire la carriera.
0: Era andato Maradona... a Siviglia, appena andato a Siviglia, mi pare,
1: sì,
0: no? Aveva lasciato il campionato italiano nel modo che sappiamo, insomma, così tutto.
1: Esatto, infatti nella canzone accenno anche a quello, che Diego se n'era andato, e quindi dice il campionato italiano senza Maradona non esiste più, anche perché ci ha abituato a delle giocate stratosferiche. Poi, essendo un amante del calcio, come puoi non amare Maradona? Maradona è il calcio. Era un personaggio anche lui completamente fuori da tutto, però quando scendeva in campo non ce n'era per nessuno. Mai visto Maradona giochicchiare? Maradona entrava in campo per vincere e vinceva.
0: Carlo Pernat,
1: ed è per questo che tutti i tifosi di Maradona lo amano come se fosse che giocasse ancora adesso.
0: E questo è innegabile, ritengo. Allora, Carlo Pernat, se tu dovessi invece, spaziando tra le tue enormi conoscenze, non soltanto sportive, no, suggerire un nome e un cognome per una canzone nuova di Francesco Baccini.
2: Sai, conoscete tanti di quei personaggi che la metà.
0: Guarda, io ti dico la mia, Tex Willer. Ecco, un personaggio, secondo me, un Tex Willer
1: ma
0: cantato.
1: Sai che mi hai detto una cosa che ci stavo anche, mentre stavo facendo l'album, mi era venuto anche...
0: Ma dai!
1: Mi era balenato anche lui.
0: Ma dai, davvero? Poi se la fai, mi offri un caffè.
2: Io avrei fatto... Francesco, anche uno come Diabolica non sarebbe male.
0: Vedi?
2: Dico la verità, non sarebbe male.
1: Non c'è perché... Diabolica, ma c'è uno che ci può fare.
2: Carlo,
0: se la trasmissione durasse un'altra mezz'oretta, avremo tutta la playlist. Vedi che...
2: Guarda, ne ho tante. Ma sai una cosa, voglio solo aggiungere, della canzone di Francesco, che mi piace moltissimo, lo ringrazio e sono onorato che lui l'abbia dedicata a me. Ci sono delle cose che lui non sapeva, perché io che fossi fuori corso all'università, è vero, non lo sapeva, e parla di fuori corso all'università. Vabbè, parla di viaggi dall'Australia al Canada, e va bene. Parla del Caballero, che era il primo cinquantino che ho avuto io. Ma come cavolo faceva a sapere queste cose? Non lo sa nessuno, Francesco.
1: Guarda, io a volte ho scritto delle canzoni anticipando, ti faccio un esempio. C'è una mia canzone del 95 che si chiama Filma, come voce del verbo filmare, che parlavo di questa violenza che tra ragazzi senza senso. Ma all'epoca non esisteva il telefonino che faceva le fotografie o le... Cioè, oggi se la senti sembra scritta ieri mattina, l'ho scritta 25 anni fa. E secondo me la capacità dei cantautori è quella poi di riuscire ad anticipare un po' le cose, perché è facile dirle dopo, ma riuscire a anticipare
2: le mie le sapevi, sono cose diverse, le hai posticipate.
1: Io non la sapevo che
2: c'è, cioè, mai detto che ero fuoricorsista.
0: Insomma, fallito, caro Carlo, l'ipotesi di avere appunto la lista completa dei brani. Io ringrazio Francesco Baccini, però adesso l'ultima domanda vorrei, concedendoti lo spazio che meriti, ovviamente un ci vediamo a, cioè in che senso? Come proseguirà l'estate tua, ovviamente, con questi concerti, brani, concerti, dove sai certo. Più o meno, ecco.
1: Guarda, il primo ce l'ho il 9 a Marghera, il primo che mi viene in mente. Poi sarò il 30 di luglio a Bologna, che non c'ho sotto mano.
0: Vabbè, però vedi la tecnologia anche dei meriti, basta andare su qualsiasi motore di ricerca.
1: Assolutamente.
0: E informarsi. Invece che filma, scriviamo, annota, marca, appunto, come si dice esatto. Dalle vostre parti. Francesco Baccini, grazie, in bocca al lupo, dita incrociate per grazie. Questo tuo nostro lavoro. A Carlo Pernat dico solo grazie per essere stato con
2: grazie
0: noi, per la sua simpatia, per la sua capacità di saper coinvolgere tutti. Grazie davvero, ragazzi.
1: Ciao a tutti, ciao Carletto.
2: Ciao a tutti, ciao Francesco, ciao Scarmuzzi, ciao.

0: 16 e 35 minuti, ci siamo arrivati in compagnia di Milky Chance e Jack Johnson, Don't Let Me Down, trasmissione che va in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, con Andrea Boccia in redazione con noi. Tutto questo appunto in attesa di ovviamente girare pagina, ma prima diamo uno sguardo al torneo londinese di Wimbledon con la Paolini, Jasmine Paolini, che si è appena qualificata per gli ottavi di finale. Un netto 6-1-6-2 inflitto alla greca Maria Sakkari. Jasmine Paolini quindi prosegue nel torneo. Ricordiamo che due stagioni fa l'ha vista addirittura in finale. Dando uno sguardo invece ai ragazzi, un set pari tra Flavio Cobolli e il russo Kachanov, 6-0 per il russo il primo parziale, medical timeout. Comunque ha ripreso a giocare Flavio Cobolli, che si è imposto poi al tiebreak 7-6 nei confronti appunto del russo, e quindi 5-4 conduce Cobolli, con servizio però a disposizione di Kachanov, ha l'opportunità di prolungare la sfida, appunto Kachanov che in questo momento è ai vantaggi, vantaggio a suo favore. Ricordo che in precedenza obiettivo, traguardo degli ottavi di finale è stato raggiunto anche da Simone Bolelli e da Andrea Vavassori. E adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo di Stati Uniti e alimentazione. In che senso? Il tutto inquadrato ovviamente nell'ottica di quello che sta succedendo ai mondiali, e proprio per questo e più che mai gli Stati Uniti patria del fast food moderno. L'evoluzione, o forse sarà un'involuzione, dei ritmi dell'alimentazione adattati ai ritmi della società contemporanea sempre più convulsi. Un mercato globale il cui valore è calcolato oggi in una cifra superiore agli 800 miliardi di dollari, con proiezioni oltre il miliardo entro la fine del decennio. Pensate, un settore, quello dei cibi precotti, surgelati, processati, pensati per un consumo veloce, in crescita costante, con una media tra il 5 e il 7% annuo. Ma proprio negli Stati Uniti è stato dato il via, forse, a una inversione di tendenza, proprio da Dallas. Ci fa il punto della situazione Nico Forletta.
1: Our basic recommendation is eat real food. Eat fruit, eat vegetables, eat protein.
2: La nostra raccomandazione principale è mangiare cibo vero. Mangiare frutta, mangiare verdura, proteine, pesce, pollo, manzo e cereali a alto contenuto di fibre. È questo che dobbiamo fare per rimettere di nuovo l'America in salute. È questo che dobbiamo fare per eliminare le malattie croniche. Ora il 70% del cibo che i bambini mangiano sono alimenti ultra processati e carboidrati ultra raffinati. Lo ripeto, questo non è cibo, è veleno, e noi abbiamo avvelenato una generazione di bambini, e noi ora abbiamo l'obbligo di migliorare le cose.
3: A metà febbraio 2026 Robert Francis Kennedy Jr., classe 1954, senatore, figlio di Bob, segretario della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti, ha diffuso via social un appello che alle orecchie di noi italiani suona scontato, ai limiti della banalità, ma che invece negli USA è risuonato come rivoluzionario. Eat real food. Il governo americano che invita gli americani a mangiare cibo vero, organico, da non credersi. I dati ufficiali sulle abitudini alimentari negli Stati Uniti, con conseguenti effetti sulla popolazione, più che allarmanti potrebbero essere definiti disarmanti. Il consumo abituale di cibi ultraprocessati, di zuccheri aggiunti che creano dipendenza, di grassi raffinati e di bevande ipercaloriche ha creato e continua a creare danni enormi, tanto che obesità e diabete hanno scavalcato il tabacco in cima alle cause di perdita di aspettativa di vita. Secondo i dati del Dipartimento della Salute e del Centro Nazionale di Statistica Sanitaria, l'obesità interessa quasi il 50% della popolazione, con un'incidenza sempre maggiore tra i bambini e gli adolescenti. Costi sanitari annui quantificati in più di 170 miliardi di dollari, Preso atto, il governo federale ha così varato le nuove linee guida per l'alimentazione nel quinquennio 2025-2030. Una rivoluzione culturale da queste parti, tanto che si è parlato di rovesciamento della piramide alimentare. Prevista, anzi auspicata, bisognerebbe dire, una dieta a base di proteine di qualità e grassi naturali con consumo quotidiano di frutta e verdura. La frase chiave, appunto, eat real food, mangiare cibo vero, organico. Sul web è stato aperto un sito dedicato, www.realfood.gov. Sulla home page campeggia una frase che, tradotta in italiano, recita: l'America è il paese più grande della terra e anche il più malato. I cibi altamente trasformati hanno minato la nostra salute, alimentando obesità, diabete, malattie cardiache e morte prematura. La verità è semplice: il cibo vero restituisce la salute. Insomma, si punta alla sensibilizzazione, certo impresa non semplice, di un popolo abituato a ingoiare e a tracannare di tutto. A Dallas, il sabato e la domenica, c'è il Farmers Market. Commercianti di prodotti ortofrutticoli, grossisti e agricoltori locali vendono cibi organici. Il mercato è uno dei più grandi e antichi del Texas e ultimamente i frequentatori sono aumentati, almeno così assicurano. Aggirandoci tra i banchi sotto un enorme tendone che ripara dal cocente sole del Texas, sì, ma dove l'aria che si respira risulta per forza di cose pesante, quando ci fermiamo per chiedere informazioni su merci e clientela, i titolari ci chiedono da dove veniamo. Quando glielo diciamo, le loro espressioni per lo più mutano, si trasformano in sognanti e alcuni iniziano a raccontare di mirabolanti viaggi di amici o parenti nella nostra penisola e poi assicurano che pure loro prima o poi faranno lo stesso tragitto. Chi vende frutta e verdura la butta là e azzarda, assicurandoci che i loro prodotti sono buoni quanto quelli mediterranei. A un certo punto sentiamo una voce alle nostre spalle. Parlate italiano? È qualcuno con una forte inflessione inglese. Ci voltiamo sorpresi. Dietro a un bancone un uomo di mezza età, capelli castano chiari, cortissimi, baffi e pizzetto, occhi azzurri, collo e braccia ricoperti da tatuaggi e un'espressione trasognata. Sì, rispondiamo noi soddisfacendo la sua curiosità e aggiungiamo: siamo italiani e tu pure parli italiano? Jason, così dice di chiamarsi, risponde subito e racconta una di quelle storie che si possono ascoltare soltanto camminando lungo le infinite strade di cui è lastricato il mondo.
4: Poco italiano.
5: Abitare in Bracciano per 3 anni, 25 anni fa.
6: Ma sei texano?
5: Sì, texano, tutta vita. Texas, Italia.
6: E come mai eri in Italia 25 anni fa?
5: Lavoro al ristorante in Bracciano, sì.
6: Ti piaceva stare in Italia, a Bracciano?
5: Sì, mi piace una cifra. Italia è una cosa... Non manca Italia tutta mia vita in Stati Uniti, tutta mia vita. È solo ritornato in ottobre con mia famiglia. Visero tutto l'altro, tutti amici, mio figlio ha 12 anni, allora lei posso parlare con tutti gli amici, vecchi amici.
6: Ti è rimasta nel cuore l'Italia in pratica?
5: Veramente.
6: Veniamo invece a quello che tu vendi qui in questo Farmers Market in Dallas. Cosa vendi?
5: Sì, questo è... È tutto cibo organico, tutto differente, c'è frutti, chili, soup, butternut bisque, come si dice?
6: Essiccato.
5: Essiccato, è tutto essiccato, tutto organico, cioè una cosa differente.
6: Noi pensiamo che gli americani mangino male.
5: Vero. Non posso mangiare niente in America, è tutto, non lo so come si dice, però in Italia mio figli posso mangiare tutti. Mai bevi caffè quando è arrivato in Italia? Prima volta provare cappuccino,
6: cornetti, con la crema.
5: Sì, perché posso mangiare in Italia, in America non posso mangiare niente così perché è tutto sporco.
6: Però in America non è solo steak o BBQ, sauces, non sono solo cose così, c'è anche roba organica che fa bene.
5: Sì, sì, tanti americani adesso molto più. Prima 25 anni fa, mai. Però in Italia, tutta l'Italia veramente è forte con i governanti e tutti protetti cibo. In America non è così, non è protetti, è solo pensavo come prendi più soldi. Più soldi è più importante del cibo.
6: Comunque, noi ci salutiamo. Vuoi fare un saluto ai tuoi amici in Italia, a Bracciano?
5: Oh sì, certo. Cristiano. Cristiano Leone è un grande amico, sì, 25 anni fa allora, yeah. Sì, anche Cintilla.
6: Tutti i tuoi amici, però alla fine si parla sempre di mangiare.
5: Di mangiare, sì, sì, certo, sì.
6: Ciao Jason.
5: Ciao bello, grazie mille.
3: Salutato Jason che 25 anni fa visse sul lago di Bracciano in provincia di Roma, riprendiamo a gironzolare tra la gente che affolla il mercato e la scena si ripete. Un'altra voce alle nostre spalle, stavolta l'inflessione è spagnoleggiante, quasi impercettibile. Scusate, state parlando italiano, siete italiani? Ci giriamo di nuovo e ci ritroviamo di fronte una coppia di ragazzi. Vestono magliette dell'Argentina uno e di un club indistinguibile l'altra.
4: Mi chiamo Gabriel, scusate per il mio italiano, più o meno lo parlo.
6: Sembra quasi milanese.
4: Quasi quasi.
6: Quasi quasi. Tu ti chiami?
7: Antonella.
6: Antonella, nome italianissimo.
7: Cervellini. Cervellini di cognome.
6: Allora sei italianissima. Da dove venite, prima le signore?
7: Io prima di venire qui stavo a Bolzano.
6: Vivi a Dallas?
7: No, io lavoro per le stagioni. Ho lavorato in Puglia, dopo in Sardegna, in Bolzano, Val d'Aosta.
6: Però sento un'inflessione spagnoleggiante, sei argentina?
7: Io sono argentina.
4: Tutti e due siamo argentini, però abitiamo là. Siamo dei nonni italiani, per quello. Io abito a Trento. Beh, in Trentino, Alto Adige, in montagna.
6: Allora l'inflessione è del nord, non milanese, Trentino.
4: Trentino, sì, sì. Abito in Val di Non.
6: E tu dove abiti?
7: Io stavo lavorando a Bolzano, ma adesso quando torno non lo so. Cerco lavoro.
6: E come mai siete qui a Dallas?
4: Abbiamo visto la partita dell'Argentina, per quello.
6: Cioè, siete venuti dall'Italia. Per tifare Argentina.
4: Esatto.
7: Certo.
6: E se ci fosse stata pure l'Italia,
4: magari
7: non ci sta.
4: No, sì, io mi sarebbe piaciuto vedere anche l'Italia giocare, no? Però dai, non è andata bene quest'anno. Dai, quest'anno no, 2-3 mondiali fa.
6: Magari solo quest'anno.
4: Porca miseria, vediamo il prossimo, no? Vediamo.
7: Ma perché voi siete qui?
6: Indovina un po'.
7: Solo per il calcio, però se non gioca l'Italia.
6: Però la RAI trasmette i mondiali, okay, siamo Radio RAI e scommetto che voi ascoltate Radio RAI in Italia, vero?
7: Certamente.
6: Vero?
4: Certo, certamente.
6: Bravi, vi voglio bene.
7: Grazie mille.
4: Grazie mille, grazie. Piacere, grazie.
7: Buona ciao ragazzi.
4: Ciao.
3: Antonella e Gabriel si allontanano allegri e si perdono tra la folla variopinta del mercato degli agricoltori di questa parte del Texas. Il Lone Star State, lo stato della stella solitaria, come amano chiamarlo con orgoglio i texani. Uno stato grande due volte l'Italia, con quasi la metà della popolazione però. Qui gli spazi a disposizione sono enormi, 46 abitanti per chilometro quadro contro i nostri 195, ma le aree desertiche sono preponderanti e così quando si parla di densità è un po' come parlare dei polli di Trilussa. Lasciamo alle nostre spalle il Farmers Market con i suoi colori, i suoi profumi, le sue tante lingue e i suoi cibi organici. Lo facciamo portando con noi la convinzione di quanto l'Italia sia un esempio per tutti in fatto di alimentazione e di quanto siano fuori luogo i nostri scimmiottamenti di stili di vita che nulla hanno a che fare con la nostra tradizione e la nostra cultura alimentare. Ce ne andiamo confortati dalla sensazione di quanto noi italiani

0: Così Nico Forletta da Dallas. Andiamo in onda, grazie alla regia di Ombretta Conti. C'è naturalmente Andrea Boccia in redazione con noi, mentre alla parte tecnica Emanuele Rinaudo. È al tie-break la sfida per ciò che concerne il terzo set, valida per il terzo turno sull'erba londinese di Wimbledon, fra Kachanov e Cobolli. Ricordo il parziale 6-0 Kachanov il primo set, un medical timeout e poi comunque ha ripreso Flavio Cobolli a giocare, vincendo al tie-break 7-4 il parziale il secondo set, e adesso siamo 1-1 nel gioco decisivo che assegnerà appunto a uno dei due il successo nel terzo set. Chissà invece chi prenderà la via del successo. Ci trasferiamo tra le strade non solo le Ramblas di Barcellona, parte proprio da lì l'edizione 2026 del Tour de France. Do il benvenuto in trasmissione a Cristiano Piccinelli.
1: Buonasera, ben trovati a tutti. Allora sì, terza volta che il Tour de France parte dalla Spagna dopo San Sebastian qualche anno fa e soprattutto Bilbao 3 anni fa. Si torna a partire dalla Spagna, in particolare con un crono a squadre che torna a essere insomma protagonista al Tour de France dopo qualche anno di oblio, ma con un regolamento tutto cambiato. Non si conta il tempo della squadra, ma il tempo singolo di ogni corridore. Quello che avrà fatto il miglior tempo darà anche la vittoria alla sua squadra, e dunque avremo proprio, come in una crono individuale, una prima classifica generale che terrà conto anche dei distacchi. Quindi non ci sarà soltanto il conteggio sui primi 4 corridori di ogni squadra. Il grande favorito è senza dubbio Tadej Pogacar, che quest'anno è anche riuscito a conquistare la Milano-Sanremo. Adesso gli manca soltanto la Roubaix per completare tutte le classiche monumento, ma attenzione a Jonas Vingegaard, che nelle ultime 2 edizioni della Grand Book è finito dietro allo sloveno, ma che viene dal dominio assoluto al Giro d'Italia, da una squadra fortissima al cui interno c'è anche il nostro Piganzoli. Al debutto come Tiberi al Tour de France, 12 italiani al via. Si comincia tra poco con la prima squadra, che sarà la Caja Rural Seguros, che dopo 37 anni torna al Tour de France, formazione professional, serie B del ciclismo per così dire, ma ovviamente grande attenzione a quello che succederà dalle 18.45 in poi, con la partenza una dietro l'altra di Red Bull, poi la Visma Lise Bike di Vingegaard, Red Bull per Remco Evenepoel e per Lipovic, e poi ovviamente la UAE di Tadej Pogacar, che anche quest'anno è il grande favorito. 19,6 km per quanto riguarda il tracciato cittadino di Barcellona, con ovviamente attraversamento di quelle che sono tutte le bellezze della città catalana, dalle Ramblas come ricordavi in precedenza, ma inevitabile il passaggio anche per Sagrada Famiglia, Parc de Montjuïc, e poi ovviamente ci sarà anche un passaggio al Parco di Gaudí, che rappresenta uno insomma dei simboli della città catalana. Insomma, tutti gli ingredienti per una grande partenza al Tour de France.
0: E quindi grazie, a tra poco con Cristiano Piccinelli, tra poco anche i motori. Noi facciamo così, arriviamo all'appuntamento con l'informazione in musica, poi sarà nuovamente Sabato Sport.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
1: Info su suzuki.it.
3: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Scoprite le giovani promesse della lirica. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20.30, Radio 3.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Mi vuoi sposare?
11: Nonna, sono sazia.
10: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenziaentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio, la visita del Papa a Lampedusa, dove ha celebrato messa davanti a 4.000 fedeli. Leone XIV ha varcato simbolicamente la Porta d'Europa, ha pregato sulle tombe senza nome dei migranti nel cimitero di Calapisana e sul molo Favarolo ha scoperto una targa dedicata al suo predecessore Francesco. In Iran sono iniziati i funerali di Ali Khamenei, l'ex guida suprema della Repubblica Islamica, uccisa nel primo giorno di bombardamenti statunitensi e israeliani a fine febbraio. A Teheran migliaia di persone stanno rendendo omaggio alla salma, il paese si prepara a 6 giorni di commemorazioni. Maxi operazione di polizia e carabinieri stamane nella zona del Colosseo a Roma, 2 giorni dall'aggressione a una pattuglia della polizia locale durante i disordini scoppiati nella notte. 350 persone identificate, 10 arrestate. Sui social il ringraziamento di Giorgia Meloni alle forze dell'ordine che, scrive la Premier, ogni giorno con professionalità e coraggio garantiscono la sicurezza dei cittadini e la tutela dei luoghi simbolo della nostra nazione. Un uomo di 54 anni è morto sulla battigia di una spiaggia di Otranto in provincia di Lecce dopo aver tratto in salvo i suoi 2 gemelli di 8 anni sospinti al largo dalle correnti marine. Fatale potrebbe essere stato lo sforzo cui l'uomo si era sottoposto prima per raggiungere in acqua e poi per riportare a terra i figli. La rivolta al carcere di Enna. Un centinaio di detenuti ha occupato le sezioni del vecchio padiglione e messo fuori uso le telecamere di sorveglianza. La protesta sarebbe scoppiata per i ritardi nella riparazione al guasto delle linee telefoniche causato da un fulmine che gli ha impedito di comunicare con le famiglie. Al via da domani una serie di scioperi nel trasporto aereo. Dalla mezzanotte per 24 ore si asterrà dal lavoro il personale della compagnia EasyJet. Altre agitazioni sono previste nel settore dei servizi di terra. A Malpensa la protesta riguarderà anche i controllori di volo. Tutto pronto per il concerto dei record di Ultimo nei 150.000 metri quadrati della spianata di Tor Vergata a Roma, 46 punti di ristoro, 2.000 bagni, 40 km di transenne, 2.500 addetti ai servizi e 500 operatori sanitari. Questi alcuni dei numeri del più grande evento a pagamento mai organizzato in Italia, attesi 250.000 fan. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
4: Sabato Sport. Ore 17:03, da Saxarubra vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti, con Andrea Boccia in redazione e Emanuele Rinaudo alla parte tecnica, quindi in console. 335-699-2949 per i vostri SMS e WhatsApp. Intanto, tennisticamente parlando, nulla da fare a Wimbledon nel terzo set per Flavio Cobolli, sconfitto al tiebreak, si va al quarto. Invece ha archiviato velocemente la pratica, qui siamo nel campo femminile, Jasmine Paolini, che ha battuto la greca Maria Sakkari in 1 ora poco più, 6-1, 6-2. Il risultato finale agli ottavi è la coppia del doppio maschile Simone Bolelli, Andrea Vavassori, che hanno sconfitto la coppia formata dall'olandese De Jong e dal francese Royer. È il tempo di accendere i motori, di ritornare in Inghilterra a Silverstone, Manuel Codignoni, perché adesso si fa sul serio la lotta per la pole position, ricordando ovviamente anche quanto accaduto nella sprint race. Linea a te per la Q1 e poi linea allo studio.
5: La sprint race l'ha vinta Kimi Antonelli, che dunque ha allungato anche nella classifica del mondiale, rosicchiando 3 punti al compagno di squadra da George Russell, che è arrivato solamente quarto, dunque adesso sono 43 le lunghezze di vantaggio del pilota della Mercedes nei confronti dei compagni di squadra. In seconda posizione si è piazzato Lewis Hamilton, che partiva dalla poda. Lewis Hamilton, che è il primo dei big in questo Q1, che farà segnare un giro veloce. Al momento il miglior crono è quello di Olly Burman con la Haas, 1:31.3, un tempo altissimo, che precede Hülkenberg, Ocon e Perez. Arriva adesso Leclerc, però, con l'altra Ferrari, che fa segnare il primo rilievo, come dire, significativo, 1:29.5. Seguiamo le ultime curve per Lewis Hamilton, che, come detto, è arrivato secondo nella sprint race stamattina dopo essere partito dalla pole, che arriva adesso sul traguardo e si piazza in seconda posizione alle spalle del compagno di squadra Leclerc, 1:29.644, un decimo abbondante dal compagno di squadra monegasco. Ci sono in pista anche le McLaren, ci sono in pista anche le Mercedes, che sono però impegnate in questo momento, così come le McLaren, ancora nel loro outlap. E dunque ne approfitto per dare il benvenuto in Radio Cronaca ad un amico di Rai Radio 1, che amico personale, così mi gloro di chiamarlo, Alessandro Gargantini, penna di punta di Autosprint. Alessandro, bentornato.
6: Grazie, ciao Manuel, buon pomeriggio a tutti.
5: Allora, cosa ci ha detto questo fine settimana di Silverstone fino a questo momento? Ci ha detto che la Ferrari sta andando più forte, forse anche non solo di come ci aspettavamo noi, ma di come si aspettavano un po' anche diciamo a Maranello, però ci ha detto anche che la Mercedes è forte e che questa caccia alla pole position potrebbe essere proprio un duello Ferrari-Mercedes.
6: Assolutamente, con due piloti che stanno prendendo il sopravvento sui compagni di squadra, perché abbiamo visto Antonelli sovrastare Russell, e nello stesso modo Hamilton si sta esprimendo molto meglio di Charles Leclerc sulla sua pista di casa.
5: E questa è una pista di pilotaggio, come si dice, una pista dove il pilota può fare la differenza anche con queste vetture che, con il discorso della ricarica, della scarica della batteria, si trovano un po' a mortificare il talento di pilota e il pilota in alcune sequenze, come la leggendaria Magwell-Beck e Chappell, che in questo momento affronta Lando Norris, che paga 4 decimi dal capo classifica Leclerc, ma che comunque danno la possibilità ai driver di inventare e di trovare, comunque sia se non decimi quantomeno centesimi. Sta per chiudere il proprio giro Lando Norris, lo farà fra poco anche Verstappen, che è molto più vicino rispetto a Norris nei confronti del capo classifica attuale che Leclerc, ma il tempo è ancora molto alto, 1:29.5. Arriva sul traguardo Norris, terzo, 6 decimi abbondanti, il campione del mondo in carica da Leclerc. Sta facendo meglio Verstappen, che trova anche un po' di traffico, che però non dovrebbe avergli dato grosso fastidio, perché lo ha trovato nel breve rettilineo tra l'uscita della curva Stowe e la Vale. Arriva sul traguardo ed è comunque quarto a 6 decimi, perde tantissimo nell'ultimo settore. Fra poco arriverà a Jarre, poi toccherà a Piastri e quindi arriveranno anche le Mercedes. Mentre il monitor del GPS ci dà un Russell fermo, ora non so se è il monitor del GPS che si è frizzato, ma insomma potrebbe essere un qualcosa di importante, anche perché non lo vedo muoversi neanche nel monitor dei tempi. Infatti ci sono bandiere gialle, attenzione, bisogna capire cos'è successo a Russell. Cos'è successo a Russell? È andato a sbattere, infatti è andato nella via di fuga George Russell, e questo potrebbe essere il primo colpo di scena clamoroso di questa qualifica. La macchina di Russell è nella via di fuga, adesso sta cercando di mettere addirittura la retromarcia per uscire dalla via di fuga. Ci sono bandiere gialle in quel punto, all'uscita della Laffield, ovvero sia quella curva che curva 7, se vogliamo usare la declinazione moderna, che arriva dopo il Wellington Straight. Arriva sul traguardo Antonelli, chissà se sarà passato là davanti mentre erano in corso le bandiere gialle. È ripartito Russell, è ripartito, dunque non ci sarà bisogno di una safety car, di una neutralizzazione. Però questo è un segnale importante, Alessandro Gargantini, anche per la non fiducia, la non confidence di George Russell. Non abbiamo ancora potuto vedere quello che è successo, ma di sicuro la sua qualifica non inizia bene.
6: Beh, adesso ci riserviamo di vedere cosa è successo esattamente a Russell, però se ha commesso un errore potrebbe essere dato dalla mancanza di fiducia nel momento in cui soffre molto compagno di squadra. Adesso
5: abbiamo la possibilità di rivedere quello che è successo. Arriva la staccata delle Brooklands, il richiamo verso destra, sotto sterzo, forse gomme fredde, qui evidentemente gomme fredde. Nel momento in cui è andato a girare verso destra ha avuto la macchina, che invece è partita sostanzialmente dritta per la tangente, non ha avuto neanche una scodata, come se veramente avesse le gomme anteriori non in temperatura. Non so cosa potrebbe essere successo, una foratura.
6: C'è stato un bloccaggio, un piccolo bloccaggio, probabilmente le gomme fredde, non ha trovato direzionalità la macchina, è finita diretta nelle vie di fuga. È stato fortunato a trovarle in condizioni abbastanza solide da riuscire ad uscire da solo, insomma, avrebbe potuto finire qui le sue qualifiche Russell.
5: Si è appoggiato leggermente al muretto con l'ala anteriore, non dovrebbe essere danneggiata. Adesso vediamo che è rientrato ai box, però lo abbiamo visto passare qua sotto la nostra postazione per rientrare ai box per verificare che tutto quanto sia ok, ma questo, ripetiamo, è il primo colpo di scena di questa qualifica. Al momento davanti resiste il tempo di Leclerc 1:29.5, in seconda posizione c'è Hamilton a un decimo, al terzo posto c'è Kimi Antonelli, compagno di squadra di George Russell, che ha chiuso il suo giro, la sua fatica, in terza posizione a 185 millesimi. Tutti gli altri con dei distacchi abissali: Norris è quarto a 6 decimi, Verstappen è quinto anche lui a 6 decimi, quindi Hajar, Piastri, Gasly, Berman e Colapinto a chiudere la top 10. Diversi piloti non hanno ancora fatto segnare un tempo cronometrato, tra di loro Russell per la disavventura che lo ha visto protagonista, come vi dicevamo, e dunque ha poco senso in questo momento fare una classifica dei piloti che al momento sarebbero esclusi quando abbiamo già superato la metà della qualifica. Ma adesso bisognerà capire, Alessandro Gargantini, innanzitutto se la macchina di Russell sarà in condizioni di ripartire, perché ripeto, l'ho vista appoggiarsi al muro ma non dovrebbe aver danneggiato qualcosa, e soprattutto da capire cos'è successo per capire se la vettura è in sicurezza, perché è un'uscita di strada stranissima, anche la smorfia che ha fatto Toto Wolff è di chi non capisce cosa possa essere successo.
6: Assolutamente, ci sarà una piccola corsa contro il tempo in casa Mercedes per capire esattamente cosa è successo e mandare in pista il proprio pilota per cercare di farlo passare alla Q2, che è estremamente importante in questo momento per George Russell.
5: I tempi sono abbastanza alti, anche se in linea tutto sommato con il Q1 della qualifica sprint, perché al momento Leclerc comanda con 1:29.5 mentre si sta lavorando sull'ala anteriore della macchina di Russell. Ieri il miglior tempo di Hamilton era stato 1:29.2, probabilmente sono tutti quanti in pista con gomme usate e si sta cercando di utilizzare anche una mappatura di motore conservativa, e questo potrebbe andare a favorire poi Russell qualora riuscisse a rientrare in pista per fare un giro in sicurezza. In questa fase non è importante essere più veloci, ma è importante essere tra i 16 più veloci. Al momento gli eliminati sarebbero Bottas, Lawson, Alonso, Stroll, Russell e Bortoleto, che non hanno ancora fatto segnare tempi cronometrati. Però insomma, torniamo sull'aspetto psicologico, Alessandro, perché lo abbiamo detto la Formula 1 è uno sport molto mentale, no? Questi ragazzi sanno tutti come si guida una macchina, ma spesso a fare la differenza è l'aspetto mentale. Un George Russell che nella qualifica sprint le ha prese da Antonelli, nella gara sprint le ha prese da Antonelli e ha perso 3 punti, e inizia in questo modo la sua qualifica, avrà un macigno, diciamo, no?
6: Assolutamente, poi arrivava a Silverstone dopo una vittoria che non era stata così convincente, era stata viziata un po' da quel problema, quella grossa discussione sulle bandiere gialle in qualifica, sulla strategia che in gara, che un po' l'ha aiutato penalizzando soprattutto nel primo stint di gara Antonelli. Quindi era una vittoria, ma non era una vittoria piena, non è venuto convinto, non è venuto sulle ali di una vittoria piena in Inghilterra sulla pista di casa, e sta incontrando problemi perché ancora una volta Antonelli con la sua naturalità e velocità gli sta davanti.
5: George Russell è rientrato in pista e questa è un po' la notizia, e dunque diciamo avrà la possibilità di provare a fare un giro, e tra l'altro in questo momento è passato proprio sul punto del misfatto, nel punto in cui aveva commesso quell'errore. Ascoltiamolo.
7: Yeah, that was very weird. I've never locked up there my whole career.
5: È successo qualcosa di veramente strano e inquietante, non ho mai avuto un bloccaggio in quella zona in tutta quanta la mia carriera. Non lo potete vedere, Alessandro Gargantini ha allargato le braccia nel momento in cui ha sentito il messaggio di Russell, ve lo racconto io.
6: Eh sì, è un po' una dichiarazione di cerca di discolparsi, di frustrazione, come Toto Wolff non si capisce cosa è successo, però abbiamo visto un bloccaggio e la macchina è finita dritta, probabilmente è entrato troppo veloce non considerando la temperatura delle gomme.
5: Esatto, lì proprio è il tipico bloccaggio da asse anteriore troppo freddo, lo dico un po' diciamo da giocatore da bar di simulatore, per dire, non ho neanche il volante a casa, ti gioco con la tastiera, i puristi della simulazione adesso come il mio amico Daniel che se ci ascolta diciamo vado a salutare storceranno il naso, però quello è un classico bloccaggio da gomme anteriori fredde, perché la macchina ha tirato proprio per la tangente e in quel momento è chiaro che l'asse anteriore si blocca perché non c'è aderenza sufficiente
6: e perdi completamente di direzionalità. È un discorso mentale. Adesso Russell sta provando a sistemare le cose, il tempo c'è perché ci sono ancora 4 minuti e vediamo un po' come riuscirà a condizionare questo giro.
5: si è lanciato, adesso affronta il rettilineo Wellington che proprio comporta proprio il logo del misfatto. Adesso ci sono le due Brooklands e poi la Luffield verso destra, dove poco fa è andato lungo. Ci arriva proprio in questo momento, si cuce al cordolo interno alla destra, qui però è importante comunque portare fuori velocità per lanciarsi poi verso il lungo rettilineo National, dove una volta c'erano la partenza, dove ci sono i vecchi box e dove diciamo poi si prende velocità per la curva Cops e la sequenza Maggots Back at Chapel. Non irresistibile il suo primo rilievo cronometrico, al momento ripeto è in 21esima posizione perché non ho ancora fatto segnare un tempo al pari di Gabriel Bortoleto. Si è migliorato intanto Piastri nel primo settore, addirittura con un parziale superiore rispetto a quello di Leclerc. Affronta la sequenza e si lancia adesso sul rettilineo della Hangar Straight, che porta poi alla fase finale con la curva Stowe, laddove nel 99 Michael Schumacher per un problema meccanico alla sua Ferrari andò dritto, si ruppe una gamba e dovette dare addio alle speranze di mondiale. Curva Stowe affrontata senza particolari errori, adesso siamo alla Vale, poi la Club, ultima curva verso destra e arriverà sul traguardo George Russell. Andiamo a scoprire quello che sarà il suo tempo, quinto tempo per George Russell, che dunque si tira fuori dalla zona di pericolo a 4 decimi da Leclerc, abbondanti, a 3 decimi scarsi da Kimi Antonelli, ma in questo momento era importante per lui fare un giro, così come è importante fare un giro per Oscar Piastri, che al momento è 11° con la sua McLaren, ma risale adesso in quinta posizione, aveva necessità di tirarsi fuori dalla zona di pericolo perché non era ancora safe. C'è in pista anche Kimi Antonelli, che vuole migliorare il suo tempo anche in un'ottica, io credo, Alessandro Carpentini, di trovare la necessaria fiducia, l'abbiamo detto, su una pista da ritmo dove è importante la fluidità e dove è importante cercare proprio i centesimi anche con la guida.
6: Certo, una pista molto, molto fluida nel suo ritmo, è importante con una serie di curve in sequenza non perderlo e interpretare e avere la fiducia giusta nella propria macchina, cosa che Antonelli sta avendo in questo momento.
5: Kimi Antonelli, che al momento è terzo, affronta l'ultima parte del tracciato, la curva Club che porta sul traguardo, non si migliora, anzi è un tempo molto alto, di 7 decimi superiore rispetto a quello di Leclerc, e resta dunque in terza posizione. La situazione, quando mancano 2 minuti 120 secondi al calare della bandiera scacchi in questo Q1, vede resistere al comando Charles Leclerc, 1:29.534, ed è un po' una notizia se vogliamo, considerato che il pilota della Ferrari ha subito molto il proprio compagno di squadra fino a questo momento. Verstappen si porta adesso in seconda posizione, ma la classifica viene scalata addirittura da Isaac Ajar, che probabilmente, anzi sicuramente, ha messo un treno di gomme nuove che danno comunque un vantaggio importante, e rifila 2,5 decimi a Leclerc. Ajar al comando davanti a Leclerc e Verstappen, poi Hamilton, Antonelli, Lindblad, Piastri, Russell, che è scivolato in 8ª posizione, Lawson e Hülkenberg. Gli eliminati al momento sono Colapinto con l'Alpine, le 2 Cadillac di Perez e Bottas, le 2 Aston Martin di Alonso e Stroll e la Audi di Bortoleto, che finalmente però è riuscito ad andare in pista, dunque avrà anche lui magari la possibilità di andarsi a lanciare. Ci sono ancora bandiere gialle, non sappiamo dirvi in quale settore dal monitor del GPS. Vediamo la macchina di Colapinto ferma, che però adesso riprende a muoversi, dunque probabilmente un largo all'altezza di Beckett e Chapel nel tratto veloce, un off track che non necessita di ulteriori interventi ma che va a rovinare il giro di Colapinto, che a questo punto credo che possiamo quasi ufficializzare come eliminato, considerato che non avrà tempo di lanciarsi ulteriormente. Colapinto è 17esimo, davanti a tutti c'è Ajar, mancano 40 secondi. Certo che, Alessandro Gargantini, abbiamo potuto osservare bene gli onboard della qualifica di ieri, del tempo di Hamilton e del tempo di Antonelli. Questo nuovo regolamento in prova rende queste macchine un po' deludenti, no? Sì, adesso abbiamo sentito che dall'uscita della Cops fino a praticamente all'uscita di Maggots Back at Chapel, i piloti la fanno quasi tutta quanta in pieno, ma perché non c'è più batteria?
6: Assolutamente, è un po' una questione di compromessi, se compromettere la velocità in curva per averne più rettilineo e arrivare al fondo del rettilineo comunque con più energia. Chi riesce a interpretare meglio questi compromessi è chi in questo momento si sta maggiormente giovando della situazione.
5: È una situazione un po' da coperta corta in cui bisogna cercare di restare coperti al massimo, però diciamo non sacrificando nessun tipo di estensione, ecco, mettiamola così. Sainz, 13° tempo, si migliora e va diciamo a mettersi abbastanza al riparo dalla questione eliminazione. C'è Lawson che al momento è nono ma sta andando fortissimo, con tanto di parziale record nel primo settore, davanti a tutti c'è Ajar con la Red Bull, Lawson a seconda posizione, ma qui la gomma nuova fa veramente tanta differenza. C'è Hülkenberg che sta per chiudere il giro, al momento è 14° tempo per Nico Hülkenberg. C'è tanta track evolution e c'è c'è anche tanta possibilità di migliorare per chi è andato a inserire degli pneumatici nuovi che dunque garantiscono posizionamento migliore. Non è così per Fernando Alonso, malinconicamente ultimo dei piloti in questo momento con un tempo, perché Bortoleto si porta in 12ª posizione, Fernando Alonso ultimo a 3 secondi e 6, addirittura a un secondo, pensate, dalla 20ª posizione di Sergio Perez. Arriva sul traguardo anche lo stesso Perez, che resta 20esimo. Uno sguardo al momento in cui è calata la bandiera a scacchi al monitor dei tempi per vedere se ci sono dei piloti che si stanno migliorando. Non è così, e allora gli eliminati al termine di questo Q1 sono le due Cadillac di Bottas e Perez, la Haas di Esteban Ocon, l'Alpine di Colapinto, autore di quell'errore che vi abbiamo raccontato, e non è una notizia neanche questa, le due Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso. Il miglior tempo è quello di Isaac Hajar, 1:29.276. Rivediamo quello che è successo a Colapinto, che ha rischiato tantissimo perché è entrata addirittura in testa coda, la macchina è partita per la tangente e lì è stato fortunato a non toccare il muro, ma è stato anche fortunato, Alessandro, che non ci fosse nessuno dietro che rischiasse di prendere.
6: Sì, è andata molto bene perché è partita molto veloce la macchina, e
5: è un punto dove si va 270 all'ora.
6: Eravamo proprio ieri lì a vedere un pochettino come interpretavano queste sezioni i piloti, e impressionante la velocità con cui affrontano questa serie di curve.
5: Ho perso la macchina completamente al posteriore. Non c'è niente di ovvio, gli risponde l'ingegnere di pista. C'è un po' di vento e questa potrebbe essere la causa. Sappiamo che queste macchine sono essere molto sensibili anche alle folate di vento, ed effettivamente passeggiando in pit lane abbiamo visto anche delle folate di vento intermittente che potrebbero avere disturbato il pilota argentino. Ad ogni modo, il miglior tempo è quello di Hajar al termine del Q1. Gli eliminati sono Ocon, Bottas, Colapinto, Perez, Stroll e Alonso. Vi ricordiamo il quasi incidente di Russell, che ha passato il taglio con il 10° tempo e il posizionamento delle Ferrari, Leclerc 3° e Hamilton 6°. Ci fermiamo un attimo, torniamo allo studio a breve per il Q2. Linea allo studio, linea a Roma.

0: Revolution dei Beatles, tutto questo alle 17:23 minuti all'interno di Sabato Sport. Un saluto a e da Alessandro Campanella alla console, con Ombretta Conti in regia. In redazione con noi questo pomeriggio c'è Andrea Boccia. Jasmine Paolini, 6-1-6-2, accede agli ottavi di finale, sconfitta senza particolari problemi la greca Maria Sakkari, e si conosce adesso l'avversaria della ragazza della Garfagnana, sarà Alexandra Eala, e è un'avversaria a sorpresa, diciamolo pure. Tutto questo nel prossimo turno, ricordo, ottavi di finale femminile a Wimbledon. La tennista filippina numero 32 del ranking mondiale, 29esima invece nel tabellone sull'erba londinese, ha eliminato la campionessa in carica, la polacca Iga Swiatek, numero 3 tra l'altro delle classifiche mondiali. Tutto questo con il punteggio di 7-6-6-2. Questo è un KO pesante per la polacca, perché uscirà tra le prime 5 della classifica WTA al termine del torneo londinese, che appunto, come vi abbiamo appena detto, aveva conquistato un anno fa. Ciclismo con Cristiano Piccinelli, il via da Barcellona, una cronosquadre, Cristiano con un nuovo regolamento per ciò che concerne le prime posizioni.
1: Sì, assolutamente, rispetto al passato in cui si prendeva il tempo del quarto della squadra, qui il tempo verrà invece considerato quello individuale, dunque verrà stilata una classifica proprio in base a quanto fatto registrare dalla partenza all'arrivo. Il miglior tempo ovviamente indicherà anche la squadra vincente, e dunque ci saranno anche i ritardi su questa base, con un'altra variabile che riguarda il tempo massimo, perché soltanto il 30% per rimanere dentro il tour già dalla prima tappa, e non è tantissimo. Per fare un esempio, qualora Pogacar ad esempio dovesse chiudere in 21 minuti, bisognerà arrivare con meno di 7 minuti di ritardo, quindi ecco, insomma, da considerare anche questo aspetto. Non si può andare piano, vanno già forte tutte le squadre che sono già scese in strada, si parte scaglionati di 5 minuti squadra per squadra. Il miglior tempo al primo dei tre intermedi è al momento quello del team Picnic con 5 minuti e 31, il miglior tempo al secondo passaggio intermedio è quello della Caja Rural, che è la formazione che è partita per prima, che indossa una maglia che ricorda un po' quella degli anni 80, per celebrare il ritorno al Tour de France dopo 37 anni di assenza. Tre intermedi e poi l'ascesa finale al Montjuïc, al Parco Olimpico delle Olimpiadi del 1992, che rappresenta anche la salita di giornata, perché sono 800 metri al 7%, e la misurazione di questa salita darà anche la classifica della maglia Poix degli scalatori, mentre per la maglia verde della classifica punti si terrà conto del miglior tempo al primo intermedio. Ecco, queste le variabili quest'oggi in questo regolamento rinnovato per il ritorno in un grande tour della gara a squadre contro il tempo, in un percorso tutto sommato semplice, perché non ci sono particolari difficoltà se non la salita finale, e con strade lunghe e ampie che non dovrebbero creare problemi ai protagonisti di questa prima frazione del Tour de France.
0: E alle 17:26, grazie per ora naturalmente a Cristiano Piccinelli, l'aggiornamento per ciò che concerne invece la sfida più lunga, diciamolo subito, di oggi. Flavio Cobolli in campo contro il russo Kachanov, che ha conquistato per 6-0 in appena 18 minuti tra l'altro il primo parziale, medical timeout, e comunque la possibilità fisica per Flavio Cobolli di poter proseguire il match, conquistato al tie break 7-6 dall'italiano il parziale, poi però 7-6 al terzo per Kachanov, break a favore di Flavio Cobolli nel quarto set, Flavio Cobolli che quindi conduce per 3-2, 15-0, servizio a disposizione proprio di Cobolli. È il momento di restituire la linea sul circuito di Silverstone. Manuel Codignoni, adesso cosa ci aspetta?
2: Allora, adesso ci aspetta ad aspettare, volendo fare una battuta terrificante, perché l'inizio della Q2 sta slittando in avanti di qualche minuto. Non abbiamo ancora peraltro comunicazione ufficiale di quanto slitterà, ma sappiamo che sta slittando un po' perché ai 25 doveva partire e non è successo. Poi nella chat della federazione ci è arrivata l'informazione che c'è bisogno di pulire il tracciato in diverse zone per via dei detriti della sabbia che è stata portata in pista. Particolarmente io immagino che queste operazioni saranno, diciamo, nel tratto tra Maggots, Beckes e Chapel, dove c'è stato quel testa coda ad altissima velocità di Franco Colapinto, che è andato nella via di fuga, ha ritagliato la pista e poi è rifinito nuovamente là dentro e insomma ha portato tanta sabbia in pista. In quel tratto si va molto forte, si va a 270 all'ora ed è giusto che la pista sia in perfetta efficienza. In questo momento in tempo reale vi diciamo che nella chat della federazione c'è l'addetto che sta scrivendo, sapete come compare su WhatsApp la scritta sta scrivendo, dunque a breve dovremo avere una comunicazione ufficiale riguardo all'inizio che arriva in questo momento. La sessione ripartirà alle 16.33 ora ovviamente qui di Silverstone, mentre alle 17.33 ora italiana, il che ci fa capire da un lato che diciamo la pole position slitterà almeno di 8 minuti rispetto all'orario canonico nel quale è prevista, e dall'altro lato Alessandro Gargantini ci fa capire che
0: Manuel, a questo punto andrei allora aggiornamento per ciò che concerne il Tour de France nuovamente da Cristiano Piccinelli.
1: E abbiamo il primo tempo di una squadra che ha completato i 19 km e 600 metri della prima frazione del Tour de France da Barcellona a Barcellona. La Caia Rural Seguros ha chiuso in 22.59, questo al momento ovviamente rispecchia il miglior tempo per quanto riguarda la prima tappa. Abbiamo parlato delle regole, ma bisogna parlare anche dei favoriti. C'è già un favorito principale quest'oggi che è Remco Evenepoel, che a cronometro praticamente non ha rivali se non forse il nostro Filippo Ganna. Vedremo come andrà la sfida, ma poi per Evenepoel, per il belga della Red Bull, c'è anche la volontà di poter essere l'intruso tra i due diarchi Vingegaard e Pogacar, che si sono divisi gli ultimi 5 Tour de France a testa, insomma, con Pogacar che però sogna la quinta affermazione, raggiungendo anche Thiel, Hinault, Merckx e Indurain in questa speciale classifica per un 2026 che per lo sloveno parla di vittoria alle strade bianche, Milano Sanremo, Fiandre, Liegi, poi la vittoria alla Romandia con ben 5 vittorie di tappa, la vittoria al Giro di Svizzera. Vingegaard non ha vinto soltanto il Giro d'Italia, ha vinto anche la classifica a punti della Parigi-Nizza e quella degli scalatori, ma ha corso molto meno rispetto al suo contendente principale. Per Evenepoel l'unica affermazione forse più importante della stagione fino a questo momento, la vittoria all'Amstel Gold Race. Vedremo se ci sarà un intruso tra questi tre.

0: La musica di Katy Perry, Watch It Burn. Intanto ha tenuto il servizio Flavio Cobolli, conduce 4-2 nel quarto set, sfida sull'erba londinese di Wimbledon contro il russo Khachanov, che conduce computo totale 2-7-1. E adesso ritorniamo per la Q2 sul circuito londinese di Silverstone, ma con microfono aperto per il ciclismo in caso di novità da Barcellona. Cristiano Piccinelli interromperà appunto Manuel Codignoni, e al quale diamo la linea appunto per farci raccontare questa seconda sessione, la corsa verso la pole position. Manuel.
1: E allora, la corsa è ripartita oramai da un minuto scarso. Ci sono in pista le due Red Bull di Hajar e Verstappen, e questo potrebbe essere un segnale tattico. Di solito si cerca sempre di sfruttare l'ultimo momento per utilizzare quella che viene chiamata la track evolution, ovvero sia il fatto che la pista si scaldi, il fatto che la gomma si depositi sulla linea, dunque garantisca un livello di grip superiore e quindi di conseguenza di poter abbassare i tempi. Dall'altro lato però ci fa anche immaginare che Verstappen e Hajar vogliano subito cercare di fare un tempo per poi magari, insomma, aspettare placidi e tranquilli che lo facciano gli altri, in maniera tale da non trovare traffico e da non avere problemi. Ascoltiamo proprio Verstappen. Verstappen si lamenta del motore, dice questa favorite unit non sta rispondendo in maniera normale. Sappiamo che, insomma, le parole di Verstappen sono spesso volentieri polemiche, poi magari ti stampa un tempo clamoroso. Lui è un po' fatto così, una testa calda quando guida, ma insomma è forse il pilota con il piede più pesante di tutti quanti in assoluto. Il monitor ci dice che il vento sta rinforzando, perché è salito da 9 km orari in direzione est, ma soprattutto, Alessandro Gargantini, se alziamo lo sguardo e guardiamo gli alberi, le fronde degli alberi di fronte al lussuosissimo albergo che c'è tra le tribune centrali, vediamo proprio che si sta muovendo molto.
2: Sì, vediamo le punte che si muovono, ma è possibile che anche Verstappen abbia voluto verificare come si sono evolute le condizioni della pista con l'aumento del vento, no? Quindi comunque ha voluto prendere subito la via della pista per capire cosa cambia, se eventualmente cambiare qualcosa sulla sua macchina.
1: Visto che il regime di parco chiuso è stato riaperto dopo la sprint race e verrà nuovamente richiuso dopo la qualifica, sono stati eliminati nel corso del Q1, lo ricordiamo, Ocon, Bottas, Colapinto, Perez, Stroll e Alonso. È stato restituito a Perez un tempo che gli era stato tolto, ma non cambia il posizionamento del pilota messicano, che credo per la prima volta in questa stagione prenda paga dal compagno di squadra Bottas, una Cadillac squadra molto acerba, essendo debuttante in campionato, ma che però Alessandro Gargantini, dobbiamo dire, ha fatto dei grossi progressi, in particolare dopo che sono stati portati gli ultimi aggiornamenti. Nel momento in cui dovesse trovare l'affidabilità, qualche punticino potrebbe arrivare a prenderlo.
2: Sì, è una macchina completamente revisionata, rivista, si può parlare di un vero e proprio restyling. Stanno investendo molto in Cadillac sulle risorse, stanno acquisendo staff di qualitativamente molto valido, è ancora un organico in crescita, di conseguenza è una squadra che ha margine poi di proporsi sempre a livelli migliori.
1: E particolare non sottovalutabile in questo momento è davanti a quelli che sono i propri vicini di casa, perché la Factory al momento provvisoria verrà consegnata solamente più avanti in settembre della Cadillac, è esattamente di fronte alla futuristica Factory dell'Aston Martin, una delle squadre più ricche, se non forse la più ricca in assoluto, mentre tanto arrivano i primi tempi. Hajar 1.29.1, Verstappen 1.29.3 sono i soli ad aver fatto segnare un tempo, ma Stroll e Alonso sono melanconicamente penultimo e ultimo, entrambi esclusi. Tra l'altro ieri siamo stati a cena con Alessandro Gargantini, proprio con un ragazzo che lavora in Cadillac, e ci ha raccontato che sia Stroll figlio e Stroll padre, quando arrivano in Factory arrivano con l'elicottero
2: e ci sono problemi di parcheggio su chi ha la precedenza e soprattutto su quale campo utilizzare, no? Visto che comunque sembra che si allarghino un po' nel posizionare i loro elicotteri.
1: Non c'è una vera e propria piazzola degli elicotteri autorizzata, c'è il campo di un contadino là davanti che non ha concesso sostanzialmente l'autorizzazione, ma loro arrivano, parcheggiano ogni volta pagando una multa perché preferiscono arrivare in aeroporto. Robe da ricchi, beati loro, diciamo così. Abbiamo fatto anche un po' di colore, mentre adesso fra un po' il colore che dominerà sarà il rosso, perché le Ferrari stanno per andare a chiudere il loro sforzo con Leclerc e Hamilton, che sono impegnati in questo momento nel settore centrale. Chiuderà prima il giro Leclerc, poi Hamilton, mentre intanto Limbrad fa segnare un parziale record nel primo settore. Ma lo abbiamo detto prima con Alessandro Gargantini, analizzando i vari settori e microsettori, spesso e volentieri questi parziali record sono figli di modalità di utilizzo della power unit diverse. Magari tu scarichi la batteria proprio in quel settore e fai botto, salvo poi arrivare a fine giro senza carica e riperdere tutto quanto. Leclerc sta per arrivare sul traguardo, 29.1 è il tempo di Ajar, il tempo da battere, 29.0, Leclerc si porta al comando in prima posizione, sta per arrivare anche Hamilton che fa ancora meglio, 28.8, ed è già comunque un tempo interessante considerato che la pole della gara sprint era di 28.3. Dunque Hamilton al comando davanti a Leclerc e Ajar. Arriva Lindblad che, lo ricorderete, ve l'abbiamo detto, aveva fatto il miglior tempo nel primo settore e paga addirittura 8.5 secondi abbondante da Lewis Hamilton. Si lamenta Kimi Antonelli della risposta, credo, del pedale del freno. Piastri così così all'ultima curva con la macchina, la McLaren che sbacchetta abbastanza, infatti perde tanto, 1 secondo, al momento è in settima posizione. Fra poco arriverà Hulkenberg, fra poco arriverà anche George Russell, mentre credo che Kimi Antonelli abbia abortito il suo tentativo proprio per via di questo mal risposta del freno che probabilmente l'ha portato a commettere un errore. Seguiamo in tempo adesso quello di Russell che fa segnare il parziale record nel secondo settore, ha passato il Q1 con il brivido il pilota di casa per via di quell'errore nell'installation lap che lo ha portato poi ad andare sulla via di fuga della Laffinder. È secondo, 1.28.9, secondo a 56 millesimi appena da Lewis Hamilton. Ha trovato un buon giro senza dubbio il pilota inglese della Mercedes, proprio che arriverà anche Lando Norris, mentre intanto Kimi Antonelli si rilancerà come detto per il suo giro. Norris è ottavo, mette fuori addirittura in questo momento, sarebbe eliminato Oscar Piastri, il suo compagno di squadra. Kimi Antonelli che credo si va a rilanciare in questo momento perché ha girato in 1.56.7, ma il suo giro dovrà ancora farlo, ma non sarà comunque un giro ideale perché ha già, diciamo, utilizzato parte delle gomme per lanciarsi nel primo giro, dunque non sarà al massimo in questo tentativo. Andiamo ad osservare anche quello che ha compiuto il pilota bolognese della Mercedes, curva 1, curva 2 con un sottosterzo e finisce addirittura nella via di fuga in asfalto, buon per lui all'ingresso della loop, ovvero sia la curva molto lenta che porta poi verso il Wellington Straight, il rettilineo della parte nuova di questo tracciato. Si migliora nel primo parziale Kimi Antonelli, allora tutto d'infiato in radiocronaca con il pilota bolognese per il suo primo tentativo. Siamo adesso al rettilineo dove c'era la vecchia partenza, curva Cops, dove bisogna far scivolare la macchina verso sinistra che praticamente viene fatta quasi in piena adesso con queste vetture. Magots, Beckett, Chappell, la sequenza leggendaria del circuito di Silverstone, questa piega sinistra, destra, sinistra, sinistra, destra, sinistra che ti porta poi verso Langer Strait. Si entra a quasi 300 all'ora e si esce a 260. Al momento è 6 decimi più basso il suo rilievo cronometrico, ma rispetto al tempo di Piastri che è decimo e ultimo dei qualificati. Kimi Antonelli affronta dopo la curva Stowe le ultime due curve, la Vail e la Kleb, prima di arrivare sul traguardo salta sui cordoli facendo scorrere comunque la vettura così così all'ultima curva, leggermente imperfetta la traiettoria. Kimi Antonelli che comunque porta la sua Mercedes in terza posizione per Antonelli, a un decimo abbondante, a quasi 2 decimi da Lewis Hamilton, alle spalle del compagno di squadra, ma in posizione di sicurezza per quello che riguarda l'eliminazione. Hamilton comanda 1.28.8 davanti a Russell, staccato di 56 centesimi, Antonelli a 179 millesimi, Leclerc è quarto a 2 decimi, poi Ajar, Verstappen con le due Racing Bulls, Lindblad, Lawson, Norris e Bortoleto. Russell chiede addirittura di voler cambiare sedile, addirittura non si sente confortevole nella macchina, chiede addirittura di cambiare sedile. Alessandro Gargantini, non credo che ci sia tempo di cambiare sedile tra l'altro nel corso di questa qualifica.
2: Evidentemente non trova pace.
1: E scende dalla macchina, ha chiesto e ottenuto il cambio sedile. Sì.
2: E abbiamo visto tra l'altro Antonelli prendere fiducia sempre di più nel corso del giro, perché abbiamo visto perdere 2 decimi nel primo settore e può essere a livelli molto competitivi nel secondo e terzo settore, quindi Antonelli lo vediamo acquisire fiducia progressivamente. Russell in questo momento mentalmente ha qualche problema, oppure c'è effettivamente un problema nel sedile che lo costringe a scendere, oppure ha delle esigenze che lo portano a scendere. Adesso bisognerà capire.
0: Scusa Manuel, interviene lo studio per una importante comunicazione di servizio. Allora, al termine della Q2, subito linea allo studio, anticiperemo di qualche minuto la messa in onda del GR previsto intorno alle ore 18 per poter seguire poi interamente anche la fase decisiva per l'assegnazione della pole position. Per il momento nuovamente a te Manuel.
1: 5 minuti e 30, grazie Giovanni. Al calare della bandiera a scacchi della Q2 comanda sempre Hamilton davanti a Russell e Antonelli. Vi abbiamo detto delle manovre strane al box della Mercedes con George Russell che è sceso dalla vettura, probabile per lui il cambio di sedile. C'è da dire Alessandro Gargantini che questo fine settimana a tenere banco qui a Silverstone è stato anche il battibecco a distanza tra Toto Wolff e Fred Vasseur. Con Toto Wolff, il boss della Mercedes, che in settimana aveva detto non so come la Ferrari possa portare tutti quanti questi aggiornamenti rientrando nel budget cap, e ieri in maniera indiretta, sollecitato in conferenza stampa, Fred Vasseur in buona sostanza ha detto che Toto Wolff dica questo significa che ci dà dei bari, me lo venga a dire di persona in faccia.
2: Assolutamente, però ha anche sottolineato che non è necessario parlare di queste cose con il suo amico o ex amico Toto, ma lasciamo parlare la pista soprattutto.
1: Diciamo che nel momento in cui la Ferrari torna ad essere una minaccia credibile per il dominio della Mercedes, anche Toto Wolff comincia a riaffilare un po' gli artigli dialettici, no? Lui che è uno molto bravo nella comunicazione.
2: Probabilmente non si aspettavano l'ottima performance della Ferrari a Barcellona, sono rimasti sorpresi. C'è una serie di aggiornamenti che la Ferrari continua a portare, quindi Toto Wolff ne ha approfittato per sottolinearlo, ecco, per iniziare a punzecchiare il rivale, no?
1: Ma a fondo ci sta, anche è anche bello che ci sia un po' di pepe, perché questa Formula 1 in cui sono tutti quanti amici e si vogliono bene ci piace fino a un certo punto. Bisogna vedere anche l'ardore agonistico anche di chi non scende in pista per dare un po', diciamo, la misura di quella che è la posta in palio in questo gioco dove ci si gioca tanto. E si gioca tanto Verstappen, che è rientrato in pista con la sua Red Bull. Le ricordiamo, i piloti della Red Bull erano stati i primi a prendere la via di sì del tracciato e adesso sono nuovamente in pista. Verstappen al momento è al comando dopo il secondo settore nei confronti di Lewis Hamilton, che comanda la classifica. Hamilton che però è impegnato nell'outlap al pari del suo compagno di squadra Leclerc, dunque entrambi torneranno nuovamente in pista. Verstappen perde tantissimo nel terzo settore ed era già successo peraltro anche nel corso della qualifica sprint, segno che la gestione della batteria della Red Bull è diversa rispetto a è desincronizzata anzi rispetto a quella della Ferrari, tanto che Verstappen è sesto, Hajar è quinto. Hajar è più veloce di Verstappen e lo era stato anche in precedenza, Alessandra, che questa è una notizia.
2: Assolutamente, Verstappen sappiamo che non ami particolarmente questo tipo di vetture, probabilmente questo non lo porta a dare sempre il 200% delle sue possibilità. Hajar, vedi, parla di disastro in questo momento Verstappen nel commentare il comportamento della sua monoposto, quindi è abbastanza emblematico il fatto che si trovi dietro al compagno di squadra.
1: È un disastro, è incredibile. Aveva avuto delle parole abbastanza alfiele Max Verstappen nei confronti di queste vetture già alla vigilia di questa corsa. Ha detto: ho provato la macchina al simulatore, sembra un tracciato completamente diverso, riusciremo a fare tutte quante le curve in pieno senza mai pigiare il pedale del freno, che sarebbe un po' il sogno di tutti i piloti, no? Alessandro Gargantini, ma lui ha fatto nell'ironia sottolineando proprio il fatto che il discorso legato alla ricarica, alla gestione della batteria porti a mortificare alcune parti che sono pilotaggio puro di questo tracciato, per togliere un po' la poesia e la magia di Silverstone.
2: Assolutamente, poi su circuiti come questi dove serve sia la potenza che la qualità del telaio probabilmente non si trova proprio con questo approccio.
1: Un mondiale dove fino a questo momento abbiamo comunque assistito a tanta variabilità anche tra una gara e l'altra. Prendete per esempio la Ferrari, cari amici e ascoltatori, ha vinto a Barcellona, a Spielberg, per delle motivazioni tecniche peraltro, non per altre situazioni, è stata di fatto la quarta forza e adesso qui torna nuovamente a sfidare la Mercedes. La pole di ieri di Hamilton, il secondo posto nella sprint race, sono a testimoniarlo. Sono in pista le McLaren, intanto 1 minuto e 45 a calare della bandiera scacchi nel Q2, davanti resiste il tempo di Hamilton 1:28.8, davanti alle due Mercedes di Russell e Antonelli e all'altra Ferrari di Leclerc. Le McLaren sono nona con Norris, 11ª con Piastri, ma sono in pista e si sta migliorando Piastri, che adesso è alla curva Stowe, fra poco la club, la veglia e la club, e si arriverà sul traguardo. Staccata, curva verso di sinistra, si salta sul cordolo, si aggredisce anche il cordolo interno e adesso da qui è tutta quanta in pieno fino al traguardo per la club, che porta, come detto, sulla linea del traguardo. Piastri si migliora, resta in settima posizione però e dunque non è assolutamente al sicuro dal taglio. È ancora meno al sicuro il campione del mondo in carica Lando Norris, che resta in nona posizione. Attenzione, questo potrebbe essere il colpo di scena, perché il nono tempo di Lando Norris, che non avrà tempo di farne un altro, lo mette tutt'altro che al riparo dal rischio del taglio. Parziale record di Leclerc intanto nel secondo settore, arriva Limbrad sul traguardo e è ottavo, non si migliorerà, resterà in ottava posizione. Lì Alonso al momento è decimo e decimo resta. Vediamo quello che sarà il tempo di Leclerc, che come detto era in quarta posizione, si è migliorato sia nel primo che nel secondo settore. Scala la classifica 1.28.6, Leclerc al comando davanti a Hamilton, e doppietta Ferrari al momento in questa fase finale di Q2. Arriva Hamilton sul traguardo, parziale record nel terzo settore, ma resta in seconda posizione Leclerc, Hamilton, Russell, Antonelli. Queste le prime quattro posizioni quando siamo prossimi al calare della bandiera a scacchi. Berman è tredicesimo, non si migliora, e questo diciamo è un qualcosa che, di cui si beneficia senza dubbio Lando Norris. Non si migliora neanche Sainz, che resta in quattordicesima posizione, sta per arrivare sul traguardo Bortoleto, che è undicesimo, resta fuori dalla top ten per 32 millesimi, sta per arrivare anche Albon, che è quindicesimo, e quindicesimo resta, io credo di poter dire con diciamo cognizione di causa, che sia Lawson che Norris potrebbero essere salvi. Ma c'è da seguire adesso la chiusura del giro di Kimi Antonelli, parziale record nel primo settore, si è migliorato anche nel secondo, il pilota bolognese arriva nell'ultimo settore, ultima curva, rettilineo del traguardo per Antonelli, che scala la classifica e passa al comando, anche psicologicamente è importante. Antonelli, miglior tempo davanti a Leclerc e Hamilton, poi Russell quarto con l'altra Mercedes, seguono le due Red Bull di Hasjar e Verstappen, poi Piastri, Lindblad, Norris e Lawson. Arriva anche Gasly, che era l'ultimo dei piloti che potevano migliorarsi, e non si migliora. Eliminazione di Bortoleto e Hülkenberg con le due Audi, di Gasly con l'Alpine, di Berman con la Haas, delle due Williams, di Sainz e Albon. Sono gli ultimi versetti di una qualifica che al termine del Q2 vede il miglior tempo di Antonelli, che si giocherà la pole assieme al compagno di squadra Russell, assieme alle due Ferrari di Leclerc e Hamilton, assieme alle due Red Bull di Hasjar e Verstappen, assieme alle due Racing Bulls di Lindblad e Lawson, e assieme alle due McLaren di Piastri e Norris. Ci fermiamo, linea allo studio, a più tardi per il Q3.
0: Grazie per il momento Manuel Codignoni. Intanto la sfida tra Cobolli e Kachanov va al quinto set, bravo l'italiano a far suo per 6-2 il quarto parziale. Ma adesso linea ai colleghi dell'informazione, poi sarà nuovamente Sabato Sport.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: GR1.
5: Buonasera da Carmelo Lazzaro. La visita a Lampedusa di Papa Leone XIV, che si è inginocchiato sulle tombe dei morti in mare, migranti senza nome, ha varcato la porta d'Europa e al Molo Favaloro ha scoperto la targa intitolata al predecessore Francesco. La messa nello stadio Arena davanti a 4.000 fedeli. Questo è un luogo in cui più che le parole parlano i gesti, ha detto il pontefice, che ha poi lanciato un monito all'Europa.
6: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, l'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti, e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare.
5: Gli Stati Uniti celebrano i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza sotto un caldo torrido che ha reso necessario annullare la parata militare di Washington. Nella notte italiana il presidente Trump terrà un lungo discorso. Per l'Independence Day, l'inedita sfilata di velieri sul fiume Hudson a New York, a cui partecipa anche la nave scuola della Marina italiana Amerigo Vespucci. I negoziati tra Stati Uniti e Iran dovrebbero riprendere l'11 luglio in Pakistan, dopo

0: Febbraio scorso. Le cerimonie dureranno 6 giorni. Il comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie invoca la vendetta divina contro Stati Uniti e Israele. Torniamo in Italia con la cronaca. A Milano è grave un 55enne ferito a coltellate, fermato un 22enne.
1: Non è chiaro il motivo dell'aggressione. Sembra che il 22enne possa avere problemi psichiatrici. La vittima, un uomo di 55 anni, è stato colpito all'addome, portato d'urgenza in codice rosso e al Neguarda di Milano. L'aggressione è avvenuta questa mattina nei pressi di un bar. Il 55enne stava parlando con altre persone quando all'improvviso è stato colpito alla schiena da circa 20 fendenti. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. La dinamica non è chiara. Sembra che il presunto responsabile stesse camminando in strada e senza un apparente motivo avrebbe estratto l'arma, un coltello con una lama di 7 centimetri. Molte persone tra passanti e clienti del bar hanno assistito all'aggressione e sono intervenuti fermando il 22enne chiamando i soccorsi.
2: E c'è il figlio, la padre stava bevendo caffè, parlava tranquillo, sì. Venuto questa qua e dietro col coltello, cominciate a coltellare il ragazzo.
1: Il giovane che è accusato di tentato omicidio è nato a Conegliano Veneto da genitori gambiani. I genitori, sentiti dalla polizia, hanno riferito di non aver avuto contatti con il figlio in questi giorni e di non sapere dove abbia dormito, ma hanno escluso precedenti di natura psichiatrica. Elena Paba, GR1.
0: Tensioni al carcere di Enna, un centinaio di detenuti ha occupato le sezioni del vecchio padiglione e danneggiato le telecamere di sorveglianza. La protesta sarebbe scoppiata per i ritardi nella riparazione al guasto delle linee telefoniche causato da un fulmine che gli ha impedito di comunicare con le famiglie. Prima giornata di saldi estivi, secondo le stime 7 italiani su 10 approfitteranno degli sconti, soprattutto su abbigliamento e calzature.
3: È un appuntamento che si conferma cruciale per i negozi di abbigliamento, arrivando a incidere tra il 25 e il 30% del fatturato annuo, pur dovendo fare conti con un mercato digitale che nel 2025 ha visto gli acquisti online crescere del 6%, ma è quasi un rito laico andare in giro per negozi a fare shopping a prezzi scontati.
4: Quest'anno forse ne approfitterò un po' per risparmiare.
5: Lei è un commerciante, ma la gente compra di più in saldo rispetto a quando c'è prezzo pieno?
6: Sperperano più i soldi come si faceva una volta e focalizzano tutto quanto durante l'anno sul prodotto che gli piace.
4: Colgo l'occasione dei saldi per comprarmi qualche sfizietto in più e poi poter fare dello shopping in serenità.
5: Più o meno quanto riesce a risparmiare?
4: Sui vestiti siamo su un 20.
3: Confcommercio stima una spesa media per famiglia di circa 200 euro, 91 euro pro capite. Più ottimista invece le rilevazioni di Confesercenti, che stima una previsione di spesa pro capite che oscilla dai 247 ai 181 euro. A pesare sulle performance del settore sono le campagne promozionali durante tutto l'anno. Lorenzo Opice, GR1.
0: A Roma, ultime ore prima del concerto di Ultimo, sul palco alle 20:30 dopo Fabrizio Moro, 250.000 i fans nella spianata di Tor Vergata per accogliere il raduno degli Ultimi, un evento inedito anche per gli organizzatori di concerti, in questo caso la Vivo Concerti. Ascoltiamo la D, Clemente Zard.
7: Parliamo di oltre 10.000 persone al lavoro, di un anno e mezzo di preproduzione, parliamo di 3 mesi di lavori sul sito e non ha nulla a che vedere con un concerto normale. È il primo evento che coinvolge un ateneo universitario. La musica è parte integrante della vita di moltissimi e più il mondo si digitalizza, più l'esperienza dal vivo diventa necessaria e vitale nel percorso di vita appunto delle persone.
0: Ed è tutto per questa edizione, un buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
8: Sabato Sport. 17:55, grazie ai colleghi dell'informazione, grazie a Ombretta Conti in regia, ad Andrea Boccia in redazione con noi, Alessandro Campanella invece alla console. Prima di tornare all'automobilismo, alla Formula 1, la corsa per la pole position, un veloce collegamento con il Tour de France, la cronosquadra di Barcellona, Cristiano Piccinelli.
9: Al momento il miglior tempo è quello fatto registrare dalla Groupama FDJ con Romain Grégoire, che è arrivato da solo al traguardo. Molte squadre sono arrivate con un solo elemento lì davanti e questo fa capire che forse la tendenza sarà questa, più che una crono a squadre, una crono individuale in cui si parte a squadre. Sembra essere questo un po' il leitmotiv della prima tappa del Tour de France 2026, con 22:28 al momento come tempo da battere, ma diciamo che la questione comincerà a fare calda dalle 18:30, quando partirà la Decathlon del giovane fenomeno francese Paul Sixas.
8: Grazie per il momento a Cristiano Piccinelli. Io ricordo che dalle 18:30 ci

0: collegheremo, ci saluteremo noi dagli studi di Roma, daremo la linea ai colleghi di tutto il mondiale, minuto per minuto, dagli studi di Dallas, ma tra poco, a partire dalle 18:10, andrà in onda lo speciale sulle strade del Tour. Ma adesso è il momento di ritornare da Manuel Codignoni, Silverstone.
1: Silverstone, un nome che per gli appassionati di motorsport è leggenda himself, come dicono gli inglesi. Qui nel 1950 fu corso il primo Gran Premio della storia di Formula 1 e vinse Nino Farina con l'Alfa Romeo. Qui nacque il motorsport in un rimpallo, diciamo, costante tra l'Italia e il Regno Unito, perché ci si rimpalla da una parte e dall'altra di averlo inventato il motorsport. Poi in realtà non è questione di essere patriottici, ma basta venire qui a Silverstone per respirare quella che è la cultura del motorsport. C'è un meraviglioso museo proprio del motorsport all'ingresso. Tutte le factory dei team di Formula 1 sono nel raggio di 50-60 km da qui, ad esclusione della Ferrari, che è l'unica che non ha un'antenna tecnologica in Inghilterra, orgogliosamente. Dobbiamo aggiungere anche questo, perché insomma, anche la Ferrari è un pezzo assoluto del motorsport. Questa è una pista dove, come in altre piste, le curve non hanno dei numeri ma hanno dei nomi. Nomi che diciamo vanno a ricalcare quelli che sono i paesi che sono intorno al villaggio di Silverstone, perché questo tracciato è stato ricavato negli anni 40 sulle strade perimetrali che collegavano un vecchio aerodromo della Royal Air Force, da cui partivano i caccia della, appunto, dell'aeronautica inglese. Per cui Stowe, Copse, Loughfield sono tutti quanti paesi che sono qui intorno, villaggi anzi, perché qui è completamente aperta campagna. E quello che ti colpisce, Alessandro Gargantini, arrivando qua, tu che ci venivi anche negli anni 80 con tuo papà a vedere le corse, no? È il fatto di essere in completa e totale campagna. Ti allontani di 5 miglia e ci sono solo campi a perdita d'occhio, stradine, balli di fieno. Il silenzio della campagna che fa contrasto con l'adrenalina e la passione che c'è qui è qualcosa di meraviglioso.
2: È un centro poi che cresce organicamente ogni anno. Adesso abbiamo addirittura due squadre di Formula 1, la Aston Martin e la Cadillac, che sono proprio qui a Silverstone, no? La Lola è qua a Silverstone, no? Ci sono tutta una serie di realtà legate al motorsport che proprio qui hanno fatto la loro sede, no? Sta creando un polo incredibile. Nulla, possiamo dire, esatto. No? Nella campagna.
1: In mezzo a questo meraviglioso countryside, dove ci sono dappertutto anche, diciamo, dei cartelli che richiamano un po' all'orgoglio contadino, venendo qui dal bed and breakfast dove dormo tutte le mattine, passo davanti a una fattoria didattica dove c'è esposto un cartello scritto con il pennarello dove si legge "No farms, no farmers, no food", ovvero sia senza contadini, senza agricoltori non si mangia. Quasi a voler ricordare anche l'origine rurale di queste zone. Origine rurale che in questo momento lascia invece spazio all'origine motoristica, perché tutte quante le vetture sono in pista ad eccezione di Lindblad, che probabilmente farà un unico tentativo per il primo tentativo nel Q3. Non ci sono ancora tempi cronometrati, ma arriveranno a breve. 8 minuti e 40 al calare della bandiera scacchi e alla decisione di chi domani partirà in pole position. Oscar Piastri con la McLaren sarà il primo a far segnare un giro, è già sul rettilineo del traguardo. Il miglior tempo del fine settimana fino a questo momento è quello della pole sprint di Hamilton di ieri, 1:28.3, 1:29.2, è un tempo alto quello di Oscar Piastri, decisamente alto per una McLaren che non sembra aver trovato la quadra in quella che è di fatto la gara di casa, in quella che è per il campione del mondo Lando Norris la prima occasione da campione del mondo con il numero 1 sul musetto di ritrovare il suo pubblico. Lando Norris adesso è a sua volta all'ultima curva con il tempo di 84 millesimi superiore rispetto a quello dei compagni di squadra. Prima e seconda le due McLaren, ma sono dei primati che dureranno, come si suol dire a Milano, da Natale a Santo Stefano. Verstappen passa al comando con 80 millesimi di vantaggio nei confronti di Piastri e Norris. Per poco arriveranno le Ferrari con Leclerc che guadagna mezzo secondo, 1:28.6. Adesso i tempi iniziano ad essere significativi, ma per arrivare anche Lewis Hamilton al traguardo, che si porta al comando 29 millesimi più rapido rispetto a Leclerc, 1:28.5 per Hamilton, 1:28.6 per Leclerc, 29 millesimi appena a dividerli. Hajar, terza posizione davanti a Verstappen, davanti ancora al compagno di squadra, 1:28.7, ma tocca adesso alle Mercedes con Antonelli che chiude il giro prima di Russell. Antonelli è il più veloce, 1:28.3, è il miglior tempo, no, non è ancora il miglior tempo del fine settimana. In seconda posizione Russell, che adesso taglia il traguardo a pochi millesimi, a 96 millesimi dunque, Mercedes, Ferrari. Questa è la classifica, con il miglior tempo di Kimi Antonelli, 1:28.3, 386 per la precisione, il miglior tempo tempo del fine settimana di 1:28.376, esatto, di ieri di Lewis Hamilton. Poi Russell a 96 millesimi, quindi le due Ferrari di Hamilton e Leclerc staccate di 2 decimi, le due Red Bull di Ajar e Verstappen staccate di 3 e 7 decimi, poi Piastri, Norris, Lawson e Lindblad. È il gioco delle coppie, Alessandro Gargantini, Mercedes-Mercedes, Ferrari-Ferrari, Red Bull, McLaren-McLaren.
2: Sì, in questo momento rispecchia un po' il livello di competitività di questo monoposto sulla pista inglese. Il duello è proprio tra compagni di squadra, tra capacità di interpretare la pista. Poi vedremo se qualcuno prenderà poi nettamente il sopravvento.
1: Io credo che ci sia ancora un po' di margine per tutti, perché anche se le temperature sono leggermente più basse, sono tornate ad abbassarsi, si è tornati adesso a 39 gradi per quello che riguarda la temperatura dell'asfalto, io credo che ci sia un po' di margine ancora per tutti quanti. C'è anche tra l'altro Nicolas Hamilton, il fratello di Lewis Hamilton, al box della Ferrari ad osservare le gesta del fratello. Di certo, diciamo, Antonelli al momento è stato più veloce rispetto a Russell, Hamilton è stato più veloce rispetto a Leclerc, la sorpresa se vogliamo è una Jarre che rifila 4 decimi a Verstappen, che è un'eternità su questa pista.
2: Assolutamente, molto critico Verstappen, però bisogna anche considerare il momento in cui sono stato segnato il tempo, perché abbiamo visto che nel giro di pochi secondi il vento è passato da 13 all'ora a 5 all'ora, quindi ci sono delle folate che possono avere un po' influenzato il comportamento delle macchine in pista, e sia Russell che Leclerc hanno sicuramente fatto un passo avanti nel confronto dei loro compagni di squadra, si sono molto avvicinati a livello di performance in questo primo push con gomme fresche.
1: Esattamente così, perché tra Antonelli e Russell ballano 96 millesimi, tra Hamilton e Leclerc 29 millesimi, praticamente hanno fatto lo stesso tempo. Dopo la tempesta la quiete, perché adesso sono tutti quanti ai box e abbiamo usato spesso e volentieri questa similitudine, cari amici radioascoltatori. Fra poco arriverà il momento della partenza intelligente con gli orologi sincronizzati, tutti quanti entreranno in pista nello stesso momento. È vero che non siamo a Monte Carlo, non siamo a Spielberg, la pista è lunga e sono solamente 10 vetture, problemi di traffico non ce ne saranno, però immagino che l'esercizio qui sarà il bilanciamento, che è sempre molto complicato soprattutto con questa generazione di vetture, Alessandro, tra portare in temperatura gli pneumatici, prendersi lo spazio, ma anche ricaricare bene la batteria.
2: Sì, insomma, un'equazione difficilissima della quale venire a capo, e è un esercizio nel quale all'interno delle rispettive squadre si sta facendo un po' la differenza tra le sorti dei piloti, no? Abbiamo visto Antonelli gestire meglio queste variabili rispetto a Russell, e la stessa cosa sta facendo finora Hamilton rispetto a Leclerc.
1: Sarà veramente interessante seguire quest'ultimo push per capire, diciamo, chi avrà margine e chi, diciamo, troverà la soluzione a questa equazione complicata che abbiamo cercato più e più volte di spiegarvi con i nostri esperti in questa stagione di Formula 1, dove la tecnica ha assunto un ruolo importante soprattutto per quello che riguarda la gestione della power unit, perché poi ti ritrovi anche, Alessandro Gargantini, a dover spiegare all'uomo della strada perché il Pinnacle of Motorsport si trova a finire la batteria prima del giro, no? È un po' soprattutto in qualifica diventa anche veramente complicato giustificarlo, più che spiegarlo, non che tocchi a noi tra l'altro.
2: No, soprattutto in qualifica, dove ci si aspetta che un pilota dia il massimo in ogni momento in cui in pista non debba stare con la calcolatrice per dire qui risparmio e qua spendo poco di più.
1: Ed è interessante, insomma, vedere proprio quelle sono le interpretazioni, l'abbiamo detto anche in precedenza, per quello che riguarda la gestione dell'energia tra i vari piloti. Si è sfiorata una collisione in corsia box con una McLaren che stava arrivando proprio nel momento in cui stavano uscendo le Racing Bulls, e adesso si verifica puntualmente quello che succede ogni volta, Alessandro.
2: Sì, c'è un po' un'ora di picco nella corsia box con tutti i piloti che stanno aspettando per entrare in pista allineati per l'ultimo tentativo, che sarà quello decisivo, il momento più importante fino adesso della giornata.
1: Antonelli si lamenta perché sono uscito per primo, e l'ingegnere di pista cerca un po', insomma, di tranquillizzarlo riguardo a questo posizionamento. È evidente che c'entra anche, diciamo, l'adrenalina del momento per un Antonelli che al momento è al comando di questa qualifica, dunque se dovesse finire così sarebbe in pole position. Al suo fianco partirebbe Russell, il compagno di squadra, in seconda fila ci sarebbero le Ferrari di Hamilton e Leclerc, in terza fila le Red Bull di Ajar e Verstappen, in quarta fila le McLaren di Piastri e Norris, in quinta fila le Racing Bulls di Lawson e Lindblad. Ma tutto quanto è sottoposto poi, diciamo, alla validazione, all'imprimatur dell'ultimo tentativo che arriverà a breve. Il primo a chiudere il giro, come detto, sarà Antonelli, poi toccherà a Norris, Lindblad, Piastri, Lawson, Russell, che dunque sarà nella seconda parte, Verstappen, e poi le due Ferrari di Leclerc e Hamilton, che saranno seguite di fatto dal solo Jarre. Le Ferrari hanno scelto di prendersi tutto il tempo a loro disposizione per andare a chiudere il giro, come ieri tra l'altro, Alessandro, perché Hamilton fu l'ultimo a chiudere il giro nella qualifica sprint,
2: e anche oggi sapremo solo alla fine un po' l'epilogo di questo giallo. Insomma,
1: sarà veramente una qualifica tutta quanta da seguire, con Kimi Antonelli che si va a lanciare in questo momento il parziale migliore nel primo settore al momento, il suo 1:28.398, curva 1 la Ebbe, poi la Far Kruger che si affronta in pieno anche questa, fino ad arrivare poi alla prima staccata della curva Village, che conduce a questo mini complex in loop dove ci si ferma quasi per poi accelerare verso il Wellington Straight. Arriva adesso sul Wellington Straight, una volta si poteva utilizzare il DRS, adesso c'è l'aerodinamica attiva per tutti quanti. Wellington Straight per Kimi Antonelli, che arriva adesso alla frenata che porta poi al Brooklands ed è in vantaggio su se stesso di 50 millesimi. Si sta migliorando Kimi Antonelli dunque nel primo parziale. Adesso il tratto misto che conduce al rettilineo dove una volta si partiva, e poi la sequenza Cops a lungo, Mangots, Beckett, Chapel. Sembra quasi una filastrocca, ma in realtà è adrenalina pura. La Cops che si fa praticamente in pieno, che per Kimi Antonelli che si sposta adesso verso la destra per andare ad affrontare la sequenza Mangots, Beckett, Chapel. 1:03.945, il suo secondo rilievo cronometrico, arriva adesso all'intermedio ed è in vantaggio su se stesso di 76 millesimi con tanto di parziale record nel secondo settore. Sta abbassando il proprio tempo Kimi Antonelli, che adesso è sul Hangar Straight, curva Stone, non è una vera e propria staccata ma è un punto di sorpasso, l'abbiamo visto anche quest'oggi nelle categorie minori. Tra l'altro clamorosa la gara nella Formula 3 vinta da Ugo Ciuccu davanti a David, e in terza posizione poi è arrivato il pilota che ha beffato proprio all'ultimo, il nostro Matteo De Palo. 1:28.1, è un tempone quello di Kimi Antonelli, 3 decimi rifilati a George Russell. Arriva adesso Norris sul traguardo, che prende bandiera a scacchi ed è sesto. Questo è un tempo che sarà molto complicato per tutti da battere, il tempo di Kimi Antonelli, 1:28.1, con parziali record nel secondo e nel terzo settore. Ma aspettiamo prima di cantare vittoria per i colori italiani, perché tocca a Lindblad che è nono, non si migliora e resta dunque in nona posizione, poi Oscar Piastri che ha migliorato i propri parziali nel primo e nel secondo settore, Russell invece non sta facendo a sua volta un bel giro. Piastri è settimo a 9 decimi, anche lui prende bandiera a scacchi. Lawson sta per arrivare sul traguardo, al momento è decimo e resta decimo. Tra poco toccherà George Russell, che però non ha fatto segnare dei grandi tempi nel primo e nel secondo settore, arriva sul traguardo e non si migliora, resta in seconda posizione. Allora Antonelli è in pole provvisoria, sta per arrivare Verstappen, poi toccheranno le Ferrari che stanno andando molto veloci. Bene. Verstappen è settimo, dietro addirittura ad Ajar. Tocca adesso a Leclerc, parziale record per il primo settore, secondo tempo per Leclerc che si mette addirittura in prima fila. Tocca adesso ad Hamilton, che ieri era stato in pole position, ed è terzo, Hamilton è terzo, due Ferrari in top 3, Antonelli, Leclerc e Hamilton, manca il solo Ajar per poter dare la certificazione della classifica. Ajar quinto, e allora è pole position per Kimi Antonelli, giro magico della pilota bolognese, 1:28.1 è il miglior tempo del fine settimana, è un tempo con un'esecuzione perfetta, Alessandro Gargantini, soprattutto nella parte finale della pista.
2: Si lamentava di essere il primo a segnare il tempo ed è stato un riferimento irraggiungibile per tutti, è stato un tempo magico, meraviglioso. Ascoltiamo Kimi.
3: Yes, come on! Yes, man!
4: Nice lap. That was a very tidy lap.
1: A very tiny lap, un giro proprio quasi carino, è l'unica cosa che necessita di traduzione, perché insomma l'esultanza andava solo ascoltata ed enfatizzata. Kimi Antonelli domani partirà davanti a tutti, pole position numero 5 in carriera. In prima fila accanto a lui partirà Leclerc, ed è una prima fila che ci piace tantissimo, Alessandro Gargantini.
2: Assolutamente, abbiamo tutto quello che ci piace di più vedere davanti e si preannuncia una gara molto molto combattuta.
1: Seconda fila tutta British invece, Lewis Hamilton davanti a George Russell che becca una paga importante, 370 millesimi anche qui da Antonelli a casa sua, parafrasando Sebastian Vettel. Seconda fila Hamilton-Russell, terza fila Jarre Norris, quarta fila Verstappen-Piastri, quinta fila Lindblad-Lawson. Una qualifica bellissima, una qualifica dove Kimi Antonelli ha dimostrato di essere più che mai, e qui ti affido il commento finale, Alessandro Gargantini, il pilota del momento, che gara ci possiamo aspettare domani?
2: Una gara molto aperta, abbiamo visto Antonelli molto in forma, sarà lui il riferimento per tutti.
1: e ce la godremo assolutamente più che mai sulle frequenze di Rai Radio 1. Ringrazio Alessandro Gargantini ancora una volta per averci fatto dono della sua sapienza nel mondo del motorsport, e restituisco la linea definitivamente a questo punto agli studi di Roma, Rai Saxa Rubra, ricordando la pole position di Kimi Antonelli, in prima fila a fianco a lui la Ferrari di Leclerc, l'altra rossa, quella di Lewis Hamilton, partirà in terza posizione in seconda fila davanti all'altra Mercedes di George Russell. Linea Roma.
0: Grazie Manuel, e naturalmente con te appuntamento a domani per il Gran Premio d'Inghilterra. Che cosa sta combinando Flavio Covolli? Bene, direi, ha operato un break e ha poi mantenuto il servizio nella quinta e conclusiva partita. Ricordo il punteggio dalla parte di Covolli: 06 76 67 62 4-2, 15 pari con Kachanov al servizio. Ma adesso è il momento del nostro speciale dedicato alla Grand Boucle. Parte sulle strade del Tour, ha già preso il via nel pomeriggio spagnolo la cronometro a squadre di Barcellona.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
3: Info su suzuki.it.
6: Sulle strade del Tour de France.
0: 18 e 12 minuti, anche questo appuntamento si avvale della regia di Ombretta Conti, della presenza in redazione di Andrea Boccia con Carlo Boninsegna, che è tornato alla console, cura quindi la parte tecnica. Tour de France che inizia a entrare nel vivo con una cronometro a squadre sulla quale ci aggiorna subito Cristiano Piccinelli.
7: Al momento il miglior tempo resta sempre quello fatto registrare dalla Groupama con Roman Grégoire, 22:28 il crono della formazione francese, con la Pinarello che è dietro al momento di 16 secondi. Questi i due miglior tempi in strada in questo momento, anche la Sodala Quick Step, l'Alpecin di Van der Poel, che non ha fatto però un grande intermedio, quello dopo 5 chilometri, al momento quarto tempo per la formazione del campione olandese, ma via via scorreranno tutte le altre con massima attenzione dalle 18:45 in poi, perché in quel momento partirà la Red Bull Bonans Groe del campione olimpico a cronometro Renko Evenepoel, e poi 5 minuti dopo toccherà la Visma di Vingegaard, e alle 18:55 la UAE dell'ultimo vincitore del Tour de France, ovvero Tadej Pogacar.
0: Io ricordo, grazie per ora a Cristiano Piccinelli, che Jasmine Paolini è agli ottavi di finale dopo aver battuto 6-1, 6-2 sull'erba londinese di Wimbledon la greca Maria Sakkari, e sono agli ottavi di finale. Qui passiamo invece al doppio misto, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che hanno battuto la coppia formata dall'olandese De Jong e dal francese Valentin Royer. Ancora in campo Covolli e Kachanov, 5-2 a favore di Covolli, ha operato il break, lo ha appena fatto, adesso se manterrà il servizio porterà a casa l'incontro, quindi chiaramente ve ne daremo conto nel corso ovviamente della trasmissione dedicata come speciale al ciclismo sulle strade del Tour. Ad aprire la lista degli ospiti prestigiosi in questa edizione della Grand Boucle c'è un campione olimpico, oltre a essere stato campione italiano vincitore proprio in Spagna di una Vuelta anno 1990. Salutiamo con piacere Marco Giovannetti. Buon sabato Marco.
8: Buon sabato a tutti e buonasera a tutti.
0: Grazie naturalmente per essere con noi qualche minuto. Ecco, ti chiedo anzitutto cosa pensi del fatto che sarà il primo corridore, come ci diceva poco fa Cristiano Piccinelli, a transitare sul traguardo, a determinare il miglior tempo dell'intera squadra, ma per ogni corridore vale il tempo effettivo. Qualcosa è cambiato rispetto al passato. Che ne pensi?
8: Sì, in effetti è una cronosquadra un po' inusuale, perché è la prima volta che credo che facciano una cosa del genere, prendendo i tempi individualmente, non a squadre. O meglio, diciamo che prima che arrivava dovevano arrivare almeno il terzo della squadra per dare il tempo migliore. Invece adesso hanno scelto questa formula. Sarà anche un esperimento, perché credo che sia la prima volta che sia fatta. Oggi è una squadra molto difficile, molto complicata, perché secondo me alla prima giornata fare una conosquadra di 16 km con due strappi abbastanza impegnativi, beh, chi non è pronto sicuramente perderà anche qualche minuto.
0: E questa naturalmente è una osservazione che giriamo subito a Cristiano Piccinelli. Diciamo intanto che sull'erba londinese di Wimbledon Flavio Cobolli è a un punto dal match serve sul punteggio nel quinto set di 5-2 a suo favore, 40-0. E magari spero, Cristiano, di interromperti tra qualche secondo per dare il finale di questa sfida. Intanto c'è Marco Giovannetti per te.
7: Assolutamente, saluto il nostro ospite ricordando soltanto che il miglior tempo in questo momento è sempre quello della Groupama FDJ, formazione francese, Francia che sogna molto con Paul Sixas, 19 anni e qualche mese, è il più giovane del gruppo in questa edizione del Tour de France. E proprio di lui vorrei parlare con Giovannetti. È stato fatto debuttare, direi, a furor di popolo il giovane francese. Ha fatto cose egregie quest'anno in stagione, ma è stato giusto secondo te portarlo subito, diciamo così, anche con il peso, no, dell'attesa francese, perché insomma il tour manca dal 1985, dalla vittoria all'ultima vittoria francese è quella di Hinault, ma è stato giusto portarlo a provare il Tour de France così presto?
8: Ma prima di tutto bisogna vedere con quali intenzioni l'hanno portato a questo Tour de France. Se sono intenzioni solo per fare esperienza può anche andare bene. Chiaramente se invece l'intenzione è di fare classifica e andare contro due mostri sacri che ci sono oggi, cioè Pogacar e Vingegaard, ma allora la vedo sbagliata.
0: Marco Giovannetti, apro una parentesi relativa però al tennis, perché Cobolli si è appena qualificato per gli ottavi di finale. Ha sconfitto il solido Khachanov, il russo, dimostrandosi un fondista più di lui, e non era affatto. Cobolli ha vinto 3-7-2 con il risultato finale di 0-6, 7-6, 6-7, 6-2, 6-2. Linea nuovamente a Cristiano Piccinelli.
7: In strada adesso la Netcompany Neos del nostro Filippo Ganna, c'è anche Bernal, Aresman, Foss, Vaclen, Tarling, Kwiatkowski e Godon, questi per dare insomma la completezza della squadra, della formazione del nostro Filippo Ganna, che ha chance oggi di poter anche conquistare la maglia gialla, perché lo ricordiamo, il regolamento prevede sostanzialmente che il simbolo del primato verrà concesso a colui che avrà fatto meglio nei 19,6 km del tracciato odierno. C'è Remco Evenepoel, ma Ganna, insomma, il cronometro può dire la sua, visto che il cronometro nella prima parte soprattutto è abbastanza lineare. Poi sì, come ricordavi, c'è quello strappo in arrivo di 800 metri con una pendenza media al 7%. Ecco, lì forse uno specialista come Ganna può pagare dazio.
8: Ma poi dipende soprattutto anche vedere come vogliono interpretare la corsa, perché se puntano la classifica Ganna credo che dovrà aspettare il capitano senza poter fare la corsa sua, invece se puntano alla tappa e lo lasciano libero può anche darsi che possa lottare per la vittoria della tappa.
7: E vedremo ovviamente quello che succederà. Intanto però primi chilometri per la formazione, il cui capitano dovrebbe essere Ganna Bernal, e in secondo ordine Aresman, che è andato anche abbastanza bene al Giro d'Italia, formazione che non è più la formazione che comandava e vinceva praticamente tutti i grandi giri, perché hanno trovato le altre squadre, Vingegaard e Pogacar.
0: Pubblicità.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
9: Suzuki.
6: Sulle strade del Tour.
0: Alle 18.20 io ricordo, per ciò che concerne la Formula 1, a proposito, il Gran Premio d'Inghilterra scatterà domani alle ore 16. Kimi Antonelli ha conquistato la pole position sul circuito a nord di Londra. il pilota della Mercedes, ha preceduto le due Ferrari, quella di Charles Leclerc, secondo, e di Lewis Hamilton, terzo, quarta. L'altra Mercedes di George Russell e nuovamente adesso microfono a Cristiano Piccinelli e Marco Giovannetti.
7: 22:28 è il tempo da battere fino a questo momento, quello fatto registrare dalla Groupama con Romain Grégoire, che è arrivato per primo nella squadra francese al traguardo. In strada anche, oltre la Sodal, tra poco toccherà anche alla Bahrain Victorious del nostro Tiberi, che è al debutto nella corsa gialla e che punta ovviamente a fare classifica. E poi vedremo la Education First, la Lidl Trek di Ayuso, che non ha nascosto le sue ambizioni di podio, la Red Bull di Lipovic e Everpool, Visma Lise Bike di Vingegaard e UAE di Pogacar. Andando a guardare un po' quelle che sono le squadre, le dico a beneficio anche magari di chi ci ascolta, oltre a Pogacar ci sono nella UAE Del Toro, Groschartner, McNulty, Polit, Vermersch, Wellens e Adam Yates. Per quanto riguarda invece la formazione di Jonas Vingegaard, ci sono Affini, Armirail, Kampenaerts, Agenes, Jorgensen, Kuss e Piganzoli. Ecco, prendendo soltanto le squadre degli ultimi vincitori del Tour de France, quale ti sembra la più forte così, insomma, sulla carta?
8: Ma sono sicuramente due grandissime squadre, forse la UAE con Pogacar Del Toro, perché Del Toro ha dimostrato veramente di essere ai livelli dei migliori e più forti, e penso la UAE sia un pochino più forte, però così poi sarà la strada che decide.
7: Quello come sempre, intanto sta per arrivare il team Jaico Alula con però già secondi di ritardo rispetto al tempo della Groupama, dunque non cambierà in questo momento il primato nella classifica, assolutamente parziale, 22:28. Io credo che verrà limato di molto dalle migliori squadre, dai migliori cronomen questo crono. Credo che si potrà andare a conquistare la tappa e dunque anche la maglia gialla sui 21, non so, 19 km e 6, Giovannetti.
8: Ma sì, penso di sì, come tempi penso di sì, e qui sembra quasi un arrivo in salita, perché vedo che arrivano tutti a spicciolata, anche i componenti delle squadre. Chiaramente Pogacar e Vingegaard faranno praticamente la loro corsa, e penso che arriveranno intorno a 10-15 secondi da uno dall'altro, anche se bisogna vedere, perché come interpretazione è molto difficile, come ho detto prima, bisogna vedere il riscaldamento, bisogna vedere come partono in questo cronometro, che è molto difficile secondo me.
7: In effetti c'è stata anche una lunga ricognizione, è stato concesso tempo, diciamo così, alle squadre per analizzare fino in fondo quello che è il percorso odierno della prima frazione del Tour edizione 2026, che prevede questi 19 chilometri con partenza sostanzialmente dal Forum, dalla zona del mare, diciamo così, del porto di Barcellona, e poi dei lunghi rettilini per arrivare a ridosso al passaggio di Santa Madrona, della salita verso il parco olimpico del Montjuïc, che nella fase finale è abbastanza duro, perché sono 800 metri al 7%, dunque evidentemente farlo a tutta può costare anche qualche debito d'ossigeno per quanto riguarda i protagonisti della corsa gialla. Intanto siamo sulla coda del gruppo della Netcompany Neos, la squadra di Filippo Ganna, che è passata al primo intermedio, posizionato dopo 5 km con 5 minuti e 25, miglior tempo parziale per quanto riguarda questo rilevamento cronometrico per la squadra di Filippo Ganna, e tempo direi da utilizzare come rendimento, come riferimento per quello che succederà dopo, quando scenderanno le altre squadre che sono interessate ovviamente soprattutto alla classifica generale. Oggi avremo tutte le classifiche, perché la squadra che vincerà il miglior tempo nel primo intermedio indosserà la maglia verde, quella che avrà il miglior tempo nell'ultima salita la maglia pua degli scalatori, e poi ovviamente il miglior tempo assoluto per la maglia gialla. Tocca adesso alla formazione della Education First, anzi la siamo con la XDS Astana per quanto riguarda ovviamente la formazione kazaka, che ha molti azzurri, sono 12 in totale quelli presenti al Tour de France. Parlando però di quello che sarà il proseguo della corsa, insomma, immaginiamo ovviamente uno duello come è stato negli ultimi anni tra Vingegaard e Pogacar, ma aver fatto il giro è stato un azzardo secondo te per il corridore danese, per Vingegaard?
8: No, assolutamente no, perché ha dimostrato che è partito non in condizione al 100%, invece ha finito il giro con una grandissima condizione. È come succede tutti gli ultimi anni, sia lui che Pogacar non hanno rivali per le corse a tappe, ha vinto abbastanza facile, quindi non ha speso più di tanto. E poi avrà rifinito sicuramente la preparazione per il Tour, come l'anno scorso Pogacar, secondo me non è stato per niente un azzardo, anzi secondo me gli ha dato morale e quindi partirà questo Tour molto convinto, molto forte.
0: Intanto si inserisce nuovamente lo studio, interrompendo per un attimo, ma giusto per qualche secondo, Marco Giovannetti. Io ricordo gli incontri di Wimbledon, perché ovviamente ci siamo soffermati, come era giusto che fosse, sulla maratona vittoriosa. Fabio Cobolli si è qualificato per gli ottavi di finale, ma tra poco saranno in campo Lorenzo Sonego e Taylor Fritz e anche Matteo Berrettini, opposto al bulgaro Dimitrov. Ebbene Marco, ritornando ovviamente a quello che stavi commentando insieme al collega Cristiano Piccinelli, sono due cronometri in una, questo sembra, perché ovviamente il tratto in pianura prevede che vadano a fare l'andatura soprattutto i passisti, poi però l'ascesa al Montjuic fa iniziare completamente un'altra sfida, sembra quasi una gara individuale come dicevate, che però è camuffata da cronometro.
8: Infatti l'insidia è proprio questa, perché poi non dimentichiamoci che è la prima tappa, quindi ancora i corridori non sono allenati alle fatiche, agli sforzi brutali che hanno bisogno di fare oggi per fare il tempo buono, e quindi ci sono molte insidie su questo cronometro, qualcuno potrebbe pagare anche di parecchio tempo, insomma.
0: E quello che scopriremo. Per il momento grazie davvero, Marco Giovannetti ha inaugurato e l'ha fatto alla grande come sempre la nostra lista di ospiti prestigiosi, una Vuelta, una medaglia d'oro olimpica nella 4%, disciplina scomparsa forse troppo presto, un titolo di campione italiano, una maglia bianca al Giro. Grazie a Marco Giovannetti.
8: Grazie a voi, è stato un grande piacere.
0: E allora, grazie Marco e buona estate a te. Allora, prima ovviamente della chiusura delle nostre sulle strade del Tour, io ricordo che Cristiano Piccinelli naturalmente sarà collegato poi dopo le 18:30 ora italiana direttamente con gli studi di Dallas. Riepiloghiamo per un minutino qual è la situazione sulle strade di Barcellona per la prima cronosquadra della Grand Boucle.
7: C'è stato un cambio al vertice della classifica parziale, perché la Alpecin di Mathieu Van Der Poel al momento ha fatto registrare il miglior tempo, 22:26, 2 secondi meglio della Groupama, ma ai primi due intermedi è la Netcompany Neos di Filippo Ganna a fare meglio di tutti, 11:03 il margine al secondo intermedio, con 15 secondi di vantaggio su quello fatto registrare dalla Alpecin, che lo ricordiamo ancora una volta al momento guida la classifica.
0: E io invece saluto e ringrazio per il momento Cristiano Piccinelli, poi sarà lo studio di Dallas a dargli la linea, a coinvolgerlo ovviamente per la parte finale di questa cronosquadra. Per il momento pubblicità.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
0: Sabato Sport. A 10 secondi dalle 18:30 finisce qui il nostro appuntamento in diretta. Ricordo che sulle strade del Tour ritornerà domani all'interno del contenitore Domenica Sport, per quello che ovviamente è dato sapere a livello di informazioni sportive non passerà tanto tempo, perché Cristiano Piccinelli sarà tra poco con noi, ma collegato direttamente dagli studi di Dallas. Parte infatti tutto il mondiale minuto per minuto da Giovanni Scaramuzzino. Il grazie naturalmente a tutti voi per il cortese ascolto, ma un grazie che estendiamo, ed è un piacere, a Ombretta Conti in regia, Andrea Boccia in redazione con noi e Carlo Boninsegna invece in console. Domani torniamo con Domenica Sport, adesso tutto il mondiale, minuto per minuto, direttamente dagli studi di Dallas.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Tutto il mondiale, minuto per minuto. Go!
10: Montagna di 88 partite ed eccole qui finalmente le 16 squadre che si contenderanno il titolo, certo con ambizioni, con possibilità molto diverse: 7 europee, 4 sudamericane, poi le nazionali dei tre paesi organizzatori, 2 africane, non è l'incipit di una storiella da bar, la geografia calcistica, e 4 giorni da oggi a martedì per comporre il quadro dei quarti di finale. Però si comincia con i primi 2 ottavi e allora ben trovati, buon pomeriggio da Dallas, Guido Ordone al microfono, sono le 18:31 minuti. Io vado subito a salutare Daniele Antelmi con Paolo Ranaldi alla parte tecnica e confermando quanto appena detto il nostro Giovanni Scaramuzzino. Un saluto anche a chi ci segue da Roma, da Saxarubra, Carlo Boninsegna, Alessandro Campanella, Andrea Boccia in redazione, naturalmente Ombretta Conti in regia. Gli Stati Uniti si fermano per il 4 luglio, non si ferma però questo mondiale. Oggi 250 anni esatti dalla dichiarazione di indipendenza firmata a Filadelfia, dove non casualmente più tardi alle 23, ma attenzione, meteo permettendo, la sorpresa Paraguay proverà a mettere in difficoltà la favoritissima Francia. Noi però cominciamo dal Texas, proprio dallo stato americano che ci ospita, da Houston e non da Dallas, in qualche modo anche da Barcellona, perché come avete appena sentito oggi saremo tutto il mondiale e non solo, minuto per minuto. Seguiremo, continueremo a seguire anche la prima tappa del Tour de France con questa crono a squadre. Andiamo con ordine, comincia il primo ottavo di finale. Comincia tra meno di mezz'ora, il Marocco cercherà di rinverdire i fasti di 4 anni fa in Qatar, e il Canada invece il suo miglior risultato nella storia l'ha comunque già ottenuto. E allora per Canada-Marocco, primo ottavo di finale, ricordandovi che tra poco saluteremo anche Massimo Orlando che sarà con noi in Radio Cronaca per il commento tecnico, le formazioni ufficiali, la presentazione con il nostro inviato a Houston, Giuseppe Bisantis, buon pomeriggio.
11: Buon pomeriggio a te Guido Ardone, buonasera ai nostri radioascoltatori in Italia, qui a Houston sono le 11:33 minuti, le 18:33, alle 12 il fischio d'inizio. Ricordavi dell'anniversario dei 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti, atto firmato a Filadelfia, sarà proprio Filadelfia teatro della partita tra Paraguay e Francia, quella che seguirà questo primo ottavo di finale che ci divertiamo a dire decolla da Houston, visto che Houston è il centro spaziale della NASA, da dove sono decollate tutte le imprese spaziali di questo paese che ci ospita e al quale personalmente rivolgo i miei auguri per questa sentitissima festa del 4 luglio 1776, la dichiarazione di indipendenza di Filadelfia. Si sfidano qua Canada e Marocco, con il Canada che è uno dei paesi ospitanti, che però ha dovuto lasciare il Canada dopo il secondo posto nel girone alle spalle della Svizzera, e quindi il suo 16° di finale lo ha disputato al Los Angeles, eliminando proprio nei minuti finali il Sudafrica per 1-0, e quindi adesso non gioca in Canada, gioca qui in Texas a Houston, che è la città più grande del Texas, anche se la capitale del Texas è Austin, che insomma è la terza perché la seconda è Dallas. Per quel che riguarda il Marocco, è la squadra africana che ha più possibilità, così come a sorpresa è successo 4 anni fa, di andare avanti. Il quarto posto in Qatar sì, fu una sorpresa, ma adesso il Marocco punta forte. È arrivato secondo nel gruppo C, il girone del Brasile, mettendo in difficoltà il Brasile, battendo Scozia e Haiti, ma il capolavoro è arrivato ai 16° quando sembrava spacciato contro l'Olanda. Nel recupero è arrivato il gol del pareggio e poi ai rigori il Marocco ha eliminato gli arancioni che fino ad allora avevano disputato un ottimo mondiale. Le squadre sono in campo per il riscaldamento, anche se qui così come a Dallas lo stadio è al coperto con l'aria condizionata, anche se fuori è molto caldo, qui dentro si sta benissimo. E allora le formazioni che sono quelle ufficiali: il Canada, che è guidato proprio da un tecnico statunitense, Jess March, partirà con una 4-4-2, Crepoil a portiere, Johnston, Bombito, De Fougerolles e Larrière in difesa, Buchanan, Sigur, Eustachio e Ahmed a centrocampo, Jonathan David, sono due i David, ma in campo ci sarà dall'inizio lo juventino, mentre Promise David, un gol finora messo a segno, partirà dalla panchina. L'altro attaccante è Oluwaseyi. Per quello che riguarda invece il Marocco, che è guidato da un commissario tecnico marocchino, Mohamed Ouabi, è una 4-2-3-1 con Bounou in porta, Hakimi, Alal, Diop, Mazraoui in difesa, Bouadi, El Ainaoui a centrocampo, con Brahim Diaz, Unai e Del Cannus sulla tre quarti. L'unica punta è il bomber Saibari, che a quanto pare lascerà il PSV Eindhoven per accasarsi addirittura al Bayern Monaco. A dirigere l'incontro una terna arbitrale inglese, Michael Oliver, che è il famoso arbitro che Buffon, con un'uscita non proprio elegante, definì un uomo con un bidone di spazzatura al posto del cuore. Ricorderete quel Real Madrid-Juventus con una rimonta clamorosa solo sfiorata dalla Juventus e un rigore nel finale trasformato da Cristiano Ronaldo. E lui è Michael Oliver, federazione inglese, Stuart Barnes e James Mainwaring sono i due guardialine. Il quarto ufficiale è un arbitro importante, l'olandese Danny McKelly, mentre per quel che riguarda il VAR, Jared Gillett, inglese, Dennis Igler, olandese, e Thomas Kwiatkowski, anche lui un arbitro importante, polacco. Questa la situazione. Beh, lo stadio è difficile distinguere i tifosi, e comunque sono tanti, perché hanno tutti la maglia rossa, sia quella del Canada sia quella del Marocco. Però il Canada, che gioca tra virgolette in casa, indosserà il completo nero, mentre il Marocco sarà tutto bianco. Queste sono le indicazioni che ci arrivano sulle comunicazioni ufficiali della FIFA. Il campo adesso viene innaffiato, ma ripeto, le condizioni ambientali dentro lo stadio di Houston, che oggi saluta il mondiale perché questa sarà l'ultima partita che si disputa qui a Houston, sono pressoché ideali. Restiamo in Texas, torniamo a Dallas da Guido Ardone.
10: E grazie per il momento a Giuseppe Bisantis, prepartita che continuerà tra pochissimo quando andremo a salutare anche Massimo Orlando, che come ribadisco sarà in Radio Cronaca al fianco del nostro inviato a Houston, dalle maglie rosse egemoni all'interno dell'impianto texano che sta per ospitare Canada-Marocco, alla maglia gialla che è simbolo della corsa a tappe per eccellenza. Come avete sentito nel corso di Sabato Sport, comincia oggi, è già cominciata l'edizione numero 113 del Tour de France. La Grand Boucle parte però dalla Spagna, dalle strade di Barcellona, con questa cronosquadra che è in pieno svolgimento e che racconteremo ovviamente fino alla fine, dunque al rimbalzo di linea nella prima parte di Canada-Marocco. Subito però andiamo a fotografare fare ancora la situazione in corsa, e allora anche dai nostri studi di Dallas il saluto a Cristiano Piccinelli. Buon pomeriggio e bentrovato Cristiano.
7: Buon pomeriggio a te Guido, buon pomeriggio a chi ci ascolta. Più che maglia gialla direi maglia tricolore, perché è quella che ha sfilato sulle strade di Barcellona di Filippo Ganna, neo campione delle prove contro il tempo italiano, e che ha fatto registrare il miglior tempo in assoluto, 21:55. Adesso il crono da battere per conquistare la vittoria in questa crona squadre, che però ha un regolamento particolare. Sostanzialmente si tiene conto del tempo singolo, del tempo individuale, ma ovviamente chi farà registrare il miglior tempo darà la vittoria anche alla propria squadra. E al momento Netcompany Neos davanti a tutto, grazie a Filippo Ganna, che ha chiuso stremato, è sceso di bici e si è praticamente sdraiato sull'asfalto del Montjuïc, dove arriva di fatto la prima frazione del Giro di Francia, passando dalle bellezze della città catalana, Sagrada Famiglia in primis, ma non solo, le Ramblas e poi il Parco di Gaudí, per arrivare lì dove nel 1992 si sono svolte buone parte delle gare delle Olimpiadi di Barcellona. E dunque Netcompany Neos, Filippo Ganna, 21:55 il tempo da battere. Tra poco in strada toccherà la Lidl Trek, la formazione di Juan Ayuso, e poi di 5 minuti in 5 minuti Red Bull, la formazione di Remco Evenepoel e di Lipovic, che l'anno scorso è arrivato terzo al Giro di Francia. Visbon is a bike, la squadra di Vingegaard dalle 18.50 alle 18.55. Partirà la UAE del grande favorito, ovvero Tadej Pogacar, che sogna il quinto sigillo al Tour de France per raggiungere Hinault, anche Thiel, Indurain e Eddy Merckx nel ristretto novero dei penta vincitori del Giro di Francia, per provare mai magari il prossimo anno a fare l'assistina ed essere il migliore di tutti. Vedremo se effettivamente ci riuscirà. Per questo Giro di Francia è arrivato con un bel capello biondo platino il fenomeno sloveno. A te.
10: Grazie per il momento a Cristiano Piccinelli. A tra pochissimo torniamo alla prepartita di Canada-Marocco, la gara che inaugura la serie degli ottavi di finale di questo Mondiale 2026 e che precede, come andiamo ancora a ribadire, Paraguay-Francia, calcio d'inizio alle 23. Noi saremo ovviamente in diretta su Rai Radio 1. Aggiungiamo anche, per chi non lo ricordasse, che poi le vincitrici di queste due sfide si andranno ad affrontare nel quarto di finale, il primo quarto di finale, il programma giovedì 9 luglio, con Giuseppe Bisantis che è a Houston per noi. Il commento tecnico in radiocronaca sarà di Massimo Orlando. Massimo, ben trovato in trasmissione, buon pomeriggio.
12: Buon pomeriggio Guido, a te e ai nostri radioascoltatori.
10: La tua idea in proiezione su questo primo ottavo di finale: il Canada è di certo, non credo di dire cose scandalose, la meno quotata delle tre formazioni di casa, anche se non gioca più in casa, come ha ben spiegato Giuseppe Bisantis. Ha semmai la leggerezza, no, dalla sua, di poter continuare a fare l'impresa. Il Marocco ha portato a casa i rigori, uno dei sedicesimi più combattuti, più incerti, ha mandato a casa l'Olanda, ha fatto un gran mondiale in Qatar. Insomma, la strada per gli uomini guidati dal neo Bayern Monaco Saibari, insomma, è segnata per andare avanti a questo punto.
12: Sì, assolutamente. La leggerezza del Canada, sono d'accordo con te, hanno raggiunto comunque l'obiettivo minimo, dunque giocano con più serenità. Mi dispiace non vedere Davis, il giocatore del Bayer, che è importantissimo. Touré è infortunato, hanno dei problemini, comunque sono arrivati, ripeto, a un traguardo importante. Dall'altra parte ormai non è più una sorpresa, è una certezza, Guido, questa squadra
10: a livello mondiale. Il Marocco si impone. Giuseppe Bisantis, torno da te. Perché prima di Canada-Marocco sentiamo in sottofondo l'inno americano? La mia domanda è retorica e lo sarà anche la tua risposta, ovviamente.
13: I 250 anni dell'indipendenza è un momento di grande emozione, perché Maya Rodriguez della banda della Marina statunitense sta intonando l'inno. Ascoltiamolo.

0: stupenda Maya Rodriguez, che è un ufficiale dell'US Navy, della Marina americana, e ha cantato con una voce da brividi l'inno statunitense. Ripetiamo, 250 anni oggi dalla dichiarazione di indipendenza a Filadelfia, quando i primi stati si staccarono dalla dominazione inglese, e quindi tutti in piedi ad ascoltare l'inno, momento davvero molto sentito. Ci sarà una velocissima anche cerimonia per ricordare prima degli inni ufficiali della partita, ma davvero buon compleanno per questi 250 anni di una data storica, non solo per gli Stati Uniti ma per l'umanità.
1: Grazie ancora Giuseppe Bisantis. Cerimonia, anzi cerimonie firmate allo stesso modo dal nostro Marco Balic, così come era stata quella inaugurale, usavo il plurale perché ovviamente analoga cerimonia ci sarà nella prepartita di Paraguay-Francia, tanto più che abbiamo ribadito assolutamente la centralità in questa data storica per gli Stati Uniti della città di Filadelfia, che ospiterà la sfida più tardi. Massimo, ha fatto un salto a Houston, qui da Dallas, che poi ci vogliono appena 4 ore di macchina, traffico permettendo, perché c'era ovviamente un momento anche dal punto di vista simbolico con tutta la sua ufficialità. E la Juve vuole disfarsi di David, lui vuole convincere i bianconeri, forse a suon di gol, ne ha fatti 3 ma in una sola partita, e sul fronte offensivo, restando in casa Canada, anche in altre occasioni, credo ancora con te al commento, ci siamo soffermati su Oluwasei, che non ha inciso. Ora è chiaro che Jesse Marsh aspetta i gol, perché senza quelli la sfida col Marocco è ancor più impari già in partenza.
2: Sì, assolutamente sì, David fatto 3 gol, però credo
1: tutti
2: che la
1: col
2: Juventus
1: Qatar,
2: almeno
1: la tripletta che aveva,
2: esatto,
1: un po' illuso
2: col
1: tutti,
2: Qatar.
1: Insomma,
2: esatto contro una squadra abbastanza debole, mettiamola così, ma insomma dai movimenti di mercato sembra che la Juventus non abbia più intenzione di tenere il giocatore canadese. Dall'altra parte mi sorprende comunque che Oluwasei faccia anche oggi il titolare, mi sembra che abbia dei giocatori che sono tipo Larin
1: in primis,
2: che è stato,
1: senza dubbio,
2: esatto,
1: sì,
2: assolutamente più prolifico rispetto al giocatore di colore, evidentemente piace all'allenatore del Canada. Onestamente, Guido, a guardare però dopo ieri sera, dopo Argentina Capoverde, non mi sento di fare più pronostici. Comunque complimenti a questo Marocco, perché la partita giocata contro l'Olanda, fortissima, una squadra veramente organizzata, il Marocco ha dimostrato tutto il grande valore che ha a disposizione.
1: Hai fatto bene, Massimo Orlando, a tornare sulla notte in Italia, la serata di Miami, che ho definito da montagne russe, ma senza inventarmi nulla di particolare. Ovviamente l'Argentina che con gran fatica è contro uno straordinario Capoverde, che davvero poi alla fine è uscita imbattuta nei 90 minuti, perché ovviamente ha trascinato i campioni del mondo dai supplementari. Per chi non l'avesse seguita, è stata una gara davvero palpitante, enormemente più difficile per l'Argentina. Torniamo ancora per un minuto, anche un po' abbondante, da Cristiano Piccinelli, il Tour de France. Poi ribadisco ovviamente rimbalzo di linea tra Canada e Marocco e la tappa che inaugura la Grand Boucle 2026. Cristiano.
3: Al momento il miglior tempo è sempre quello di Filippo Ganna, che ha fatto sì che la Netcompany Neos sia al momento la squadra al comando. In strada però c'è anche la Red Bull Borans Grohe con Remco Evenepoel sulla sua maglia di campione del mondo a cronometro, perché la può indossare soltanto in questo caso, visto che il campione del mondo su strada è un certo Tadej Pogacar. E lì vedremo ovviamente quello che sarà il primo rilevamento cronometrico, il primo intermedio dopo 5 km e 100 metri, il Carrer de Lille, che darà un primo saggio di quella che sono le potenzialità della formazione del belga. Intanto però possiamo dare un buon riferimento per la Bahrain Victorious, la squadra di Antonio Tiberi, che al momento è quarta con 39 secondi di distacco dalla Ineos, quindi evidentemente con un buon risultato per la formazione di Damiano Caruso e di Antonio Tiberi, che è, diciamo, l'uomo su cui l'Italia punta per la classifica generale. Classifica generale non vuol dire podio, credo le speranze siano praticamente nulle, ma vuol dire magari stare in top 10 fino alla fine. Vedremo effettivamente cosa succederà. Intanto però siamo in prossimità ormai del primo intermedio per quanto riguarda la formazione di Remco Evenepoel. Vedremo se riuscirà a fare meglio della Ineos di Filippo Ganna, che fino a questo momento non solo ha il miglior tempo ma anche il miglior tempo in tutti e tre gli intermedi dei 19 km e 600 metri di questa prima frazione, tutta dentro Barcellona, con arrivo al Montjuïc, la collina olimpica della città catalana. Te
1: Benissimo, e grazie a Cristiano Piccinelli. Allora si parte tutto il mondiale, non solo minuto per minuto, sarà rimbalzo di linea fino alla conclusione di questa prima tappa del Tour de France. Canada-Marocco è la partita che a Houston, come ribadisco, inaugura il quadro degli ottavi di finale. Al microfono l'inviato Giuseppe Bisantis, al commento tecnico Massimo Orlando, e il nostro Cristiano Piccinelli continuerà ad aggiornarvi sulla prima tappa della Grand Boucle. Buon ascolto davvero su Rai Radio 1 dagli studi centrali di Dallas. Ci ritroviamo nell'intervallo di Canada-Marocco. A più tardi.
4: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: Alla ricerca della qualità.
8: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
7: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
8: Porca vacca, non sul tappeto!
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
12: Acqualete e Open Fiber vi invitano all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
13: La partita.
0: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dal Houston Stadium, da dove vi parla Giuseppe Bisantis, accanto a me in postazione per l'assistenza tecnica Francesco Pionaglieri. Partono qui da Houston, la città della NASA, nel giorno del 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza americana.

Marocco, che insomma punta addirittura a migliorare lo strepitoso quarto posto di 4 anni fa in Qatar. Le squadre stanno entrando in campo, lo stadio che oggi saluta comunque il mondiale, visto che questa è l'ultima partita che si disputerà qui a Houston, la città più grande del Texas, ma non la capitale, che è Austin, e con fuori una temperatura altissima. Qui la partita avrà inizio a mezzogiorno ora locale, le 11:52 sono in questo momento le ore, e lo stadio è gremito, però lo stadio è condizionato, aria condizionata, quindi all'interno si sta benissimo. Le squadre stanno per entrare in campo, quindi fra pochissimo ci sarà l'esecuzione degli inni nazionali. Nel frattempo le due enormi bandiere sono state dispiegate sul prato dello stadio di Houston, la inconfondibile bandiera con la foglia d'acero del Canada, bianca e rossa, bianca al centro con la foglia rossa di acero, tutta rossa per quel che riguarda il Marocco, con la croce a 5 punti verde, il colore dell'Islam, e insomma il rosso è il colore predominante di questo stadio, visto che Canada e Marocco hanno entrambi il rosso nelle loro divise. Però questa sera il Canada ha scelto un completo nero, il Marocco un completo bianco. Le squadre sono schierate, quindi non facciamo in tempo a ricordare le formazioni, che faremo subito dopo il stop pubblicitario, dopo gli inni nazionali, perché siamo ormai pronti alla esecuzione dell'inno. La partita è Canada-Marocco, questa la dicitura ufficiale, quindi il Canada gioca tra virgolette in casa, e quindi adesso, come annunciato dalla speaker, ascolteremo O Canada con qualche fischio da parte dei tifosi americani, speriamo che cessino.

partecipazione del pubblico canadese, che in maggioranza anche per motivi geografici. Canada è stato enorme, il secondo del mondo per estensione dopo la Russia, più grande degli Stati Uniti d'America. Adesso però è il momento dell'inno del Regno del Marocco, l'inno sceriffano.

0: Canada e Marocco a caccia dei quarti di finale, giovedì prossimo a Boston contro la vincente di Paraguay-Francia, l'altra partita che si disputerà in questo 4 luglio in quella di Filadelfia. Ci fermiamo per la pubblicità.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Ancora collegati con Houston, andiamo quindi con le formazioni di questo primo ottavo di finale. Il Canada, che è guidato da un commissario tecnico statunitense, Jess Marsh, partirà con un 4-4-2. Crepò il portiere.

0: portiere. Johnson, Bombito, De Fougerol, Larrea in difesa, Buchanan, Sigur, Eustachio e Ahmed a centrocampo, Jonathan David, lo juventino, e Ulavaseye davanti. La replica del Marocco guidata dal commissario tecnico marocchino Mohamed Ouabi. 4-2-3-1, Bounou, il portiere, Hakimi, Alal, Diop, Mazraoui in difesa, Bouadi, Elanaoui a centrocampo, Brahim Diaz, Unai, El Kannous sulla tre quarti. L'unica punta è il bomber Saibari, fresco di passaggio dal PSV Eindhoven al Bayern Monaco. Dirigerà l'incontro maglia arancione, calzoncini neri, calzettoni neri, una terna arbitrale inglese, Michael Oliver, primo arbitro, Stuart Bart, James Mainwaring, i guardialine, quarto ufficiale olandese, arbitro importante, Danny McKelly, e poi alla VAR un inglese, Jared Gillett, un altro olandese, Dennis Igler, e un polacco, anche lui arbitro molto importante, Thomas Kwiatkowski. Vi abbiamo appunto detto che le condizioni dentro lo stadio sono ottimali, nonostante siamo a mezzogiorno e fuori faccia molto caldo. Scelta del campo, vi ribadiamo che il Canada giocherà tutto in nero con bordi e numeri in bianco, tutto bianco invece il Marocco. Non sarò solo nel racconto di questa partita, ma collegato con noi per il commento tecnico, un caro saluto a Massimo Orlando.
1: Buonasera Giuseppe, a te e ai nostri radioascoltatori.
0: Allora Massimo, queste formazioni ti stupiscono un po', ormai siamo davvero tutte finali, o dentro o fuori,
1: sì.
0: Chi vince va avanti, chi perde va a casa.
1: Sì, sì, assolutamente, adesso non si può più sbagliare. Parlavamo prima con Guido della leggerezza, no? Del Canada, che comunque ha ottenuto il suo miglior risultato. Mi stupisce un po' Ulavaseye, pensavo che potesse giocare la Mira, che insomma aveva fatto molto bene, e un gol nella partita contro il Qatar, contro la Bosnia, scusa. E mi dispiace che non ci sia Davis, un giocatore che avrebbe dato qualità alla squadra canadese. Dall'altra parte ormai non è più una sorpresa, Marocco, una squadra strepitosa, essere riuscita a buttare fuori dal mondiale l'Olanda giocando una partita contro una squadra fortissima fa capire che ormai questa squadra, insomma, può ambire a qualsiasi risultato. C'è tanto talento e c'è la convinzione di essere diventati veramente squadra forte.
0: Visto che siamo anche in tema di mercato, ti stuzzica questa futura coppia Harry Kane, Saibari al Bayern Monaco? Sono due che stanno segnando tantissimo in questo mondiale.
1: Beh sì, è una coppia meravigliosa. Saibari ha dimostrato di essere un grande giocatore nel PSV, giustamente Bayer, che è una squadra molto attenta ai talenti, anche se lo ha pagato molto, è andata a prendersi questo giocatore che sembra essere veramente di grande qualità. Insieme a Kane formerà una super coppia, ma insomma c'è anche Olise, tanti di quei giocatori in quella squadra che di talento di certo non manca.
0: E allora si stanno caricando a vicenda i giocatori del Canada, che si schiera da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione, come sempre molto alta in questi bellissimi stadi statunitensi. Qui, ripeto, per motivi climatici è assolutamente necessario e fondamentale la copertura e l'aria condizionata, perché il caldo che c'è fuori non ci sono le condizioni. Conto alla rovescia, dà il calcio d'inizio il Canada, dall'altra parte il Marocco. Subito dopo il calcio d'inizio faremo un assalto, iniziata adesso la partita, all'altro grande evento che inizia proprio oggi, il Tour de France, che però come ormai siamo abituati anche per il Giro d'Italia non parte dalla Francia ma è a Barcellona con la cronoscalata. Lo sta seguendo per noi Cristiano Piccinelli, mentre vi diciamo che insomma siamo a Houston, dove decollano i missili. Falsa partenza anche qui perché l'arbitro evidentemente non aveva coordinato, ecco, si parte adesso, i suoi cronometri con gli altri ufficiali di gara, e quindi si parte adesso, dicevamo, Tour de France, ma a Barcellona. Cristiano Piccinelli.
2: Trovo squadre con il miglior tempo al momento, che è quello della Netcompany Ineos di Filippo Ganna, 21.55, ma sta per arrivare la Lio 3, che sta per arrivare soprattutto Juan Ayuso, che è il capitano della formazione della Lidl Trek, che ha ancora qualche margine per poter sperare di fare meglio di Filippo Ganna e dunque posizionarsi al vertice della classifica. Ultime pedalate per Ayuso, l'ex compagno di squadra alla UAE di Tadej Pogacar, che prova fino all'ultimo a dare forza alle sue pedalate per cercare di superare Filippo Ganna, ma rischia di finire dietro di pochissimo rispetto a Ganna. Ma quello che conta per lui è aver fatto una crono importante, perché già questa crono stilerà una prima classifica. È dietro a Filippo Ganna, intanto però sta andando benissimo la Visma Lise Bike di Jonas Vingegaard, che ha fatto registrare il secondo miglior intermedio di tutta la tappa. Sta andando male invece la Red Bull Bora di Remco Evenepoel, che paga una quindicina di secondi rispetto alla formazione di Vingegaard. Su strada anche la UAE di Tadej Pogacar. Torniamo a Canada Marocco.
0: Perfetto, dove si gioca da un minuto. Abbiamo superato il minuto di gioco, è sempre 0-0 il parziale tra Canada e Marocco. Questa è la dicitura della partita, con il Canada che sta per battere una rimessa con le mani con l'Arie, anzi è un calcio di punizione proprio vicino alla linea del fallo laterale. Siamo anche vicinissimi alla linea della linea centrale del campo. Il retropassaggio per il portiere Crepò, completo giallo, che è un tuo amico Massimo, visto che gioca nell'Orlando City qui negli Stati Uniti e quindi evidentemente avete questo in comune.
3: Tifo per lui.
0: E allora, visto che gioca in Florida nell'Orlando City, ma sono diversi i giocatori del Canada che militano nel campionato statunitense. C'è adesso il Marocco che parte dalla terza linea con il controllo da parte di Diop, fondamentale il suo gol ai sedicesimi di finale partita con l'Olanda. Era sotto di 1-0 il Marocco, quasi fuori al 91esimo il gol di Diop, che poi ha portato prima ai supplementari e poi ai rigori, dove protagonista è stato il portiere pararigori Bounou. Diciamo che adesso il ritmo, finora definire di studio è fin troppo poco, sono praticamente fermi, Massimo.
1: Sì, sì, assolutamente, il Canada non accenna al pressing, è giusto che sia così, e ci vuole qualche minuto per studiare un po' anche l'avversario. La sensazione proprio per la qualità dei giocatori è che la partita la voglia fare il Marocco e che il Canada sia più di attesa e di ripartenza.
0: Halal va a controllare il pallone per quel che riguarda la difesa del Marocco, lo scambio con Diop, ancora Halal, ancora Diop. Si fa vedere il capitano Hakimi, che quindi è uno dei punti di forza di questa straordinaria nazionale marocchina, che è davvero, forse mi sembra addirittura meglio del 4 anni fa in Qatar, quando però sfruttò l'effetto sorpresa, prima nazionale della storia del calcio africano a qualificarsi per una semifinale mondiale. Ancora però c'è il break da parte del Canada, eccolo Jonathan David, il pallone che arriva ad Eustachio, il capitano del Canada. L'apertura a sinistra per l'Ariea, il controllo di l'Ariea, prova a mettere il pallone al centro, un rimpallo lo favorisce, va verso il fondo, forse si trascina il pallone sul fondo, no, è riuscito a tenerlo in campo, quindi ci sarà calcio d'angolo, il primo della partita in favore del Canada, che segnaliamo dopo 3 minuti porta la nostra destra, bandierina di sinistra, sì, è stato proprio l'ex milanista Brian Diaz, adesso in forza al Real Madrid, a mettere il pallone in fallo di fondo. Giusta la decisione dell'arbitro, che lo ripetiamo ancora, l'inglese Michael Oliver. Bandierina di sinistra porta la nostra destra per questa battuta del corner in favore del Canada, braccio sinistro alto per Buchanan, un paio di stagioni all'Inter con poche presenze ma anche un gol sfortunato in Italia. Buchanan purtroppo subì un grave infortunio e saltò gran parte delle partite. Parte lui, Buchanan atteso, Bounou ci mette i pugni e respinge, ma il pallone termina ancora dalle parti di Buchanan. Il controllo è ancora di Sigur che rimette al centro, la sponda di testa, il pallone in aria, l'uscita di Bounou e ancora corner. E beh, insomma, il Canada, come abbiamo più volte detto, non è certo favorito, è partito Massimo Orlando con un buon piglio.
1: Assolutamente, qui messa male la difesa del Marocco, de Fogora è bravo in questo tap-in per David, che perde il tempo per calciare di prima e poi riesce solo a conquistare un calcio d'angolo, ma buonissima occasione per la squadra canadese.
0: E allora sta la bandierina di sinistra, stessa situazione di prima, va alla battuta ancora il giocatore del Canada, esattamente Eustachio, pallone che arriva in aria, colpo di testa a liberare di Diop. Vediamo se il Marocco uscirà dalla propria metà campo, ma è il Canada che rovescia ancora un pallone in avanti, prova a inseguirlo, vediamo che cosa vede l'arbitro, se sarà ancora calcio d'angolo, sì. Terzo calcio d'angolo, sono andati in due i giocatori del Canada e del Marocco a cercare di fermare proprio Buchanan, che era pronto a effettuare un cross. L'ultimo tocco, secondo l'arbitro, è stato di Elanaoui e quindi ci sarà il primo angolo da destra per la nazionale del Marocco. 3-0 il conto dei corner, si incarica della battuta ancora il capitano Eustachio, suo il gol decisivo nel sedicesimo di finale, vinto dalla Canada meritatamente al di là dell'1-0 finale, che insomma farebbe pensare a una partita più equilibrata contro il Sudafrica. Ancora Eustachio che parte dalla bandierina, questa volta primo palo, deviazione di testa, mischia in aria, ancora il pallone che resta lì, prova a farlo suo Bounou che non la blocca mai, esce con i pugni, insiste ancora il Canada con Eustachio, la mette al centro, tentativo da parte del Canada di tenere in campo il pallone, allontanato, la spazza via il Marocco, ma davvero inizio tutto esclusivamente di marca canadese, in pratica Massimo si gioca una sola metà campo.
1: Sì, inaspettato, devo dirti la verità, anche se adesso stava per perdere un brutto pallone difensore canadese, però sono partiti con coraggio, senza paura, attaccando e soprattutto con tre calci d'angolo molto pericolosi, e il Marocco in sofferenza in questo inizio di partita. È vero, sono passati 7 minuti, però tutto Canada fino ad ora.
0: E allora il gioco adesso è interrotto perché proprio in occasione di quello azione che ricordava il nostro Massimo Orlando c'è stato uno scontro, beh anche abbastanza duro, tra Johnston del Canada e Unai del Marocco. Ha avuto la peggio Unai, che a terra si rialza solo adesso, 7 minuti e 20 secondi. E allora andiamo a sentire come sta andando la crono di Barcellona, apertura del Tour de France, Cristiano Piccinelli.
2: Grazie Giuseppe Visantis, sarà una lotta di secondi per conquistare il successo di frazione ma anche la maglia gialla. Al momento il miglior tempo è sempre quello della Netcompany Neos, 21.55, fatto registrare da Filippo Ganna, Ayuso a 8 secondi, è arrivato anche Remco Evenepoel e la sua Red Bull che sono a 11 secondi, tra poco arriverà anche la Visma Lise Bike di Jonas Vingegaard che ha fatto registrare il miglior tempo in tutti e tre gli intermedi, insegue la UAE di Tadej Pogacar che lì ballano 5, 6, 7 secondi tra queste due formazioni, tra i due campioni che si sono contesi e hanno vinto in alternanza gli ultimi 5 Tour de France. Da capire effettivamente se questa differenza sarà tale anche al termine della frazione e chi eventualmente sarà la maglia gialla, ma al momento Filippo Ganna ha fatto registrare il miglior tempo e quindi anche il miglior tempo di squadra, 21.55. Sta per arrivare, tra circa 2 km arriverà la Visma Lise Bike di Jonas Vingegaard e a seguire l'ultima squadra ad arrivare sarà la UAE di Tadej Pogacar. Magan è davanti a tutti, a te.
0: E qui intanto siamo a 8 minuti e mezzo, non è cambiato ovviamente il parziale che a Houston vede sullo 0-0 Canada e Marocco. Si è ripresa a giocare dopo l'infortunio occorso al giocatore marocchino Unai, lancio lungo per il tentativo di scatto ancora della nazionale canadese proprio con Ulavaseye, e l'attaccante oggi schierato a sorpresa chiede un calcio d'angolo che non c'è, l'arbitro fa riprendere con una rimessa dal fondo in favore del Marocco. Marocco che prova a uscire da questa pressione del Canada che ha portato a 3 calci d'angolo per la nazionale nordamericana e anche a una pericolosa incursione di David con parata da posizione decentrata del portiere Bounou, completo verde per lui, ha due pronunce Bounou, o Bounou o Bono così come ha scritto sulla maglietta, però insomma la pronuncia in lingua marocchina è Bounou. Ancora il retropassaggio, il pallone che viene proprio controllato dal portiere che è andato in Arabia nell'Al Ahly, il controllo, il pallone che viene ancora messo a terra per la giocata di Bouadi, questo grande talento deve ancora compiere 19 anni, che un po' fisicamente nelle movenze a me ricorda un giovane talento di San Donà di Piave che si mise in luce nella Regina negli anni 90, non so se lo conosci, un certo Massimo Orlando, ne parleremo subito dopo perché c'è ancora il Canada pericolosissimo con una rovesciata, pallone al centro, va a liberare ancora il controllo da parte parte del Canada con Buchanan. Buchanan che viene messo giù, per l'arbitro non c'è niente, può ripartire il Marocco. Occasionissima Canada, Massimo, commentiamo questa.
1: Sì.
0: Non so se ti ricorda un po' Buandì, che sarà, è già nel taccuino dei grandi top club del calcio europeo e non solo, perché insomma Buandì milita in questo momento in Francia, nel Lille.
1: Sì, sì, i capelli forse, a quel periodo avevo
0: io
1: i capelli.
0: Io che t'ho visto giocare avevi questa visione di gioco.
1: No, comunque è davvero un grandissimo talento, anche se in questa partita ancora non è riuscito ad incidere, e qui una grandissima occasione, sbagliano con la ripartenza dal basso e subito questa palla in verticale per Oluwazey, che poteva fare meglio, era piazzato bene, bravo Bono però.
0: Saibari prova adesso a uscire, la chiusura da parte della difesa del Canada. Mi sta impressionando il Canada, che è davvero messo
1: anche
0: bene
1: a me
0: in campo, buon ritmo, ripetiamo, l'abbiamo detto anche Massimo in presentazione, ottavi di finale, il massimo del Canada, che per carità è uno dei paesi ospitanti, però dopo le tre partite del girone si è dovuto spostare causa piazzamento al secondo posto, e insiste ancora il Canada. Il tocco ancora per il capitano Eustachio, che va a liberare sulla sinistra dove si fa vedere ancora la Ria, cerca il filtrante, esce Diop che scaraventa il pallone in tribuna. Non sembra ancora entrato in partita il Marocco, che forse ci metterà un po' a carburare, però insomma in questo momento sta rischiando per due volte. Bounou ha salvato la sua porta, e se la prima azione di David era molto decentrata, quindi difficile vedere la porta, quella di Oluwaseye era praticamente a tu per tu, e qua bravissimo Bounou a scegliere il tempo, a rimpallare la conclusione. Ancora difficoltà per il Marocco, va a terra proprio Buadì, va a chiudere la retroguardia del Marocco, che poi riparte proprio con Hakimi, il giocatore del Paris Saint-Germain, ex Inter. Il rilancio, il pallone ancora controllato sulla tre quarti campo, prova a ripartire ancora Buchanan per il Canada, apertura a destra per Johnston che arriva dalle retrovie. Johnston effettua una cross, e ancora una volta difesa del Marocco per nulla ben posizionata. Eustachio, il tocco a sinistra, prova a filtrare, adesso esce il Marocco, vediamo se ci sarà velocità nella partenza della formazione nordafricana. E solo fallo laterale, mi sembra che la difesa del Marocco non sia ben posizionata in questi primi 12 minuti 0-0.
1: No, davvero, perché trovano passaggi filtranti, c'è grande spazio veramente per gli inserimenti, e con facilità trovano appunto questi giocatori troppo larghi. I due centrali devono essere più vicini in questa situazione di gioco, ma da considerare anche il fatto che il Canada, quando recupera il pallone, attacca sempre con tanti uomini, leggerezza, tanta corsa e anche qualità in questi primi 13 minuti. Veramente forse la miglior partita del Canada fino ad ora, davvero impressionante questo inizio.
0: E ricordiamo che il Canada impattò alla prima con la Bosnia, così, poi travolse il Qatar, squadra però molto fragile, 6-0, poi perse con la Svizzera, questo gli è valso solamente tra virgolette il secondo posto nel gruppo del Canada, che era il gruppo B, mentre gruppo C per il Marocco, che pareggia la prima con il Brasile, poi vince di misura con la Scozia, batte Haiti e poi, come detto, ai sedicesimi la vittoria ai rigori contro l'Olanda. Riparte il Marocco, seguiamo questa azione, poi torneremo a sentire la crono a squadre del Tour de France, inaugura il Tour de France però in Catalogna, in quella di Barcellona. 14 minuti 0-0, torniamo da Cristiano Piccinelli.
2: Miglior tempo è quello della Visma Lise Bike, miglior tempo è quello di Jonas Vingegaard, che ha fatto meglio addirittura di 8 secondi di uno specialista come Filippo Ganna. Ultima squadra ad arrivare adesso la UAE di Tadej Pogačar, con Isaac De Toro che sta trascinando il suo capitano, che deve recuperare circa 6 secondi rispetto a quanto fatto da Vingegaard all'ultimo intermedio. Ultimo chilometro intanto per i due della UAE, Del Toro e Tadej Pogačar, dunque direi di arrivare fino alla fine per capire se effettivamente sarà Jonas Vingegaard la prima maglia gialla o lo sloveno. Del Toro sta facendo ovviamente l'alfiere per il campione di Comenda, che tra poco partirà per la solo finale con il messicano che gli lascia strada. Parte parte adesso Tadej Pogacar per cercare quantomeno di avere lo stesso tempo o comunque di migliorare quanto fatto da Jonas Vingegaard. L'ultimo tratto è in salita pesante al 7%, la salita che porta al Parco Olimpico del Montjuic, con Tadej Pogacar che è ancora una trentina di secondi di margine rispetto a Jonas Vingegaard. Il duello è sempre lo stesso degli ultimi anni tra il danese, il repescatore vincitore del Giro d'Italia, e colui il quale ha vinto praticamente tutto. Gli manca soltanto la Parigi-Roubaix, è arrivato secondo per due volte, secondo anche quest'anno, ma quest'anno ha conquistato anche la Milano-Sanremo. Ultime fatiche per Tadej Pogacar per cercare di sopravanzare Jonas Vingegaard, ma dovrebbe finire dietro di poco, di pochissimo. Tadej Pogacar dovrà accontentarsi della seconda piazza, perché ormai è già dietro a Jonas Vingegaard, perde qualche secondo Tadej Pogacar rispetto al suo avversario, ma molto si deciderà ovviamente nelle tappe a seguire. Va a perdere una decina di secondi da Jonas Vingegaard, che dunque sarà la prima maglia gialla di questo Tour de France, che parte da Barcellona con Pogacar che finisce anche dietro a il nostro Filippo Ganna, e dunque una classifica parziale che avremo tra poco, ma di sicuro Jonas Vingegaard è la prima maglia gialla del Tour de France. Torniamo a Canada-Marocco.
0: E allora a breve torneremo da Cristiano Piccinelli per avere appunto il dato definitivo su questa prima tappa del Tour de France. Qui siamo a 16 minuti e mezzo e 0-0, incursione di Saibari per quel che riguarda il Marocco, però si alza la bandierina dell'assistente di destra James Mainwaring, inglese, che vede un fuorigioco dell'ex ormai attaccante del PSV Eindhoven, e quindi calcio di punizione in favore del Canada. Battuto il pallone che arriva a Boom, il tocco ancora centrale per l'incursione di Sigur che poi lancia ancora a sinistra, dove va a proporsi sempre la nazionale canadese. Siamo adesso all'altezza della linea centrale del campo, retropassaggio ancora per Bombito che poi va lateralmente da Johnston ancora tutto a destra dove c'è Buchanan. Buono il pallone di Buchanan che mette in profondità, l'intervento in scivolata per il quarto calcio d'angolo a zero in favore delle Canade. Sono passati 17 minuti, intervento in scivolata di Alal che ha messo il pallone in corner, bandierina di destra, porta alla nostra destra per questa battuta. Vedremo se sarà affidata ancora a Eustachio, che ha un buon tiro, ricorderete il gol al Sudafrica proprio con una conclusione poco prima del 90esimo dal limite dell'area di rigore. Eustachio, mentre Bonu controlla il piazzamento dei suoi compagni in difesa, va Eustachio alla battuta con l'interno di destro, quindi sarà a rientrare, a uscire, solite trattenute in aria. L'arbitro Oliver che controlla, ecco che alza il braccio destro Eustachio, pallone che spiova in aria, colpo di testa che era ben indirizzato, però ha incocciato sul corpo di Alal, e quindi ancora un rischio per il Marocco che va a liberare. È una Canada che davvero gioca anche, mi sembra Massimo, con grande serenità, senza troppi affanni.
1: Assolutamente, anche l'azione che ha portato questo calcio d'angolo è tutta di prima, ancora una volta con l'inserimento di Buchanan è salvato da un difensore, e poi calcio d'angolo. I giocatori del Marocco sono tutti molto alti, dovrebbero essere molto più attenti sulle palle inattive, invece ancora una volta Johnston ha colpito tutto solo e ha rischiato il Marocco. Davvero un bellissimo Canada che sta continuando, perché ha capito che il Marocco è in difficoltà, dunque giustamente pressa.
0: E perde infatti in uscita palla il Marocco, Ahmed la recupera, può ripartire ancora nazionale canadese, il tocco per Bombito, difensore centrale che però si porta nella metà campo avversaria. Apertura a destra per Buchanan, ancora Buchanan all'indietro per Bombito, il controllo di Bombito, il tocco all'indietro per De Fougerolles, ancora per Bombito la va a mettere per David per Buchanan, è stato toccato duro lo juventino, ma si rialza, ma c'è l'arbitro che interviene, ferma e comanda anche il primo cartellino giallo all'indirizzo di un giocatore del Marocco. Mi è parso Alal che ha commesso fallo, però qui Massimo forse l'arbitro avrebbe potuto anche far proseguire l'azione, perché si stava sviluppando in una maniera interessante.
1: Sì, assolutamente, e non era fallo da munizione, sinceramente devo dire la verità, è intervenuto sì sul piede leggermente in ritardo, ma non era assolutamente un fallo da munizione. e qui l'arbitro secondo me ha sbagliato, anche perché comunque Lal è un giocatore che entra sempre molto, molto aggressivo nel suo modo di giocare, adesso rischia, e Saibari mi sa che dovrà uscire perché avevo già visto che si teneva la coscia, evidentemente gli adduttori.
0: Problema muscolare, problemi. Che poi in un torneo con partite ravvicinate, l'eventuale quarto di finale sarà giovedì, rischia davvero, non dico di finire il mondiale, ma insomma di dover fermarsi. Vedremo se stringerà i denti. Al momento è a terra, e allora approfittiamo di questa pausa, siamo al 20° minuto ed è 0-0 tra Ghana e Marocco, per tornare da Cristiano Piccinelli per avere un altro collegamento dalla Tour de France.
2: La prima maglia gialla di questa edizione della corsa francese per Jonas Vingegaard, che vince anche con la sua squadra, visto che non ancora una squadra, la prima frazione da Barcellona a Barcellona, 19,6 km contro il tempo, miglior tempo del danese che arriva dopo la vittoria al Giro d'Italia, meglio di 8 secondi di Filippo Ganna, a 11 secondi c'è invece Tadej Pogacar, non perfetto con la sua squadra nel gestire le fatiche di questa frazione spagnola. Domani altrettanta frazione spagnola da Tarragona a Barcellona, 168 chilometri, si rimane in Catalogna con un circuito finale che prevede la tripla ascesa al Montjuïc con un 1600 chilometri di salita al 9,3% di pendenza media. Possibilità dunque domani per vedere all'opera gli attaccanti, ma la classifica è ancora cortissima, si parla di secondi. Ah, davanti a tutti c'è comunque Jonas Vingegaard, il repescatore, il danese volante se preferite altri appellativi, ma Vingegaard è la prima maglia gialla di questo Tour 2026. A te Giuseppe.
0: Perfetto Cristiano Piccinelli, durante tutto il Tour de France, anche ovviamente come è successo oggi in presenza delle partite dei mondiali, saranno frequentissimi i nostri collegamenti oltre ai servizi sulla corsa in giallo. Allora, nel periodo non collegato, purtroppo per il Marocco, Saibari, e purtroppo per la partita, perché si perde uno protagonista, costretto a uscire al suo posto, entrato a freddo Raimi, che comunque in questo mondiale ha già segnato un gol. Certo, Massimo Orlando, si perde un protagonista e il Marocco perde il suo riferimento offensivo.
1: Eh sì, assolutamente, giocatore fondamentale, anche se in questo inizio tutto il Marocco sta faticando, però insomma fino a in questo momento Saibari è stato fondamentale, è uscito in lacrime, molto probabilmente sa che non sarà più possibile per lui giocare, una perdita veramente importante, e un Canada che continua a fare la partita, davvero impressionante il ritmo, e Marocco fa fatica, non riesce a trovare le misure neanche quando c'ha la palla fra i piedi.
0: Ricordiamo che a proposito di infortuni, sin dalla partita del Qatar, una delle immagini più brutte di questo mondiale, il gravissimo infortunio a Kone, Ismail Kone del Sassuolo, che però è rimasto qui con le stampelle e a bordo campo a incitare i suoi compagni, e questo è anche un bel gesto. Intanto, come sentite con l'assistenza tecnica qui in postazione del nostro Francesco Pionaglieri, musica a palla, perché al 23° minuto è arrivato il momento della prima pausa rinfrescante o pausa commerciale, anche per noi è pausa commerciale, infatti mandiamo la pubblicità.
3: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
4: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Allora, Com'è andata? Racconta.
6: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
5: No. E tu che cosa hai fatto?
6: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
7: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
6: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
0: In corso la pausa rinfrescante del primo tempo qui a Houston, situazione Canada 0, Marocco 0, decisamente meglio il Canada. Approfittiamo ancora di questo minuto e mezzo che manca per commentare quello che abbiamo visto in questi primi 23 minuti, adesso sarebbero 25, ma tutto da recuperare con il nostro Massimo Orlando. L'abbiamo detto, meglio il Canada, però insomma ci aspettiamo ancora molto di più dal Marocco.
1: Ma assolutamente sì, Marocco in grandissima difficoltà, messa male in difesa, si fanno sempre imbucare da i centrocampisti, gli inserimenti insomma che arrivano costantemente e portati bene dai giocatori del Canada, che hanno già avuto due palle gol abbastanza clamorose, e il Marocco, Giuseppe, ho contato che poi non ha ancora toccato il pallone. Portiere del Canada inoperoso dopo 26 minuti, mi sembra una cosa un po' strana, sì. viste le forze in campo. Mi aspettavo davvero un altro Marocco, ma i complimenti vanno fatti al Canada.
0: Eh sì, assolutamente, un paio di retropassaggi, non di più, nessun intervento tra i pali da parte del portiere, e quindi si riprende adesso a giocare con un calcio di punizione in favore del Marocco, però all'altezza appunto dell'area di rigore marocchina, e infatti viene battuto a beneficio del portiere Bounou, che a sua volta canda in il pallone sui piedi di Diop. Diop cerca un compagno libero, l'apertura ancora per Alal, unico giocatore ammonito della partita, ancora il tocco all'indietro per Bounou. Bounou che esce palla al piede fuori dalla propria area di rigore, la battuta lunga di Bounou, vedremo se il nuovo entrato Rahimi entrerà in partita toccando il primo pallone. Ancora difesa con il Canada con Johnston che ha la meglio, la ripartenza da parte della nazionale guidata da Marsh, ancora il Canada, fischia però l'arbitro, intervento in gioco pericoloso ai danni di El Kannous, e quindi calcio di punizione in favore del Marocco proprio davanti alla panchina canadese, dove Marsh con le mani in tasca sta osservando il movimento delle due squadre. Calcio di punizione già battuto però all'indietro, Diop, il tocco per Hakimi per Boadi all'indietro ancora per Diop che è sulla tre quarti campo, si ferma, si fa vedere ancora per ricevere il pallone Alal, e infatti il pallone arriva a lui. Alal sulla sinistra c'è Mazraoui, il pallone che però viene dato ancora in avanti per Unai da 40 metri, pallone per Bounou, poi il lancio, ma molto prevedibile questa manovra del Marocco, infatti intercetta il Canada che riparte con l'Ariea per Eustachio all'indietro per De Fougerolle per Bombito che sbaglia tutto, attenzione Marocco, conclusione da fuori. Ed eccola la prima parata del portiere Crepò, non particolarmente difficile il tiro di Rahimi, ma qui devo dire che Bombito la stava combinando grossa.
1: Eh sì, Bombito ha cercato di verticalizzare lì in quella zona del campo, sempre molto pericoloso, e subito Rahimi ha provato il tiro dalla lunga distanza, non pericoloso, facile la parata per Crepò, però sai, per andare un po' a minare le certezze, visto che il Canada sta dominando, questa azione può essere importante per il Marocco.
0: Eh sì, perché un po' si è sbloccato in fase offensiva con un tiro che poi è stato respinto, o meglio intercettato da De Fougerolle, che ha rallentato appunto la corsa del pallone. La parata di Crepò, nonostante il tuffo sulla sua destra, non era particolarmente impegnativa. Siamo dall'altra parte adesso con Johnston del Canada, che arriva dalle retrovie per effettuare una rimessa con le mani, fronte di destra all'altezza del lato corto dell'area di rigore della nazionale marocchina. Vediamo che Johnston prende una rincorsa lunga e poi sarà lui a recapitare direttamente il pallone nel cuore dell'area di rigore del Marocco. Così è, Johnston mette il pallone in aria, la sponda di testa, pallone che si alza ma fischia l'arbitro per una spinta ai danni di Mazraoui e quindi comanda un calcio di punizione in favore del Marocco. Se ne incaricherà appunto il portiere, mentre il cronometro dice che ci stiamo avvicinando alla mezz'ora. Ci saranno da recuperare i tre canonici per la pausa rinfrescante e poi anche l'infortunio a Saibari, che ha dovuto lasciare il posto a Rahimi. Ancora il Marocco che riparte con Diop. Diop va centralmente per Elaina Will, giocatore della Roma. L'apertura poi sulla destra ancora per Hakimi, che viene attaccato. Palla che esce, chiedeva timidamente il fallo laterale nel suo favore la Canada, ma l'arbitro lo ha assegnato al Marocco. Ancora il retropassaggio per Diop, poi si fa incontro e riceve ancora Elaina Will. L'apertura di Elaina Will ancora centrale, Mazraoui tutto a sinistra, Mazraoui che poi mette il pallone per Brahim Diaz, che finora si è visto molto poco, il giocatore del Real Madrid ex Milan. Prova un passaggio di ritorno, intercettato, palla che esce, Mazraoui, ancora il retropassaggio, Mazraoui, il tocco all'indietro, sempre Mazraoui, tocco poi per Kalal, limite dell'area di rigore del Marocco però. Apertura a destra per Diop, che avanza sulla tre quarti campo. Hakimi si fa vedere, pallone di ritorno ancora per Diop. Diop che tiene palla, non attacca adesso il Canada, adesso non c'è più la pressione iniziale da parte del Canada, adesso il possesso palla potrebbe diventare in favore del Marocco. Così è infatti 54-39, però è un possesso palla assolutamente, Massimo Orlando, sterile.
1: Sì, tu, sterile, tutto in orizzontale e non riescono a trovare né El Canus e né Brahim Diaz, che praticamente non hanno mai toccato il pallone. Sono due giocatori offensivi, trovarli tra le linee diventa fondamentale, ma la disposizione del Canada non permette per il momento al Marocco di trovare queste soluzioni.
0: Ci prova adesso sulla fascia, innescando la sua freccia Hakimi, finora abbastanza contenuto, spinge però Hakimi e quindi c'è il calcio di punizione in favore del Marocco. Proteste dalla panchina marocchina con Ouabi. In pratica la spinta non è stata di Hakimi ma di Rahimi, che ha buttato giù De Fougerolle, e quindi l'arbitro, tra l'altro era vicinissimo anche il secondo assistente dell'arbitro, sia Main Waring, che ha visto il spinta netta, direi, di Rahimi e quindi ha comandato il calcio di punizione in favore del Canada. Se ne incarica il portiere Crepo, completo giallo per lui, fuori dall'area di rigore, spostato sulla sinistra, il rilancio però è con il destro, rischia di uscire il pallone, prova a tenerlo in campo il Canada e in effetti ci riesce, però lo cattura questa palla il Marocco. Retropassaggio per Bounou, che rilancia con il sinistro, palla per Rahimi che va a vuoto, gioca negli Emirati Arabi Rahimi, il retropassaggio, il pallone che arriva ancora dalle parti di Crepo, limite dell'area piccola. Crepo poi si fa vedere De Fougerolle, ancora lateralmente per Bombito a destra per Johnston, il lancio lungo di Johnston, il pallone catturato dal Marocco ma solo per poco, recupera palla ancora il Canada, tocco all'indietro sempre per Bombito ancora per De Fougerolle, prova a risalire il Canada, che comunque adesso ha una tattica un po' più appendista, nel senso che non sta più affondando dalle parti di Bounou, ma ricordiamo le due grosse occasioni, una di David e una di Oluwaseye, soprattutto questa che è stata sventata da una grande uscita del portiere Bounou. Ancora l'apertura per Johnston si ferma, palla per Bombito è insomma sui rilanci qualcosina da rivedere questo difensore centrale, il numero 15, è la seconda volta che perde malamente, Massimo, un pallone.
1: Sì, assolutamente, un giocatore pericoloso per il Canada in quella situazione, perché anche qui ha cercato un pallonetto molto rischioso e qui vediamo un altro brutto errore di Al, insomma una partita dove le difese stanno sbagliando in impostazione.
0: Moise Bombito gioca in Francia nel Nizza, ma adesso è il Canada che si porta in avanti. Mazraoui rovescia il pallone che termina in fallo laterale, dove Johnston si incaricherà della rimessa con le mani. Lì vicino c'è anche Sigur, che però lascia il pallone a Johnston, deputato per le rimesse laterali a perpendicolo sotto la nostra alta posizione qui al Houston Stadium, che ospita l'ultima partita di questo mondiale per quel che riguarda Houston, perché poi non ci saranno quarti di finale, semifinale qui nella città più grande del Texas. Pallone che esce e ci sarà quindi il quinto tiro dalla bandierina in favore del Canada. 0 in effetti è Mazraoui che tocca per ultimo. 5-0 il conto dei corner per quel che riguarda il Canada, e 0-0 però il parziale che sta maturando al 34esimo minuto nel corso del primo tempo. Ricordiamo che questo è il primo ottavo di finale, in caso di parità al 90esimo tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore. Chi vince se la vedrà giovedì prossimo a Boston con la vincente di Paraguay-Francia, la partita che seguirà questa. Battuto l'angolo, riesce il Marocco a intercettare il pallone, ma ancora Canada in aria, travolge un giocatore della Marocco, esattamente Buadi. L'arbitro dice che ha visto il fallo, sembrava voler lasciare la norma del vantaggio, poi visto che non si è concretizzata, punizione per il Marocco. 35esimo, c'è da dire che però adesso anche la pressione del Canada è un po' diminuita, diciamo che forse adesso è la fase meno divertente, Massimo Orlando, della partita.
1: Sì, assolutamente, la partita non è bella in questo momento, ma diciamo più per colpa del Marocco, perché è abbastanza irriconoscibile secondo me la squadra marocchina in questa partita, forse sorpresa dal Canada, dal modo di entrare in campo da parte dei canadesi, perché comunque anche i giocatori di qualità del Marocco non riescono a trovare soluzioni, anche in questi casi vedi, perdono sempre palloni e non riescono a trovare soluzioni, sempre in sofferenza.
0: Mazraoui sta un po' soffrendo Buchanan, che tu ricorderai quando arrivò all'Inter era un prospetto interessante, poi purtroppo in Italia non è stato fortunato per via di un infortunio, adesso al Villarreal, però il giocatore ha sicuramente talento, Maz.
1: Sì, è un giocatore di punta, corsa, freschezza, già 3 o 4 volte ha sorpreso Mazraoui. Mettendo anche dei buoni palloni, insomma, Canan molto molto pericoloso e sta meritando il Canan. Se trovasse il gol non sarei sorpreso.
0: Devo dire che per quel caso, anche se poi il dato sul possesso palle, questo dimostra che non è indicativo, dice 54% Marocco, 39% Canada, 7% entrambi, quindi qua adesso c'è anche il dato sui palloni giocati non da una né dall'altra squadra, e il Marocco che fa più possesso palla, ma insomma si gioca prevalentemente nella metà campo marocchina. Retropassaggio adesso del Canada per il portiere, ma l'arbitro ha fermato il gioco, fallo ai danni proprio di Mazraoui e calcio di punizione in favore del Marocco, però dentro la metà campo della Marocco. Ci avviciniamo al 37esimo minuto, situazione di 0-0 tra Canada e Marocco. La partita si gioca a Houston, allo Houston Stadium, e vede un Canada assolutamente più intraprendente rispetto a una Marocco che solo una volta si è affacciato dalle parti del portiere Crepò con un tiro di Raimi, che lo ricordiamo è subentrato all'infortunato Saibari, infortunio muscolare, quindi è probabile, poi insomma oggi bisogna capire come va la partita, se il Marocco non dovesse riuscire a passare il turno il mondiale finisce per tutti i giocatori del Marocco, stesso discorso ovviamente va fatto per il Canada, però in caso di proseguimento è difficile, visto l'infortunio muscolare, rivedere in campo a breve Saibari, che è uscito in lacrime e adesso è seduto in panchina a osservare i suoi compagni e a tifare ovviamente per una nuova impresa della nazionale marocchina, che adesso combatte con Buadi a centrocampo, prova a uscire, la perde il pallone, ma ancora una volta fischia l'arbitro calcio di punizione. Fase abbastanza spezzata adesso della partita. Cosa può provare adesso Massimo un calciatore come Saibari, che vede interrompersi forse il suo mondiale sul momento più bello?
1: Guarda, penso che stia malissimo, è normale, è stato un protagonista in assoluto, lo poteva essere ancora in questo mondiale, e in più vedere la sua squadra che non può più sfruttare le sue qualità, chiaramente lo fa star male, e sono cose che capitano, poi a fine stagione sai, ci sta nel gioco moderno, insomma gli infortuni muscolari sono veramente tanti che vediamo in ogni partita, che si sta incattivendo adesso.
0: Si è accesa come dal nulla una zuffa assolutamente ingiustificata, perché c'era un lancio per Hakimi, assolutamente irraggiungibile per il capitano del Marocco, recuperato da Crepò. Forse Hakimi con un gesto di stizza ha dato una spintarella alla Riea, che non se l'è tenuta, ha provato a ricambiarla e allora si sono andati tutti a dare una mano l'un l'altro. Direi che visto l'andamento della partita, Massimo, non ne sentivamo il bisogno di questa accesa. cenno di rissa con l'arbitro inglese Oliver, vedremo se adesso prenderà provvedimenti.
1: No, infatti, forse Hakimi ha fatto arrabbiare l'Arie, che mi sembra non avesse commesso nulla di grave. Hakimi magari una piccola spinta o un'offesa, viene ammonito, dunque qualcosa ha fatto. E fa capire comunque quanto sia nervoso il Marocco in questo primo tempo.
0: Ammonito Hakimi, e questa evidentemente tra l'altro era vicinissimo al punto di osservazione il guardialine James Manwaring, che ha visto quindi l'irregolarità di Hakimi. Attenzione qui ai cartellini, perché le diffide sono state azzerate dopo la fase a gironi, verranno azzerate dopo i quarti di finale, ma attenzione, se uno è diffidato e prende un giallo qui salta la prossima partita. Allora, rischio di fida nel Canada, Sigur è in campo e Saliba che è in panchina, tra l'altro autore anche di un gol in questo mondiale. Nel Marocco Diop e basta, e quindi rischia il difensore centrale del Marocco, protagonista nella partita con l'Olanda, quando al 91esimo ha trovato il gol del pareggio che poi ha portato ai tempi supplementari e rigori, dove il Marocco ha superato l'Olanda. E quindi adesso vediamo che anche però la Riea, e allora sì, reciproche scorrettezze, come si diceva una volta, e se l'è presa comoda l'arbitro Oliver, perché prima ha ammonito Hakimi, poi ha ammonito la Riea, e questo è l'annuncio che viene dato sui mega schermi qui alla Houston Stadium. E quindi due ammoniti, uno per parte, lo abbiamo detto, entrambi non sono tra i diffidati, però l'arbitro ha voluto forse un po' sedare quello che stava capitando, Massimo.
1: Sì, è un po' sciocco da ambo le parti, ammonizioni che, per l'amor del cielo, stiamo giocando la partita al mondiale e posso capire, però Hakimi ha dato una spinta e poi Larie è andato a chiedere spiegazioni e ha dato una piccola spinta anche lui. L'arbitro ha voluto placare subito tutto, forse ha fatto bene, i giocatori no.
0: Sì, diciamo che il duello si riproporrà, perché Larie gioca sulla sinistra, Hakimi sulla destra, quindi si incrociano in questa partita. E ripeto, per ora abbastanza contenuta Hakimi, noi lo conosciamo benissimo, Massimo, è una freccia sulla destra.
1: Fenomeno.
0: Devo dire che Marsh ha messo una catena a sinistra che sta un po' bloccando il capitano del Marocco.
1: Sì, assolutamente. Ma sia lui che Mazraoui sono due che attaccano, soprattutto Hakimi ci ha provato, però solamente con lanci lunghi abbastanza prevedibili, e devo dire che la disposizione tattica del Canada per il momento è stata perfetta. Marshall ha fatto un buonissimo lavoro, vedi che tornano sempre indietro con la palla a terra, ma non riescono mai ad avanzare. Questo è abbastanza preoccupante per il Marocco, perché la qualità doveva essere dalla loro parte, invece non si è vista in questo primo tempo.
0: Decisamente così. Se andiamo a vedere l'organico, insomma, è chiaro che il Marocco è favorito, lo ha detto anche ieri il commissario tecnico canadese Jess Marsh, che ha detto vogliamo invertire questo pronostico. E devo dire che finora lo 0-0 sta forse un po' stretto al Canada, proprio per le occasioni create dal Canada, praticamente zero quelle del Marocco, se non vogliamo considerare il tiro telefonato di Raimi parato a terra dal portiere Crepo. Adesso fischia, ancora giallo, e beh, l'arbitro adesso non risparmia i cartellini, ma Oliver, arbitro inglese, arbitro famoso, che insomma da noi ha reso celebre Gigi Buffon con un'uscita un po' infelice, che insomma non vorremmo ricordare, però qua in effetti trattenuta prolungata su Brahim Diaz ci poteva stare questo cartellino giallo ai danni del giocatore del Marocco, esattamente il numero del Canada, chiedo scusa,
1: David.
0: Numero 10, Jonathan David. E David.
1: David che ha visto Brahim Diaz è riuscito per la prima volta a girarsi e puntare dritto verso la fase offensiva, e dunque con i compagni che seguivano l'azione poteva mettere una palla pericolosa, e David ha fatto un fallo tattico.
0: Eh sì, questo ci sta, devo dire, lì per lì non mi era parso, però ta tenuta prolungata, giusto, applicato il regolamento. Cartellino giallo per Jonathan David, che ha realizzato 3 gol in questo mondiale, però tutti in una partita, quella vinta 6-0 dal Canada sul Qatar, una delle nazionali più fragili viste tra le 48 in questo mondiale, è uscita poi appunto dal gruppo B, che era il gruppo appunto di Canada, vinto dalla Svizzera, e l'altra squadra era la Bosnia-Herzegovina, che è stata eliminata ai 16esimi proprio dagli Stati Uniti. E ancora giallo, e beh, l'arbitro adesso ha cominciato a estrarre gialli, non mi sembra una partita cattivissima, però vuole controllarla così, questa volta è Unai, e insomma, se pensiamo che il primo è del 39esimo, siamo al 44esimo, in 5 minuti 4 cartellini, sì, un po' troppi mi sembra.
1: Sì, falli anche forse quello su Bray Diaz da un punto di vista della regola era corretto, perché fermi un'azione potenzialmente pericolosa, gli altri abbastanza gratuiti secondo me.
0: Eh sì, diciamo che così, ripetiamo ancora, questi sono ottavi di finale e poi ci sono ancora i quarti, quindi il rischio di sfida è squalifica, c'è addirittura il rischio se una squadra va in semifinale passando ottavi e quarti, che se un ammonito all'ottavo poi prende un altro giallo ai quarti rischia di saltare la semifinale, insomma, per un calciatore una semifinale del mondiale, ecco, non capita proprio a tutti. Ancora la Marocco che prova però a liberarsi adesso con questo spunto sulla sinistra proprio per Raimi. Raimi non riesce a cogliere in posizione ottimale Brahim Diaz, prova a ripartire allora il Canada con questa giocata, mentre adesso la speaker qui dello Houston Stadium ci comunica 6 minuti di recupero, che direi che è quasi la norma in questo mondiale, perché 3 sono praticamente di default, obbligo, e quelle che riguarda la pausa rinfrescante, poi c'è stato l'infortunio a Saibari, queste pause per le ammonizioni, e quindi 6 minuti direi che nei parametri di questo mondiale ci possono assolutamente stare. Si giocherà quindi fino al 51esimo minuto, è sempre 0-0 tra Canada e Marocco, però fischia tanto Oliver spesso, Massimo diciamo arbitra all'inglese per dire che lascia proseguire, sì. Invece Oliver è un inglese un po' atipico perché sta fischiando tutto.
1: Sì, non mi sta piacendo tanto, devo dire la verità, anche in questo caso mi sembrava molta palla e non gamba, però evidentemente lui vuole tenere la partita sotto controllo e la sta gestendo in questo modo, una partita che onestamente in questo momento non è molto bella.
0: No, assolutamente no, prometteva bene all'inizio, soprattutto per merito del Canada, un po' in difficoltà al Marocco, adesso aspettano, ricordiamo che questa è partita dentro fuori, bisogna anche valutare un possibile prolungamento ai tempi supplementari, poi eventualmente ai calci di rigore, dove Bounou tra l'altro è un pararigori, però visto che siamo nel recupero del primo tempo mi sembra troppo presto per questi ragionamenti, e poi sì, sai, mettere altri 30 e passa, perché poi con i recuperi si arriva quasi a 40 nelle gambe in questa situazione. Per esempio l'Argentina, secondo me quel partitone ieri di Capoverde un po' lo risentirà nella prossima gara, Massimo.
1: Di sicuro non era previsto e qualcosa più metti minuti nelle gambe, ragione te, più senti la stanchezza, siamo a fine stagione, io non lo so se nel secondo tempo vedremo una reazione del Marocco, perché onestamente abbiamo visto una squadra in difficoltà, ma in tutti i reparti, lo stesso Bouadi mai visto, El Hanaoui mai visto, giocatori che di solito fanno la differenza, oggi completamente fuori partita in questo primo tempo.
0: Ed è 0-0 quando sono passati 2 minuti e 40 dei 6 di recupero concessi in questo primo tempo, rimessa con le mani in favore del Canada, palla che arriva al capitano Eustachio, che dopo un'ottima partenza adesso è un po' calato, è il giocatore che fa un po' girare tutta la squadra e quindi ne risente un po' la squadra, ancora palla che esce e ancora una volta la rimessa laterale assegnata alla Canada, eccolo il tentativo di scatto da parte del numero 12 Oluwaseye, che punta il suo diretto avversario, prova a entrare nel rigore, raddoppio di Mazraoui che va a spazzare via il pallone, inseguito nella metà campo del Canada da De Fougerolle. De Fougerolle che poi va all'apertura per Bobbito, questa volta timidi per i tifosi del Canada, però questa volta riesce a portarsi avanti il pallone in modo giusto, a servire la Ria ancora per Eustachio. Il pallone non filtra di Eustachio, la chiusura da parte di Boadi che prova a rilanciare. Adesso ci sarebbe spazio per una ripartenza del Marocco e si accentra proprio Hakimi, il tocco per Brahim Diaz, l'apertura a sinistra dove si propone ma è un po' lento nel controllo palla Elainawi che poi viene messo a terra. L'arbitro che dice questa volta è inglese, non fischia. Ancora recupera palla il Marocco a centrocampo sempre con Elainawi che lamentava una spallata che lo ha messo a terra, ma per l'arbitro è regolare. Dall'altra parte c'è Hakimi sulla destra, prova a spingere, c'è Boadi che si avvicina, riceve il pallone Boadi costretto a fermarsi. Ecco, c'è da dire pure che ai sedicesimi il Marocco ha fatto un tiratissimo tempo supplementare ai rigori con l'Olanda, mentre il Canada è riuscito a passare nei 90 contro il Sudafrica. Questo massimo potrebbe anche influenzare, anche se ripeto qui si gioca con l'aria condizionata, quindi non c'è caldo afoso che c'è all'esterno, però quei minuti nelle gambe si sentono sempre.
1: No, si sentono, più vai avanti poi con il torneo e più si sentono, però davvero io mi ricordo c'ero come spettatore purtroppo per un numero, non ho fatto il 22esimo nel 94, però ero lì a vedere e c'era un caldo terribile, non c'erano questi stadi innovativi con l'aria condizionata e cambia tutto, è un altro giocare.
0: E ricorderete si giocava anche a mezzogiorno, da situazioni impossibili. Pensa Massimo, se ci fosse stata allora la regola dei 26 convocati saresti stato anche tu uno dei protagonisti di quel mondiale. Eri il 23esimo, il primo dei non eletti, diciamo così. Intanto ancora gialli. Per poco. C'è un altro giallo, questa volta per El Cannous, intervento falloso per De Fougerolle e adesso ci sono un po' di fischi e l'arbitro è salito a 5 cartellini gialli, 3 del Marocco e 2 del Canada. El Cannous, che è andato a commettere fallo, comincia a diventare una lunga lista, perché El Cannous non si ferma, va a franare sul difensore De Fougerolle che si rialza ed ecco la comunicazione di Bilal. El Cannous che viene ammonito, insomma per ora nel mio taccuino dal 39esimo al 50esimo ci sono solo ammoniti Hakimi, Laria, David, Unai ed El Cannous, quindi 3 del Marocco, 2 del Canada, sempre 0-0.

0: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere. Non è un segreto.
1: San Benedetto!
2: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: Eccoci dagli studi di Dallas a inaugurare la serie degli ottavi di finale di questo mondiale. È stato un primo tempo contratto, bloccato, con poche emozioni e tanto nervosismo. Sono sei complessivamente i cartellini gialli già dispensati dall'inglese, dall'arbitro inglese Oliver. Ancora 0-0 ovviamente tra Canada e Marocco, con i nordafricani che per ora non hanno fatto valere quello che oggettivamente è un superiore tasso tecnico, anzi hanno perso il loro uomo di punta, uno dei principali, ovviamente Saibari, uscito per infortunio già al 22esimo. Aggiungo in poche battute, per chi non ci avesse seguito, che nel corso di questo primo tempo abbiamo seguito anche quella sì particolarmente avvincente, la prima tappa del Tour de France, inaugurata la Gran Boucle, ma a Barcellona, in terra spagnola, con la crono a squadre vinta dalla Visma Lise Bike e dunque maglia gialla il danese Jonas Vingegaard. Ma attenzione anche al nostro specialista delle prove contro il tempo, Filippo Ganna, il team Ineos staccato di 8 secondi, e il cannibale Pogacar del team UAE in terza piazza, 12 secondi. Ovviamente il Tour de France sarà seguito costantemente da Rai Radio 1, come accade per questo mondiale, minuto per minuto. Quindi dopo il GR1 linea Roma Saxa Rubra, poi ripartiamo con il secondo tempo di Canada Marocco.
4: Acqualete Open Fiber vi ringraziano per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
5: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
7: E alle nostre vacanze romane.
8: Anche se non siamo a Roma!
6: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
10: Anche su un mezzo non tuo?
9: Sì.
10: E offre anche tutela legale.
9: Mi fai parlare?
10: E assistenza sanitaria e a casa.
9: Esatto, Moby, perché ACI
10: è il club sempre vicino a te.
9: Almeno la chiusura posso dirla io?
10: Ok, socia.
9: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: GR1.
13: Buonasera da Carmelo Lazzaro. La visita di Papa Leone XIV a Lampedusa, al centro i migranti, dal pontefice un forte monito all'Europa, l'inviato.
14: Una visita a Lampo. Leone XIV, pellegrino sulle orme di Papa Francesco, celebra messa allo stadio di Lampedusa, incontra i migranti, eritrei e sudanesi, ospiti dell'hotspot.
15: Da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee.
14: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, ricorda il Papa, l'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico, in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti, rispettando la dignità di ogni persona. Poi la denuncia.
15: I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese, sia di decisioni mancate.
14: Leone prega sulle tombe dei migranti morti in mare nel cimitero dei senza nome di Calapisana. Alla punta del cavallo bianco c'è la Porta d'Europa, monumento simbolo. Il Papa la varca da solo, raggiunge la scogliera. Di fronte il Mediterraneo con il suo carico di dolore e speranze. Con Luciano Pecoraro, Lampedusa, Francesca Paltracca, GR1.
13: Gli Stati Uniti celebrano i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza, atteso nella notte italiana il discorso del presidente Trump, mentre a New York l'inedita parata di velieri sul fiume Hudson, a cui partecipa anche l'italiana Merigo Vespucci, a bordo della quale c'è la nostra corrispondente.
16: La grande parata navale di New York è uno dei momenti più belli e significativi delle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti, e nel più grande raduno navale in tempi di pace, con 50

0: Cavalieri provenienti da 20 paesi, protagonista è stato l'Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare, considerata il più bel veliero del mondo. Siamo qui per celebrare un alleato e dimostrare che l'Italia è un paese competente e affidabile, ci ha detto il comandante, capitano di vascello Nicasio Falica. A bordo di una delle navi americane c'era il vicepresidente J.D. Vance, mentre a Washington è atteso per questa sera il discorso del presidente Trump, dopo che la parata militare è stata cancellata per il gran caldo. Trump ha annunciato il più grande comizio di tutti i tempi. Ieri, al Monte Rushmore, in South Dakota, il presidente ha detto che l'identità americana è sotto attacco e ha aggiunto: non saremo mai un paese comunista. Da nave Vespucci, Laura Pepe, GR1.
1: Per i 250 anni dell'indipendenza, messaggio del capo dello Stato Mattarella al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità. È essenziale che Washington e Roma, anche nell'alveo dell'Alleanza Atlantica e attraverso la partecipazione alle Nazioni Unite e agli altri consessi multilaterali, continuino a lavorare insieme a favore di pace, sicurezza e prosperità, scrive il capo dello Stato. E via social la premier Giorgia Meloni ha ringraziato le forze dell'ordine che, scrive, questa mattina hanno condotto un'ampia operazione in tutta la zona del Colosseo a Roma. Centinaia di persone sono state identificate e fermate e diversi soggetti sono stati arrestati. Lo Stato c'è e continua a presidiare il territorio con determinazione, anche grazie agli strumenti rafforzati introdotti con il decreto sicurezza, conclude la Presidente del Consiglio. Un uomo di 54 anni è morto sulla battigia di una spiaggia di Otranto, Lecce, dopo aver tratto in salvo i suoi due gemelli di 8 anni, sospinti al largo dalle correnti marine. Fatale potrebbe essere stato lo sforzo cui l'uomo si era sottoposto prima per raggiungere in acqua e poi per riportare a terra i figli. Carburanti, scaduto a mezzanotte il taglio delle accise, il prezzo è in rialzo sulla rete stradale e autostradale. L'incremento rispetto a ieri è di circa 1-2 centesimi al litro, contro i 6 attesi con il ritorno all'imposizione fiscale piena. In particolare la benzina è passata in media da 1,80 euro a 1,82 euro al litro, il gasolio da 1,88 euro a 1,89 euro. Il concerto evento di Ultimo a Roma manca pochissimo al via, fissato alle 20.30, quasi del tutto piena la spianata di Tor Vergata che accoglierà 250.000 persone. Ecco l'emozione di alcune di loro.
2: Ormai sono 4-5 concerti, penso, sì.
3: Fai parte della grande famiglia degli Ultimi?
2: Sì, assolutamente. sì, super fan io.
3: Cosa ti ha spinto a tornare?
4: Le sue canzoni sono molto toccanti, penso che poi accomunino anche persone di differenti età, infatti io sono qui anche con i miei genitori.
3: Come ha fatto a convincervi?
5: A dire il vero, il papà era convintissimo e quindi abbiamo riunito tutta la famiglia e insomma piace anche a noi.
6: L'ho ascoltato di recente, devo dire, bei testi.
3: Tutti in fila a Roma, Tor Vergata per il concerto dei Record. Non c'è solo il popolo di Ultimo, ma anche chi viene a un suo concerto per la prima volta.
7: Per vivere questa atmosfera comunque piena di gente, a prescindere che ti piaccia o no lo stile o comunque lui come cantante, è un evento che appunto a Roma o comunque nel resto d'Italia non è mai stato fatto, quindi secondo me vale la pena, sì.
3: Un evento che affronto con un po' di sana incoscienza, ci aveva detto Ultimo.
8: Io credo che per fare una cosa così grande si debba per forza avere una buona dose anche di ingenuità e di leggerezza, perché canti davanti a talmente tanta gente che non è quasi umano, no?
3: Timiso Ara Pinto, GR1.
1: È tutto per questa edizione, la linea torna a Tutto il Mondiale, minuto per minuto.
9: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
10: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
11: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri, eh?
11: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
11: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
11: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
11: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
11: Solo a luglio, solo da
13: Iperceramica.
14: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi siti informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
15: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
16: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
17: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
18: Ed eccoci a voi, torniamo in diretta da Dallas alle 20 e ormai 4 minuti su Rai Radio 1. Siamo nell'intervallo del primo ottavo di finale di questo mondiale nordamericano 2026. Dopo 45 più recupero, non si è sbloccata la situazione tra Canada e Marocco. Permane il pareggio 0-0, poche occasioni, un paio le più nitide le ha avute la formazione nordamericana, la squadra di Jesse Marsh. Il Marocco decisamente sottotono fino a questo momento, ha perso il suo uomo di punta Saibari, uno dei principali insomma pericoli per la formazione avversaria, e soprattutto molto nervosismo con sei ammonizioni già dispensate dall'arbitro Oliver. Vi ricordo poi, per avere il quadro sempre il più possibile chiaro davanti a noi, che la vincente di questa sfida si andrà a incrociare ai quarti con la squadra che uscirà invece dal prossimo ottavo di finale. Paraguay-Francia in programma a Filadelfia alle 23, e in programma è l'espressione giusta perché resta ancora un po' di incertezza sulle condizioni meteo in queste ore su Filadelfia, città sotto questo profilo particolarmente sfortunata perché aveva già ospitato Francia-Iraq nella fase a gironi, la gara infinita durata praticamente 4 ore, di cui un paio di sospensione per pioggia e soprattutto pericolo fulmini. Cosa dicono le comunicazioni ufficiali degli organizzatori? Che la situazione è monitorata costantemente e che per ora il calcio d'inizio è confermato alle 17 orario di Filadelfia, ma per ciò che ci riguarda e che ci interessa alle 23 ora italiana, e che seguiranno come sempre aggiornamenti. Noi speriamo ovviamente che il programma possa essere rispettato. Fuori programma evidentemente molte delle dichiarazioni della vigilia di ex protagonisti che sono andati un po' oltre da una parte e dall'altra. Dugarry, l'attaccante francese presente a Francia 98, l'edizione poi vinta dai transalpini eliminando agli ottavi proprio il Paraguay, fu un golden goal di Laurent Blanc. L'Albiroca penserà solo a picchiare, non hanno speranze, insomma un po' provocato. Ci è cascato in pieno l'ex a sua volta portiere Chilavert, portierone goleador, ma questa volta ha sbagliato davvero perché ha detto sì, può aver ragione su questo, ma noi nel 98 affrontammo la Francia, adesso il Paraguay giocherà contro una selezione africana, frase del tutto sconsiderata che puzza anche tanto di razzismo. Uscita a vuoto di Chilavert, viene facile la battuta in questo caso, a vuoto direi, e riaccendiamo i nostri microfoni a Houston nell'intervallo di Canada-Marocco. A vuoto Giuseppe, questo Giuseppe Bisantis, questo primo tempo. In realtà il Canada si è fatto vedere di più, prima con Jonathan David defilato, poi un mini squillo lo ha fatto anche finalmente Olowasei. Bonò attentissimo, crepò sul fronte opposto, i guanti se li è sporcati in una mezza occasione con Raimi che è subentrato a Saibari. Noi di cartellini ne abbiamo contati 6, ma fa poca differenza, molto nervosismo e poco calcio finora.
19: Ma sì, prometteva meglio, perché il Canada dopo i primi minuti di studio ha cominciato ad aggredire il Marocco, che tra l'altro tatticamente, se precede in difesa, non era posizionato bene. Alla fine ha battuto 5-0. Il Canada ha avuto le occasioni che ricordavi tu, una con David molto più insidiosa, quella di Olawuseyi, con parata di piede da parte di Bonou. Poi dopo l'infortunio a Saibari, sostituito da Raimi, è stato proprio Raimi con un tiro comunque contrato e rallentato da De Fougerolles, parato senza nessun problema da crepare. E poi sì, questa serie di cartellini, alcuni giustificati, altri forse esagerati, 6 per l'esattezza, sono 4 per quel che riguarda il Marocco, ossia Alal, Hakimi, Unai ed El Cannous, mentre 2 sono quelli che riguardano la Canada, che sono Larrea e Jonathan David. E quindi attenzione, perché c'è il rischio di provvedimenti disciplinari. Qui intanto stiamo bene dentro lo stadio di Houston con Francesco Pionaieri, però fuori il termometro ci dice che ci sono 34 gradi, percepiti 39, e quindi sarebbe stato davvero difficile giocare in una condizione ambientale simile. Ricordiamo che qui a Houston, in Texas, così come a Dallas, sono le 13.07, 20.07 italiane, rientrano in campo le due squadre, Guidardone.
18: Massimo Orlando, la tua consueta battuta flash, sì. Perché davvero si riparte la storia di questo mondiale, quando nel primo tempo la formazione favorita non riesce a sbloccare, poi alla fine quella che sulla carta invece insomma potrebbe avere più problemi guadagna terreno, guadagna coraggio. Insomma, il Canada un paio di spiriti già li ha fatti, eh.
20: No, complimenti al Canada, ottimo primo tempo, coraggiosa, davvero bella anche a vedersi. Dall'altra parte è un Marocco irriconoscibile.
18: È vero, è vero.
20: Speriamo di vedere un'altra partita, perché primo tempo non ci siamo divertiti tanto. Dai.
18: Al di sotto delle aspettative, come diceva anche Giuseppe Bisantis, si riparte tra pochi istanti, secondo tempo di Canada-Marocco. Al microfono Giuseppe Bisantis e Massimo Orlando, ci risentiamo più avanti al termine dei 90 minuti. Mettiamola così, dagli studi di Dallas, buon ascolto.
21: Fino a 27 km con un litro,
22: 116 cavalli!
23: Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
17: La partita.
19: Tutto sincronizzato, non per niente siamo a Houston, proprio al momento del nostro stacco pubblicitario è iniziata la ripresa di Canada-Marocco e non ci sono cambi. Ricordiamo però che per quel che riguarda il Marocco, Saibari è stato sostituito per infortunio da Raimi, e quindi iniziato il secondo tempo hanno deciso di non sfruttare i due commissari tecnici, Marsh per il Canada e Wabi per il Marocco, la non finestra tra cambi. Ricordiamo ancora che bisogna valutare anche un eventuale prolungamento ai tempi supplementari. E allora ricordiamo velocemente come sono in campo le due squadre, ossia con il Canada che è in completo nero con i insertin bianchi sono i numeri, ed è schierato così da Jess Marsh, tecnico statunitense del Canada, che poi in porta Johnson, Mobito, De Fougerolle, Larrea in difesa, Buchanan, Sigur, Eustachio, Ahmed a centrocampo, Jonathan David, Louvre 6 è davanti, la replica invece di Wabi del Marocco, che è in completo bianco e che forse vi ricorderemo dopo questa azione di Hakimi sulla destra. Il capitano del Marocco prova a spingere, si guadagna fallo laterale. Bounoui la portiera, Hakimi all'ala, Diop e Mazraoui in difesa, Boadi e Lainaoui a centrocampo, Brahim Diaz, Unai e El Cannous sulla tre quarti, Raimi, subentrato all'infortunato Saibari, è l'unica punta a dirigere l'incontro. Maglia arancione, calzoncini neri, calzettoni neri, arbitri inglesi Michael Oliver, Stuart Barth e James Manwaring, guardialini, Danny McKelly olandese, quarto ufficiale, Jared Gillett inglese, Dennis Igler olandese, Thomas Kwiatkowski polacco addetti al VAR. VAR che non è dovuto intervenire nel corso del primo tempo, mentre come avete sentito è intervenuto e come l'arbitro per quel che riguarda i cartellini gialli. Ha ammonito Alal, ha ammonito Hakimi, ha ammonito Larrea, ha ammonito Jonathan David, ha ammonito Unai, ha ammonito El Cannous. 4 del Marocco, 2 del Canada. In questo secondo tempo il Canada attacca da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione, prevalenza in tribuna di tifosi del Canada, ci sono anche i marocchini, perde palla ancora il Marocco, iniziativa del Canada, area di rigore e la pallone che termina in angolo. E anche qui Massimo Orlando, vediamo difese che non sembrano, anche se siamo sullo 0-0 e quindi questo direbbe difese superiori rispetto agli avanti, però non sembrano né da una parte né dall'altra particolarmente sicure.
20: No, assolutamente, anche in questo caso palla persa malamente dal Marocco, poi l'1-2 con Olouvazé forse che era anche in fuorigioco, ma
19: forse era in fuorigioco. Vedremo se interviene il VAR. A questi mondiali può intervenire, credo che farlo. Però l'arbitro sì può farlo, però fa battere l'angolo, quindi evidentemente dal VAR hanno detto hai visto bene. E allora seguiamo Eustachio, il capitano del Canada, bandiera di sinistra, porta la nostra sinistra, battuto corto, pallone di ritorno, ancora Eustachio, il tocco all'indietro per Ahmed che va ancora da Bombito, il cross al centro, prova una deviazione De Fougerol, ma il pallone è altissimo. Ti ho interrotto Massimo per il racconto calcio d'angolo, però c'è da dire che un errore di questi in una partita così bloccata ti può costare veramente caro.
20: Assolutamente, anche se adesso comunque è parte qui.
19: C'è stato giallo,
20: un'altra munizione.
19: Questo secondo me ci sta tutto, perché De Fougerol neanche protesta, è andato direttamente sui piedi e cominciano a rischiare adesso pericolo giallo per entrambi, perché sono 7 ammoniti, 4 nel Marocco, 3 nel Canada. Qua De Fougerol interviene direttamente sui piedi di Raimi. Su questo nulla da dire, Massimo.
20: No, assolutamente, qui non ha avuto la pazienza di temporeggiare, ha cercato in scivolata di anticipare Raimi, però sai, lì o sei sicuro di prendere il pallone, se no è cartellino giallo di sicuro. E comunque mi sembra che in questo secondo tempo le due squadre si siano allungate e ci sia più gioco da una parte e dall'altra.
19: Vedremo se Hakimi che batte questa punizione, conclusione, gol! Il vantaggio del Marocco con Unai, la batte Hakimi, Unai di destro, calcia, impatta, non la vede forse partire Crepò e quando si tuffa alla sua sinistra il pallone si insacca all'angolo. Gol del Marocco, ha segnato Unai, invenzione direi di Hakimi, quando tutti si aspettavano un pallone messo al centro invece lo ha dato all'indietro e Unai si è fatto trovare pronto. Canada 0, Marocco 1, Massimo Orlando.
20: E come sempre il calcio, no? Ci insegna sempre delle cose nuove, no? Primo tiro in porta del Marocco e subito trova il gol, uno schema chiaramente preparato in allenamento, bellissima la palla data da Hakimi e Unai impatta perfettamente, troppe gambe davanti a Crepò, non può vedere questo pallone, calcia davvero molto bene, bel gol.
19: Davvero gol di Unai, gioca in Spagna nel Girona, 26 anni, un tiro di destro, tra l'altro molto bravo ad allargare le gambe il numero 9 Raimi e a intuire che la palla era nello specchio, perché se l'avesse intercettata probabilmente non sarebbe stato gol. E adesso grande festa dei tifosi del Marocco, sì, forse non del tutto meritato, però come dicevamo Massimo, una partita così bloccata si può risolvere con una giocata. E un po' tu avevi intuito che in questi primi 5 minuti era un po' cambiato l'andazzo, erano squadre meno bloccate e meno chiuse dietro, ecco, 1-0 per il Marocco.
20: Perché comunque il 4-4-2 del Canada nel primo tempo ha funzionato benissimo, aggressivi, sempre molto alti e non hanno permesso a Hakimi, a Brahim Diaz, ai giocatori di qualità del Marocco di essere pericolosi. Invece in questo inizio già un paio di volte lo stesso Hakimi, che sappiamo essere un giocatore fantastico soprattutto quando va in fase offensiva, si è trovato abbastanza libero, dunque vuol dire che il Canada da un punto di vista dell'atteggiamento tattico qualcosa ha mollato in questo inizio del secondo tempo.
19: Ha cercato però il capitano Eustachio di richiamare i suoi per dire c'è ancora tantissimo da giocare, siamo al sesto della ripresa, quindi compreso il recupero, insomma ancora quasi tutto un tempo da giocare, e ha incitato i suoi compagni a dire stiamo giocando bene, proviamoci, perché dobbiamo provare a rientrare in partita. Lo fa adesso con questa sgroppata Buchanan, allontana Mazraoui, insiste il Canada, pallone in aria, il Marocco che è adesso rinfrancato dal gol del vantaggio. È un Marocco che si è segnato 4 gol nella partita di Haiti, poi ne aveva fatto uno alla Scozia, uno alla Brasile e poi uno all'Olanda prima dei calci di rigore. Sgroppata ancora di Hakimi e se parte lui e alla fine è un'arma del Marocco, lui ha battuto la punizione, era stato contenuto nel primo tempo, adesso ha ricominciato a percorrere la fascia di destra come sa fare lui e se parte è difficile contenerlo, Massimo.
20: Ma giocatore meraviglioso, lo conosciamo, fra l'altro secondo me qui aveva anche subito fallo, l'arbitro comunque ha lasciato andare, è già la terza, quarta volta che Hakimi ha molto spazio per l'azione offensiva e dunque L'atteggiamento del Canada è cambiato, d'altronde quei ritmi forse non li poteva mantenere per tutta la partita e adesso c'è più spazio per i giocatori del Marocco.
0: Eh sì, è il primo gol in questo mondiale da parte di Unai, potrebbe essere davvero un gol importantissimo per il Marocco. Adesso l'arbitro però ferma il gioco, viene pescato in fuorigioco Rahimi e quindi c'è un calcio di punizione in favore del Canada. Carica di battere De Fougerolles, l'ammonito del secondo tempo. De Fougerolles, palla che arriva Eustachio, che tra l'altro gioca proprio negli Stati Uniti, a Los Angeles. Ancora il controllo da parte del Marocco con Rahimi, che comunque è entrato bene in partita e ha fatto un tiro non impegnativo, però era nella traiettoria della conclusione di Unai che ha portato in vantaggio il Marocco. Retropassaggio ancora per Diop mantiene il possesso del pallone. Adesso il Canada ovviamente dovrebbe provare a spingere, l'apertura a destra per Hakimi per Bouabdi, retropassaggio per Hakimi che emette il pallone ancora centrale per El Hanaoui, l'apertura a sinistra per Mazraoui uguale indietro dove c'è ancora Alal, retropassaggio per Bounou sempre con i piedi Diop, il rilancio di Diop intercettato, perde palla il Marocco, la recupera ancora il Canada che adesso prova a entrare in area di rigore con David, il pallone però è troppo arretrato, lo recupera il Marocco che prova a risalire adesso dalla propria metà campo, il tocco proprio per Rahimi, Brahim Diaz, c'è Rahimi che si libera, lo serve, un po' decentrato, arriva sul pallone, la mette al centro, si guadagna calcio d'angolo che pensate al nono della ripresa e il primo della partita per il Marocco. Marocco che però ha segnato già un gol, infatti conduce 1-0, la rete è messa a segno al quinto della ripresa da Unai e quindi il Marocco adesso batte il suo primo calcio d'angolo con il Canada che invece ne ha battuti 6, ma evidentemente senza particolari pericoli per la retroguardia del Marocco. Adesso è proprio Hakimi, si incarica della battuta, una smorfia, un po' di stanchezza abbiamo visto nel megaschermo che insomma inquadra anche in primo piano i calciatori e va a battere lui, bandierina di destra, vedremo se si inventa un altro schema così come quello che ha portato al gol di Unai. Ancora il pallone che viene allontanato, la difesa del Canada, contro cross, mi sembra molto lontano, è difficile da raggiungere, prova però a tenerlo in campo e non ci riesce il Marocco, palla sullo fondo, 10 nella ripresa, Canada 0 Marocco 1, l'impressione l'avevamo vista forse nella partita anche con l'Olanda, e questo Marocco sia un po' un diesel, no? Ci mette un po' a partire, poi però quando parte prova a imporre il suo gioco. Massimo.
20: Sì, male in difesa ancora una volta, perché Diop aveva perso un brutto pallone, però adesso ci sono spazi, la qualità dei giocatori marocchini sta uscendo. Diaz ha fatto una grande cosa, però poi sul passaggio ha sbagliato, lì doveva temporeggiare, portare ancora avanti, fare il 2-1, invece ha dato un pallone troppo largo a Rahimi che poi ha conquistato un calcio d'angolo, ma doveva essere sfruttato meglio questo contropiede.
0: Sì, lo aveva lo spazio, per fare meglio, avrebbe forse messo il pallone più verso l'interno, è riuscito a recuperare la retroguardia del Canada che adesso va all'indietro ancora con De Fougerolles per Bombito, cerchio di centrocampo, Bombito tutto a destra dove c'è il controllo da parte di Buchanan che sbaglia il passaggio, può ripartire ancora il Marocco, retropassaggio uno po' ardito da parte del solito Bombito per il portiere, era in agguato Rahimi però è riuscito ugualmente a servire il portiere Crepò che sul gol è un po' coperto, sì, è andato a insaccarsi tra l'altro, tiro angolato, questi per i portieri sono forse i palloni più difficili perché te li vedi sbucare all'ultimo momento,
20: Marco. È vero, sì no assolutamente, l'ho detto subito nel commento, passa attraverso troppe gambe e poi c'è la bella intuizione di Rahimi che chiaramente ti nasconde la visuale e sinceramente non poteva farci niente, è stato anche fortunato ovviamente Ouani perché di solito quel tiro magari va a impattare e va in calcio d'angolo, invece gli è andato tutto alla perfezione ma Crepo non ha avuto nessuna colpa.
0: Intanto c'è la ripartenza da parte del Canada, lancio lungo per lo scatto di Ahmed, che riesce a tenere in campo il pallone, è molto bravo, riesce a ottenere il massimo da quello che poteva dopo una lunga rincorsa, ossia l'ennesimo calcio d'angolo. Calcio d'angolo 7-1 adesso in favore della formazione del Canada, con questo bandierina di sinistra, porta alla nostra sinistra per questa battuta che viene affidata come sempre a Eustachio. Partirà questa volta con l'interno destro, vanno in area di rigore le maglie nere del Canada, tutto il Marocco in completo bianco a protezione della propria addirittura area piccola. Eustachio, la rincorsa, il pallone non esce, Bounou dall'altra parte prova la sponda, ancora pallone che sta per uscire, forse lo tiene in campo il Marocco, sì, no, evita il calcio d'angolo ma non il corner, infatti il pallone termina in fallo di fondo, anzi in fallo laterale per la rimessa con le mani che verrà battuta da Johnston, che poi però va infatti a chiedere il pallone al giocatore Sigur che se n'era impossessato, e Johnston che quindi va alla rincorsa di questo pallone. Eccola, alza il braccio sinistro, il giocatore che milita in Scozia nel Celtic, pallone che arriva in aria, colpo di testa, allontana la difesa del Marocco, pallone che però torna ancora dalle parti di Johnston, il pallone che arriva ad Eustachio, ancora il controllo da parte del Marocco che tiene il pallone, lo allontana, recupera palla Eustachio, ancora per Johnston, Johnston cerca il filtrante, palla che esce nel fallo laterale, adesso il Canada sta provando a premere sul Marocco dopo essere andato in svantaggio con il gol del marocchino Unai. Retropassaggio ancora per il portiere Crepeau, che è all'altezza addirittura della tre quarti campo, mentre ci avviciniamo all'ora di gioco che poi di fatto l'abbiamo superata visti 6 minuti di recupero nel corso del primo tempo. A terra un giocatore del Canada, ma era pure in fuori gioco, non mi sembra ci fossero gli estremi del fallo, però inutile protestare perché si è alzata la bandierina dell'assistente Main Waring e ha visto la posizione irregolare da parte di Buchanan, e quindi giusta la segnalazione da parte della direzione di gara, e quindi calcio di punizione per il Marocco. Tra l'altro giocatore del Marocco a terra, quasi un quarto d'ora. Canada 0, Marocco 1, prova Massimo Orlando il Canada timidamente a reagire.
20: Sì, prova, e chiaramente la botta subita con il gol fa male, perché comunque il Canada aveva gestito bene il primo tempo, al primo tiro in porta ti trovi sotto e chiaramente da un punto di vista psicologico lo risenti, però adesso ha reagito, vediamo con i cambi. Ma Davis è fuori per scelta tecnica o ha ancora problemi?
0: Guarda, il giocatore del Bayern Monaco, che sappiamo ha subito un gravissimo infortunio, è recuperato, però probabilmente il tecnico Marsh non lo ritiene in grado di disputare tutta la partita. È probabile che possa entrare in questo secondo tempo, anche perché Massimo il Canada deve giocarsi tutto per tutto.
20: Un giocatore comunque che conosciamo bene, la velocità, il dribbling, la qualità del giocatore, sfortunato, è vero, grandi problemi fisici quest'anno, ma se ha mezz'ora sulle gambe io lo metterei in campo subito.
0: E vedremo se effettuerà questo cambio Jess Marsh, commissario tecnico del Canada. Intanto abbiamo superato il 16° nel corso della ripresa, e il Canada che prova con Sigur a impostare un'azione, tocco all'indietro ancora per De Fougerolles, lateralmente per Bombito, ancora Bombito che supera nel centro del campo, cerca un filtrante che si filtra ma non c'è nessuna maglia nera in grado di recuperarla, esce con il suo completo verde chiaro il portiere Bounou, lo fa suo già Bounou, era diventato un protagonista del mondiale del Qatar, eroe in patria, e poi Bounou che allora giocava in Spagna, poi adesso gioca in Arabia Saudita nell'Al Ahly, è ormai diventato un portiere di altissimo livello e si è visto anche distinto come pararigori. Poi sui rigori qua insomma bisogna anche fare un ragionamento, perché io ieri ho seguito la partita per quanto potevo dell'Australia l'Australia, due minuti dalla fine ha messo un portiere di riserva, sembrava un fenomeno, non ne ha parlato.
2: Sì,
0: lui,
2: davvero.
0: Non è stata una mossa molto, diciamo, intelligente, perché insomma il primo portiere non credo l'abbia presa benissimo, quello non ne ha parato un'altra, però i rigori
2: no, e fra
0: è
2: l'altro...
0: difficilissimo interpretarli, Massimo.
2: No, hai ragione, fra l'altro dico il portiere, come l'ho commentata ieri sera, il portiere che è uscito ha fatto una parata miracolosa all'ultimo secondo, aveva preso fiducia, lascialo in campo, no, queste sono cose... Però evidentemente, siccome era successo in un'altra partita che era entrato Ryan, forse una cosa scaramantica, ma poco comprensibile, via.
0: Sì, sì, io ieri seguivo qui da Houston un po' durante il vigilia di questa partita, insomma sono rimasto un po' perplesso, non è la prima volta ovviamente che si vede, però insomma è successo anche questo. Intanto nel periodo in cui commentavamo divagando un po' con Massimo Orlando, c'è stato un doppio cambio nel Marocco che quindi sale a tre, due finestre impegnate, uno cambio obbligato per l'infortunio a Saibari, sostituito da Raimi, e sono cambi un po' particolari perché sono usciti due giocatori importanti del Marocco, Bouadi, questa stella neanche 19enne che oggi in effetti non è che si è visto tantissimo, ed El Cannous, che comunque è uno degli ammoniti, e sono entrati in campo Talbi, centrocampista, e Amrabat, altro centrocampista che noi conosciamo bene e che tu hai visto tante volte giocare perché ha militato a lungo nella Fiorentina, e quindi centrocampista di esperienza ma anche di contenimento.
2: Sì, sì, sì, in questo momento intanto a te, che c'è
0: sì, perché c'è
2: pericolosa.
0: Brahim Diaz che entra in aria, tocco in coccia involontariamente nel corpo di Raimi e riesce il Canada ad allontanare. Seguiamo, eccolo Amrabat che sta per entrare nel possesso del primo pallone, tocca con la mano e quindi ci sarà calcio di punizione. No, l'arbitro non se ne è accorto, protestano quelli della Canada, l'arbitro vede un fallo successivo su Amrabat e quindi comanda la punizione. Parlavamo appunto di questo innesto di Amrabat, sì. Ci vogliono in questo momento giocatori così.
2: Giustissima questa sostituzione, il cambio secondo me perfetto in questo momento. Bouadi, un giocatore meraviglioso, 19 anni, poca esperienza, ci sta mettere in campo Amrabat, un giocatore che sa fare benissimo quel ruolo davanti alla difesa, un giocatore insomma di grande quantità, e in un momento di pressione da parte la squadra canadese, averlo lì è molto importante per il Marocco.
0: E quindi siamo a tre cambi per il Marocco, zero per il Canada, ma è chiaro che Jess Marsh a un certo punto dovrà intervenire con qualche movimento in panchina. Attenzione perché qui Bombito forse aggancia Raimi che va a protestare, ma l'arbitro vicino questa volta lascia proseguire, e questo è un fallo pericoloso perché Bombito no, non era ammonito, però poteva anche essere considerata come chiara occasione da gol. Però se l'arbitro non ha visto il fallo, allora tutti i discorsi tornano a zero e quindi si ricomincia adesso al 20° minuto, finite comunque subito le proteste da parte del Marocco, con il Canada che è sotto di 1-0 al 20° della ripresa, che ci prova adesso con Ahmed sulla sinistra. Ahmed prova a rientrare sul sinistro, buono il tocco di palla, qui però forse c'è un fuorigioco da parte di Oluwaseye che si guadagna angolo, però l'arbitro dice che c'è fuorigioco. Qui sappiamo che non è come in Italia in cui si aspetta a lunghissimo, qui dopo un po' la segnalazione del guardialino arriva, in questo caso la posizione era palesemente fuorigioco, quindi qua
2: assolutamente,
0: si poteva subito segnalare. Massimo, sì.
2: Sì, assolutamente, e vediamo l'importanza subito di Amrabat che va sempre ad allinearsi con la difesa, dunque giocatore fondamentale perché davvero ha un'esperienza, una bravura in fase di copertura che Bouadi ancora, chiaramente vista l'età, non ha. Dunque l'inserimento dell'ex giocatore della Fiorentina è fondamentale in questi minuti che mancano alla fine.
0: Esattamente, fra un po' ci sarà anche la pausa rinfrescante, esattamente 24 più il consueto lungo recupero. Qui Bonu tarda un po' sul rilancio e rischia davvero di trovarsi Buchanan addosso, riesce poi a liberare, ma attenzione ancora Canada, conclusione, errore! rigore in difesa da parte della retroguardia, ma l'arbitro vede un intervento falloso da parte del numero 9 del Canada, che evidentemente è subentrato, infatti è appena entrato Larin, giocatore che ha segnato due gol, Larin che ha preso il posto esattamente poco fa, in effetti questo che è entrato proprio in campo e ha subito preso un cartellino giallo, e quindi Larin viene ammonito perché è andato con un pestone a colpire il portiere. C'era sfuggito il cambio di Larin, che però ha già segnato due gol in questo mondiale, potrebbe essere una soluzione, ma intanto però parte la musica e quindi c'è la pausa rinfrescante. 22esimo nel corso della ripresa qui a Houston, situazione Canada 0, Marocco 1, il gol di Unai al quarto della ripresa. Ci fermiamo anche noi per la pubblicità.
4: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Uliveto, parola di Alessandro Del Piero.
4: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
14: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
6: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro, 1815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
0: Pausa rinfrescante al Houston Stadium, 24esimo minuto, ovviamente ci sarà da recuperare il primo ottavo di finale di questi mondiali nordamericani del 2026, Canada 0, Marocco 1, la sbloccata con un tiro da fuori, Unai, confermiamo il cambio e seppure preso subito il cartellino giallo, Larin che ha preso il posto di Oluwaseye, diciamo Massimo che i due erano un po' in ballottaggio, un po' a sorpresa, la scelta è caduta su Oluwaseye, adesso in campo Larin, attaccante del Southampton.
20: Sì, che qui è stato bravo a crederci, perché Hakimi col petto è andato un po' troppo morbido e ha costretto Bono a un'uscita pericolosa, e Larin ci ha provato, si è beccato la munizione, ma ci stava. Comunque Oluwaseye primo tempo ha fatto una buonissima partita, ha avuto anche una palla gol abbastanza clamorosa e adesso giusto quel cambio.
0: Eh sì, vediamo, Larin che comunque si era fiondato su quel pallone, poi non ha frenato la corsa. Fallo su Bono, giallo, a questo punto siamo saliti a 8 cartellini gialli e vengono pareggiati perché adesso sono 4 e 4, quindi 4 del Marocco, 4 del Canada, così è, e quindi 8 cartellini gialli, ma nessuno di questi era diffidato. Si riprende con un calcio di punizione in favore del Marocco, se ne incarica il portiere Bono, completo verde chiaro per lui, la rincorsa, non ci sono stati altri cambi nella pausa rinfrescante, il rilancio lungo, il pallone che arriva dalle parti di Hakimi, il colpo di testa di Ahmed che mette il pallone in fallo laterale per la rimessa con le mani a perpendicolo sotto la nostra posizione, in battuta dalla Canada, con vediamo che poi i tabelloni luminosi mettono un po' all'agonia i giocatori ammoniti, perché esce fuori l'enorme immagine dell'ammonito col cartellino giallo e di solito ci sono fischi o applausi a seconda del giocatore, quindi Larin neanche ha fatto in tempo a toccare un pallone che si è preso in giallo, però già due gol per lui, importantissimo quello della prima partita quando sotto contro la Bosnia, poi il Canada proprio al debutto nel suo mondiale, anche se questo è prevalentemente il mondiale statunitense visto che il grosso delle partite si gioca qui negli Stati Uniti, però il Canada ha tre città, ha due città, il Messico ne ha tre, e quindi insomma ci sono spazio anche per loro. Per la prima volta il Canada è stato co-ospitante di un mondiale, Canada che per la prima volta ha raggiunto gli ottavi di finale, obiettivo quarti di finale, mentre la Marocco è reduce da una semifinale, terminato poi al quarto posto nel mondiale del Qatar. Adesso c'è il retropassaggio per il portiere Bounou, un Marocco che cerca di portarla fino alla fine questo successo, seppur di misura. D'altronde, ripeto, tranne Haiti con 4-2 per il Marocco, è arrivato un 1-1 col Brasile, un 1-0 contro la Scozia, poi è arrivato l'1-1 acciuffato nel recupero contro l'Olanda, poi decisa ai calci di rigore, più che altro per la bravura del portiere Bounou, ma anche per l'imprecisione dei giocatori olandesi. Certo, avversario molto difficile l'Olanda, che ha fatto un ottimo mondiale, anche se poi i risultati sono quelli che contano, e Ronald Koeman è uno dei commissari tecnici che si è dimesso dopo questo mondiale. Pallone che esce, rimessa con le mani in favore del Canada. Adesso si fanno sentire i tifosi del Canada che provano a rilanciare, però insomma ha battuto non benissimo questo fallo laterale, che comunque viene messo ancora fuori da uno giocatore del Marocco. Amrabat arriva sul pallone, va a fare da diga, lui arrivò in Italia e giocò nel Verona, poi la Fiorentina lo prese, divenne un giocatore importante della Fiorentina, ora gioca in Spagna nel Betis di Siviglia, giocatore, ripeto, di quantità che serve lì in questo momento, forse più di un talento come Boadì. Movimenti sulla panchina canadese, ma ancora nessun cambio evidentemente. Massimo Orlando, Alfonso Davis non è ancora pronto a disputare una partita così tesa.
2: No, perché sennò l'allenatore Marshall l'avrebbe già messo dentro, un giocatore del suo talento, e evidentemente purtroppo per lui e per il Canada sfortuna di questo ragazzo, che quest'anno ha avuto veramente tanti tanti problemi. Vederlo in campo sarebbe stato bello, perché riconosciamo il suo talento, che è immenso, una grande velocità, un piede importante, giocatore insomma che fa la differenza.
0: Eh sì, per il Canada è stata una grossissima perdita, poi l'occasione di sputare un mondiale da paese co-ospitante è qui comunque, ed è anche uno degli elementi importanti dello spogliatoio. Riparte adesso il Marocco con Amrabat, che si è messo nella posizione che conoscevamo, ossia diga davanti alla difesa. Palla per Hakimi, il rilancio di Hakimi, il pallone che termina in fallo laterale, la rimessa con le mani è in favore del Canada, battuto il controllo proprio di Larin, che va a cercare David, pallone di ritorno, la giocata da parte di Sigur mette giù a terra per Larriea all'indietro per De Fougerol nella metà campo del Marocco, l'apertura ancora per Sigur, adesso fischi assordanti anche da parte dei tifosi neutrali statunitensi, che sono schierati per la maggioranza dalla parte del Marocco. L'apertura poi sulla destra per Buchanan tenta con una serie di finte di eludere il possibile intervento del giocatore Talbi, entrato in campo al posto di El Canus, rimessa con le mani e quindi in favore del Canada in fase di attacco sulla destra, lato corto dell'area di rigore del Marocco, superata la mezz'ora del corso della ripresa e 1-0 del Marocco sulla Canada. Johnston sta cercando lo spiraglio giusto per recapitare il pallone con il suo getto potente, numero 2 Johnston, giocatore che milita in Scozia nel Celtic. Pallone messo al centro, ancora Amrabat di testa allontana il recupero però proprio di Johnston, contro cross insidioso, l'uscita sempre a pugni da parte di Bounou, efficace sì, ma non la blocca mai. Ancora però insiste il Canada, messa al centro, prova a ripartire il Marocco, un colpo di tacco che è sbagliato, innesca Johnston, qui forse Amrabat, tentativo del Canada, a terra l'arbitro che ha visto un fallo praticamente a un centimetro dall'area di rigore. Questa è una posizione interessante, Massimo, però ha rischiato tantissimo il fallo da rigore,
2: Fallo
0: Eustachio che sta dicendo all'arbitro ma insomma sicuri che non eravamo dentro, e credo insomma c'è da vederla questa, c'è da vederla, mentre intanto vai Massimo.
2: No, dico, il VAR qui deve lavorare bene, perché Eustachio che fa una bellissima giocata,
0: è Amrabat che fa fallo.
2: Amrabat sì, fallo è netto, assolutamente. Ora vediamo, i piedi mi sembravano sulla linea, però insomma sembra che abbia
0: forse
2: dato
0: qualche centimetro fuori. Tra l'altro il VAR sì, che finora è stato abbastanza silenzioso, non è intervenuto Gillett inglese, Igel olandese, Kwiatkowski polacco, ha confermato la bontà della decisione. Qua buon occhio di Oliver, ripeto, io stavo per dire che è stato annunciato proprio il numero degli spettatori presenti, che sono 68.777. e anche qui a Houston, ultima partita Houston per il mondiale, c'è il tutto esaurito, ma adesso concentriamoci su questa punizione centrale nel cuore della mezzaluna antistante l'area di rigore. Tutto il Marocco va a fare il muro, non vedo finora il coccodrillo, sia il giocatore steso, ma ci sarà, perché vediamo che uno si stacca dalla panchina e si stende in questo momento. Sul pallone troviamo con il numero 20 Aed e con il numero 10 Jonathan David, il giocatore della Juventus che in questo mondiale vuole riscattare una stagione decisamente negativa con la maglia bianconera. La rincorsa, vediamo chi tirerà, sembrerebbe Jonathan David, si stende il giocatore che viene un po' messo in castigo perché ha fatto fallo, parte un po' troppo alto David. Da lì Massimo, adesso spiegacelo tu da calciatore, non è che la porta si veda benissimo perché no, è molto vicino, no? E lì o vai di potenza e speri in qualcosa, qui la soluzione scelta da David secondo me era difficile da mettere in porta.
20: Assolutamente, più che altro sono pochi i giocatori al mondo che possono da quella posizione e mettere la palla con il tiro morbido, no? Il tiro a giro invece andava assolutamente provato, il tiro di potenza, e qui scelta sbagliata completamente da parte di David, che si è sentito questa soluzione, però ripeto, lì la può fare Messi, Maradona, questi giocatori, no David.
0: Infatti l'ha messa uno un po' alta. Intanto, mentre parlava il nostro Massimo Orlando, doppio cambio nella nazionale del Canada, è entrato l'altro David, Promise David, anche lui attaccante. Attenzione, azione del Canada, e Bono va a rispondere deviando in calcio d'angolo numero 8, il tiro di Buchanan, e quindi Buchanan che ha calciato con il destro, si è tuffato il portiere Bono e ha messo il pallone in corner. La notiamo a 30 minuti e mezzo, poi vi renderò conto del cambio doppio operato da Jess March, il commissario tecnico del Canada. Bono ha messo in corner, 8-1 il conto dei corner, mentre qui nella mini monitor che ci fornisce la FIFA sui aggiornamenti si sono bloccati praticamente gli aggiornamenti per quel che riguarda il possesso palla, i tentativi in porta e i calci d'angolo. Fortunatamente la penna e la carta aiutano sempre, e quindi sono 8-1 gli angoli in favore del Canada. Allora vi stavo dicendo che nel Canada sono entrati Promise David, attaccante che milita in Belgio nel Swansea, e poi ha preso è entrato anche il centrocampista Schaffelberg con la maglia numero 14, gioca anche lui nel Los Angeles qui negli Stati Uniti. Un centrocampista, hanno preso il posto di un difensore Larrea e di un centrocampista Ahmed, e a questo punto insomma Massimo il Canada prova ad avanzare il baricentro della sua azione.
20: Giusto, Promise David, giocatore anche fisico, dunque con Larin, che è anche lui un giocatore fisico, arriveranno tante palle alte, chiaramente sperando in qualche giocata, ed è giusto provare in questo momento tre attaccanti, levare un difensore, d'altronde manca 10 minuti per recupero, e devo dire che al di là del gol onestamente il Canada meriterebbe quantomeno il pareggio.
0: Eh beh sì, le occasioni le ha avute, meno forse rispetto all'inizio del primo tempo. Il Marocco sta un po' giovandosi di quel gol segnato alla quarta della ripresa con il tiro di Unai, e poi prova ovviamente a difendere e a ripartire, visto che insomma di fronte a una squadra sì interessante come il Canada, ma non proprio una delle più forti del lotto. Quindi 1-0 Marocco, quando siamo proprio al 36esimo, 9 più consueto lungo recupero al termine. Marocco in vantaggio qui a Houston sul Canada per 1-0. Ci prova adesso ancora il Canada con De Furgelos, quindi siamo a 3 cambi a testa, 2 finestre impegnate, break del Marocco, 4-2, attenzione, gliela dà veloce, arriva il Marocco in area di rigore con il tentativo di di Brian Diaz, tocco, conclusione, raddoppio, Raimi, il 2-0 da parte del Marocco con il tiro di ancora Unai, è ancora Unai, chiedo scusa, è Unai che va a calciare, ma qui per una volta Massimo si è visto uno sprazzo del Brian Diaz che abbiamo conosciuto, è riuscito anziché tirare ad alzare la testa, a vedere il compagno posizionato, Unai è andato in a pattare e ha segnato, doppietta di Unai e il Marocco mette un piede e mezzo nei quarti di finale.
20: Eh sì, e qui hanno fatto una grande azione perché la Naui ha conquistato un pallone a metà campo e poi ha avviato molto bene questo contropiede, palla a Brahim Diaz che è bravissimo a rientrare sul piede sinistro e a quel punto non può più calciare, vede però Unai che arriva da dietro, ancora una volta calcia perfettamente, niente da fare perché poi questa è stata veramente una bella azione. Bravi tutti e in questa situazione Brahim Diaz, un giocatore straordinario, l'abbiamo visto al Milan, bravo anche Unai arrivare da dietro e metterla all'incrocio dei pali, partita credo che si possa quasi dire fatta. Quasi chiusa.
0: Quasi fatta, bravo Unai anche tatticamente a seguire, si è fatto trovare nel posto del centravanti, ha calciato con il destro, doppietta per lui, non aveva ancora segnato in questo mondiale il giocatore del Girona, ha messo a segno una doppietta, gran lavoro di Brahim Diaz, però quando io ho visto il 4 contro 2 il Canada nel tentativo di recuperare era assolutamente scoperto, qui il Marocco ha saputo gestirla bene Massimo.
20: No, l'ha gestito veramente bene, sapevamo, avevamo detto, no, un difensore in meno, tre attaccanti, una squadra molto offensiva, ti esponi chiaramente al contropiede, lo hanno gestito alla perfezione, poi quando capita a Brahim Diaz, un giocatore straordinario in queste situazioni di gioco, è bravo. E anche Juani a calciare di nuovo perché bisogna prenderla poi la porta e l'ha presa bene anche stavolta.
0: Sempre allo stesso angolo, forse più difficile il primo perché avevi tutti i giocatori schierati perché c'era la punizione di Hakimi, qua bravissimo però a seguire il gioco. Io a un certo punto ho pensato che Brahim Diaz, che poi non è particolarmente egoista, avrebbe potuto puntare la porta e avrebbe potuto farlo perché era un po' spostato ma la vedeva la porta, intelligentissimo a rientrare a vedere l'inserimento del compagno Unai che poi con la sua maglia numero 8 è andato a segnare la sua doppietta personale, 6 più recupero al termine dell'incontro, Canada 0, Marocco 2 e insomma per il Canada si fa difficilissima, ma è chiaro che la formazione di Jess Marsh ci prova ancora, però mette palloni in aria con il portiere che recupera ancora una volta scoperto il Canada, 3 contro 2, vediamo come parte il Marocco, Unai ormai gioca sulle ali dell'entusiasmo, palla per Raimi, traversa e palla che termina in linea bianca, non in gol, clamorosa occasione, ancora Unai per Raimi, questa volta insomma Raimi poteva mettere la sua firma sul gol, aveva pure impattato bene di testa, il portiere crepò, si aspettava il peggio, traversa interna e poi linea e quindi occasione per il Marocco che a questo punto Massimo sta suggellando la vittoria, anche se non è una prestazione indimenticabile del Marocco.
20: Non una grande prestazione, però adesso sta meritando e chiaramente Unai migliore in campo, 2 gol, una presenza costante in fase offensiva in questo secondo tempo, una grande palla, è stato bravo anche Raimi perché non era un colpo di testa facile, è stato sfortunato perché ha preso la traversa, però insomma adesso con l'uomo con la difesa così scoperta ogni volta c'è il rischio del gol ovviamente da parte del Marocco.
0: Ci prova il Canada, ma adesso è messo bene il Marocco che con Mazraoui va ad allontanare, dicevamo 3 cambi per ora eseguiti, 2 finestre, quindi c'è l'opportunità ancora di utilizzare nei minuti regolamentari una finestra, 2 sostituzioni, vedremo se le opereranno i 2 tecnici, magari il Marocco per coprirsi e per far scorrere il cronometro, il Canada per cercare il tutto per tutto, c'è l'uscita da parte di Diop, pallone che però viene catturato dal Canada con Bombito, va a terra, calcio di punizione in favore del Canada, l'arbitro Oliver va a comandare la punizione, però ferma tutto perché c'è un doppio cambio nel Marocco, entrano con la maglia numero 15, El Murabet, e poi ci sarà anche un altro giocatore, maglia numero 5, Sabdan, e quindi El Murabet e Sabdan, che sono rispettivamente un centrocampista e un difensore, vanno a prendere il posto di Diop, un difensore, e poi l'altro giocatore che lascia il campo, vediamo di chi si tratta. C'è anche un doppio cambio per quella che riguarda il Canada, sono usciti Buchanan ed è uscito anche il giocatore Sigur. El Murabet e Sedan hanno preso il posto del non ci viene ancora comunicato, però El Murabet e Sabdan sono andati a prendere il posto, mentre c'è uno scontro adesso che va a colpire il portiere. Sono usciti proprio Unai, il mattatore della partita, ed è uscito Diop, mentre per quel che riguarda il Canada sono entrati Nelson, ancora l'altro non viene comunicato, Osorio, rispettivamente per Buchanan e Sigur. Noi ovviamente siamo altissimi nella postazione, quindi le panchine da qui non le vediamo, dobbiamo aiutarci con l'ausilio della tecnologia, e quindi entrano Nelson e Osorio e sono usciti Buchanan e Sigur. Questi gli ultimi cambi della partita, 2 minuti, ma ci sarà un recupero abbastanza lungo perché adesso è a terra il portiere del Marocco, Bono. Questi i cambi, non credo Massimo. Vai, dimmi Massimo.
20: No, prego.
0: No, dicevo, non credo che però possano essere decisivi cambiare l'esito della qualificazione.
20: Ma sai, nel calcio può succedere di tutto. Dopo la partita del Belgio dell'altro giorno
0: col Senegal
20: che aveva giocato una partita fantastica fino all'86esimo, però mi sembra che il Canada sia veramente in difficoltà. Il secondo gol di solito ti taglia le gambe, è normale che sia così. Credo che sia uscito Diop perché rischio comunque ammonizione, era diffidato se non sbaglio, e c'è, anche se stasera bisogna dire che i due centrali all'Al

0: il Marocco con un piede e mezzo e quarti, e se la vedrà con la vincente di Paraguay Francia. Inutile fare pronostici, chiedere alla Germania per informazioni, però se dovesse essere secondo pronostici la Francia, e insomma la retroguardia del Marocco dovrebbe forse stare un po' più attenta, perché quei giocatorini che alla Francia credo che anche i difensori migliori potrebbero andare in difficoltà. Ecco, quello che ha concesso al Canada il Marocco non potrebbe concederlo, ammesso e non concesso che ci vada la Francia.
1: No, ma sono d'accordo, alla Francia non ti puoi permettere nessun errore. C'è forse i quattro giocatori più forti che si sia mai visti in un mondiale, tutti assieme così, io non avevo mai visto quattro giocatori così forti.
0: E allora non ci saranno più sostituzioni, si è ripreso a giocare, mancano 15 secondi al 90esimo, poi conosceremo il recupero che prevediamo abbondante, perché ci sono stati cambi, c'è stata la pausa rinfrescante, qualche infortunio. Eccolo, 8 minuti di recupero è quello che comunica adesso il quarto ufficiale, che è un arbitro della federazione olandese, Danny McKaley, arbitro anche molto famoso. Si giocherà quindi 8 minuti più 6 del primo tempo, 14, 104 minuti per decidere, salvo ulteriori i prolungamenti, quale squadra sarà la prima a staccare il biglietto per i quarti di finale. E riparte ancora il Canada con il tocco per uno dei nuovi giocatori entrati in campo, con questo taglio in area di rigore, il tentativo di spot, ma c'è un tocco con la mano da parte di Promise David e quindi c'è un calcio di punizione. Era stato, per quel che riguarda il Canada, esattamente Osorio a mettere il pallone al centro, ma c'è stato un controllo di braccio e quindi calcio di punizione per il Marocco. Tutti minuti che scorrono in favore del Marocco, mentre controlla il suo cronometro anche il commissario tecnico Jess Marsh del Canada. Però credo che anche lui, che dovrebbe essere l'ultimo a perdere le speranze, vede che insomma è una squadra, il Canada, che a parte il 6-0 alla Qatar fa qualche difficoltà ad andare in gol. Lo si è visto poi nelle altre partite, un gol alla Bosnia, un gol alla Svizzera, un gol alla Sudafrica, e quindi recuperare, anche se come dicevi tu, dopo Belgio-Senegal tutto è possibile, però recuperare in 6 minuti e mezzo 2 gol al Marocco mi sembra davvero impresa molto, sì, molto difficile, Massimo.
1: Sì, difficile, è chiaro che butteranno queste palle in avanti, ci sono 3 giocatori molto bravi anche nel gioco aereo, però insomma il Marocco è lì che aspetta appunto questo tipo di giocate, difficile farsi sorprendere. Il Canada comunque deve essere contento, secondo me oggi ha giocato la sua miglior partita. È chiaro, uscire dispiace a tutti, però si sta parlando del Canada, insomma una squadra che già arrivare qui ha fatto miracolo.
0: Ha fatto un bel percorso, perché insomma calcisticamente diciamo che il Canada non è proprio una delle nazionali numero uno. Ha conquistato gli ottavi di finale, quindi entra nella storia, nel mondiale in cui è paese co-ospitante insieme agli Stati Uniti e il Messico. Il Marocco vede quindi i quarti di finale, quando sono passati 2 minuti e mezzo degli 8 di recupero. E Nelson, uno dei nuovi entrati del Canada, che entra in aria, buona azione da parte di Nelson che poi va verso il fondo e ci sarà l'angolo numero 10. 10-1 il conto dei corner in favore del Canada, ma il Marocco conduce 2-0.
1: Pazzesco.
0: Ennesima dimostrazione però, Massimo, che il numero dei corner non sempre è indicativo, perché sì, è vero che il Canada ci ha provato di più, però l'avevamo visto anche nella partita. Tanto scende anche il portiere nel tentativo di colpire in testa, lascia la porta sguarnita, poi la palla va sul fondo, dove c'è stata la grande concretezza da parte di chi ha battuto meno calci d'angolo, e poi è riuscito a passare ed è andare avanti. Diciamo che questo Marocco non è proprio una squadra che impone il suo gioco, però è molto speculare, riesce ad approfittare delle occasioni che viene a creare, che in questo caso non sono state tantissime.
1: Sì, perché anche con l'Olanda, l'Olanda ha giocato una grande partita, però il Marocco è rimasto in partita fino alla fine e poi è riuscito a trovare il pareggio. È chiaramente una squadra forte, perché se 4 anni fa è arrivata in semifinale, poi al quarto posto, adesso molto probabilmente è ai quarti di finale, vuol dire che ormai è tra le grandi a livello mondiale. Però ecco, difesa ad esempio stasera non mi sono piaciuti, molto probabilmente

0: nella prossima partita, se dovesse toccare davvero la Francia, come hai detto te, bisogna non stare attenti di più, perché sennò
1: decisamente sì. È chiaro che poi l'allenatore, che comunque ha dimostrato di sapere il fatto suo, perché io ritengo, Massimo Orlando, che il cambio di Amrabat al posto del grande talento Buadì sia stato determinante, e perché da allora hai messo una diga a centrocampo. E non dimentichiamo che Amrabat ha conquistato tanti palloni e ha iniziato lui l'azione del gol del 2-0, poi la trasformazione è stata ancora di Ouani.
0: Sì, assolutamente. Ricordiamo che Amrabat nel suo ruolo 4 anni fa è stato il miglior giocatore al mondo nel suo ruolo, dunque hanno messo dentro un giocatore di esperienza, qualità, furbizia, cattiveria anche da un punto di vista tattico, è un giocatore perfetto, e sai, poi l'esperienza a questi livelli fa tutta la differenza al mondo, cosa invece che nel Canada forse manca, quell'esperienza appunto che può avere e invece un giocatore come Marabatti.
1: Intanto il portiere Crepò, seconda sortita offensiva sull'undicesimo angolo in favore del Canada, ancora una volta non arriva sul pallone il Marocco, sta controllando senza troppi affanni, superato il 95esimo, ancora meno di 3 minuti di gioco e poi sarà qualificazione 2-0 per il Marocco sul Canada con la doppietta, entrambi gol nel secondo tempo da parte di Ounahi, che poi è stato sostituito anche per ricevere appunto il tributo da parte dei tifosi, perché è chiaro che a fine partita viene segnalato il migliore giocatore in campo, chi su una partita finita 2-0 segna due gol, credo, Massimo, che se la prenda di diritto, no? Il titolo di migliore in campo, e su questo assolutamente non, la giuria non litigherà. Seguiamo questa punizione in favore del Canada, vediamo sul pallone il nuovo entrato Nelson e il solito Eustachio, tocco per Nelson, tiro sulla barriera, insiste ancora il Canada, pallone messo pericolosamente al centro dell'area di rigore, tentativo di pallonetto, palla che termina altissima sopra la traversa, segnaliamo anche questa, mischia in area Marocco, ma insomma le occasioni sono queste per il Canada, difficilissimo trovare varchi con il Marocco che adesso ha messo tutti i giocatori dietro, Massimo.
0: Sì, adesso il Marocco, qui c'era la possibilità veramente con questa punizione di avere gli ultimi, in caso di gol, 3 o 4 minuti di fuoco, però ancora una volta questo pallone non è arrivato come si dovrebbe calciare da quella posizione, e il Marocco è a 2 minuti dal quarto di finale.
1: E con un calcio di punizione anche per il Marocco, cronometro che ci dice che fra pochissimo entreremo negli ultimi 60 secondi e poi sarà festa Marocco, pronto a fare le valigie per Boston, dove giocherà giovedì prossimo contro la vincente di Paraguay-Francia, l'altra partita che vi racconteremo alle 23 ore italiana. Ma sentivamo dal nostro studio di Dallas, da Guido Ardone, che c'è il rischio di un rinvio di qualche ora, condizioni climatiche non ottimali su Filadelfia, ripeto, non sarebbe la prima volta. Lì in Filadelfia si disputò la partita infinita tra Francia e Iraq con oltre due ore e mezzo di stop, la vincente giovedì a Boston contro, ormai lo possiamo dire, il Marocco, perché mancano 30 secondi, 2-0 Marocco che vede se può mettere il sigillo con questo 3-1, servito, conclusione ed è così, il 3-0 e questa volta il gol è tutto del numero 9 Raimi, che se lo merita perché aveva preso una traversa, perché era entrato nell'azione del secondo gol, perché è subentrato a Saibari, e a questo punto, Massimo, possiamo dire, non lo ha fatto rimpiangere. 3-0 Marocco.
0: No, assolutamente, è entrato molto bene in campo a sostituire un giocatore importante come Saibari. Raimi ha giocato per la squadra e è stato pericoloso, e qui ha meritato il gol perché aveva già preso la traversa ancora una volta. Comunque bravo Brahim Diaz, che è un giocatore mai egoista, pensa sempre all'assist, mette una palla facile per Raimi che da lì non può sbagliare. Un po' pesante questo 3-0 per il Canada, però quando si gioca così offensivi è normale rischiare di prendere il contropiede.
1: Infatti ti volevo chiedere questo, alla fine, visto che ormai siamo già oltre gli 8 di recupero, visto che siamo 3-0, quindi l'arbitro credo che alla ripresa del gioco fischierà la fine, Canada 0 Marocco 3, non togliamo nulla alla vittoria del Marocco, quando vinci 3-0 ci sta tutta, diciamo un po' troppo severo per il Canada, che però in questo finale ha pagato un po' l'inesperienza, perché anche in questo caso la difesa era andata in inferiorità numerica, e con un giocatore come Brahim Diaz l'assist per il compagno smarcato lo trova, lo aveva fatto per Unai, lo ha fatto per Raimi, 3-0, quindi doppietta di Unai e gol di Raimi, e l'arbitro fischia la fine, la prima squadra a entrare nei quarti di finale del campionato del mondo 2026 e il Marocco che ha battuto 3-0 il Canada. Il commento di Massimo Orlando.
0: Abbiamo assistito a un primo tempo, diciamo, dove il Canada ha giocato meglio del Marocco e ha rischiato anche di andare in vantaggio. Nel secondo tempo, meno corsa, meno pressing, è uscito il Marocco, ha trovato un gol con Ouani e da lì poi ha gestito bene il vantaggio, e poi con la difesa veramente con due uomini e basta da parte del Canada, i contropiedi ben gestiti da Brahim Diaz, porta a casa un risultato meritato, anche se diciamo il Marocco oggi non è che ha entusiasmato sul piano del gioco.
1: E il Marocco che attende la vincente di Paraguay, Francia, gara in programma stasera a Filadelfia e giovedì prossimo a Boston in palio la semifinale. E dunque il riepilogo della partita di Houston nel primo ottavo di finale. Marocco ha battuto il Canada per 3-0, tutti nel secondo tempo i gol, la doppietta di Unai, il primo gol è arrivato al quarto, il secondo al 36esimo, e poi nel lungo recupero, al settimo di recupero, ha segnato Rahimi per il gol del 3-0 che qualifica il Marocco. È stato al commento tecnico Massimo Orlando, un saluto Massimo, a risentirci a prestissimo.
0: Saluto Giuseppe.
1: E qui dalla postazione dello Houston Stadium Giuseppe Bisantis vi ha raccontato la partita con l'assistenza tecnica di Francesco Piona ieri, il riepilogo del finale. Canada 0, Marocco 3, Marocco ai quarti di finale, restate con noi. La linea torna agli studi di Dallas a Guido Ardone per tutto il mondiale, minuto per minuto ci avvicineremo alla sfida tra Paraguay e Francia. Grazie a tutti, linea Dallas.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Eccoci ancora voi da Dallas, dunque nel segno soprattutto di Azzedine Unai, la vittoria del Marocco con la terza rete realizzata davvero pochi istanti fa da Raimi. La formazione nordafricana conquista i quarti di finale per la seconda volta nella sua storia, per la seconda volta consecutiva dopo il gran percorso che più volte abbiamo ricordato di 4 anni fa in Qatar, risolvendo una partita che si era fatta complicata dopo un primo tempo sottotono per gli africani. Il Canada avrebbe meritato forse qualcosa in più nella prima frazione, di certo non in questo secondo tempo, ed è la prima squadra tra le tre dei paesi ospitanti a lasciare la competizione. Dunque Marocco più che mai spettatore interessato di Paraguay-Francia, guarderà a Filadelfia, noi guardiamo alle informazioni che arriveranno via via nei prossimi minuti dalla FIFA, dai comunicati ufficiali. Per il momento confermato il calcio d'inizio alle 23, a Filadelfia si prevede maltempo e soprattutto pericolo fulmini, ma per il momento non ci sono variazioni di sorta. Comunque non cambierà l'orario del nostro collegamento da Dallas, 22:30 e dunque mezz'ora prima dell'orario previsto per il calcio d'inizio per seguire il secondo ottavo di finale di questo mondiale. Per il momento io vado a ringraziare Daniele Antelmi che mi ha accompagnato alla parte tecnica e allo stesso modo i colleghi che ci hanno seguito da Roma, Carlo Boninsegna, Alessandro Campanella, Andrea Bocci in redazione, Ombretta Conti in regia. Appuntamento con tutta la squadra a più tardi alle 22:30, tutto il mondiale va avanti, a dopo.
5: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alle nostre vacanze romane.
5: Anche se non siamo a Roma!
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: GR1.
7: Buonasera da Sonia Oranges. La visita di Papa Leone XIV a Lampedusa. Il pontefice si è inginocchiato sulle tombe di migranti morti in mare e ha raggiunto la porta d'Europa e il molo Favaloro, dove ha scoperto una targa dedicata a Papa Francesco. Nella messa allo stadio Arena, davanti a 4.000 fedeli, il monito all'Europa. Qui parlano più i gesti delle parole.
8: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, l'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare.
7: Lo dicevamo, in 4.000 si sono radunati allo stadio comunale per la messa celebrata dal Santo Padre. Queste le loro voci, a cominciare da quella di Claudio Baglioni.
9: Sicuramente è un viaggio molto significativo, Francesco addirittura lo fece proprio come suo primo viaggio. Indubbiamente questa è una terra che ha molti racconti da fare, sia per chi è arrivato che anche per tante persone che sono emigrate da qui verso luoghi dove potevano trovare occasioni di vita migliori.
10: La frase che mi ha colpito di più è stata Osha, che vuol dire Chatu mio, il fiato, la vita che ci ha dato. È quella che ci ha emozionato di più, che ce l'ha fatto sentire molto più vicino, perché è un'affermazione tipica dei lampedusani.
11: È un papa che emana luce.
12: È venuto ad abbracciare questo popolo, ma anche è andato a benedire il mare dove tanti sono morti.
13: Dall'Argentina a Lampedusa per vedere il papa?
14: Sì.
13: Quanto è contento di vedere il papa?
14: Io mi emoziono, già con il papa Francisco mi emozionava, con este también.
15: Grazie papa Leone per quello che fai per il mondo.
7: Antonella Gurrieri, GR1. Gli Stati Uniti, nel giorno dell'indipendenza, Donald Trump rilancia la campagna per le elezioni di metà mandato. Da Mount Rushmore, attacchi democratici progressisti definiti una minaccia comunista e gli immigrati sostenendo che mettono a rischio l'identità americana. Intanto il caldo record costringe ad annullare la parata per i 250 anni a Washington. E Donald Trump incontrerà il premier israeliano Netanyahu la prossima settimana alla Casa Bianca, dopo il vertice della NATO in Turchia. Mentre Israele continua a bombardare Gaza, 16 le vittime negli ultimi due giorni in raid compiuti a Gaza City e nel nord della striscia, altrettanti feriti, 9 corpi sono stati recuperati tra le macerie di edifici distrutti. Il terremoto del 24 giugno in Venezuela, mentre si continua a scavare sotto le macerie degli edifici crollati, con speranze ormai nulle di trovare persone ancora in vita, il bilancio ufficiale delle vittime sale a 2.954 morti. I feriti sono invece oltre 16.000. Ora la cronaca, il furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. Proseguono le indagini dei carabinieri che, oltre ai responsabili della sottrazione del potente oppiaceo, dovranno anche verificare il rispetto dei protocolli di sicurezza.
16: Il reato per il quale si procede è furto e detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Le indagini dei carabinieri, visto il potenziale devastante del fentanyl, sono subito entrate nel vivo, con una lunga ispezione all'ospedale israelitico di Roma. Gli accertamenti hanno come obiettivo, oltre alla ricerca dei responsabili, anche la verifica dei protocolli di sicurezza. Su questo versante, a quanto si è appreso, già sarebbero emerse le prime lacune, in particolare sull'aggiornamento aggiornamento dei registri del farmaco opioide e sulla gestione della chiave dell'armadio blindato dove era custodito. Almeno una ventina di persone avrebbero potuto prenderla. Mancavano poi le telecamere nella stanza della cassaforte. Resta inoltre da capire perché le 80 fiale siano state rubate in due diverse occasioni, il 22 giugno e poi il 24, quando c'è stata la denuncia. Diversi dipendenti dell'ospedale già sono stati sentiti. Fausto Bertuccioli, GR1.
7: E a Milano un uomo di 55 anni è stato accoltellato mentre faceva colazione con il padre in un bar della zona a San Siro. L'aggressore, un giovane di 22 anni, ha colpito all'improvviso e senza apparente motivo. Bloccato da alcuni clienti, è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio. La vittima è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Gli investigatori cercano di chiarire il movente dell'aggressione. Carburanti, scaduto a mezzanotte il taglio delle accise, il prezzo è in rialzo sulla rete stradale e autostradale. L'incremento rispetto a ieri è di circa 1-2 centesimi al litro, mentre i 6 attesi con il ritorno all'imposizione fiscale piena. In particolare la benzina è passata in media da 1,80 a 1,82 centesimi al litro, il gasolio da 1,88 a 1,89. Stop ai rifiuti nella moda. Scatta il divieto europeo di distruggere l'invenduto.
2: L'industria della moda si prepara a una svolta storica. Dal 19 luglio entra in vigore il nuovo regolamento europeo sull'ecodesign che vieta alle grandi aziende la distruzione dei capi d'abbigliamento rimasti invenduti. La norma, finalizzata a contrastare 5,6 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 generate ogni anno in Europa dai rifiuti tessili, si estenderà alle medie imprese a partire dal 2030, finendo per imporre una ridefinizione delle strategie tanto alla fast fashion che ai brand di lusso. Emanuela Prandelli, professoressa associata all'Università Bocconi.
5: Da un lato dobbiamo arrivare a disegnare dei capi che possono essere concepiti a priori per poter essere eventualmente riciclati. L'ecodesign è sicuramente una delle alternative sostenibili possibili. La seconda direzione invece ha più che vedere con la capacità dell'intelligenza artificiale di pianificare meglio la produzione grazie a una superiore capacità di predire le esigenze della domanda.
2: Con al centro il problema delle scorte.
5: Si parla di circa 11 kg di capi che vengono smaltiti a persona, ore brand, dovranno capire come arrivare a non avere una quantità di stock così rilevante.
2: Mauro Zanda, GR1.
7: Era l'ultima notizia, ci fermiamo qui, in linea alla musica di Radio 1, il giornale torna alle 22.
6: Meteo Radio.
17: Benvenuti al nostro spazio dedicato al meteo in montagna. In studio con noi il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare. Colonnello, qual è la situazione meteo sul nostro paese, sulle nostre montagne e che tempo possiamo aspettarci nei prossimi giorni?
18: Sull'Italia va consolidandosi un'area di alta pressione, quindi il tempo sarà stabile e soleggiato quasi ovunque. Ci sarà qualche residuo piovasco sui rilievi della Calabria meridionale e della Sicilia orientale, ma che andrà rapidamente diradandosi, quindi ci aspettiamo prevalenza di sole nei prossimi giorni.
17: Bene, grazie al tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, a tutti un buon proseguimento di ascolto e l'augurio di un buon fine settimana.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21:29 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla diramazione Roma Sud, dove tra Torre Nova e il bivio diramazione Roma Sud Grande Raccordo in direzione del Grande Raccordo c'è un chilometro di coda. Tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte, in corsia materiali dispersi, siamo in direzione di Pozzuoli tra Corso Malta e Capodimonte. Sulla 3 Napoli-Salerno, Castellammare di Stabia, per chi viene da Napoli, coda in quanto la viabilità esterna è congestionata. Sulla viabilità ordinaria, e torniamo al nord, segnaliamo tratto chiuso sulla statale del Colle di Tenda di Valleroia tra incrocio Limone e prima dell'incrocio Fanghetto al confine con la Francia. Il tratto è chiuso in entrambe le direzioni. Statale 2 via Cassia tra incrocio Abbadia San Salvatore prima di incrocio La Bisarca, anche qui c'è un tratto chiuso in entrambe le direzioni. E concludiamo con la statale 65 della Futa, 1,5 km dopo provinciale 129 San Piero a Sieve c'è un incidente in direzione di Firenze. Con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.

0: 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Papa Leone XIV a Lampedusa rilancia l'appello all'Europa sui migranti, chiedendo politiche condivise di accoglienza e sviluppo perché nessuno sia costretto a emigrare.
3: Lampedusa è un luogo in cui più che le parole parlano i gesti, per un mondo più umano. Leone XIV abbraccia gli abitanti dell'isola, il Papa continua ad accompagnarvi, vi sostiene e vi incoraggia, visita Lampo sulle orme di Francesco, nel cimitero dei senza nome, Prevost prega sulle tombe dei migranti, varca da solo la porta d'Europa, raggiunge la scogliera, di fronte il Mediterraneo con il suo carico di dolore e speranze. Da questo estremo lembo d'Europa si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee, nell'omelia della messa celebrata nel campo sportivo, denuncia.
4: I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate.
3: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, ricorda Papa Leone, l'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico, in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere e integrare i migranti, rispettando la dignità di ogni persona. Con Luciano Pecoraro, Lampedusa, Francesca Paltracca, GR1.
2: Gli Stati Uniti celebrano i 250 anni dell'indipendenza tra eventi e tensioni. Il caldo record ha fatto annullare la parata militare di Washington, dove nella notte italiana Donald Trump parlerà alla nazione. Da Mount Rushmore il presidente ha attaccato i democratici progressisti, definiti una minaccia comunista, e rilanciato la linea dura sull'immigrazione parlando di identità a rischio. A New York la regata sull'Hudson con la partecipazione dell'Amerigo Vespucci. A Teheran i funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei. Migliaia le persone che hanno voluto rendere omaggio all'Ayatollah, il corrispondente da Istanbul.
5: Siamo qui per dirgli addio, ma sicuramente lo vendicheremo. Dopo più di 4 mesi, Teheran può finalmente piangere la morte di Ali Khamenei. Centinaia di migliaia di persone hanno dato inizio ai funerali dell'ex guida suprema, uccisa in un raid nel primo giorno di guerra. Le esequie dureranno fino al 9 luglio, quando è stata svelata la bara. Molti hanno pianto e intonato poi cori contro Stati Uniti e Israele. Assente il successore, il figlio Mojtaba, ma è apparso in pubblico dopo l'elezione. Secondo il New York Times, vorrebbe partecipare alla sepoltura a Mashhad, ma finora il permesso gli sarebbe stato negato per motivi di sicurezza. Presenti invece gli alleati del regime degli Ayatollah, come l'ex presidente russo Medvedev, che ritiene estremamente difficile un accordo di pace definitivo tra Iran e Stati Uniti. Ma intanto, come rivela l'Arabia, l'11 luglio in Pakistan dovrebbero riprendere i negoziati. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: Nuovo scambio di attacchi tra Russia e Ucraina. Droni ucraini hanno colpito San Pietroburgo centrando un terminal petrolifero, mentre Mosca riferisce di avere abbattuto centinaia di velivoli e missili. Intanto il russo Vladimir Putin, in un messaggio a Donald Trump per il 4 luglio, parla di responsabilità comune tra le due potenze nucleari per la sicurezza globale. Torniamo in Italia con la cronaca. Milano è grave, un 55enne è ferito con diverse coltellate, fermato un giovane.
6: È stato arrestato con l'ipotesi di tentato omicidio Lamin, il ragazzo di 22 anni che intorno alle 7 di ieri mattina ha aggredito senza motivo apparente un uomo di 55 anni fuori da un bar in zona San Siro, Milano. L'uomo è stato colpito all'addome e alla schiena con 20 fendenti con una lama di 7 centimetri. Ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Non è chiaro il motivo dell'aggressione. Una delle ipotesi è legata a possibili disturbi psichiatrici del giovane. Diverse le persone, tra cui due cittadini egiziani, che hanno assistito all'aggressione e che hanno bloccato il giovane fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Sobirezk Azam.
7: Figlio, la padre sta bevendo il caffè. Sì. Venuto questa qua dietro col coltello. Cominciate a coltellare, preso per terra lui, prese il coltello dal ragazzo e l'ho buttato.
6: L'aggressore è nato a Conegliano Veneto da genitori gambiani. Avrebbe vissuto per un periodo nel Regno Unito. Si trovava da poco a Milano. I genitori hanno riferito di non aver avuto contatti con il figlio in questi giorni, ma hanno escluso precedenti di natura psichiatrica. Elena Paba, GR1.
2: Tragedia sulla spiaggia di Otranto, dove un uomo di 54 anni si è accasciato senza vita dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. I bambini avevano chiesto aiuto dopo che le onde li stavano allontanando dalla riva. Il padre è riuscito a riportarli a riva, ma pochi istanti dopo è stato colpito dal malore, probabilmente un infarto. E prima giornata di saldi estivi, secondo le stime 7 italiani su 10 approfitteranno degli sconti soprattutto su abbigliamento e calzature. Sentiamo com'è andata a Milano.
0: Già dal mattino del primo giorno dei saldi estivi, corso Buenos Aires, la strada regina dello shopping milanese, affollata. Le temperature tutto sommato gradevoli hanno convinto cittadini e turisti ad approfittare delle occasioni di fine stagione che iniziano oggi in tutta la Lombardia.
8: Beh sì, ho preso delle camicie.
0: Ha approfittato dei saldi?
8: Sì, oggi cominciano.
9: Ho preso un paio di ciabattine colorate.
0: Hai trovato degli sconti interessanti?
9: Il 30%, visto che già c'erano delle code fuori dai negozi.
0: Confcommercio, le svendite estive a Milano valgono in totale 127 milioni di euro. Il 60% delle famiglie farà acquisti per una spesa media di 270 euro. Nei carrelli soprattutto abiti, scarpe, accessori, dei costumi alle borse.
10: Un po' di cosine, trucchi, vestiti.
0: E c'è chi ha già chiaro cosa vuole e aspetta paziente di cogliere l'occasione giusta.
11: Cosa comprerai?
12: Io ieri ho visto dei pantaloncini in lino classici, quindi oggi approfitto e li prendo con il saldo.
0: In media a Milano gli sconti attesi sono del 30-40%, una percentuale destinata a salire via via che la stagione dei saldi entrerà nel vivo. Per il GR1, Chiara Merico.
2: Ed è stato l'evento 2025 per la musica e ora viene documentato in un film. Stiamo parlando della reunion degli Oasis che cominciava proprio un anno fa. E Don't Look Back in Anger, che uscirà nei cinema il 10 settembre, e le prime interviste congiunte di Noel Liam Gallagher da più di 20 anni. Ma il film ci racconta anche prove, backstage e concerti seguendo il tour mondiale, mentre si rincorrono le voci sui live del 2027. Un tour potrebbe toccare Roma e una decina di date a Manchester, luogo natale degli Oasis. E ci fermiamo qui, linea alla musica di Radio 1.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Riccardo Di Segni, rabbino capo della comunità ebraica di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
2: Ogni nazione ha il suo giorno di indipendenza e di unità e spesso fa fatica a celebrarlo, tanto più vengono ignorati i giorni di festa di altre nazioni. Oggi è il 4 di luglio, una data che non ha un particolare significato in Italia, ma che negli Stati Uniti è l'Independence Day, dove è molto sentito e festeggiato. Non è solo l'indipendenza dall'impero britannico, ma la fondazione di uno Stato nuovo basato su un concetto differente di cittadinanza. Si è cittadini a pieno diritto se si rispettano le leggi comuni, quale che sia la propria origine e fede religiosa. Tutti uguali per lo Stato e per la legge. George Washington chiamava il pregiudizio ostinato contro le differenze con il termine bigotry, che nella traduzione italiana è bigotteria, ma non rende appieno l'idea. Potrebbe sembrare un concetto ovvio, ma ai tempi della rivoluzione americana non lo era. In Italia ci si arrivò qualche decennio dopo con lo statuto di Carlo Alberto, che prima riconobbe i diritti civili ai valdesi e poco dopo con una certa fatica anche agli ebrei. Così è stato nel Regno d'Italia fino alle leggi razziali fasciste, dove il criterio pseudoscientifico di razza divenne la scusa per nuove discriminazioni. La Costituzione dell'Italia repubblicana, l'articolo 3, ha fatto giustizia di tutto questo, ribadendo la pari dignità dei cittadini senza distinzioni. Da allora sono passati 80 anni, ma ci illudiamo se pensiamo che questi concetti siano indiscutibili, perché ogni giorno, con una scusa o con l'altra, vengono attaccati. E allora, anche se non celebriamo il 4 di luglio americano, dobbiamo rimanere vigili.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
4: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
2: Dima Maghreb, questo è il primo urlo di battaglia che si leva dagli ottavi di finale, rimbalza da Houston dove appunto va avanti il Marocco dopo un primo tempo opaco e va detto poi ha regolato un pur volenteroso Canada con un rotondo 3-0, forse eccessivo nelle proporzioni, in ogni caso approdando ai quarti di finale per la seconda volta e consecutiva della sua storia e aspettando adesso l'esito della gara che sta per cominciare. Noi siamo pronti a raccontarvela, dunque ancora ben trovati dai nostri studi di Dallas. Guido Ardone al microfono, qui con me Daniele Antelmi alla parte tecnica. Torniamo anche a Roma, a Saxarubra, a salutare Carlo Boninsegna, Alessandro Campanella con Andrea Boccia in redazione e naturalmente Ombretta Conti in regia. A questo punto che cosa sperano i Leoni dell'Atlante? Di avere forse la rivincita della semifinale, però in quel caso persa in Qatar, magari rinnovando anche una sfida che poi sarebbe di grande livello anche culturale, storico, oppure confidare a sorpresa in un'avversaria sulla carta più morbida, ripetiamo. Sulla carta, perché il Paraguay nel suo esploit di lunedì scorso già ha ottenuto un duplice risultato, cioè rimettere la Germania su un aereo per casa per Berlino magari e mettere Nagelsmann nell'elenco degli allenatori o commissari tecnici, fate voi, adesso in cerca di un'occupazione, di un impiego. Però la Francia vista fin qui sinceramente è stata apprezzata molto molto di più di quanto non sia stata la Mannschaft tedesca. Si comincia a Filadelfia, città centrale, simbolica, fulcro delle celebrazioni oggi per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza e dove probabilmente, almeno dalla nostra visione parziale qui da Dallas, dovrebbero essere scongiurate le preoccupazioni frettolosamente diffuse dagli organizzatori rispetto alle condizioni meteo. Lo saremo a vedere. Paraguay-Francia è il secondo ottavo di finale, a raccontarvelo Diego Carmignani e Daniele Fortuna. Il mio saluto naturalmente va a entrambi, ma per la presentazione e le formazioni cominciamo proprio dallo stadio di Filadelfia, da Diego Carmignani. Buonasera e bentrovato.
3: Eccoci, ben trovati dunque dal Lincoln Financial Field, il Philadelphia Stadium, è la sesta gara che viene ospitata da questo tempio del football americano, sesta ed ultima, e dunque per il 4 luglio, che è il giorno dell'indipendenza, 250 anni, la firma proprio nella vecchia capitale, giorno particolarissimo per quello che stiamo raccontando da diversi giorni dal punto di vista storico e delle coincidenze. E poi, come dicevi giustamente Guido, il meteo è assolutamente mite se parliamo di rischio precipitazioni, visto che c'era il rischio di temporali estemporanei, di quelli che capitano quando appunto ci sono condizioni climatiche di questo tipo, intendo dire un caldo asfissiante che sta attanagliando da un paio di giorni questa località. Potrebbe essere, leggevo da qualche parte, addirittura la partita fra le più calde di sempre mai disputate ai mondiali. Siamo un po' sotto i 40 gradi, poi in Fahrenheit qualcuno potrà dirci meglio come si quantificano, in ogni caso è percepita piuttosto alta rispetto a quello che dice appunto il barometro, e c'è anche però attualmente una brezza che potrebbe alleggerire le condizioni, che possono essere di difficoltà per gli astanti che si stanno sventolando da quando siamo arrivati, anche per chi vi parla, ma ancora peggio probabilmente per i giocatori in campo, visto che è un tema anche che è stato toccato nella conferenza stampa. Sta finendo il riscaldamento, parola quanto mai appropriata, è stato anticipato perché prima del fischio d'inizio ci sarà anche una cerimonia che è collegata ovviamente al 4 di luglio. Questo accadrà dopo che anche ultimeranno questa colonna sonora in salsa paraguayana nella fattispecie, e poi anche nell'intervallo ci sarà della musica anche con star locali. Insomma, tutto questo a stelle e strisce. Chiudo anche con quello che forse va da sé come discorso: la bandiera americana, casualmente sono gli stessi colori delle bandiere che stanno sventolando, dunque per chi ama stelle e strisce, ovvero i tanti cittadini che sono accorsi e chi che la seguono in TV, la colorazione dei tifosi fa sì che sia una bella tavolozza di colori quella che sta ospitando quest'oggi questa gara così importante. C'è da attraversare un po' di chilometri per il 9 luglio, quando a Boston una delle due squadre affronterà il Marocco. Hai già detto ampiamente quello che rappresentano queste due formazioni, in particolare iniziamo dal Paraguay, perché le formazioni vanno enunciate giustamente. Orlando Gil, portiere eroe in porta, davanti a lui una difesa a 5 allestita da Alfaro, Cáceres, Velázquez, Gustavo Gomez, Omar Aldarete e Alonso nel quintetto, dunque a proteggere il portiere pararigori. Miguel Almirón, Diego Gomez, Andrés Cubas e Galarza a sostegno del principale riferimento in attacco, vale a dire Julio Enciso. Per quanto riguarda la Francia, nomi che per molti suoneranno molto molto familiari, quindi è difficile che c'è da dire molto di più rispetto alle stelle che stanno scendendo in campo. Possiamo soltanto dire che non c'è Tchouaméni, un risentimento muscolare della vigilia, al fianco di Rabiot ci sarà dunque il romanista Manu Koné. Non c'è ancora possibilità di vedere Thuram per ancora condizioni fisiche che non sono perfette, ma per il resto 10 undicesimi della partita. Francia-Svezia vinta ampiamente, e forse ancora più ampiamente poteva finire 3-0 dai transalpini. Maignan pertanto tra i pali, Koundé, Upamecano, Saliba e Digne nella difesa a 4, con Rabiot in mediana davanti a Mbappé, Dembélé, Olise e Barcola. Il direttore di gara sarà l'usbeco Tantashev. C'è anche un po' d'Italia nel VAR con Marco Di Bello a fare da assistenza. Insomma, tante cose da dire su questa gara, alcune probabilmente le ha in canna anche Daniele Fortuna, a cui do il ben trovato. Buonasera Daniele.
4: Buonasera Diego. Il 41esimo posto della classifica FIFA, il Paraguay, la Francia è terza, non dovrebbe esserci partita, almeno magari così sarebbe per una divaria di questo genere nel basket, però il calcio è uno sport diverso, uno sport a punteggio basso, quindi se pensiamo alla nazionale del Dream Team degli Stati Uniti del basket, non ci sarebbe e non c'era partita con nessun'altra squadra. Questa Francia sembra inarrivabile, sembra irraggiungibile, però la storia anche recentissima, è una storia scritta anche dal Paraguay, ci dice che comunque ci possono essere delle partite che finiscono contro il pronostico iniziale. È successo al Paraguay con la Germania, è successo anche alla Francia nel passato, penso ad altre edizioni dei mondiali, per esempio la sconfitta contro il Senegal della nazionale campione del mondo del 1998, la sconfitta sempre della Francia nel 2010 in Sudafrica contro la nazionale dei padroni di casa, e anche nel 2022 l'Argentina, che poi ha vinto la Coppa del Mondo in Qatar, aveva perso al debutto con l'Arabia Saudita. Insomma, tutto può succedere. In questo caso non è soltanto una frase fatta, non è un luogo comune, la storia del calcio ce lo ha dimostrato. Certo, la Francia sembra aver fatto veramente la sua rivoluzione nel gioco, 13 gol fatti, appena 2 subiti, segnato Mbappé, ha segnato un Dembélé, 6 gol, 4 reti. Il paradosso è che forse uno dei giocatori migliori di questo mondiale non abbia ancora segnato, e mi riferisco a Olise. Lui però fa segnare, è primo nella classifica degli assist fatti con 5 reti. E ultima curiosità, l'Indipendenza americana a Filadelfia, lì dove è stata scritta la dichiarazione 1776, 250 anni fa. È curioso che la Francia, c'è la rivoluzione francese che è lontana di pochi anni rispetto all'indipendenza americana, però ci sono degli ideali in comune, poi un contesto che è anche completamente diverso, qui non approfondiamo, però insomma è singolare che ci sia proprio la Francia oggi a giocare a Filadelfia. Guido.
5: Benissimo, benissimo, grazie per il momento a Diego Carmignani, a Daniele Fortuna. E allora salutiamo, diamo il benvenuto in trasmissione anche a un agente FIFA di grande esperienza, di lungo corso, che ha scovato all'epoca talenti, poi divenuti grandissimi giocatori, da Karim Benzema a tanti altri, mi viene in mente Samuel Umtiti e non solo. Diamo la buonasera su Rai Radio 1 a Frédéric Guerra, benvenuto, bentrovato.
6: Buonasera a tutti.
5: Pochi minuti, 20 minuti al calcio d'inizio di Paraguay-Francia. Ovviamente torneremo ancora da Diego Carmignani, perché come abbiamo più volte detto, a Filadelfia, come è accaduto oggi a Houston, ci sarà una cerimonia proprio nel giorno importante, festa nazionale, il 4 luglio, 250 anni, cifra tonda in questa occasione. Poi c'è il calcio, Frédéric Guerra, noi evocavamo a più riprese lo sgambetto del Paraguay nei confronti della Germania, abbiamo visto ieri sera che sofferenza l'Argentina, anche il Brasile non ha avuto vita facile, seppur con un avversario diverso come il Giappone. Poi io dico, non so se lei è scaramantico, che ovviamente la Francia ha dimostrato tutt'altra solidità fino a questo momento. Adesso parlerà il campo, sì, ovviamente.
6: Sì, sì, sì, la Francia sembra un altro calcio dentro a questo mondiale. Abbiamo un giocatore che la Francia ha scoperto, che Michael Olise, che fa, che è un grandissimo giocatore, vede tutto prima dell'altra, ha già fatto 5 assist, quasi il record di Pelé, che ne aveva fatto 6, mi sembra. E per forza abbiamo una squadra fortissima, veramente.
5: Anche se lo stesso Lise, come notava giustamente Daniele Fortuna, è l'unico che ancora non si è sbloccato. La Francia chiaramente è attrazione Mbappé. Adesso Mbappé vorrà rispondere a Messi, che ieri si è riportato almeno momentaneamente in testa alla classifica dei marcatori. Il Paraguay sarà forse un po' più coperto oggi, li vedremo in campo, però rispetto alla gara contro la Germania mi sembra che sia un difensore in più, una linea 5 molto più compatta. Contro le squadre chiuse questa Francia può avere una qualche difficoltà, chiedo a Frédéric Guerin.
6: No, la difficoltà oggi penso che è più il calore che fa nel stadio che la difficoltà della difesa del Paraguay, perché penso che, ti dico con sincerità, hanno delle attaccanti che possono rovinare qualunque squadra questa sera.
5: I Fantastici 4, sì, a cui si affida ancora Deschamps, ovviamente con Barcola, Olise e Dembélé. Dico Carmignani, restiamo con Federico Irrama, torniamo a Filadelfia. Poi i tuoi 35 Celsius sono 100 Fahrenheit, facciamo cifra tonda, ma nonostante questo gran caldo ovviamente diamo anche una fotografia delle celebrazioni che annunciavamo poco fa per la dichiarazione di indipendenza.
3: Beh, c'è in questo momento l'inno nazionale americano, forse tacerei anche perché tutto il pubblico è in piedi per ascoltarlo.

0: Spencer, vincitrice dei diversi Tony Awards, tra l'altro voce di Elsa in Frozen, anche Wicked, insomma, star dei musical, a riempire però, oltre che con le note, con le colorazioni che stanno coprendo il manto erboso delle strisce delle stelle su fondo bianco, e tantissimi pronti per una coreografia. Questo è il colpo d'occhio da Filadelfia. Torno da voi per poi altri scampoli di racconto della cerimonia.
1: Benissimo, grazie ancora Diego Carmignani. Versione comunque sentita, diversa da quella che abbiamo poi invece ammirato acusticamente da Houston nel prepartita di Canada-Marocco. Federico Herrà, ovviamente una giornata speciale per gli Stati Uniti, e quindi abbiamo dato spazio anche a questo spaccato. Sì. Poi tornando a parlare di calcio, anzi le faccio sentire ciò che ha raccolto proprio il nostro inviato Diego Carmignani, che nel prepartita di Paraguay-Francia ha intercettato niente poco di meno che Dunga, uno dei protagonisti ovviamente del Brasile, che proprio negli Stati Uniti vinse il mondiale nel 94. 30 secondi di Dunga dedicati a Paraguay-Francia, così poi restiamo sulla partita che ormai tra un quarto d'ora inizia. Sentiamo.
2: Paraguay-Francia, no? Due scuole diverse una dall'altra, la Francia più offensiva, più versatile, che credo che questo è il grande punto della Francia. Tiene grandi giocatori, no? Calciatore, però non gioca fermo, si movimenta molto, cambia molto di posizione, e Paraguay è una caratteristica, gioca per una palla.
1: Interpretazione che faccia chiaramente dell'aggressività, insomma, della fisicità, il suo tratto distintivo. Guerra, io solo nel primo tempo contro il Senegal ho visto una manovra un po' più involuta nella squadra di Deschamps, ovvero individualità che poi magari non riuscivano a costruire un gioco. Per il resto, cosa vuoi dire a questa formazione per ora?
3: Per ora io penso che la Francia vincerà il mondiale. Queste sono quasi sicuro, perché tatticamente adesso i giocatori hanno capito un po' chi è il padrone, chi è il secondo, chi è Olise è diventato il padrone. Allora in Francia si dice che il QI, non lo so in italiano come si dice, la misura dell'intelligenza,
1: il quoziente di intelligenza, certo.
3: Sì. Olise a 147 vuol dire vede tutto prima delle altre.
1: Sì, intelligenza calcistica e non solo, evidentemente, no? Guerrama, lei in qualche modo così ha anticipato la domanda che le avrei fatto, dando già una risposta successiva. Io l'avrei chiesto, visto che il tabellone è diviso in due parti, dall'altra parte i principali pericoli sono Brasile e Argentina, visto che sentivamo Dunga e visto che avete ancora in sospeso, insomma, l'amaro in bocca di quella finale persa 4 anni fa, chi vorrebbe incontrare in finale il tifoso della Francia tra le due sudamericane?
3: Io l'Argentina.
1: Per avere la rivincita di Doha a questo punto?
3: Sì, è per forza. Per forza. Non è che entri nel campo, sul campo, della stessa maniera si gioca il Brasile, si gioca l'Argentina, che 4 anni fa la doveva vincere e l'hai persa su quasi niente.
1: Sul piede del Dibu Martinez l'avete persa praticamente, perché sarebbe stato il 4-3, non si sarebbe andato ai rigori. Ancora l'episodio che chiaramente tutti ricordano di quella finale. Federico Herrà, la sua previsione l'ha fatta, non è l'unico, lo sappiamo benissimo che per molti ben informati la Francia è tra le favorite. Ovviamente la strada per New York è lunga fino al 19 luglio. Grazie per essere stato con noi, agente FIFA di enorme esperienza, con i talenti scoperti e lanciati.
3: Sì, questa sera passa la Francia. La prossima partita sarà molto difficile col Marocco.
1: Ah, è vero. Che ha confermato quanto di buono ha fatto vedere già in Qatar. Ha ragione.
3: Sì. Ok.
1: Grazie Federico Herrà. Poi c'è tempo per il Marocco. Pensiamo prima al Paraguay. Grazie per essere stato con noi e a presto.
3: Buonasera.
1: Saluto a Federico Herrà, sì, buonasera a lei. Torniamo a Filadelfia ancora per 30 secondi. Diego Carmignani, lo show va avanti, poi lo show l'hanno inventato loro, questo ha anche un carattere istituzionale perché è la festa per eccellenza negli Stati Uniti.
0: E poi c'è chi ha inventato l'hip hop suonato, lo stanno facendo i The Roots, da 30 anni e più icone di questo genere, da Filadelfia al centro del campo, intorno ancora fuochi pirotecnici. Nel periodo in cui non eravamo collegati c'è stata veramente una splendida fiammata sopra di noi con dei fuochi vaporosi a comporre poi la bandiera americana. Nel frattempo ci sono stati un altro paio di performance, devo dire si va molto molto veloci, anche perché insomma lo show deve andare avanti e le emozioni devono susseguirsi senza sosta. Qui ancora in corso la performance dei Roots, ma intorno ancora fuochi, ancora tantissimi ballerini intorno al logo in questo momento rosso, blu e bianco di questo mondiale con 2026, ovviamente, che campeggia un po' ovunque. Tra poco ci sarà Paraguay-Francia e continueranno anche con un sorvolo degli aerei che c'è stato nel periodo immediatamente dopo l'inno nazionale, che ha fatto davvero mettere tutti quanti con il naso in su per un qualcosa di inaspettato e davvero suggestivo qui a Filadelfia.
1: È il sudore del cantante dei Roots, non fa altro che tradire la temperatura davvero alta a Filadelfia. I colori sì, richiamano la bandiera statunitense, ma alla fine ci riportano anche a quelle di Francia e Paraguay. C'è una coerenza in tutto, ovviamente in maniera casuale. Si comincia tra poco Paraguay-Francia, l'ottavo di finale numero 2 di questo mondiale 2026. Allora sta per iniziare il primo tempo, ma ancora prima gli inni nazionali. Al microfono ribadisco Diego Carmignani e Daniele Fortuna. Buon ascolto della prima frazione. Ci ritroviamo come sempre dallo studio centrale di Dallas nell'intervallo della partita su Radio 1. A dopo.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Signora? Sì, lei. Controllo campione, apra le valigie.
7: Ecco qua.
6: Scarpe. Beh, carine queste.
7: Carine quelle, eh?
6: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
7: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
6: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
7: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
9: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
10: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
12: Acqualete e Open Fiber vi invitano all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
13: La partita.
0: Bentrovati, Philadelphia Stadium, ci siamo, sta per iniziare Paraguay-Francia, stanno per concludersi i festeggiamenti speciali del 4 luglio che hanno tenuto tutti quanti con gli occhi sbarrati, anche il cielo, visto che c'è stato il sorvolo di due aeroplani, un po' le frecce tricolori statunitense. Nel frattempo c'è anche un battimano che è stato finora sempre presente a imperversare, perché ogni sedile ha a disposizione questa sorta di ventaglio con cui rumoreggiare, oltre che a sventolarsi, per creare poi una coreografia collettiva. Si è concluso tutto quanto anche con Miss Pennsylvania, che ha fatto capolino. Ora è tutto pronto perché torni una normale partita di calcio, che normale non è, sia per le condizioni atmosferiche, siamo intorno ai 40 gradi, c'era un rischio rinvio, cosa che non accadrà, anche perché ci sembra proprio che tutto sia tornato nella norma, c'è un'emergenza caldo fino alle ore 20. Nel frattempo, tra poco, vedremo in campo le squadre, per quello che riusciremo a vedere, anche perché sono rimasti in piedi moltissimi di coloro che fanno parte di questa cornice spettacolare del Philadelphia Stadium. Stanno entrando le bandiere, soprattutto tra poco anche i calciatori. Riepilogo ancora le formazioni di Paraguay e Francia. Gil in porta per i sudamericani, Cáceres, Velázquez, Gustavo Gomez, Alderete, Alonso nella difesa 5, Almirón, Diego Gomez, Cubas e Galarza in una mediana che sosterrà Julio Enciso, principale riferimento in attacco dei paraguayani. Megnani in porta per la Francia, Koundé, Upamecano, Saliba e Digne nella difesa 4, con Rabiot in mediana, Dembélé, Olise, Barcola e Mbappé, il quartetto delle meraviglie che anche quest'oggi cercherà di superare il Paraguay, soprattutto di superare il caldo asfissiante. Daniele Fortuna per il racconto di questa partita che si preannuncia appassionante.
13: Buonasera Diego, buonasera agli ascoltatori. Appassionante sì, c'è la curiosità di vedere la Francia, un'altra conferma, la Francia che sta esprimendo il gioco migliore, ma non soltanto in questo mondiale. Beh, insomma, qui si parla di un periodo molto lungo, e adesso Deschamps, che è un allenatore, comunque ricordiamolo, al passo da Dio, perché già si parla da tanto tempo della successione di Zidane in panchina. Beh, questo però potrebbe essere il suo mondiale migliore, potrebbe.

0: a Filadelfia, e forse Diego è il momento delle linee nazionali.
1: Tutto insomma ancora sta componendosi, no, visto che devono come tradizione da questo mondiale tutte le rose dei due schieramenti farsi vedere in campo. Devo dire che c'è tantissima passione, che fa sì anche che le coreografie, quelle delle mega bandiere che nel mezzo del campo stanno anche facendo loro bella figura, tutti a immortalarsi con il selfie, anche impedendoci un po' la visuale. Ma ora ecco che entrano in campo i giocatori di Paraguay e Francia. Daniele, hai citato insomma una storia, quella di Deschamps, che l'ha visto anche calciatore, primo capitano a sollevare la Coppa del Mondo per i transalpini, era il mondiale del 98, c'era il Paraguay, che assomiglia a questo Paraguay qui, visto che soltanto un golden goal, quando c'era il golden goal di Blanc al 114esimo, permise ai francesi di superare questo scoglio che non sarà facilissimo. Ricordiamo che la Francia ha segnato sempre almeno 3 gol in questo mondiale, chissà se il Paraguay quantomeno conterrà l'esuberanza dei francesi.
0: E questo deve fare forse anche il modulo del Paraguay, per quanto possano significare questi numeri che noi attribuiamo alle squadre, al loro schieramento. Beh, ma insomma, però aspettiamoci comunque una difesa del Paraguay con 5 giocatori, almeno questo recita il foglio informativo della FIFA prima delle partite. Certamente un atteggiamento molto molto accorto. D'altronde in questo modo il Paraguay, pur subendo più tiri dalla Germania, però poi è riuscito a portare la nazionale tedesca ai calci di rigore, era anche passato in vantaggio il Paraguay, e a passare il turno per quello che l'allenatore, il commissario tecnico del Paraguay, Gustavo Alfaro, argentino, ha definito come il più grande trionfo della sua carriera. Poi magari, se avremo tempo, parleremo anche di Alfaro, perché la storia di questi, certo, due commissari tecnici è veramente interessante.
1: È il momento dell'inno nazionale, dei due inni nazionali. Si parte da quello del Paraguay, Paraguayos, Repubblica o Muerte.

Unione Igualdad, le ultime parole campeggiano sui megaschermi qua al Philadelphia Stadium dell'inno nazionale del Paraguay, direi bellicoso, con tutte le buonissime intenzioni di fermare i francesi, e sulle note della Marsigliese ora vivranno il loro momento.

0: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Ancora musica a riecheggiare qui intorno a noi, siamo molto vicini alle casse che stanno sprigionando decibel, quantificate anche sugli schermi nel pregara per una festa, diciamo che ha coinvolto tutti quanti. Devo dire, il caldo forse sta passando in secondo piano, perché l'energia che viene trasmessa da quello che stiamo per vedere in campo e dall'atmosfera fa un po' dimenticare, l'atmosfera colorata che abbiamo detto anche con dei ventagli rosso, bianco e blu per le coreografie, si stanno trasformando soprattutto in utensili per coloro che vogliono in qualche modo stemperare l'afa di questa giornata. Ricordiamo, il 9 di luglio a Boston c'è il Marocco ad attendere la vincente di Paraguay-Francia, due squadre che sono agli antipodi per modalità di approdo a questo momento del mondiale. 13 gol della Francia, 3 quelli del Paraguay. Calcio champagne, divertimento, anche come è stato affermato da due in conferenza stampa, a confermare quello che tutto sommato stanno ripetendosi i francesi, con Deschamps che con un diverso approccio, una diversa Francia, sta andando vicinissimo insomma al traguardo finale. Soprattutto è quello che ha dimostrato questa Francia, che la vede tra le candidate per il trionfo finale. C'è il però del caldo, visto che è stato anche argomento dibattuto, quando il caldo è stato maggiore nel cammino della Francia nel corso di questa campagna statunitense, un po' di difficoltà, dico giusto un po', si è intravista, e soprattutto il Paraguay è più abituato a certe temperature. Daniele.
2: Torno su Deschamps, perché sì, adesso i complimenti si sprecano, però non sono state tutte parole al miele per Deschamps nella sua lunghissima carriera da commissario tecnico della Francia, cominciata addirittura nel 2012. C'è stato un momento in cui il successo di Deschamps, diciamo che veniva attribuito a fattori esterni, si parlava, e non traduco perché l'espressione è abbastanza triviale, ma in francese si parlava di la chatte à Dédé, cioè la buona sorte di Deschamps. Beh, adesso le cose sono completamente cambiate, e in effetti si rimette anche un po' in discussione l'idea però espressa dal commissario tecnico della Francia di lasciare la nazionale, di lasciare i Blaise, per il gioco che sta esprimendo la Francia, che ha una ricchezza, una sovrabbondanza anche in panchina. Poi però, Diego, torno a quello che si diceva prima, insomma sono sfide che poi nascondono tranelli di ogni genere, anche questa qui con il Paraguay. Abbiamo visto anche ieri quello che è successo tra Argentina e Capoverde, insomma una partita da giocare e da vincere sul campo.
1: Nel frattempo le squadre si sono schierate, la nostra sinistra attaccando verso destra, verso il Delaware, possiamo dire così, che attraversa Philadelphia, attaccherà il Paraguay in divisa bianco-rossa, strisce verticali, pantaloncini bianchi così come calzettoni, total blu per la formazione guidata da Didier Deschamps. Dal punto di vista, direi, dell'ombreggiatura c'è un terzo, direi, di campo che è coperto dall'ombra, dalla struttura che protegge anche noi, gli altri dall'altra parte, diciamo sulla destra Koundé per la Francia e Dembélé in particolare, dall'altra parte ci sono Galarza e Alonso, dovranno vedersela con il caldo almeno per un po'. Intanto è pronto il conto alla rovescia, davvero atmosfera da grande evento americano, come siamo ormai stati abituati. Il countdown sta per iniziare, i mega schermi trasmettono anche la gioia e i colori di una cornice indistinta, direi è davvero impossibile dalla nostra postazione capire i blocchi delle tifoserie, visto che si mescolano tantissimo anche con i colori che sono propri della bandiera americana, visto che ci sono anche tante maglie di diverse nazioni, soprattutto devo dire tanti tedeschi, perché magari speravano loro di essere quest'oggi a giocare con la Francia. Si parte con la Francia che per prima muove il pallone, con Olise che lo lancia in touche sulla sinistra, classico ormai del gioco del Paris Saint-Germain, che dello stesso un blocco che fa parte della squadra due volte consecutivamente padrona della Champions League. Entush per la rimessa laterale da parte del Paraguay con Caceres che manda avanti il pallone. Enciso perde in maniera netta la sfida con Saliba che va all'indietro verso Maignan, retropassaggio, grande aggressività da parte dei paraguayani, il pressing sul portatore di palla della Francia Digne, operato da Diego Gomez, si libera bene però il francese, si fa vedere Olise addirittura nella propria tre quarti, riparte l'azione sulla zona che era stata drasticamente abbandonata dai paraguayani. Koundé può andare verso l'area di rigore, sulla destra per Dembélé, palla di ritorno sui piedi di Mbappé, riesce per un attimo a controllare, poi in due riescono a rinviare lontano il pericolo. Siamo nella metà campo della Francia, paraguayani aggressivi, francesi che sul velluto si sono liberati, quando hanno trovato spazi, Daniele, hanno già dimostrato di poter affondare.
2: Troppo spazio lì, in effetti, da quella parte lì per Koundé sulla destra, ha potuto fare tutto quello che voleva, poi magari è mancata la scelta finale, insomma una scelta stata rivedibile, però insomma aspetta un po' troppo indietro, troppo basso il Paraguay, ha già rinunciato ad andare a cercare la pressione sui portatori di palla e la Francia che si è già stabilita nella metà campo del Paraguay.
1: Sì, adesso con Mbappé spalla alla porta, però lo scambio veloce con Olisa, allontana Alonso, palla che si impenna, un giocatore della Francia va giù, si tratta di Manu Koné, non c'è fallo, si continua a giocare anche perché la Francia continua nel suo possesso di palla. Siamo a ridosso del secondo minuto di Paraguay-Francia da Filadelfia, il risultato è sempre di 0-0, porta alla nostra sinistra, lì sta muovendo i propri attacchi la formazione guidata da Didier Deschamps, adesso con una palla filtrante a mezza altezza da parte di Rabiot, scaccia via di testa Alderete, rimane ancora in zona mediana il pallone, ancora una palla scacciata via malamente, siamo nella metà campo della Francia che si di nuovo disimpegnerà con una rimessa laterale affidata a Digne, a centro gioco su Saliba, poi Upamecano, insomma tutto il pacchetto arretrato francese che muove il pallone sul versante di destra, mi sembra quello preferito per gli attacchi dei transalpini, con una palla persa ma recuperata da Dembélé, ritorna da Koundé, ancora Dembélé a ridosso del vertice alto dell'area di rigore sulla tre quarti, tutto il Paraguay a proteggersi centralmente, si passa orizzontalmente per i piedi di 6-7 giocatori francesi che non riescono però a sfondare, a superare la tre quarti, addirittura Mbappé lontanissimo si trova a fraseggiare con Upamecano che di nuovo allarga sul versante di destra, un po' un monologo finora questa partita, ci prova a distogliere questa inerzia dal campo, Olise porta a spasso un giocatore, riesce con un'altra sgroppata a tornare dalle parti di Koundé, adesso si mette in proprio, il cross dentro la di rigore per lo stacco di testa che non arriva da parte di Rabiot, palla allontanata dalla fuori area, poteva Mbappé andare alla conclusione, non ha controllato bene, ancora una serie di contrasti, alla fine il Paraguay ne esce bene, aggressione della Francia che non permette al Paraguay di fraseggiare, soltanto il lancio lungo sempre verso Enciso, è quello che sentite, l'entusiasmo dei paraguayani che sono secondo me in percentuale molto superiore a quella dei francesi e sono più rumorosi sicuramente. Rimessa laterale in attacco a favore del Paraguay, quarto minuto di gioco, 0-0 tra il Paraguay e la Francia.
2: E forse era un applauso anche liberatorio da parte dei tifosi del Paraguay dopo questo possesso palla continuo, incessante, anche se non troppo veloce, non troppo brillante, della Francia, lancio lungo a cercare Enciso e rimessa laterale, per la prima volta il Paraguay vede la metà campo della Francia che però recupera immediatamente il pallone.
1: Grande facilità della squadra francese anche nei duelli, perché non è soltanto la qualità dei vari Olise, Mbappé o Dembélé, ma anche solidità dietro, grande affidabilità secondo me della coppia Upamecano e Saliba, fisicamente superiori secondo me a quelli che sono gli avversari di giornata, uno in particolare, quello più avanzato, vale a dire Julio Enciso, che abbiamo visto andare a segno uno dei tre gol del Paraguay, che ha capitalizzato le proprie reti per raggiungere questo ottavo di finale dei mondiali. Ancora un fraseggio della Francia che si arena sulla tre quarti puntualmente, visto che è là a ringhiare il Paraguay, a impedire che ci sia troppa facilità delle avanzate dei francesi, che di nuovo chiamano in causa Olise che sta imperversando sul centrodestra, mi sembra che sia sempre da Olise che si vada per inventare qualcosa, per stappare la partita che per ora non mi sembra possa essere se non con qualche invenzione particolare distolta da questo copione, Daniele.
2: Ci vuole più ampiezza, come sta cercando di fare proprio in questo momento la Francia, magari andare a cercare i terzini e gli esterni, e poi sì, come dicevi bene tu, l'estro di Olise che gioca da regista, va a prendere il pallone, si abbassa, ma insomma ci sono anche tanti altri giocatori che possono impostare per la Francia, ma in questo momento è ancora il giocatore della Bayern Monaco a portare il pallone in avanti.
1: Filtrante proprio verso Olise che si era messo in condizione di far male a ridosso del vertice alto dell'area piccola, la pennellata è stata in questo caso di Koundé, non è arrivata a destinazione anche perché il pacchetto arretrato del Paraguay, scusate, difesa a 5 centralmente, il capitano Gustavo Gomez riesce a governare la situazione di volta in volta. Attenzione al break della Francia con Mbappé, riesce a dare un pallone di ritorno digne, ma c'è l'intervento, l'interruzione scivolata da parte di Miguel Almiron, calcio d'angolo il primo per la Francia e gli applausi convinti da parte, credo proprio, dei sostenitori del Paraguay che stanno vincendo la sfida dei decibel. Nel frattempo palla in area di rigore, il cross teso viene allontanato di testa, spizzato verso la bandierina opposta, il pasticcio da parte di Koundé, ma la palla era già uscita perché il guardarine si indica che la direzione del gioco è sempre a favore della Francia. Olise si fa vedere, palla indietro per Manu Koné, si avventura centralmente, poteva andare insomma a cercare gloria personale, decide di andare ad affidare il pallone a Digne, ex Roma, attuale romanista invece Koné, si destreggia benissimo sul lato destro dove Koundé deve vedersela con un paio d'avversari, tocca all'indietro, è costretto a toccare all'indietro mentre Koné è restato a terra per un colpo che ha subito. C'è da verificare, in ogni caso la Francia sta continuando a giocare con Koné che è a terra al limite dell'area di rigore, si è appena rialzato. Francia ancora in attacco, è l'ottavo minuto di gioco, è l'ottavo di finale dei mondiali tra Paraguay e Francia a Filadelfia, il parziale sempre di 0-0, monologo e possesso di palla drasticamente a favore di una Francia che però non è riuscita mai a impensierire un Paraguay organizzatissimo, estremamente compatto dietro, nulla lascia al caso ma nemmeno al bel gioco, perché c'è questo colpo sparacchiato, rimessa laterale da parte di Velasquez che concede una rimessa laterale in avanti per la Francia. All'indietro invece la scelta da parte di Digne verso Saliba, riesce centralmente a trovare spazio e andare ancora a dialogare con il suo più prossimo compagno Manu Koné. Ancora c'è la possibilità dell'avanzata sia di Saliba che di Upamecano, perché la densità di uomini può essere una chiave in questo punto quando ci sono due linee difensive inaffrontabili del Paraguay a opporsi agli attacchi dei francesi, infiniti tocchi dei transalpini. Arriva Dembélé, forse prova lui ora a inventare qualcosa centralmente, Upamecano potrebbe avanzare, è inciso il suo oppositore in questo proposito, ancora per Saliba, cerca un filtrante in verticale in area di rigore, l'intercetto da parte di Cáceres, prova un fraseggio avanzato del Paraguay con inciso che fa da sponda e da boa, affida il pallone ad Almiron, poi lancio lungo che termina nella metà campo del Paraguay, perché tutto il Paraguay è nella propria metà campo. Credo che proprio il Paraguay ha un atteggiamento estremamente rinunciatario, farà correre magari tanto i francesi per sfiancarli, il tema meteo, il fattore meteo può essere incisivo, chissà se hanno studiato anche da questo punto di vista una gara che finora sta offrendo pochi spunti tecnici, pochissimo respiro per quello che sono i tantissimi tocchi dei francesi, comunque c'è sempre un paraguayano a ringhiare, a impedire che l'estro dei transalpini si sprigioni in occasioni da gol. È il decimo minuto, è 0-0 come avete potuto intuire tra Paraguay e Francia a Filadelfia.
2: E in effetti non ci sono stati tiri in porta da parte della Francia, che resta lì e gira intorno all'area di rigore, ma come dicevi, in effetti l'atteggiamento, anzi l'organizzazione e anche l'attenzione in difesa da parte della squadra paraguayana è buona, di grande livello. Poi stanno rinunciando completamente a giocare palla a terra, c'è la Francia che continua ad attaccare.
1: E c'è stato poco fa un episodio in area di rigore, una palla che è stata mal interpretata, un campanile che sembrava innocuo dalla difesa del Portogallo, Rabiot è andato a battagliare, è terminato a terra, si è lamentato per un possibile fallo che però l'arbitro uzbeko ha deciso che non esserci. Ci sono i dati relativi al possesso di palla dei francesi, che attualmente è 82%, 12 per il Paraguay, 6%, questa zona grigia di duello su un possesso, che è un po' una novità, se vogliamo, dal punto di vista delle statistiche in questo mondiale. Nel frattempo c'è un Paraguay che prova a spingersi in avanti sul lato destro, ma la solitudine di Enciso può fare ben poco, non riesce a guadagnare il minimo sindacale, ovvero una rimessa laterale. Siamo già dall'altra parte, dove c'è Olise che salta l'uomo, il tocco d'esterno per un tentativo forse da fuori da parte di Dembélé, la finta con Diego Gomez che si oppone, non casca nel tranello da parte del giocatore del Paris Saint-Germain. Continua il possesso della Francia, cross in area di rigore troppo lungo per Mbappé, che era andato secondo me con una scelta di tempo giusta, non credo ci fosse fuori gioco, a cercare appunto la deviazione dentro l'area piccola. Troppo lungo l'assist, lungo la ricerca del riferimento in attacco dei francesi di questo mondiale, a 6 centri sotto Messi, a 7 per il recordman della Francia Kylian Mbappé. Riepilogo anche gli altri gol, che sono quelli di Dembélé 4, Barcola 2, 2-1. Fa notizie, come abbiamo detto anche nella presentazione, l'assenza di Olise, che però è il re degli assist, è un collettivo che ha tantissima qualità e anche tanta complementarità secondo me tra gli interpreti in campo. Quello francese che centralmente passa con Olise, non riesce a toccare il pallone, poteva per una delle pochissime volte la Francia imbucare centralmente, con la difesa del Paraguay improvvisamente alzatasi e che è andata a cercare fortuna con un fallo che è stato subito da Matias Galarza, altro fattore di questa squadra. Si riprende ed è una notizia incredibile, con un calcio di punizione per il Paraguay centralmente sul risultato di 0-0 tra i sudamericani e la Francia, minuto 12.
2: È certo che deve fare qualche cosa di più il Paraguay, è piuttosto scontato magari andare più avanti, anche se forse tutto questo dipende dal caldo. Non è una Francia frenetica, veloce, come abbiamo visto in altre partite. È vero che si gioca da appena 12 minuti, ma insomma questo può essere un segnale. Il possesso palla è piuttosto arido, finire a se stesso con il pallone che non va mai in verticale. Calcio di punizione per il Paraguay.
1: Con Galarza che è andata a piazzare dentro la di rigore il sopravvento per la difesa della Francia, e anche un po' di libertà di movimento per la ripartenza sulla destra di Olise, che va giù, c'è stato un colpo proibito, l'arbitro lascia correre, non so se fosse effettivamente punibile anche con un cartellino, se fosse stato fallo credo che il rischio c'era per Alonso Junior, che tra l'altro è stato l'altro volto e l'altra voce della conferenza stampa della vigilia. Ancora Francia che continua a giocare, non c'è stato fallo, c'è comunque possesso francese. Olise, vertice alto dell'area di rigore, lo scambio solido con Koundé, si trovano ma c'è l'intromissione da parte ancora di Alonso, si riparte con il Paraguay che riesce a ottenere un calcio di punizione, un contrasto che è stato perso da Olise, un altro che poi l'ha visto reo di un fallo. Anche direi una gara che sta diventando anche dal punto di vista dei nervi interpretabile per le varie fasi che può vivere in questo momento. In particolare anche un calcio di punizione può creare il break per modificare l'inerzia di una partita. Questa a favore del Paraguay ovviamente è da lontanissimo, perché si trovava nella propria metà campo, e infatti il portiere Orlando Gil a rinviare lungo, una palla che è guadagnata centralmente per una giocata che viene però interrotta dal opportuno posizionamento da parte di Manu Koné, che allontana il pericolo. Poi sul lato destro c'è ancora Galarza che prova a sfoderare un destro e andare in profondità verso il nulla. Sarà rimessa dal fondo affidata alla Francia con Mike Maignan, divisa gialla per il portiere del Milan. Minuto 15, 0-0 tra Paraguay e Francia.
2: Non si è visto molto, semplicemente adesso si è spostato un po' più avanti il Paraguay. Olise continua a portare il pallone, continua a fare il regista, ma insomma sono scambi molto spesso in orizzontale. Manca l'accelerazione, non sono attacchi certamente febbrili quelli della Francia. E dall'altra parte il Paraguay ha tutto l'interesse a portare la situazione il più avanti possibile, la situazione in equilibrio sullo 0-0 in questo momento. Certo, questo è un obiettivo del commissario tecnico Gustavo Alfaro.
1: Sul lato sinistro Francia in avanti, prova a centrarsi Barcola, che abbiamo visto 0 effettivamente, non va alla conclusione, poi si rivolge subito, improvvisamente, sullo stesso lato, quello mancino, c'è il cross da parte di Digne, la presa da parte di Gil senza grossi problemi, senza grosso pathos, davvero tutt'altra gara. Abbiamo, penso, ancora negli occhi la scintillante prova della Francia contro la Svezia, finita 3-0. Poteva essere davvero più ampia la forbice tra le due formazioni in campo. Nulla di quello che stiamo vedendo somiglia minimamente a quel match lì, l'ultimo di una Francia che si è ancora di più presa il possibile ruolo di pretendente per il titolo del mondiale, mentre il Paraguay, insomma, sta facendo la sua partita facilmente intuibile di contenimento, di garra, ma anche di qualche trappola che dissemina quella ai francesi. Koundé forse è quello che ha toccato più palloni, o comunque quello che l'ha portati più avanti in termini di metri, visto che doveva attendere la seconda linea. Attenzione a Olise, Olise riesce a liberarsi in area di rigore lateralmente, l'intervento in chiusura da parte di Alderete riallontana il pericolo del Paraguay. Colpo di testa, alleggerimento da parte di Junior Alonso per il portiere Gil. Ancora gli applausi di soddisfazione del popolo paraguayano, che sta, insomma, salutando ogni intervento positivo da parte dei suoi, col fiato sospeso per una gara che vede la Francia ovviamente come pericolo costante e incombente, finora improduttivo. Siamo al minuto 17, ancora Francia in avanti con Rabiot, alle sue spalle c'è Digne, centralmente per Manu Koné, ci prova un filtrante dentro la di rigore, non riesce però a controllare qui Kylian Mbappé, riesce a ridosso della linea di fondo soltanto a toccare con la punta dello scarpino questo pallone lungo a mezza altezza, e anche il contorno sonoro un po' a testimoniare un fiato sospeso per un aggancio che poteva rappresentare un serio pericolo.
2: Sì, come cambia l'intensità delle partite di questo mondiale a seconda degli stati e delle condizioni. Adesso è vero che siamo in presenza di un'ondata di calore molto molto forte nell'est degli Stati Uniti, però anche vedendo la sfida tra Canada e Marocco in uno stadio però con l'aria condizionata alla chiuso, beh, le cose cambiano. Qui si sta correndo veramente poco, ma è legittimo nel pomeriggio di Filadelfia con questa temperatura così alta. Le squadre si stanno risparmiando, è soltanto l'inizio.
1: È anche soltanto una tappa di questo mondiale, ci immaginiamo, insomma, anche partite serrate con tante gare una dietro l'altra. La gestione sarà stata tenuta in debita considerazione. Nel frattempo c'è il Paraguay che da dietro riesce a mantenere un possesso palla, un fraseggio che vede adesso liberarsi sulla sinistra il esterno Junior Alonso, c'è l'intromissione da parte di Koundé, anche le operazioni, la ripresa del gioco, la rimessa laterale non vengono messe in atto con grandissima velocità, perché c'è da gestire anche un meteo, quello che dicevi Daniele, che potrebbe essere forse mitigato col trascorrere delle ore. Pare che l'allerta finisca alle 20, ma in ogni caso il peggio dovrebbe essere passato, ma siamo ancora con temperature elevatissime. Nel frattempo c'è stato il primo cartellino giallo, perché è andato a vuoto in un suo intervento di alleggerimento, parliamo di un cartellino giallo per il francese Barcola, che finisce sul taccuino dell'arbitro usbeco, un inspiegabile, secondo me, fallaccio. Chissà anche qua se il temperamento del giocatore, anche la tenuta dei nervi, può rappresentare un fattore determinante tra caldo, situazione bloccata e incapacità di esprimersi.
2: Non era però tra i giocatori fidati, la Francia non ne ha nemmeno uno, e qui si ragiona anche su questo, come dicevi tu, in un torneo così lungo con tante partite. Dunque Barcola ne era diffidato, in caso del passaggio del turno giocherà contro il Marocco se la Francia accederà al prossimo turno, ma dall'altra parte il Paraguay ha invece due diffidati e sono Galarza e Cubas.
1: Si riparte con un calcio di punizione a metà campo, sembravano anche delle condizioni fisiche insomma non da sottovalutare per il giocatore che era terminato a terra. Si trattava di Almiron, calcio di punizione a favore dei paraguayani. Nel frattempo è stato annunciato il cartellino giallo, insomma se ce ne fosse stato bisogno. sui mega schermi 4 che in pratica vanno a raccontare la partita, anche ad aiutare chi la segue, che nello stadio gigantesco, tra l'altro c'è una curva, chiamiamola così, alla nostra sinistra, completamente esposta al sole, direi principalmente paraguayani, con uno striscione che soltanto ora riconosco, che va a celebrare l'Albin Roja. Nel frattempo la Francia se la vede dietro con un attacco da parte del Paraguay, il contrasto tra Caceres e Rabiot vede il francese avere la meglio, guadagnare una rimessa laterale a favore della squadra che sta attaccando verso sinistra. In questo primo tempo Maignan mette avanti il pallone, sempre 0-0 tra Paraguay e Francia. Al solito è Koundé a trascinare in avanti le istanze della Francia, non c'è nessuno che si oppone alla sua corsa fino a che non si arriva sulla tre quarti, dove c'è la prima linea difensiva. È un 5-4-1, lo ricordo, quello del Paraguay, che tra l'altro nel corso di questo mondiale ha scelto assetti diversi nelle alchimie del profe Gustavo Alfaro. Ci sono state anche scelte diverse, come una difesa a tre, anche con una soluzione più aggressiva con dei trequartisti che si sono messi alle spalle di Enciso. In questo caso davvero in solitudine estrema Enciso, forse è quello che sta correndo più di tutti, perché deve quando attacca il Paraguay fare il suo dovere di attaccante, ma è anche il primo a difendere. In questo caso però sulla destra è sguarnito il Paraguay. Koundé vede la progressione da parte di Mbappé, sempre sul lato destro, centralmente per Koné, ci prova da fuori Koné, fuori di un soffio con il mancino, forse esternamente colpito, anche con una deviazione, sarà calcio d'angolo, il primo reale pericolo della partita. Manu Koné da fuori di sinistro, deviazione e calcio d'angolo da parte di un difendente del Paraguay, brivido, e portiere paraguayano che è rimasto letteralmente a guardare.
2: Sì, è stato Alonso con la schiena a deviare la conclusione di Koné dal limite dell'area di rigore. Ancora Francia, però dopo la battuta del calcio d'angolo resta in attacco. Buona idea quella di provare a colpire da fuori con una difesa del Paraguay così bloccata. Francia che continua a giocare con il pallone tra i piedi.
1: Tra l'altro, insomma, era qualcosa che mi sembrava potesse accadere anche in altri momenti in cui Koné avanzava centralmente, trovava spazio. Forse non è proprio il più grande specialista del calcio da fuori il romanista. In questo caso ci ha provato, visto che lo spazio gli è stato concesso. Sarà ancora una rimessa in avanti per la Francia, visto che sarà calcio d'angolo, visto che si è ben destreggiato in un atteggiamento difensivo il Paraguay. I tanti che si sventolano e che sono lì a sostenere il Paraguay hanno accolto così l'intervento del loro difensore. Attenzione, cross in avanti dentro l'area, troppo lungo, ha provato l'acrobazia Mbappé, è il momento del break per l'idratazione, davvero necessario, e anche questo significa spesso un momento anche di time out, come capita nel basket americano. Noi ci fermiamo, anche noi ci fermiamo tra pochissimo ancora per il proseguio del primo tempo di Paraguay-Francia.
3: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
4: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Philadelphia Stadium con il break per l'idratazione, Dresden break, ma anche discoteca che accompagna la tifoseria che a quanto pare ha voglia di scaldarsi in altro modo, oltre che per sventolarsi, sta usando le proprie energie per assistere a una gara che nel primo quarto ha detto pochissimo, 0-0 il parziale tra Paraguay e Francia. Naturalmente il brivido unico che possiamo raccontare, Daniele Fortuna, un tiro da fuori di Manu Koné, poco altro.
2: Sì, poi come dicevi tu, poi Koné non è proprio un un cannoniere, ecco, nelle, in tutte le sue squadre. Nella Roma per esempio nelle ultime due stagioni ha segnato due gol, ma in tutte le competizioni tra campionato e coppe un po' poco, anche prima nelle sue varie esperienze sempre fermo a uno, due gol al massimo a stagione. È andato via a concludere però perché la possibilità c'era, poi c'è stata la deviazione di Alonso con la schiena, il calcio d'angolo. Non mi sento di imputare nulla alla Francia, viste le condizioni climatiche e meteorologiche, perché c'è tutto lo stadio che si sventola, no? In ogni modo con i ventagli, con fogli di carta, è difficile, sono super atleti, sono grandi professionisti, però è difficile giocare in queste condizioni. Dicevo Diego agli ascoltatori del raffronto tra le varie partite, dove c'è la copertura, dove c'è l'aria condizionata, poi insomma bisognerebbe parlare anche di quello che vuol dire sia uno stadio moderno con l'aria condizionata, anche i costi, i consumi e anche l'inquinamento magari, però è l'unico modo per giocare nel pieno pomeriggio quando siamo al 4 luglio.
1: È chiaramente un fattore, sono state squadre favorite nel loro percorso per le location che l'hanno ospitata, è indubbio, ma in ogni caso è un qualcosa che andrà sempre a quanto pare peggiorando purtroppo, e anche la salute è un tema importantissimo di questi mondiali, legato ovviamente alle altissime temperature. Tra l'altro c'è anche un'incertezza a volte per i fulmini, quindi per eventi estemporanei, altri per certezze come un caldo clamoroso che sta attraversando la costa est degli Stati Uniti. Qui si è ripreso nel frattempo tra il Paraguay e la Francia, siamo arrivati al 27esimo minuto e siamo sempre sullo 0-0 con poche emozioni, poche altre cose da analizzare da un certo punto di vista. È soltanto una squadra che con una difesa a 5 e un'altra difesa davanti a 4 in sostanza sta arginando la più talentuosa avversaria a disposizione. Spesso appunto sono degli interpreti a sorpresa che possono inventare qualcosa, tra questi Manu Koné, che dando la conclusione centrale è stato l'unico protagonista di un assalto. Attenzione però a questo contropiede del Paraguay, è arrivato praticamente a ridosso della rigore, lato corto, palla centrale da parte di Miguel Almirón al ridosso della lunetta, colpo di testa di Koundé che riesce a raccogliere il pallone, allontanarlo, poi Olise non riesce a fare di meglio da fuori, una conclusione per il Paraguay, un secondo tentativo dopo che il primo era stato ribattuto completamente da dimenticare, ciabattata terribile che finisce sul fondo, ancora credo sempre di Almirón, che è stato uno dei più tartassati negli scontri a metà campo. Ci ha provato il Paraguay, tra l'altro con spazi non male secondo me per fare di meglio, ma hanno deciso per le conclusioni da fuori. Attenzione a questa incursione sulla sinistra di Barcolà, si porta il pallone troppo oltre, siamo in rimessa laterale, rimessa dal fondo scusate per la Francia, da Barcolà forse ci si può aspettare qualcosa, sta lì 4-4, può scattare all'improvviso. Direi che Olise e Koundé sono stati quelli maggiormente impegnati nel controllo palla, Mbappé non troppo in vista quest'oggi. Comunque al minuto 29 registriamo anche queste due fasi della gara che ci dicono ancora di un Paraguay, una Francia che stanno impattando per 0-0, ma qualche crepa si vede, si intravede in questo disegno finora monocolore.
2: Sì, però la Francia è stata Francia che adesso sta attaccando, allora
1: sì.
2: Diego.
1: Attenzione a Dembélé riesce a mettere un pallone dentro l'area di rigore, scorre davanti a tutta la difesa del Paraguay, anche con deviazione che ha favorito anche il fatto che questo pallone finisse per essere innocuo, non c'era nessuno della Francia per la deviazione. Francia che si rimpossessa della sfera, attenzione a Barcola riesce una giocata personale, il raddoppio su di lui, calcione ad allontanare il pallone, non prende Rabiot fortunatamente per il francese, era stato Andrés Cubas a cercare di allontanare. Comunque il cambio di possesso è stato maturato e la regola del vantaggio che aveva permesso alla Francia di condurre al Paraguay di condurre l'azione viene interrotto il gioco, calcio di punizione per i sudamericani fischiato dall'arbitro uzbeko, si riparte da questo risultato di 0-0 quando siamo vicini alla mezz'ora di gioco nel primo tempo.
2: Sì, dicevo che comunque la Francia prima su quel capovolgimento di fronte del Paraguay ha avuto la giusta attenzione nel recuperare, sembrava in effetti che il Paraguay avesse tanto campo, l'aveva portato il pallone quasi fino all'area di rigore, però poi non c'è stata mai una situazione di vera e propria superiorità numerica, perché sono andati in 3, in 4 a chiudere in mezzo e poi alla fine si è dovuto accontentare di una conclusione da fuori il Paraguay, piuttosto lontana rispetto alla porta di Maignan. Quindi anche in difesa la Francia magari in attacco non sta brillando, però resta molto concentrata sulla fase difensiva, non ha concesso nulla al Paraguay fino a questo momento.
1: Eh sì, è dotata, come abbiamo detto, anche di qualità dietro, di grande intesa della coppia Upamecano Saliba. Dall'altra parte c'è Olise, impegnatissima a cercare lo spazio per un'azione personale, per creare pericolo. Attenzione, centralmente Mbappé, salta a vuoto sul cross da parte di Dembélé, non riesce a intercettare la sfera, scorre via, non so come sia andata esattamente, visto che mi sembrava nella disponibilità del francese questo cross dalla destra, se c'è stata deviazione allontanare, no, direttamente in rimessa laterale questo cross, evidentemente non sono arrivati ad impattare, a cercare con fortuna la deviazione sia il difensore del Paraguay che andava a contendere questo pallone al asso della Francia, e dunque rimessa laterale da cui si riparte. Inciso, strappa un pallone all'avversario, era doppio su di lui, guadagna il massimo, rimessa laterale nella metà campo della Francia, può alzarsi un po' il Paraguay, direi finalmente, anche perché l'eccesso di possesso della Francia è andato un po' scemando, perché intorno al 59% adesso sono le statistiche che ci vengono offerte, era stato dell'83% nel primo quarto d'ora di gioco, qui siamo ormai oltre il trentesimo, siamo al 32esimo, 0-0 sempre il parziale, monologo francese, un solo pericolo, una sassata da fuori da parte di Manu Koné con deviazione, successivo calcio d'angolo, brivido per la tifoseria paraguayana, è presente in massa, questo è già Philadelphia.
2: E poteva essere sfruttato meglio però il colpo di testa da Kylian Mbappé, prima è stato intelligente il difensore del Paraguay, se non ho visto male Gustavo Gomez, perché era in ritardo, però va con un leggero contatto con il corpo, perde l'equilibrio, Mbappé nulla di falloso, secondo me consentito, regolare, ma in questo modo riesce soltanto a sfiorare. Attenzione,
1: Rabiot da fuori, ma è stata sublime la giocata precedente, un velo fantasioso da parte di Olise che ha liberato la conclusione di sinistro da fuori, sempre Rabiot, altissima la botta, i due centrali di centrocampo della Francia, prima Koné e adesso Rabiot, hanno insomma ben rappresentato la partita, ci pensiamo noi che siamo coloro che fanno legna al centrocampo a provarci, uno fuori l'altro con deviazione, in ogni caso anche per Rabiot è un gesto eloquente su quello che è l'andamento di questa gara. Daniele.
2: Sì, soluzioni che devono essere esplorate, percorse da parte dei centrocampisti francesi, Rabiot ha maggiore confidenza con il gol rispetto a Manu Koné, quindi più di una possibilità la conclusione da fuori, d'altronde anche in questo campionato, nell'ultimo campionato con il Milan, Rabiot ha segnato con delle conclusioni terrificanti dalla distanza, penso per esempio a quella contro il Torino a dicembre.
1: Calcio di punizione a favore del Paraguay, attenzione a Maignan che salta, riesce a far sua la sfera anche con un po' di apprensione, un po' di disturbo soprattutto adesso da parte di uno dei saltatori del Paraguay e anche i nervi del portiere del Milan che vengono messi in qualche modo alla prova, visto che è stato disturbato dopo la presa, c'è stata una scaramuccia con Velasquez, stava per insomma dire la sua il portierone della Francia, soltanto a parole, però fortunatamente sembrava avventarsi sull'avversario, è stata solo una minaccia, attenzione perché anche qua c'è un qualche rischio di far deviare la partita su un altro fronte, quello della disciplina, una sorta di rissa in campo con Mbappé in particolare, beccato con una reazione, c'è stato ovviamente un fallo di troppo, è inevitabile che potesse essere una partita di questo tipo, con il Paraguay che ringhia e che magari con un po' troppa foga va sull'avversario, l'estro nella qualità dei giocatori sulle punte della Francia, in questo caso Mbappé, che ha reagito su un tocco di troppo, in ogni caso nulla che potesse far sventolare un cartellino dall'arbitro Tantashev uzbeko. L'unico giallo tra l'altro è per Barcolà. Insomma, gara già per come era stata annunciata sta confermandosi, e devo dire i nervi di Maignan prima e di Mbappé uno dopo l'altro non può essere un caso, Daniele.
2: Nulla di particolare, però alla fine anche un abbraccio e un sorriso, non con Caceres, in realtà è stato Cubas che non è riuscito a frenare la partenza bruciante di Mbappé, poi si è un po' innervosito. Kylian Mbappé ha dato una spinta al giocatore, al centrocampista del Paraguay, ha ricambiato, nulla di particolare comunque.
1: Attenzione, Olise dentro l'area, non benissimo qui la difesa del Paraguay, palla che rimane nell'area piccola, poi viene allontanata in calcio d'angolo a proteggere la difesa Velasquez, era andato in scivolata, forse anche insomma tagliando fuori il proprio portiere, se ci fosse stato un giocatore della Francia dall'altra parte sarebbe stato gol certo. Calcio d'angolo, ci prova Koundé, trova la porta, ma trova anche i guantoni di Orlando Gil, centralmente riesce a fare sua la sfera. Nel frattempo c'è stato qualcosa che è capitato dentro l'area di rigore, un giocatore del Paraguay a terra per la prima volta, porta centrata da che è iniziata la gara, cioè da 36 minuti di gioco, con un colpo da fuori di Koundé che coraggiosamente, sempre un colpo da fuori scagliato verso la porta avversaria, qui in un mancino volante che sfortuna per Koundé, non è stato angolato, fortuna per il Paraguay centralmente. Gil non ha avuto alcuna difficoltà a far sua la sfera. Siamo a una decina di minuti dalla fine del primo tempo, si rimane sullo 0-0.
2: Ha colpito male qui però Koundé, l'idea era anche buona, al limite dell'area di rigore, pallone leggermente spostato sulla destra, è andata con il sinistro, però vorrebbe colpire con il collo pieno del piede, e invece alla fine arriva una conclusione sporca, quasi con lo stinco, e dunque non riesce a Koundé quello che avrebbe voluto. Continua a correre però Koundé
1: sulla destra verso Dembélé, il duello con Junior Alonso, centralmente verso il dischetto, il movimento di Mbappé troppo anticipato, come dei falchi sono andati sul pallone già due giocatori del Paraguay, pallone allontanato a sua volta verso Enciso che ora rincorre Upamecano e successivamente Saliba, centralmente si fa vedere in questo caso Koné, viene anticipato Olise, palla strappata, può andare velocemente a ripartire il Paraguay, non dico che è un 3-3 ma potreva scattare in maniera opportuna. Intervento di Upamecano che non è stato falloso secondo l'arbitro, rimane a terra Enciso, il Paraguay ha recuperato il pallone, nel frattempo è senza il suo attaccante principale, è rimasto nel cerchio di centrocampo a terra, c'è Almirón sulla destra, giocata a mettere in movimento Gomez, si trascina il pallone verso il bandierino del calcio d'angolo, sarà rimessa dal fondo, devo dire sale il tono clamorosamente intanto del radiocronista al mio fianco del Paraguay per ogni giocata, anche del singolo giocatore paraguayano che va in un angoletto del campo per una cercare fortuna. A terra un giocatore della Francia, attenzione la parabola velenosa da parte di Dembélé, deviazione, sarà calcio d'angolo, c'è Mbappé. Stato un colpo proibito verso Mbappé, si sta rotolando a terra, non so bene cosa possa essere capitato, sicuramente uno dei tanti interventi al limite che stanno capitando, che stanno animando questa partita, Daniele.
2: Qui è da rivedere, qui ci deve essere assolutamente un provvedimento disciplinare nei confronti del giocatore della Paraguay che era in ritardo, forse Galarza, forse è stato lui, perché sì, proprio Galarza, perché Mbappé stava andando via, una sorta di schiaffetto però con il pugno chiuso, questa insomma non dovrebbe passare così, questa azione non di gioco ma falloso con Mbappé che andava via, non so se è suscettibile addirittura di una revisione per cartellino rosso, di nulla però pare suscettibile, no. Di nulla, perché ci sarà semplice calcio d'angolo per la Francia.
1: Sì, infatti sembravano le condizioni per un calcio di punizione. Dembélé lungo pallone, il tocco in area, anche qui si lamenta il giocatore, è andato a saltare, mi sembra sempre Mbappé, per una trattenuta, si sbraccia, non c'è nulla secondo Tantashev, sarà rimessa dal fondo, la palla è andata poi successivamente a spegnersi dall'altra parte. Insomma, comunque sono anche bravi a commettere fallo difensori paraguayani, perché sono al limite, non a caso si usa questa definizione, visto che questo limite non è mai finora a quanto pare stato superato in maniera decisiva per favorire la Francia, sia dal punto di vista disciplinare che per qualcos'altro. Siamo al 40esimo, è uno 0-0 non entusiasmante fra Paraguay e Francia, non sono emersi i valori delle due squadre, soprattutto della Francia ovviamente. Mezzo pasticcio di Upamecano, che aveva con un campanile alzato un pallone mentre stava avventandosi Maignan, l'ha riversato in un punto del campo dove non c'erano giocatori del Paraguay. In ogni caso c'era lì a disturbare Enciso, che sta facendo la sua onestissima partita di disturbatore, una zanzara lì davanti a correre, a entusiasmare il popolo paraguayano, che finora deve accontentarsi di una disciplinata difesa da parte dei propri beniamini. Dall'altra parte c'è Barcola, porta a spasso il pallone, si avvicina ai suoi compagni in mediana, centralmente va da Koundé, sempre molto largo c'è Dembélé che non riceve il pallone, lo fa adesso, scambio con Koundé, può andare in zona cross, basso, da dentro la di rigore, guadagna l'ennesimo calcio d'angolo, si tratta del settimo, se non sbaglio, a favore dei francesi, nessuno particolarmente pericoloso, anzi un paio di casi anche con una pessima esecuzione, secondo me non hanno capitalizzato queste opportunità. E Transalpini sta per partire dalla bandierina, il tentativo da parte di Olise con il mancino centralmente, Ghil allontana di testa con i guantoni un possibile colpo di testa da fuori, Coné raccoglie, lo smista verso Digne, cross dentro la di rigore, troppo su Ghil che fa sua la sfera. Insomma, entusiasmo alle stelle per una semplice uscita, basta, questa è l'atmosfera che si respira qui a Philadelphia. Minuto 42, 0-0 tra Paraguay e Francia,
2: con chi che poi ha fatto parate ben più difficili, e con la Germania ma anche con l'Australia nel gruppo, fino a questo momento nella partita con la Francia non ha fatto praticamente nulla. L'idea di difendere, di innervosire, perché comunque ci sono scambi bruschi di parole a distanza tra Mbappé e i difensori della Paraguay, beh, dicevo, questa idea non è poi così sbagliata vista dal lato del Paraguay. Ripeto, portare in avanti la partita così sullo 0-0 va benissimo alla nazionale paraguayana, si difende magari con qualche intervento al limite della scorrettezza nell'area di rigore e anche fuori, però insomma il fine giustifica i mezzi, la Francia è ancora in attacco.
1: Beh, forse anche l'unica soluzione messa in campo in maniera assennata dal Lechuga, questo è il soprannome, Lattuga, l'allenatore del Paraguay, il profe Gustavo Alfaro, che probabilmente però ha magari un copione diverso nel secondo tempo, chissà se appunto c'è un piano a lungo termine oltre a questa strenua difesa del proprio territorio. Quando siamo al minuto 43 c'è uno 0-0 tra Paraguay e Francia che campeggia sui tabelloni luminosi, una leggera brezza ci sta attraversando, sta anche insomma creando un po' di sollievo, mentre torna a noi tantissimi volontari sono impegnati a distribuire bottigliette d'acqua per il pubblico e anche per chi lavora come noi, più rinfrescate anche, perché diciamo che le tante bottigliette d'acqua e il tanto consumo di plastica, possiamo dirlo, anche lascia il tempo che trova dopo che si è scaldata molto l'acqua che viene messa a disposizione. Non l'abbiamo detto, ma tutto fuori dallo stadio sono state una serie di condizioni, nebulizzatori per insomma rinfrescare chi si reca alla partita, chi lo sta facendo da sé, e al minuto 44 sventolandosi e incitando la propria squadra, per lo più chiaramente tifosi del Paraguay. Torna a noi, Francia in possesso di palla con Digne, tra poco sapremo anche quanto sarà lungo il recupero di una gara che è stata veramente monolitica per quello che abbiamo visto sinora, non ci sono stati episodi, tranne questi insomma accenni addirittura di rissa a un certo punto, un fallo, presunto fallo subito da Mbappé, ma poco altro da segnalare. Sulla sinistra il tentativo di Barcolà di mettersi in proprio, si libera di un avversario, va a centrare il gioco fuori dall'area di rigore, tocco di Olise, interessante per Koné che non ha il tempo per andare a cercare la conclusione, allarga verso Dembélé, dentro l'area di rigore ci sono due giocatori, uno gli soffia il pallone, se ne può andare il Paraguay in contropiede con Galarza, poi rialleggerisce dietro, si riparte da lontano. Siamo entrati nel minuto 45, l'ultimo del primo tempo di Paraguay-Francia, contropiede del Paraguay, lancia in avanti per Enciso che viene letteralmente mangiato da Upamecano, si riparte con la Francia che proverà uno degli ultimi attacchi del primo tempo. Daniele,
2: attenzione della quale si parlava prima, dei difensori, c'è una possibilità per il Paraguay, 1-2 non di più in contropiede con un giocatore lanciato contro tutti, e beh, insomma, ci sono questi difensori qui che sono perfetti nell'anticipo, nel senso dell'intervento, Upamecano, Saliba, anche Koundé, Digne dall'altra parte. Continua il possesso palla della Francia nella metà campo del Paraguay, poi manca l'affondo, però
1: ci prova ancora Rabiot da fuori a incrociare con deviazione, palla che viene intercettata da Gil, il recupero sta per iniziare, non lo dà, eccolo, tre minuti, non è mostrato nei tabelloni luminosi, lontanissimo, abbiamo visto il numeretto rosso e il 3, era iniziato il conteggio del recupero prima che fosse segnalato. Si riprende a giocare con la Francia, tanto per cambiare possesso di palla, salta sulla sinistra con Barcolà, cerca il tunnel su Almirón, davvero concentrazione massima da parte dei giocatori del Paraguay, tunnel che è stato interrotto al numero 10, comunque Francia che recupera un pallone centralmente, Manu Koné prova la giocata personale, si dimentica alle sue spalle della presenza di Enciso che ancora una volta va veramente a trovare l'unico spazio dove può liberarsi e può godere di una certa possibilità di sgroppata. Upamecano si intromette in questa discesa, l'intervento sembrava per concedere una rimessa laterale al Paraguay, così non è, l'ultima a toccare è stato Enciso, ennesima sgroppata in solitudine per ora, forse nessuno da bocciare sicuramente del Paraguay, ma da apprezzare per la fatica che sta facendo Julio Enciso, giocatore di qualità, citato come più qualitativo di questa squadra che gioca nello Strasburgo.
2: Ma no, è vero, la dedizione da parte di tutti, Enciso lì davanti da solo, ma poi rientra, recupera, aiuta magari la linea che è parallela alla linea dei difensori e sono cinque, lo fa, sono tutti dietro al pallone i giocatori della Paraguay quando attacca la Francia. Dall'altra parte appunto della Francia si può dire grande pazienza, questa è anche una dimostrazione di forza, però andando avanti così il gol la Francia lo troverà veramente con difficoltà, deve essere un po' più incisiva, affondare, cercare idee, cercare soluzioni diverse, magari più con gli esterni, più con qualche cross in mezzo, teso a cercare anche più un Mbappé sulla profondità.
1: Chissà cosa ci riserverà il secondo tempo, a cui ci possiamo quasi rimandare, mancano 60 secondi alla conclusione del ultimo terzo minuto di recupero. Francia che gode di una rimessa laterale in prossimità della bandierina, indietro verso Koundé, si fa vedere anche Saliba, non c'è grandissimo movimento, palla di nuovo verso Koundé, riempita di maglie biancorosse l'area di rigore, un cross non sarebbe un'idea geniale, diciamo così. Allora Rabiot potrebbe tentare qualcosa lui, scavetto dentro l'area per Digne che si era mosso bene, troppo lungo, fuori misura con la palla che si perde sul fondo, tra poco sarà rimessa a favore del Paraguay, c'è chi insomma già sta prendendo altre posizioni per anticipare magari un intervallo per ristorarsi, visto che ci siamo quasi, per il duplice fischio che porrà fine a questo primo tempo di Paraguay-Francia, risultato sullo 0-0. Abbiamo visto veramente poco, vediamo se gli ultimissimi secondi dicono qualcosa di diverso. Koundé, palla ottenuta da Dembélé, il tocco di Olise dentro la di rigore, qualcosa di come dire visionario, verso però maglie paraguayane, si ferma il pallone, finito il primo tempo, Paraguay 0, Francia 0, a tra poco per la ripresa. Linea allo studio.
3: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente.
5: o forse sì?
3: Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi, dai grandi eventi alle aziende. Tutto il mondiale, minuto per minuto.
6: E eccoci ancora da Dallas, andamento lento invece a Filadelfia, dove forse complice anche il gran caldo, la Francia non punge, non sfonda, resiste per ora il fortino paraguayano predisposto dal CT Alfaro. Certo, a fare la partita in questo primo tempo è stata prevalentemente, direi esclusivamente, la squadra di Didier Deschamps, che ci ha provato, ma per lo più con tiri dalla distanza, senza portare particolari pericoli alla porta difesa. Da Gil, noi andiamo a Roma, come sempre, a Saxarubra per il GR1, e subito dopo ripartiamo con il secondo tempo di questo secondo ottavo di finale del Mondiale 2026 Paraguay-Francia. A tra pochissimo.
7: Acqualete e Open Fiber vi ringraziano per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
3: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi, dai grandi eventi alle aziende.
8: GR1. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Papa Leone, di rientro da Lampedusa, ha accolto l'invito a cena dell'ambasciatore statunitense presso la Santa Sede Birch per la festa dell'indipendenza americana, in occasione della quale aveva invitato gli Stati Uniti ad accogliere gli stranieri con compassione e generosità. Il pontefice ha scelto questa giornata per visitare Lampedusa, pregare sulle tombe dei morti in mare, migranti senza nome, varcare la porta d'Europa e al Molo Favaloro scoprire la targa intitolata al predecessore Francesco. Poi la messa nello Stadio Arena davanti a 4.000 fedeli. Questo è un luogo in cui più che le parole parlano i gesti, ha detto Prevost, lanciando un monito all'Europa.

E con la Marsigliese altri fuochi d'artificio a colorare il cielo di Filadelfia, a tra pochissimo per Paraguay-Francia.

0: strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare.
1: Gli Stati Uniti celebrano dunque i 250 anni dell'indipendenza tra eventi e tensioni. Il caldo record ha fatto annullare la parata militare di Washington, dove nella notte italiana Donald Trump parlerà alla nazione. Da Mount Rushmore il presidente ha attaccato i democratici progressisti, definiti una minaccia comunista, e rilanciato la linea dura sull'immigrazione, parlando di identità a rischio. A New York la regata sull'Hudson con la partecipazione dell'Amerigo Vespucci. E in occasione della festa dell'indipendenza, telefonata tra Trump e il presidente russo Putin, con al centro la situazione in Ucraina in vista del vertice NATO ad Ankara. Poco prima anche il leader ucraino Zelensky aveva avuto un colloquio telefonico con il capo della Casa Bianca, concordando un bilaterale proprio durante la prossima riunione dell'Alleanza Atlantica. Da Zelensky l'invito alla determinazione americana per contribuire a porre fine alla guerra con la Russia. Mentre sul campo proseguono gli attacchi incrociati colpite dalle forze di Kiev, San Pietroburgo e di nuovo la Crimea. Una persona è rimasta uccisa, Mosca minaccia un'altrettanto dura risposta. Dovrebbero riprendere l'11 luglio in Pakistan i negoziati Stati Uniti e Iran dopo i funerali solenni dell'ex guida suprema Ali Khamenei, iniziati oggi a Teheran. Migliaia le persone che stanno rendendo omaggio alla salma. Le cerimonie dureranno 6 giorni, attese oltre 15.000 persone. Il nuovo leader supremo iraniano e figlio dell'ayatollah Mojtaba Khamenei non parteciperà ai funerali per motivi di sicurezza, mentre i Pasdaran invocano la vendetta divina contro gli Stati Uniti e Israele. Sedata la rivolta nel carcere di Enna, un centinaio di detenuti avevano preso il controllo di una sezione del vecchio padiglione, distruggendo le telecamere di sorveglianza. Risolutivo l'intervento del gruppo operativo della polizia penitenziaria. Alla base della protesta i disagi provocati da un fulmine che ha fatto saltare la centralina telefonica, impedendo i contatti con le famiglie. Il guasto è stato poi risolto, ma durante i controlli sono stati sequestrati droga e cellulari. Pierpaolo Bombardieri è stato rieletto all'unanimità per la terza volta segretario generale della UIL al termine del 19° congresso nazionale che si è svolto a Padova. Le sue parole.
2: La UIL non è mai e mai sarà terra di conquista per nessuno. Ci teniamo alla nostra autonomia dai partiti, non dalla politica. Nel sistema di rappresentanza sindacale italiana non c'è e non ci sarà mai un sistema bipolare, perché ci sarà un'organizzazione laica che è in grado di valutare sul merito delle cose.
1: Siamo al meteo, l'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre e di masse di aria calda in risalita dal Nord Africa farà aumentare le temperature. L'afa si farà sentire con maggiore intensità soprattutto sulle pianure del nord, nelle zone interne, in Sicilia e Sardegna. Le previsioni del tenente colonnello Lorenzo Granati dell'Aeronautica Militare.
3: Domani sarà una giornata tipicamente estiva, caratterizzata da un cielo per lo più sereno. Faranno eccezione degli annuvolamenti sulle aree montuose. Sulle Alpi orientali, possibilità di qualche rovescio temporalesco concentrato nel pomeriggio e dopo il tramonto il cielo torna sereno ovunque. Temperature, il rialzo sulla pianura padana, sulle Marche e l'Abruzzo, i valori più alti, le zone interne delle regioni tirreniche, delle due isole maggiori, il Foggiano, si dovrebbero raggiungere i 33-34 gradi in alcune località.
1: E termina qui questa edizione del CR1, vi lascio allora a tutto il mondiale, minuto per minuto, un buon proseguimento di ascolto.
4: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
5: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi i dati informativi sul sito. Previste franchigie.

0: Vige, scoperti limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
1: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
2: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: A mezzanotte

0: quindi ampio anticipo rispetto al calcio d'inizio di Brasile-Norvegia. Poi andando avanti, lunedì 6 alle 21, altrettanto atteso Portogallo-Spagna, senza nulla togliere le due partite che andremo a seguire. Martedì 7 alle 18 torna in campo l'Argentina dopo lo scampato pericolo contro Capoverde per affrontare l'Egitto di Salah, e alle 22 sempre di martedì 7 l'ultimo ottavo in ordine cronologico sarà Svizzera-Colombia. Poi, un po' come è accaduto ieri, è una sorta di replay, incursione all'interno di tutto il mondiale minuto per minuto dei record dell'atletica. Altra notizia secondo me di grande peso: ieri dicevamo del record storico clamoroso caduto dopo oltre mezzo secolo negli 800, Francesco Pernici che va a migliorare di un decimo Marcello Fiasconaro, e adesso proprio nella tarda serata italiana e proprio qui negli Stati Uniti, tra l'altro, ma a Eugene, nell'Oregon, lontano Oregon, sede dei mondiali di 4 anni fa, se ben ricordo, tappa di Diamond League. Qui il passaggio è anche generazionale ed è molto suggestivo, perché nel salto in lungo femminile Larissa Iapichino ha migliorato di un centimetro il record che durava da quasi di 28 anni di Fiona May, ovviamente della mamma, fissando dunque il 7-12, nuovo primato italiano contro il 7-11 di Fiona May, e direi che è un altro ottimo viatico in vista degli europei di atletica che seguiremo peraltro nel cuore dell'estate a Birmingham dal 10 al 16 agosto. Detto questo, torniamo al nostro mondiale, torniamo alla partita che tra poco riprenderà, Filadelfia, Diego Carmignani, ovviamente con noi anche Daniele Fortuna che ci accompagna al commento tecnico. Diego, qualche conclusione dalla distanza: poi in realtà la Francia non ha prodotto molto altro, quella linea 5 difensiva di cui avevamo parlato nel prepartita con centrocampo robusto e il solo Enciso a cercare di essere lo sparacchio offensivo, per ora regge. Tra l'altro, ecco, si parlava delle polemiche a distanza tra ex stelle, no, nei giorni scorsi. E beh, qualcosa di vero c'era, perché ora, senza giudizi, però il Paraguay, insomma, l'albiroca sudamericana la sta mettendo anche un po' sul piano dei nervi, con un po' di fisicità, qualche atteggiamento ruvido, addirittura forse qualche provocazione, il tutto per irritare la Francia che per il momento non si è ritrovata. Diego?
1: Assolutamente esatta come analisi e come anche, se vogliamo, facile previsione per quello che sta dicendo il campo. Forse non immaginavamo una Francia così impotente rispetto a questo blocco difensivo del Paraguay. È evidente che, insomma, nulla è scontato, soprattutto quando ci sono anche delle condizioni particolari come quello di un mondiale, a parte il caldo e la difficoltà a giocare secondo quelle che sono le proprie caratteristiche, anche la volontà di andare oltre i propri limiti al mondiale, dove altro si può trovare lo stimolo per migliorarsi. Finora, ricordiamo, il Paraguay una volta nel 2010 ha centrato i quarti di finale. In passato, l'abbiamo detto nel pre-gara, c'è stato un Francia-Paraguay memorabile per i transalpini, visto che fu una delle partite del cammino del primo mondiale conquistato, ma ci volle il golden goal, quando esisteva questa regola, al minuto 114, se non ricordo male, di Laurent Blanc, per sbloccarla, per portare a casa la qualificazione. Insomma, poco è cambiato da un certo punto di vista, e forse anche questa Francia esuberante che vuole divertirsi e divertire non è proprio l'avversario migliore per essere superiore al Paraguay. Forse ci vorrebbe quella Francia lì del 98, chissà cosa dirà il campo nei prossimi minuti. Nel frattempo qui si balla e si canta tranquillamente, con,
0: come da tradizione, insomma, a contorno di questo mondiale spettacolare. Sì.
1: DJ di Filadelfia, Jazzy Jeff, che sta diventando anche, insomma, l'attrazione principale finora, con tantissimi a ballare la sua musica.
0: Insomma, hai scoperto una nuova passione in diretta, Diego Carmignani, al Francia-Paraguay. A quel Francia-Paraguay del 98 facevano riferimento Diugarry e Chilaver, con loro botte e risposta, con le loro uscite anche scomposte come nel caso dell'ex portiere paraguayano. Daniele Fortuna, la Francia, la necessità di forzare il cosiddetto blocco basso l'ha già avuta in questo mondiale, c'è anche riuscita, penso all'Iraq, ma fu una partita poi anche molto diversa per la lunga sospensione relativamente con la Svezia nel corso del sedicesimo di finale, quindi non è una situazione del tutto inedita per il momento. Però entrare nell'area è complicato, qualche lancio lungo, ripetiamo, qualche conclusione da fuori che poi non sempre ha inquadrato lo specchio della porta. Deschamps manterrà gli stessi 11 secondo te, almeno nella primissima fase, o pescherà dalla panchina? Lo abbiamo sempre detto, Daniele, è la rosa più profonda del mondiale probabilmente quella transalpina.
2: Sì, lo è, ma secondo me aspetterà, non farà cambi da subito, dall'inizio, aspetterà ancora qualche qualche minuto, poi sì, i cambi sono quelli che ha già messo in campo Deschamps nelle altre partite con la Svezia, Cherki per esempio, Mateta a due, ma insomma soluzioni davvero infinite per la Francia. E poi queste partite, come ricordava Messi dopo la vittoria faticosissima, sudatissima dell'Argentina su Capoverde, beh, esistono in un mondiale. Il mondiale è spietato, d'altronde anche quella mondiale, lo ricordava Diego Carmignani, quello del 1998 della Francia, la prima Coppa del Mondo vinta dalla Francia in casa, e beh, insomma, presentò alla nazionale di Deschamps giocatore partite difficili, penso all'Italia, alla partita vinta dalla Francia ai calci di rigore, ma anche la semifinale con la Croazia. Insomma, non è semplice, diciamo, queste partite. Il Paraguay sta facendo quello che deve fare, non desti scandalo l'atteggiamento della squadra di Alfaro, tutti dietro a difendersi, e poi si vede che cosa succede. Per adesso sta funzionando, non va nemmeno in contropiede, l'ha fatto per due volte, difendersi e poi si vedrà. Per ora va bene al Paraguay.
0: E allora, visto che con Daniele Fortuna ne parliamo e tra poco si tornerà in campo, io in omaggio a lui metto anche un primato mondiale stagionale di Leo Fabbri, sempre Eugene Diamond League Atletica nel peso 22,74, così lasciamo aperto il capitolo atletica, ma questo è tutto il mondiale minuto per minuto. Ovviamente si ricomincia a Filadelfia, secondo tempo di Paraguay-Francia, dopo lo stacco al microfono ancora Diego Carmignani con Daniele Fortuna. Noi ci ritroviamo dopo il 90esimo più recupero in ogni caso, e poi si capirà come andrà a finire questo ottavo di finale della mondiale 2026, a tra poco su Rai Radio 1.
3: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
4: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
5: La partita
1: Paraguay-Francia, la partita che vi stiamo raccontando, che anche le note musicali in sottofondo stanno caratterizzando Macarena, con, devo dire, tanti a partecipare, come un solo uomo sulle tribune, c'è tanto entusiasmo per questi mondiali, come per ogni mondiale, insomma, non capitano nelle gare di club normalmente queste cose. Anche il bello è il countdown in questo momento, che dice che si può ripartire con Paraguay e Francia. Invertito il campo, si muove verso sinistra la formazione sudamericana, lì dove ha attaccato invece la formazione francese, l'ha fatto per i 93 minuti del primo tempo, centrando la porta una volta con un tiro abbastanza innocuo di Koundé dalla distanza al volo, parato da Gil. Più insidiosi sono stati i tentativi sempre da fuori, in particolare di Koné con deviazione, che stava ingannando il portiere paraguayano. Null'altro da dire rispetto a quello che abbiamo commentato in maniera puntuale nel corso dell'intervallo. Non ci sono stati cambi, vado anche a riepilogare quelle che sono le formazioni. Il Paraguay con un 5-4-1 che potremmo considerare un portiere con davanti 10 uomini tranquillamente, il portiere Gil, gli altri sono Cáceres, Velázquez, Gomez, Alderete, Alonso, prima linea difensiva, seconda linea difensiva, anzi forse sarebbe giusto il contrario, Miguel Almirón, Diego Gomez, Cubas e Galarza a fare il tutto fare davanti, Julio Enciso, riferimento in attacco dei paraguayani, che stanno per approfittare di un calcio di punizione nella metà campo della Francia, porta alla nostra sinistra. Si è un po' mitigato nel frattempo il calore con il trascorrere delle ore, siamo qui negli Stati Uniti a Filadelfia, le 18:10 del pomeriggio, inizio sera. Dall'altra parte la Francia, per completare con le formazioni, Maignan tra i pali, Koundé, Upamecano, Saliba e Digne nella difesa a 4, Koné e Rabiot a centrocampo, alle spalle di Kylian Mbappé, Dembélé, Olise e Barcola. Sono tante le chance in panchina di Didier Deschamps per rompere l'inerzia della gara. Tra questi citiamo sicuramente due, sicuramente anche una chance potrebbe averla non Thuram, che non è al meglio, anche Cherki, che è un fantasista, magari un personaggio un po' alternativo rispetto a, a quello che stanno facendo i suoi compagni di reparto lì davanti. Chissà anche Teo Hernandez sulla sinistra invece di un Digne che non è stato così tanto arrembante. Insomma, questi sono i sospettati secondo me dei possibili cambi. Tra l'altro proprio Digne è in possesso di palla sulla sinistra, scambi ravvicinati, Francia che ha ripreso da dove ha finito, ovvero in un possesso di palla sfrenato e con un fraseggio in orizzontale, in questo caso conduce il pallone in avanti tra l'altro proprio Mbappé da centrocampo sulla destra per Dembélé, centralmente palla dentro l'area per Koundé, la cede verso Lise, palla che rimbalza però in maniera maligna, deve può tranquillamente liberare la difesa del Paraguay. Ecco un rimpallo, una palla sporca, da lì può nascere soltanto lì un qualcosa di diverso in una partita che è ripresa rispetto a quello che è il canone che abbiamo raccontato nei primi 90 minuti. Ne sono trascorsi 3 in questo secondo tempo, ovviamente sempre 0-0 tra Paraguay e Francia.
2: Sì, poi c'è un raddoppio sistematico, per esempio quando prende il pallone Olise, serve il gol alla Francia per dare un altro senso e anche un'altra velocità a questa partita, perché il Paraguay comunque continua a restare lì dietro con attenzione, con le uscite giuste.
1: Rabiot ci prova da fuori, scusa Daniele, c'è stato un improvviso tiro da parte di Adrien Rabiot, è stato un fraseggio al solito orizzontale, da fuori, alto sopra la traversa, si lamenta per una deviazione che non c'è, si riprende tranquillamente dalla rimessa dal fondo a favore del Paraguay, prego.
2: E si torna anche a colpire da fuori con Rabiot, l'ha fatto nel primo tempo, non riesce a inquadrare la porta, comincia anche un po' a spazientirsi a Deschamps, no? Magari la partita a cui lui aveva pensato, o forse sì, perché è chiaro che il Paraguay non avrebbe mai giocato a viso aperto una sfida contro la Francia.
1: Attenzione al Paraguay, sfonda in area di rigore da destra, deviazione, calcio d'angolo, è stato il solito ottimo Miguel Almirón ad approfittare di una certa inerzia di Upamecano, gli ha soffiato il pallone, è andato in area di rigore, poi non è rimasto incollato su di lui difensore del Bayern Monaco, deviazione, primo calcio d'angolo a favore del Paraguay, qualcosa si muove dalla parte della porta di Mike Maignan. Il corner dalla destra, tra l'altro in conferenza stampa è venuto in mente quanto l'allenatore del Paraguay, il commissario tecnico Alfaro, ha parlato di una percentuale del 3% di farcela della propria squadra, ma è chiamato l'uomo che insegue le utopie per anche un libro che ha pubblicato, anche direi un gioco dialettico quello del profe che guida questa squadra, però a testa alta comunque vada a finire questo suo mondiale, la battuta d'angolo da destra a rientrare, i saltatori del Paraguay si mettono nell'area di rigore per cercare la deviazione giusta. Maignan esce male, palla che si impenna dentro l'area di rigore, però è lontana sicuramente per una possibile tapin. Ancora possesso del Paraguay con la giocata di Velasquez, prova il cross, Upamecano va incontro al pallone, va incontro al suo avversario, palla che carambola fuori, rimessa laterale in attacco ancora per i paraguayani, ancora con Alonso in questa occasione, si mantiene in avanti la squadra albinroja, si scambiano di posizione, vedo coloro che aspettano fuori dall'area di rigore, si scambiano di mansione, attenzione a Maignan, lunghissimo pallone, mette Mbappé davanti al portiere, Mbappé viene rimontato clamorosamente da Cáceres, gli toglie il pallone per la botta colpo sicuro, si lamentano forse per un controllo di mano da parte di Mbappé, sicuramente non era, attenzione attenzione perché c'è stato il calcio d'angolo battuto velocemente dentro l'area, ci ha provato se non erro Barcolà che si è trovato a ridosso del portiere con nessuno schierato per la battuta d'angolo, in sostanza ha provato la furbata, qui la Francia la palla è terminata fuori sull'esterno della rete, c'è stata anche una collisione col portiere Gil, diciamo distrazione generale per le lamentele da parte dei paraguayani per il controllo di Mbappé, ne hanno approfittato i francesi per un calcio d'angolo, qui davvero la concentrazione dei paraguayani è venuta un po' meno onestamente, ma pericolo vero e anche problema fisico per il portiere del Paraguay.
2: Il lancio di Maignan per Mbappé, beh, è una situazione che abbiamo visto diverse volte nelle ultime stagioni al Milan, magari lancio lungo per Leao così il Milan per esempio un paio di stagioni fa segnò alla Sampdoria direttamente dal portiere per Rafa Leão che andò in porta, che segnò. In questo caso le proteste del Paraguay erano fondate sul controllo con il braccio di Mbappé, che ha sbagliato anche sul primo controllo, poi il pallone rifinisce sul braccio che era largo, quindi se avesse segnato non sarebbe stato gol, almeno questa è la mia opinione. Però poi controllo sbagliato, tocco con il braccio, arriva a Cáceres, riesce a rubare il pallone, alludevi la distrazione del Paraguay, lì sì sul calcio d'angolo dovevano essere molto più attenti, ma anche dall'altra parte prima il diciamo il break del Paraguay con la conclusione di Almirón, il calcio d'angolo per la nazionale paraguayana è stato determinato da un errore anche abbastanza marchiano di Upamecano, che controlla male con il petto. Il controllo finisce direttamente tra i piedi del numero 10 del Paraguay e sullo stesso calcio d'angolo Mignan non aveva fatto bene in quell'uscita.
1: Ovazione da parte dei paraguayani per Orlando Gil, che si è rimesso in piedi, insomma portiere eroe con una storia anche abbastanza drammatica alle spalle, è diventato protagonista poco fa, protagonista della collisione con Barcola, se non erro, ripeto, perché insomma è difficile riavere le immagini di quello che è successo. Era Dembélé che era andato insomma a insidiare la porta del Paraguay. Qui, insomma, mentre ci sono i momenti di pausa per magari un infortunio eccetera, sui mega schermi vengono proiettate sostanzialmente solo le immagini della tifoseria più pittoresca, non qualcosa che aiuti a capire quello che accade in campo. In questo caso poi ovviamente si è lasciata andare anche la tifoseria tra virgolette di casa paraguayana, un'ovazione per il portiere nel momento in cui si è rialzato. Insiste la Francia sulla sinistra, Coné può andare alla conclusione, Coné para, Gil alza sopra la traversa il destro a scendere, sarebbe terminato sicuramente in porta, sicuramente sotto la traversa, si è disteso con la mano di richiamo il portiere paraguayano, ha messo in calcio d'angolo, spettacolare parata, ancora una botta da fuori, ancora di Coné, stavolta ci è andato con il destro da posizione forse più difficile, con una palla a scendere che clamorosamente è stata messa in calcio d'angolo. Possiamo dire che la partita sta un po' cambiando rispetto al primo tempo, calcio d'angolo sul primo palo, questa volta attenta la difesa del Paraguay, allontana il più distante Molise, raccoglie il pallone, lo scambio con Koundé sulla linea, danza sulla linea Molise, la palla però è uscita purtroppo semplicemente per la bellezza del gesto tecnico, non per parteggiare per i transalpini, che dunque al nono minuto sono andati vicinissimi alla rete del vantaggio, è il decimo 0-0 tra Paraguay e Francia.
2: La solita eleganza di Olise, dicevi bene, era andato via sulla linea, veramente una sorta di danza la sua, però il pallone effettivamente aveva oltrepassato la linea laterale. Il ritmo è un po' più alto, adesso si gioca, la Francia vuole fare in fretta, vuole cercare il vantaggio, il possesso palla non è più soltanto in orizzontale, va ancora in verticale la Francia anche adesso.
1: Verissimo dentro l'area, Olise libera Mbappé che a sua volta va da Barcola, calcio d'angolo, Francia diversa, giustamente direi riesce ad avere più verticalità, riesce ad avere più dinamismo, forse anche nel Paraguay qualche crepa sta apparendo, sta anche coprendosi completamente il campo dal sole, questo è un fattore che io non trascurerei, la copertura della tribuna da cui vi parliamo sta facendo il suo dovere, sta quasi coprendo interamente il Manterboso. Arriva il corner, c'è bene Gil, passo alla sfera, c'è più entusiasmo per un'uscita, una parata di Gil che per qualsiasi altra cosa in questa serata qui a Filadelfia. Fa su il pallone il portierone del Paraguay, oggi con divisa arancione, rinvio lungo, prova a imitare Mignan in questo caso, Saliba però è ben appostato, annientano le velleità di Enciso di far male su questo rilancio lungo del portiere paraguayano, porta alla nostra sinistra, lì prova ad attaccare l'Albirroja, prova centralmente a inventare verso Enciso in questo caso, Andrés Cubas l'anticipa però Upamecano. Ancora Francia, c'è più ritmo nella partita, c'è più frenesia, arriva ancora un pallone buono per Almirone che di prima lo gira verso Enciso, ancora una copertura così così, in questo caso di Rabiot, gira tutto sulla sinistra il Paraguay con Enciso lì sulla stessa linea dove Olise era riuscito in una giocata, qui secondo me era rimasto in campo però il pallone, in ogni
2: anche per
1: caso,
2: me
1: Koundé mi sembra che l'aveva tranquillamente recuperato e infatti tutta la panchina del Paraguay si è alzata
2: a protestare. Ci sarà un cambio tra poco per il Paraguay, mi sembra di capire, a giudicare dei movimenti della panchina dovrebbe entrare a Canale, almeno è pronto il difensore del Lanús, che poi ha segnato il rigore decisivo contro la Germania. E a proposito di Gil, sì, dicevi le ovazioni per lui da parte dei tifosi, beh, uno dei personaggi di questo mondiale, ovazioni meritate per quello che ha fatto, per le parate non soltanto ai calci di rigore con la Germania e contro la Germania in assoluto, le parate decisive sui rigori di Tah e di Voltemade, ma anche prima anche con l'Australia, uno dei portieri più interessanti. Poi lui è anche abbastanza giovane perché ha 26 anni, gioca nel San Lorenzo, parlavi della sua storia, dei problemi che ha avuto nonostante la giovane età. San Lorenzo, insomma, dunque squadra argentina, la squadra per la quale tifava Papa Francesco.
1: Sostituzione completata, credo legata a problemi fisici, non vedo tante alternative, a meno che non abbia intravisto una giornata no da parte di Omar Alderete, il suo allenatore, il suo commissario tecnico della squadra paraguayana Gustavo Alfaro. Al suo posto, come giustamente hai detto, José Canale, ed è ancora un Paraguay che con la linea 5 vedrà questo tassello al fianco di Gomez e ad Alonso in particolare. Di nuovo sulla sinistra la Francia prova a acquistare velocità nelle sue giocate, ci riesce con questa serpentina e la palla che rimane là però perché c'è Gil in uscita anche accompagnato dai suoi sodali difensori su questa incursione sulla sinistra che non ha portato però alla conclusione. Deve essere stato di nuovo Barcola lì ad insidiare la difesa del Paraguay senza però riuscire ad andare fino in fondo. Ha cercato il gol della vita lì con una serpentina praticamente a ridosso della linea di fondo, c'era quasi riuscito, poi ha visto proprio la chiusura di tre elementi paraguayani a bloccargli la strada, ogni possibilità di andare alla conclusione. Koné centralmente, si fa vedere anche Koundé, il lato destro è quello preferito di Dembélé, a metà strada si trova invece Olise che ha praticamente un quadrilatero intorno a lui, è stata costruita una vera gabbia per arginare le sue giocate, però questo consente anche ad altri giocatori di fare il loro gioco, in questo caso Barcola che si è trovato nelle condizioni di andare alla conclusione. Dimenticabile, si uniscono fischi a ovazioni in questo caso per la decisione di Barcola di andare a mettere il pallone altissimo sopra la traversa. Minuto 15, Paraguay 0, Francia 0.
2: Sì, un fuoricampo quello di Barcola, forse ne ha viste abbastanza. Didier Deschamps pronto al primo cambio, adesso qualcosa si muove sulla panchina della Francia, un altro cambio a breve sì. Anche nel Paraguay con Caballero pronto a entrare, Enciso esce tra gli applausi. Certo, il giocatore più pericoloso, quello più offensivo, magari quello ridotato di maggior talento,
1: quello più stanco direi anche,
2: però anche quello più stanco, esattamente, sì. Perché insomma è andato lì davanti per la prima pressione sui portatori di palla della Francia, però poi è ripiegato anche dall'inizio alla fine. E allora mi sento di condividere la scelta di Gustavo Alfaro, il commissario tecnico del Paraguay.
1: E vedremo chi farà le sue veci, forse non esattamente Gustavo Caballero, giocatore del Portsmouth. Ci sono anche delle rotazioni nella Francia, è il momento di due effettivamente, anche perché Barcola è stato ammonito, insomma diciamo due motivi, uno questo tiraccio che ha fatto capire che non è esattamente in giornata il fantasista del Paris Saint-Germain, dentro due che tra l'altro mi è sembrato anche abbastanza propositivo nelle parole spese in conferenza stampa, è anche uno che ha fatto la differenza nel corso di questo mondiale. Primo cambio della Francia, come dicevi Deschamps, forse insomma ha capito che ci vuole anche un po' più di brillantezza, anche gli avversari un po' di stanchezza l'avranno acquisita, ci vuole uno che può fare la differenza, ha quattro giocatori di assoluta qualità, nessuno si sta mettendo in luce, i pericoli maggiori, lo ricordo, sono stati da fuori, in particolare con Manu Koné nel primo e nel secondo tempo. Sarà proprio Caballero, credo, l'uomo più avanzato nello scacchiere di Al Faro, mentre attacca ancora la Francia, attenzione sulla sinistra, Digner riesce a toccare un pallone all'indietro, proprio verso Due, riesce però la difesa della Paraguay alla grande a liberarsi del pericolo, scaraventando poi in rimessa laterale, è andato a sistemarsi sì sulla sinistra Due, dove ha imperversato senza grande costrutto però nel corso di questa partita Barcola.
2: Abbastanza sofferente invece Kylian Mbappé, ma è difficile giocare in quel modo, perché ci sono i difensori centrali sempre su di lui, non è una marcatura uomo, forse non è nemmeno una gabbia, però appena cerca di prendere posizione, di inserirsi nell'area di rigore, quando non ha il pallone vanno su di lui anche i centrocampisti, per esempio va Cubas su di lui, quindi insomma comincia a essere difficile per il numero 10 della Francia, che al di là di quel contropiede che abbiamo raccontato all'inizio del secondo tempo, poi non è mai riuscito a concludere verso la porta del Paraguay.
1: Chissà che piega prenderà la partita, chissà quanto effettivamente esiste nella mente dei giocatori, degli allenatori, una possibilità di proseguimento oltre il novantesimo, perché l'inerzia è un dato di fatto, anche se la Francia mi sembra dia segnali incoraggianti. 2-2 giocata, non è stato combinato fallo, mi sembrava abbastanza netto sul giocatore della squadra di Deschamps, forse perché continua la Francia a avere il suo possesso palla, in questo caso con Olise a centro del gioco, Dembélé prova il tocco dentro l'area su Koundé, ancora muro bianco-rosso ad allontanare, malissimo Upamecano, rimedia immediatamente, rimette in gioco in avanti con la Francia che fa la conclusione con Due, ancora una volta altissimo, davvero incredibile direi anche la costanza con cui ci prova la Francia da fuori, a meno che non siano proprio disposizioni di Deschamps, ci sono tantissime altre modalità con cui rendersi pericolosi, non c'è grande intesa amalgama tra gli avanti della Francia, ma le vie sono tutte intasate come stiamo raccontando da un bel po' nel secondo tempo da 19 minuti, il parziale di 0-0 tra Paraguay e Francia, tra l'altro tra non molto ci sarà un'altra hydration break, ci sarà ancora possibilità peraltro di ragionare sulle contromisure da prendere per i due allenatori, per parlare con i propri giocatori. Koundé mette il
4: Rai Radio 1 Sport.

gli occhi di un bambino, uno sguardo da gigante, nei sogni di una donna la bellezza irriverente, un vecchio che rincorre quell'attimo fuggente, l'avesse preso prima non ne avrebbe fatto niente, un tetto che si apre dalla casa, piove il cielo, qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno, da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo, c'è una ragazza sola.

bacio degli amanti che si scambiano i silenzi. C'è una storia da buttare, un'altra tutta da rifare. Nei sottoscalabui di questi angoli dispersi c'è un cumulo di porti.

0: davvero con questo colpo di testa qualche disattenzione di troppo, eh.
1: Attenzione, attenzione a due sulla sinistra, può andare verso Gil, due verso Mbappé, para Gil, Mbappé, ancora Gil, l'ha presa due volte, sembrava gol fatto due volte, ma devo dire più difficile di un calcio di rigore da neutralizzare questa doppia conclusione di Mbappé. Una grande idea da parte di Due di andare a rimorchio centralmente verso il suo capitano, il numero 10.

0: Kylian Mbappé ha chiuso la porta due volte, Gil, la seconda davvero più miracolosa della prima, ancora una volta si mette in mostra come una delle rivelazioni in assoluto di questi mondiali,
1: sì,
0: del portiere del Paraguay.
1: Si conferma uno dei migliori portieri di questo mondiale, conclusioni tutte e due potenti, magari non angolatissime, però soprattutto la seconda, come dicevi tu, difficile, doti ipnotiche quasi da parte di Gil. E tra l'altro poi il primo tiro di Mbappé, quello con il sinistro, passa in mezzo alle gambe di Velázquez, che quindi copriva un po' il portiere della Paraguay, ci arriva lo stesso, poi conclusione ancora più potente, riesce addirittura a tenerla lì Gil. Ora attacca il Paraguay,
0: svirgola malamente dentro la di rigore Saliba e la palla finisce in calcio d'angolo. Ovviamente il popolo paraguayano, il popolo Guarani, riesce ancora a trovare le energie per sostenere la propria squadra. Quando siamo entrati nel minuto 8 di recupero, siamo vicinissimi alla conclusione, ma il recupero ha regalato il primo tiro in porta del Paraguay. Sbavature difensive, rimedi finali come il colpo di testa di Digne che hanno evitato il peggio. Può capitare di tutto, anche quel doppio fallimento di Mbappé davanti a Gil, partita che sembrava sostanzialmente chiusa su quel contropiede, due contropiedi per la Francia, due volte a un passo dal raddoppio, due volte tre, anzi Gil ha risposto presente. Nel frattempo solite schermaglie nell'area di rigore, c'è il corner a favore del Paraguay. Maignan alto, prende il pallone, lo cattura, lo toglie dalla disponibilità dei saltatori del Paraguay, non ha accelerato nel rinvio lungo, ma c'erano tre frecce francesi che stavano con...
2: Rai, Radio 1 Sport.

gente. Jamie sta bene, è lontano, la curano.

0: vita fino in fondo veramente bene.
1: Me
0: e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però.
1: Me e te.
0: Quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no.
1: Te e te, è così chiaro.

differenza tra me e te. Tu come stai? Bene, io come sto? Boh, e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa? Non è. E penso sia un errore. E hai otto, tre certezze, una pinta e qualche amico.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pezzosi. In apertura, i 205 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti, il caldo record ha fatto annullare la parata militare di Washington, dove nella notte italiana intorno alle 4 Donald Trump parlerà alla nazione. Intanto a New York la regata sull'Hudson con la partecipazione dell'Amerigo Vespucci, la corrispondente.
3: La grande parata navale di New York è uno dei momenti più belli e significativi delle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti e nel più grande raduno navale in tempi di pace, con 50 velieri provenienti da 20 paesi, protagonista è stato l'Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare, considerata il più bel veliero del mondo. Siamo qui per celebrare un alleato e dimostrare che l'Italia è un paese competente e affidabile, ci ha detto il comandante